0: Tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
0: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
0: No, è al Vicolo.
2: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 2 e 4 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popirin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean-Jean per 6-7-6-2-6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi venerdì 8 maggio è una giornata con alternanza di nubi e sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature per oggi si mantengono più o meno stazionarie, massime sui 22-23 gradi, quindi piacevoli, non eccessivamente alto. Il cielo è terso, c'è anche ventilazione, quindi sarà comunque una bella giornata. E per domani sabato si replica altra giornata con alternanza di nubi, dei momenti col cielo più scuro, dei momenti col sole, ma anche domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Anche per domani le temperature si mantengono su valori stazionari, più o meno normali per la media del periodo, tra i 22 e i 24 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
10: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
11: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, minipale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
14: Zen
2: Bene SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
3: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
3: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 7.06, venerdì 8 maggio, buona giornata a tutti, ben ritrovati all'ascolto. Questo cos'è che vogliono da me? Seleziona l'account, ma no, cos'è sta cosa? Aiuto, il computer ha delle pretese stranissime, ecco, cercheremo di accontentarlo, chiedo scusa, e tutto è... Tutte le cose che non si dovrebbero mai dire in diretta vengono di solito etichettate dai conduttori come il bello della diretta, invece no, è il brutto, lo schifo della diretta. Allora, il proverbio del giorno che ha scelto per oggi, la citazione che ha scelto per oggi, il calendario filosofico: ognuno è artefice del proprio destino, disse Appio Claudio Ceco nel qualche anno avanti Cristo, 300 anni avanti Cristo più o meno. Oggi invece, tempo perso, aggiunge una citazione di non so chi che abbia detto, però secondo me aveva abbastanza ragione: dopo i 40 anni ognuno è responsabile della faccia che ha. Oggi bisogna fare gli auguri ad Acacio, Virone con la W, però mi raccomando, non Virone qualsiasi con la V normale, però se ne conoscete uno con la V normale siete già abbastanza fortunati, quindi fategli lo stesso gli auguri. Metrone, Odgero, Eladio e anche Desiderato, poi c'è anche la Santa Itta, Itta proprio così, Itta, no Giuditta, Itta e basta, onomasticare e messaggiare. Nel 1979 i Cure pubblicarono l'8 maggio il loro primo album, Three Imaginary Boys, mentre nel 1969, alla 22esima edizione del film di Cannes, venne proiettato un film poi rimasto così un cult, e cioè Easy Rider, che vinse il premio anche per la migliore opera prima. Nel 1970 invece i Beatles l'8 maggio pubblicarono il loro ultimo album, Let It Be, con tutta la storia dietro che sappiamo, che abbiamo raccontato eccetera, e il concerto sul tetto, l'esibizione, la gestazione lunga e complicata eccetera eccetera. E un anno fa invece fu l'8 maggio che il balcone del Vaticano, del San Pietro, su Piazza San Pietro appunto, si aprì e venne annunciata l'elezione in conclave di Prevost come Papa Leone, e quindi un anno esatto di papato per questo ultimo pontefice che viene dagli Stati Uniti. Il nostro numero di telefono è il 366-402-4022. Gabri ha apprezzato la citazione e il saluto dei Cure, il pensiero rivolto ai Cure, grande band. E poi invece questo cosa dice? Sì, ognuno è artefice del proprio intestino, anche in effetti Simone, in questo caso difficile darti torto. Poi questi ci arrivano dei messaggi sconclusionati nella notte che non riporterò, e bene, cominciamo a leggere insieme i giornali. E anche oggi vi tocca una sbadilata, magari un po' di meno, cominciamo a rallentare le dosi perché sta diventando un po' pesante la faccenda, però se ne parla ancora tanto. Della Uno Bianca, ad esempio, nelle pagine nazionali del Corriere della Sera, pagina 22, Uno Bianca caccia la verità, impronte da riesaminare, filmati al setaccio con intelligenza artificiale, Bologna, le indagini, carabinieri uccisi e i sospetti sui loro colleghi. Questo è un articolo di Andrina Baccaro, che dice che nella saga della banda della Uno Bianca sono tanti personaggi, soprattutto in divisa, che hanno intrecciato il loro percorso con quello dei fratelli Savi, a volte rimanendo nell'ombra, altre diventando testimoni nei processi. In un solo caso, come quello dell'ex carabiniere Domenico Macauda, dell'allora nucleo operativo di Bologna, finendo condannati poi per calunnia per un plateale depistaggio su alcuni di questi profili che potrebbero aver avuto complicità mai confessate, ma che oggi stanno emergendo in modo significativo, sono concentrati
gli accertamenti della Procura di Bologna, che da 3 anni sta rileggendo migliaia di pagine dei vecchi faldoni, rianalizzando reperti e verbali, tracce ematiche, DNA, bossoli di proiettili, biglietti, fogli scritti a mano, ma anche fotografie, videoriprese reperite nelle redazioni di giornali e TV che, analizzate con l'intelligenza artificiale, possono individuare volti ricorrenti. Sono centinaia i reperti che il RIS di Parma ha recuperato dall'ufficio corpi di reato. C'è un'impronta trovata nell'armeria di via Volturno, mai attribuita ai Savi, un identikit dell'eccidio di Castelmaggiore, 20 aprile del 1988, in cui furono ammazzati i carabinieri Umberto Errio e Cataldo Stasi, che ha convinto gli inquirenti che ci fosse un terzo killer mai identificato oltre a Roberto e Fabio Savi. Proprio in quel delitto, il più simile ad un agguato che a un eccidio casuale, si inserì allora il brigadiere Macauda, che poi si autoaccusò di aver posizionato un secondo bossolo rinvenuto nella 1 bianca. Invece quel proiettile lo sostituì dopo aver limato il cane della sua pistola, perché si ipotizza aveva saputo che era stata ordinata una perizia balistica su tutte le armi in uso ai militari del suo nucleo. Per quale ragione l'arma sospettava di se stessa? Perché i carabinieri sospettavano di se stessi? È una bella domanda. Su quel nucleo operativo si indaga ancora oggi, ancora lo aggiungo io perché insomma è passato un po' di anni, no? dall'88, su strani ordini di bruciare inoltre documenti nel cortile della caserma, fogli di servizio spariti dalle pattuglie, su chi mandò i due carabinieri in quel punto a Castelmaggiore, così come 3 anni dopo la pattuglia con la Moneta, Metilini e Stefanini al pilastro, e anche in questo caso è sparito il foglio di servizio. La nuova, ma guarda caso, quante casualità, quante coincidenze strane. La nuova inchiesta è partita su impulso dei legali Alessandro Gamberini e Luca Moser, che assistono i familiari delle vittime, che nel 23, in un esposto di 250 pagine, misero in fila incongruenze, depistaggi, errori, convinti che quei 24 morti e più dei 100 feriti vadano inseriti in un disegno versivo più complessivo. Tra le tante stranezze c'è anche quella che nel 91 ben 3 comunicazioni fatte a 3 diversi militari, tra carabinieri e guardia di finanza, un alto funzionario del SISMI, con una notizia confidenziale su un poligono abusivo frequentato da appartenenti alle forze dell'ordine, non riuscirono queste nemmeno a innescare i primi accertamenti di rito. Lo stesso poligono poi è legato, guarda un po', all'armeria di via Volturno, quella del duplice omicidio del 2 maggio del 91, su cui Roberto Savi, nella recente intervista alla Fagnani a Belve, ha ammesso che non fu una rapina ma un'esecuzione. L'ex carabiniere Pietro Campolungo, cioè l'obiettivo dei Savi, che vi lavorava, forse aveva capito qualcosa sui Savi che lì si rifornivano e lo aveva confidato ad un carabiniere firmando la sua condanna a morte, dice l'avvocato Gamberini, chi lo sa. Quindi sono ancora tanti misteri. Poi la stessa Andreina Baccara sul Corriere della Sera intervista l'ex magistrato Spinosa, Giovanni Spinosa, che aveva indagato sulla Falange Armata. C'era un piano eversivo più ampio, Savi in TV è stato reticente come 30 anni fa e non ho mai creduto ai fratelli, dice Giovanni Spinosa, che è stato PM a Bologna, presidente del tribunale poi di Teramo e di Ancona. E già ieri abbiamo letto la lettera che ha scritto insieme alla collega Lucia Musti alla Stampa, e oggi viene intervistato sia dal Corriere della Sera che dal Resto del Carlino nelle pagine nazionali. Ho molta fiducia nei magistrati della Procura di Bologna, penso che ci siano le condizioni per rileggere la storia della 1 bianca in un contesto più vasto. Non so quanto sia importante trovare ancora un altro che sparava insieme ai Savi, ma il punto per la storia del nostro paese è capire il progetto complessivo, chi sono gli autori dietro questo disegno, un disegno che, secondo il magistrato inquiescenza, si dice così quando smettono di lavorare, Giovanni Spinosa, porta la firma della Falange Armata. In 40 anni di carriera della magistratura è stato sostituito, insomma, tutta la carriera eccetera, e una delle cose che sostiene Spinosa è che la Falange Armata, questa sigla fantomatica, mandava comunicati per annunciare attentati avvenuti poi davvero, e quindi non crede, dice, fossero dei veggenti. E questo era il Corriere della Sera. Andiamo invece sul Resto del Carlino. Allora, il PM che indagò sulla 1 bianca, continua a dire anche il titolo del Carlino,
Dietro c'era la falange armata, Spinoza e gli anni delle stragi, un unico disegno eversivo, soltanto così si può capire chi comandasse i savi. Non ho mai creduto, dice il magistrato, che la banda abbia agito da sola, ma all'epoca siamo stati boicottati a monte. E anche queste, insomma, sono affermazioni da parte di un magistrato molto gravi. Confermare, sostenere nell'intervista qui a Chiara Gabrielli che il loro lavoro di magistrati è stato ostacolato, depistato e in qualche modo insabbiato dall'alto. I dettagli su alcuni omicidi sono stati concordati, dice, e poi dice il Savi che ho visto in TV è lo stesso di sempre, molti monosillabi e non ricordo quel Roberto Savi che ho visto è lo stesso che io sentì per decine e decine di ore. Lui parlava sempre così, anche allora, monosillabi, negativo, moltissimi non lo so, altrettanti non ricordo, il suo linguaggio uguale a quello del 94-95, poi c'erano quei lampi nello sguardo, lampi che ho ritrovato anche oggi. Potevano essere fermati prima, dice, ci voleva un colpo di fortuna che però non c'è stato. E questo è magistrato Spinoza anche sul Resto del Carlino. Sulle pagine nazionali del QN c'è anche ancora la polemica su la remigrazione, bufera remigrazione, presidio spostato, ma la tensione cresce, si terrà in zona stadio, proprio dove passerà la processione della Madonna, la sinistra però insiste che deve essere vietato, il centrodestra invece critica il questore. Cioè quelli che, vabbè, ce l'hanno messo loro, sempre c'è questa, vabbè, comunque. Francesco Moroni scrive: se dal sud al nord del paese i cortei del comitato Remigrazione Riconquista continuano ad alimentare la bufera e pure scontri, come abbiamo visto a Napoli, Bologna per ora non fa eccezione. La manifestazione è in programma domani alle 16 sotto le due torri, cioè sotto le due torri nel senso metaforico, non proprio lì sotto, ma sotto la torre di Maratona, semmai sotto la terza torre di Bologna. Per la infiamma le polemiche, prima per la richiesta del centrosinistra a partire dal PD e dal sindaco Matteo Lepore di vietare l'evento, una richiesta avanzata anche sul tavolo del comitato per l'ordine pubblico, con il conseguente j'accuse del centrodestra che ha parlato di mossa antidemocratica. Poi per la decisione della questura di traslocare il corteo dal centro storico alla zona dello stadio, prima periferia alle porte della città, in Piazza della Pace, che insomma già il nome è tutto un programma da tirarsi le manganellate lì, una mossa che in definitiva ha scontentato tutti gli organizzatori che hanno gridato alla censura, il Comune di Bologna che continua a chiedere di annullare l'appuntamento e fa notare come proprio domani a qualche decina di metri dallo stadio sia attesa la discesa dell'icona della Madonna di San Luca da santuario in cima al colle, con tanto di processione e bagno di folla dei fedeli. Perfino l'opposizione, con la Lega che fa appello affinché il questore sia equidistante, Fratelli d'Italia che ammonisce la giunta chiedendo di utilizzare lo stesso metro di giudizio anche in futuro per i cortei pro-Palestina, quelli degli anarchici e quelli dei centri sociali. Tutto sempre facendo finta di non sapere che i cortei vengono autorizzati dalla questura e non dal comune, cioè dal governo, perché la questura dipende dal ministro degli interni, il ministro degli interni fa parte del governo, al governo ci sono loro. Tutte le volte bisogna stare a spiegare questa mezza truffa dialettica. Tra l'altro speriamo che non si accorgano che la Madonna poi che passa di lì, quella che viene portata in processione dai fedeli per discendere, per fare la sua settimana di soggiorno in città a San Pietro, è nera. Se guardate il quadro lo sapete, no? Che è nera quella la Madonna di Bologna, però che non lo sappiano se non vogliono remigrare pure lei. È una situazione che insomma non convince nessuno, scrive il Carlino, mentre Lorenzo Cipriani, che è presidente del quartiere dove si svolgerà l'evento, parla di una scelta folle, punta il dito contro Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, dice: una manifestazione che va contro i principi della Costituzione viene promossa in maniera evidentemente provocatoria in una città che è medaglia d'oro per la resistenza. Se già ritenevo assurdo permettere che un presidio così potesse tenersi a Bologna, spostarlo in Piazza della Pace lo stesso giorno della discesa della Madonna di San Luca lo ritengo addirittura folle. Il tutto mentre a poche centinaia di metri
Pochi metri, centinaia di fedeli, tra cui tantissimi anziani, parteciperanno a una processione sacra che sta a cuore a decine di migliaia di bolognesi. La mente di Cipriani torna a novembre, quando, durante la partita di basket tra Virtus Bologna e gli israeliani del Maccabi di Tel Aviv, la città fu messa a ferro e fuoco dai collettivi che si scontrarono con le forze dell'ordine e dopo la decisione di far giocare comunque il match in centro al Paladozza, nonostante le tensioni. La domanda a questo punto nasce spontanea, chiude Cipriani, presidente del quartiere Saragozza. Ministro Piantedosi, ma che le ha fatto Bologna da volerle così male? Si vede che non si è trovato bene, eppure sembrava di sì, ha tanti amici in città, non aveva neanche lavorato tanto male qui, come. Però è arrivato a Roma in quella posizione e con Bologna ha questo atteggiamento qua. Mentre l'assessore Matilde Madrid, assessore alla sicurezza,

ministri, manifestazioni di alcuni collettivi studenteschi nel mirino la riforma della scuola, ma non solo. Ne scrive Maria Teresa Mastromarino sempre sulle pagine nazionali del Carlino: pomodori e verdura lanciati contro i fantocci della Premier, Meloni e Bernini contro Crosetto e Valditara. Ieri Valditara a Napoli, il ministro dell'istruzione, no, Valditara dell'istruzione, sì, esatto, e ha detto che Piersanti Mattarella è stato ammazzato dalle Brigate Rosse. E lui è quello che deve decidere che cosa studiano i nostri ragazzi, cambiare i programmi. Tutto è caduto, vabbè, sotto la sede della prefettura di Bologna, dove gli studenti dei collettivi Cambiare Rotta e OSA, nello stesso corteo poi c'erano anche USB, COBAS e Potere al Popolo, che vuoi mai perdersi un corteo, sono arrivati in protesta non solo contro la riforma degli studi tecnici, che sempre ieri mattina in un'altra manifestazione separata di sciopero è stata contestata dalla FLC, CGL, che ha portato in piazza 500 persone tra docenti, studenti e personale ATA, ma anche contro il riarmo, la leva militare, i tagli alla scuola pubblica, le borse di studio e la complicità con Israele, e anche contro il maltempo. Potevano, già che c'erano, si poteva manifestare anche contro di quello, però vabbè, sono in 200, cioè da via che poi insomma non vai al lavoro, scioperi, vai in piazza, a quel punto manifesti contro tutto, no? Facciamo di tutto una protesta, un fascio. Questa è venuta un po' così. Sono in 200 circa i manifestanti che dalla zona universitaria si spostano fino alla prefettura in un serpentone arricchito dagli slogan contro il governo Meloni, per il quale si chiedono le dimissioni. Aspettatele, prima di arrivare in piazza Roosevelt, dove c'è stato il blitz a suon di pomodori e insalata lanciata, che spreco, gli studenti sono entrati nel rettorato dell'Università di Bologna. Tre i punti sollevati dal movimento Cambiare Rotte, cioè la copertura totale delle borse di studio, la revoca del NATO Model Event, la contrarietà al bando ministeriale che premia le tesi di laurea sulla sicurezza nazionale, così va bene. Ma nessun incontro è stato concesso, stesso scenario sotto la prefettura, dove solo una rappresentanza sindacale di USB è salita per un incontro con il prefetto Ricci, e sotto a quel punto gli studenti hanno organizzato la loro dimostrazione appoggiati ad un carrello della spesa. I fantocci con i volti di Bernini, Crosetto, Meloni e Valditara sono stati presi a pomodori e verdure, imbrattiamo le loro figure, questa è la classe dirigente di che porta avanti il paese, gridano al megafono. Commenta il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei: la prepotenza di pochi prevale sulla civiltà dei bolognesi, viene consentito loro di agire indisturbati. La sinistra che governa la città nel delirio di onnipotenza censoria e antidemocratica decide che manifestazioni possono essere fatte, quali possono essere fatte e quali no, dice riferendosi al presidio di remigrazione tanto contestato. E siamo sempre lì alla solita truffa, perché le manifestazioni le decide la questura e la prefettura, ma continuiamo pure a raccontare cazzate e sciocchezze ai cittadini, perché tanto a metà di loro ci vogliono credere. La democrazia a Bologna è sospesa, beh, scherzi, basta girare per strada, la libertà di espressione pure. sì, disse dopo aver detto una sua opinione. Tutto ciò è inaccettabile. Già, solidarietà ai cittadini bolognesi, solidarietà a Giovanni Meloni, a Giorgia Meloni, che è stata colpita dai pomodori in forma di fantoccio, e al governo per gli insulti ricevuti. Intanto la CGIL fa il punto sulla giornata di sciopero per una riforma che riduce il tempo scuola, cancella il biennio unitario, subordina la formazione, eccetera, eccetera, eccetera, bla bla bla bla. Va bene. Andiamo avanti. Omicidio del capotreno. Il legale della famiglia sostiene che Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Anzola, ricorderete, ucciso, aggredito e ucciso alla stazione di Bologna, fu ucciso da Jelenich per ritorsione in seguito ad uno screzio con il killer risalente a qualche giorno prima. Questa è la tesi che verrà portata in aula dall'avvocato penalista Alessandro Numini. Mercoledì ci sarà la prima udienza del processo che vede Marin Jelenich, il coronato di 36 anni, unico imputato, accusato di omicidio aggravato da futili motivi e aver commesso il fatto anche in area ferroviaria, secondo le voci che sono circolate nell'ambiente, ma che ancora non avrebbero trovato riscontri concreti. Ambrosio non avrebbe fatto salire sul treno Jelenich.
Questi giorni dopo, vedendolo in stazione, potrebbe

0: averlo riconosciuto, si sarebbe messo a seguirlo per 11 minuti, l'ha pedinato e lo avrebbe ucciso con una coltellata alla schiena. Saranno circa 30 i testimoni, tra quelli dell'accusa e quelli della difesa. Una ferita simbolica che non riguarda solo chi è direttamente coinvolto, dice lo studio legale Nomini in una nota, ma il modo in cui le persone si guardano, camminano per strada, vivono i luoghi quotidiani. Difendere quella famiglia, prosegue la nota, significa anche restituire alla città una verità processuale che possa almeno in parte ricomporre quella frattura. Questo articolo è firmato sul Resto del Carlino da Chiara Gabrielli e noi andiamo alla prima pausa.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi venerdì 8 maggio è una giornata con alternanza di nubi e sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature per oggi si mantengono più o meno stazionarie, massime sui 22-23 gradi, quindi piacevoli, non eccessivamente alto. Il cielo è terso, c'è anche ventilazione, quindi sarà comunque una bella giornata. E per domani sabato si replica altra giornata con alternanza di nubi, dei momenti col cielo più scuro, dei momenti col sole, ma anche domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Anche per domani le temperature si mantengono su valori stazionari, più o meno normali per la media del periodo, tra i 22 e i 24 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
10: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a Wisp Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
11: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
17: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
16: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
17: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
16: Registrati su appenninoallavoro.it.
17: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
16: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
18: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
19: Dimmi.
18: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
19: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
18: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
19: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
18: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
20: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
21: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: La nostra sentinella sulla mobilità cittadina inviato nelle strade, ormai a gratis però, Pierpaolo, il nostro ascoltatore, ci informa che l'asfalto appena finito a Porta Saffi ha ceduto per circa un quadrato di 2 metri per 2, subito transennato 48 ore fa, adesso essendo però proprio all'incrocio crea problemi di traffico. Ecco, informazione per chi deve passare da quelle parti. Sì, in quell'incrocio lì, e anche ieri infatti c'erano un po' di problemi, l'ho visto, grazie dell'informazione. E tra le altre cose c'è da dire che, come si poteva immaginare, poi speriamo che l'abitudine e l'educazione nel tempo riescano a prevalere, però siccome hanno cambiato la viabilità intorno alla Porta Saffi, cioè quando adesso per andare dritti sul viale, per proseguire il giro del viale, bisogna girare alla sinistra della porta quando tu provieni da Sant'Isaia e non più alla destra, cioè se tu vai a destra giri soltanto verso il centro, all'interno quindi del centro storico, e quindi la gente si ritrova intrappolata lì. Per andare oltre sul viale, ma anche per girare su via Saffi, bisogna mettersi insieme sulla sinistra e a quel semaforo lì, e sulla sinistra a quel semaforo lì finisce che quelli che devono poi girare a sinistra, cioè in via Saffi, occupano tutte e due le corsie, non lasciando invece la corsia di destra a chi vuole proseguire sul viale. Quindi si crea il tappone, perché chi vuole girare insomma in via Saffi poi blocca il passaggio anche a quelli che invece devono solo girare intorno alla porta e proseguire sui viali. E ieri questo è accaduto e ne sono testimone anch'io. È importante questa cosa. 7:37, venerdì 8 maggio, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso su Nettuno Bologna 1. E così, giusto per sparigliare un attimo, visto che mi rendo conto che arriviamo da argomenti che insomma sono tre giorni che stiamo trattando sull'Uno Bianca, che non sono facili né leggeri. Guida al weekend da Bologna Today, 10 eventi da non perdere per questo weekend. Domenica intanto è la festa della mamma, ricordatevelo, e non dimenticate di fare gli auguri. Sabato scende dunque la mamma delle mamme, cioè la Madonna di San Luca, come ho detto prima. Comincia una settimana di celebrazioni in cattedrale che poi dureranno fino a domenica 17. Che cosa succede questo weekend? Intanto ci sono delle nuove mostre in città. 7 maggio, cioè ieri, ha aperto Palazzo da Curzio Oltre l'inchiostro, nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea. Attenzione dunque, da non perdere domenica dalle 11 alle 23 tra via Emilio Zago e via Gandusio, Under the Bridge, festa di strada che attraversa il quartiere San Donato San Vitale. E poi i 10 eventi sono Giardini e Terrazzi, abbiamo già detto ieri, Giardini Margherita, 8, 9, 10 maggio. Da oggi ci sono 240 espositori, produttori, commercianti di piante, fiori, arredi, attrezzature, abbigliamento, artigianato artistico, vintage, wellness, pet e prodotti su dei territori, eccetera eccetera. Il 9 maggio, domani, presso la palazzina Liberty in piazzale Iacchia, ci sarà un seminario di formazione Green Mood, e poi sempre lì sotto nel pomeriggio una conferenza aperta a tutti della professoressa Marilena Lelli. C'è anche la sfilata canina amatoriale domani, mi raccomando, alle 10 del mattino nella zona PET. E poi domenica invece alle 10:30, sempre all'interno di Giardini e Terrazzi, il professor Aldo Zecchini D'Aulerio, professore dell'Alma Mater di Bologna e di patologia vegetale, esaminerà i campioni di piante malate che i partecipanti vorranno portare, cioè praticamente dal dottore delle piante. Se avete un geranio con la tosse oppure una surfinia col torcicollo, la portate dal professor Zecchini, è gratis. Dunque, poi ci tra gli appuntamenti segnalati da Bologna Today per questo weekend, Neri Marco Re con il suo spettacolo a celebrazioni, Gaber, Mi fa male il mondo, dopo aver celebrato due anni fa De André con La buona novella, sempre in tournée a celebrazioni. L'artista si confronta nuovamente col teatro canzone da stasera domenica alle 17:30, regia di Giorgio Gallione, cioè questo spettacolo dedicato a Gaber da Neri Marco Re. Poi Blanco, quello che prende a calci Fiori, quindi speriamo che non giri dalle parti dei Giardini e Terrazze, se no fa una strage, è dal vivo all'Unipol Arena, il primo tour nei palazzetti, si chiama così, il tour di Blanco. Dopodiché biglietti ancora disponibili, guarda caso, su Ticket One. Poi ancora ci sono i Marconi Days dal 7 al 19 maggio, da ieri un focus sul ruolo della comunicazione nella trasmissione della memoria e la consegna del premio Città Sasso Marconi a Giovanna Botteri, Lella Costa, Danilo Masotti e Gigliola Alvisi. Viene premiato anche Danilone, mi fa piacere. Si rinnova a Sasso Marconi l'appuntamento con la rassegna dedicata alla comunicazione, con cui dal 2004 l'amministrazione comunale, in collaborazione con i partner istituzionali e gli sponsor privati, celebra la memoria di Guglielmo Marconi, Marconi Days. Poi c'è il Bike Pride domenica, Bici Senza Frontiere, appuntamento al Parco della Montagnola. Sulle orme dei Giochi Senza Frontiere c'è un famoso programma degli anni 90, ricorda Erika Bertossi sulla Bologna Today, che si vede che è giovane, quindi lei giustamente deve ricordare che cos'era Giochi Senza Frontiere. Quest'anno la parata sarà seguita da una serie di sfide a squadra, in modo divertente di competere per condividere la bellezza dell'andare in bici. Poi c'è il DJ set pomeridiano, Lacrima al Parco, Montagnola Republic, DJ set più indie d'Italia, arriva anche al Parco della Montagnola per tutto il pomeriggio, DJ set dalle ore 15, ingresso libero e gratuito alla Montagnola. Poi c'è la festa delle librerie indipendenti a Porta Pratello, anche se in ritardo rispetto alla festa di San Jordi, che è San Giorgio, che è festa catalana, del 23 aprile, arriva un po' dopo, però arriva la giornata mondiale del libro alla festa di San Jordi in Catalogna, e quindi giornata a Bologna di banchetti, presentazione di libri, birre e vini indipendenti in caso di maltempo. Però l'appuntamento sappiate che comunque è confermato, le librerie verranno disposte nella parte porticata di Porta Pratello. Non credo che ci sia maltempo, non so cosa ha detto Cioni, mi sono distratto, nei prossimi giorni spero di no. Poi alle Serre dei Giardini di Margherita, domenica alle 6, c'è appuntamento con Tai Paz, progetto del cantautore italo-argentino Paz Pugliese, che ha base tra la Valmarecchia, Bologna e Lisbona, che è più o meno circondario. Poi, a proposito di gialli, viaggio teatrale nella mente del male, dopo anni di silenzi, depistaggi, anche qui è verità mai sfiorata. Il giornalista d'inchiesta Pino Rinaldi porta sul palco una delle storie più oscure e controverse della cronaca italiana, cioè quella del mostro di Firenze. E tutto ciò accade dove? Sarebbe carino saperlo, ma si sono dimenticati di scriverlo, quindi non ve lo so dire, però insomma, se vi interessa cercatelo, da qualche parte spunterà. E poi, poi c'è la Lamborghini Arena, se volete fare una gita fuori porta, 9-10 maggio, bel po' fuori, all'autodromo di Imola, ma lo diciamo soprattutto per chi ci segue da quelle zone dove il segnale arriva con una precisione spettacolare. Avete visto perché l'Aston Villa ha mollato 4 pere anche al Nottingham ed è andato in finale di Coppa? Adesso questo non è che ci consoli, però comunque sottolinea il fatto che il Bologna il suo cammino europeo l'ha fatto come doveva, anche più di quel che doveva, e la finale sarà tra l'Aston Villa e il Friburgo, e il Friburgo, squadre che Bologna ha incontrato, con il Friburgo ha anche pareggiato, e non dico che sia un, dobbiamo festeggiare i quarti finali di Europa League, ma questo insomma aiuta comunque a dare la giusta dimensione alla stagione del Bologna, che secondo me è stata positiva fino a Juve-Bologna. Poi abbiamo già detto più volte il fatto di aver rinunciato, di non essere riusciti a giocare, di aver staccato la spina, ormai adesso già da 3 partite e ne abbiamo altre 3 da fare, 3 spero soltanto, sì, esatto, direi di sì, e mi sembra non consono, difficile da comprendere, perché insomma rinunciare a 6 partite di campionato è troppo. È troppo presto per chiudere, non va bene, questo non va bene. Poi l'eliminazione invece al Villa Park ci stava tutta. Il Carlino Bologna, la falange armata dietro i Savi, vabbè, questo è il titolo grande che riporta l'intervista che vi ho letto prima dell'ex PM Spinosa che indagò sulla Uno Bianca. Anche i parenti delle vittime chiedono di essere ricevuti dalla procura. Caffè Amaro Gamberini in crisi, chiuso il negozio di Via Gobassi, si spera nell'arrivo di un altro acquirente. Attenzione, spunta un cartello sulla vetrina dell'attività che è stata aperta nel 1907. La nuova proprietà, che è in sella da gennaio, non è riuscita a saldare i debiti, le morosità, e quindi abbiamo letto dei passaggi di proprietà adesso di Zanarivi, eccetera. Un altro caffè, un altro bar storico di Bologna ha problemi ancora più grossi, evidentemente. Gamberini proprio in Via Gobassi ha chiuso, non lo sapevo, non ci avevo fatto caso, adesso leggeremo. Intanto vabbè, diciamo pagina 2-3, l'inchiesta B sui Savi, sarà acquisita l'intervista, i familiari delle vittime dicono ora la procura ci riceva. Poi Rosanna, la vedova di Primo Zecchi, dice: conosco bene quel sorriso, fa il finto tonto, dice bugie, non si è mai pentito, si fa ancora beffe di noi. Vedendo l'intervista dice: sono stata male, la notte successiva non sono riuscita a dormire, pensavo a mio marito e alla sofferenza che ci hanno causato quelle persone, provando fastidio guardandolo in TV, poi rabbia, anche tanta tristezza, non credo a quello che dice, è chiaro che vuole uscire di prigione, altrimenti perché parlare ora, vuole ottenere qualcosa, magari spera in una libertà vigilata. Mi dà molto fastidio che abbia parlato in televisione, così come mi dà fastidio a Eva Micola e tutti quelli che vanno in giro a raccontare balle, atteggiamento insopportabile non solo per il sorriso ma anche per quei troppi, molti, non lo so, lo stesso atteggiamento che aveva in tribunale, cosa che ha detto anche Spinosa. Mi ha dato lo stesso fastidio di allora, lui è stato molto vago anche nell'intervista in televisione, qualcosa di insopportabile perché sa benissimo quello che ha fatto. Fu Fabio materialmente ad ammazzare mio marito, ma Roberto era in macchina, fu lui a mettere la rivoltella sul cruscotto, non c'è differenza per me tra loro due, l'hanno ucciso entrambi. Bene che la procura interroghi Roberto Savi dopo queste dichiarazioni, vedremo cosa verrà fuori. Intanto noi familiari vogliamo andare in procura a chiedere conto di questa nuova indagine sulla Uno Bianca. È passato un po' di tempo e ancora non sappiamo nulla. Questo è aspetto che abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, e quindi, seppur dolorosa, fastidiosa, irritante, quell'intervista TV a qualcosa servito. E Verlicchi sulla Uno Bianca, il marito di Licia Ansaloni, la donna trucidata in via Volturno insieme a Capolungo, dice: il delitto in armeria, fulcro del loro operato, i morti meritano la verità. Le sue sono dichiarazioni già note. Ora la magistratura esorta anche questo familiare, vada fino in fondo. In televisione è andato per mandare i messaggi e far arrivare un messaggio al mondo esterno. Poi c'è anche un'intervista a Maurizio Matrone, che era un poliziotto, ora fa lo scrittore, scrive Gialli, era un collega di pattuglia con Occhi Pinti, Marino Occhi Pinti, un altro membro della Uno Bianca condannato poi all'ergastolo, dice in questa intervista: Occhi Pinti era il mio capo, per me un modello da seguire, ero in volante con lui, lo credevo un bravo ragazzo, quando tutto è venuto a galla è stato un trauma, ci sono rimasto male, la verità fu uno shock. Quando Savi veniva a darmi il cambio avevamo il suo identikit e nessuno si è accorso di nulla. Questa è un'intervista rilasciata a Valentina Reggiani. Poi abbiamo detto della bufera su remigrazione, abbiamo già detto tutto. Gamberini, il caffè Gamberini, crisi e debiti, la pasticceria si ferma e sulla riapertura è rebus. L'attività di Viogo Bassi è chiusa temporaneamente per manutenzioni, stop allo storico bar, ma all'orizzonte si potrebbe affacciare una nuova proprietà. Le tazzine sono ancora lì, posizionate in linea, quasi pronte ad essere usate. Lo stesso vale per i bicchieri, la macchina del caffè, il banco dove dal 1907 fino a qualche giorno fa, scrive Maria Teresa Mastromarino sul Resto del Carlino, venivano custodite le perle di quella pasticceria che solo nominandola fa venire l'acquolina in bocca, perché bontà, gusto e soprattutto storia. È Gamberini dal 1907, la più antica pasticceria cittadina, ma davanti al suo ingresso, chiuso dal lato di via Ugo Bassi e anche da quello di via Testoni, c'è un cartello bianco: chiuso per lavori di manutenzione straordinaria e ci scusiamo per il disagio, recita la scritta, che dietro di sé nasconde un periodo di forte crisi per l'attività che, oltre al fiore all'occhiello in pieno centro storico, conta altre due sedi, una è al binario 1 della stazione centrale, l'altra a Castelmaggiore. Lo storico bar infatti rimarrà temporaneamente chiuso, anche se le tempistiche di questo temporaneamente non sono definite, quindi non si sa quando in via Gobassi 12 le luci si riaccenderanno, le vetrine si riempiranno nuovamente di dolci e brioche. L'attesa insomma dipende dalla venuta di una nuova ed eventuale proprietà che dovrebbe arrivare a breve e dall'eventualità che faccia fiorire di nuovo uno dei locali storici d'Italia, che di titolari e gestori ne ha visti parecchi in questi 119 anni di storia. Gamberini dal 2005 è stato sotto la guida della CMC SRL, arrivata al timone dell'attività dopo numerosi cambi di gestione e proprietà. Per 20 anni dunque i titolari non sono mai cambiati, ma la società ha vissuto un periodo di difficoltà combinato appunto con la liquidazione giudiziale a dicembre 25, dietro al fallimento diverse morosità e irregolarità che sono rimaste sulle spalle della pasticceria, o meglio dire sulle spalle e le finanze della nuova proprietà, subentrata la scorsa solo nel mese di gennaio. Troppo poco il tempo dunque per risanare le insolvenze e far fronte anche agli stipendi dei dipendenti delle sedi dislocate tra città e provincia, così da almeno 2 giorni il locale di via Ugo Bassi è rimasto al buio. Le vetrine sono protette da delle tende lunghe bianche, poi c'è il cartello che parla di manutenzione. Bolognesi ci passano davanti, si chiedono cosa sia successo, pensando solo a quando il punto di vendita tornerà operativo, dall'orario di colazione fino a quello degli aperitivi. Nel frattempo i dipendenti stanno smaltendo gli ordini dei clienti e ogni tanto qualche movimento si può notare. Operativa invece è la sede della stazione, quella in piazza Medaglie d'Oro. Lì i bignè e i pasticcini di Gamberini stuzzicano ancora il palato, scrive Mastromarino. C'è stata una rissa con botte sangue in zona Massarenti, spaventati, dicono i residenti, da questa violenza. Residenti ed esercenti esasperati dopo l'episodio che ha visto alcuni giovani mettere a soqquadro un locale. I clienti stavano mangiando ai tavoli, si è scatenato il panico. Ormai qui regnano caos e degrado. Poi ancora, sempre su Carlino, abbiamo detto dell'omicidio del capotreno. L'avvocato della famiglia dice che è stato aggredito per ritorsione dagli elenici perché non l'aveva fatto salire sul treno. Questa è la tesi difensiva che verrà portata a processo. Poi non difende gli elenici, ovviamente l'avvocato della famiglia, quindi tesi offensiva. Il 5 gennaio il 34enne venne ucciso con una coltellata alla schiena nel parcheggio riservato ai dipendenti. Estragon, danno erariale, deve restituire e risarcire 66.000 euro. Questa è una sentenza della Corte dei Conti. Partecipò ai bandi anche quando era indebitata con il comune, per questo sono stati condannati anche due dirigenti di Palazzo da Curzio, multa da 33.000 euro. L'Estragon deve risarcire al comune 66.400 euro. La società tra il 19 e il 22 ha partecipato ai bandi dell'amministrazione nonostante dovesse a Palazzo da Curzio degli arretrati su Tari, Tarso e Tares che si aggirano tra i 30 e i 40.000 euro e che avrebbero dovuto precludere alla società la possibilità di partecipare. Anche i dirigenti comunali Osvaldo Panaro e Giorgia Boldrini, che in quei tre anni si sono succeduti alla direzione del settore cultura e creatività, devono risarcire il comune rispettivamente di 22.000 euro perché non hanno svolto i controlli preventivi dovuti. Così, questa è la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato Estragon, il proprietario Lele Roveri, a risarcire l'intera somma del denaro, questi 66.000 euro, come totale di tutti i crediti indebitamente riconosciuti dal Dipartimento Cultura e Promozione del Comune a seguito degli avvisi pubblici, comprensive sia quella di quella liquidata sia di quella accantonata per il ripianamento di parte dei debiti pregressi tributari. 5 domande di partecipazione presentate da Estragon secondo la Corte dei Conti erano irregolari, la prima 7 anni fa, nel 2019. E poi adesso c'è tutto l'elenco, ne scrive Giovanni Di Caprio. No, il quadro più complesso è a carico di Lele Roveri, amministratore legale rappresentante di Estragon. Dagli accertamenti svolti dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza emergeva, secondo i PM contabili, un pregiudizio erariale a carico di Roveri in relazione alle false omesse comunicazioni di insussistenza dei debiti tributari a carico della cooperativa ai fini della partecipazione ai bandi comunali che subordinavano il riconoscimento dei contributi pubblici a tale specifica condizione. Ad esempio Boldrini, non essendosi resa conto dell'amorosità della Estragon in fase di liquidazione del primo progetto, non procedette all'esclusione della società dai partecipanti del bando Bologna Estate 21 e 22. Questa è una sentenza della Corte dei Conti. E ancora una volta gli esposti di Fratelli d'Italia risultano fondati e vanno a colpire in pieno la cattiva amministrazione della Giunta Lepore, commenta Manuela Zuntini, consigliera comunale di Fratelli d'Italia. La Corte dei Conti certifica come la gestione delle risorse pubbliche a Bologna avvenga senza il rispetto delle norme, soprattutto contro l'interesse della città. Evidentemente anche in questo caso la denuncia di Fratelli d'Italia era fondata, dice la rappresentante Zuntini. Insomma, davanti a una sentenza della Corte dei Conti, per quanto immagino appellabile e che verrà appellata, le sue dichiarazioni hanno certamente legittimità e fondamento. E io penso che se una volta verificate, se tutto ciò sarà vero, l'opposizione forse dovrebbe intervenire più su situazioni di questo tipo che possono essere considerate come condotte non all'altezza e non corrette nella gestione della cosa pubblica, piuttosto che su tante altre polemiche sterili e pretestuose delle quali diamo spesso conto. Qui, secondo la Corte dei Conti, c'è della ciccia, e allora, se fossi all'opposizione, su questo che dire, insisterei su queste e altre situazioni che possono essere più discutibili. Biavati, c'è l'ordinanza, restituirlo entro giovedì. Il comune intima al curatore di liberare il centro sportivo chiuso da febbraio, continua il braccio di ferro. Il comune di Bologna non è ancora rientrato in possesso del centro sportivo Biavati, chiuso dal 19 febbraio scorso per motivi di sicurezza, finito poi in mano al tribunale dell'inizio aprile con la procedura di liquidazione nei confronti della USE Corticella, l'Unione Sportiva Corticella, che lo gestiva. Il braccio di ferro dura da qualche settimana per accelerare i tempi, anche perché c'è il pressing delle famiglie della zona affinché il centro venga riaperto, almeno per i ragazzi. Palazzo da Curci ha emesso ieri un'ordinanza notificata al curatore giudiziale, al quale viene intimato di restituire l'impianto sportivo di Corticella libero da persone o cose entro e non oltre il 14 maggio. Palazzo da Curci, scusate a farlo sapere, il comune ha diffidato il curatore al rilascio del Biavati. Incredibile che non capivo perché si tiene le chiavi, non mi è chiaro. Comunque, invitandolo sul posto per redigere l'inventario dei beni e delle attrezzature presenti, eccetera, eccetera, non l'ha fatto. Bla bla bla. E quindi siamo arrivati a ieri, l'ordinanza che intima al curatore giudiziario il rilascio entro le 10 di giovedì 14 del centro sportivo per destinarlo nuovamente all'uso pubblico. Non riesco a capire. Secondo Fratelli d'Italia, l'ordinanza emessa dal comune per tornare in possesso del Biavati non farà che allungare i tempi ulteriormente, ne è convinto il consigliere comunale Giordani. Dice: emette un'ordinanza il giorno prima della commissione a cui avrebbero dovuto presenziare sia i legali del comune che il curatore per conto del tribunale, lo fa sapendo che la situazione del Biavati ormai non può essere risolta per via ordinaria. Questa decisione farà l'effetto di allungare i tempi, rovina la possibilità di una soluzione a stretto giro. L'ordinanza probabilmente è solo per cercare di fare bella figura davanti alle famiglie. Questa è l'interpretazione che dà questo consigliere comunale di opposizione. Piazzetta Cevenini, restyling, sarebbe ora in effetti, perché fa abbastanza schifo, diciamolo, porta da zeglio. Verde panchine, i lavori dal 27, ok, al progetto di fattibilità Porta San Mammolo, attorno ai 63 tigli, percorsi pedonali e sedute ergonomiche. Sì, mettiamo delle panchine decenti, rimettiamo a posto quegli alberi, rimettiamo a posto quell'asfalto, mi sembra che sia giusto, perché sì, capita di passarci spesso, e insomma poi ce ne sono tante altre situazioni, per carità, che forse meriterebbero interventi ancora più urgenti, però visto che abbiamo intitolato quella aiuolona, che di fatto è quello, una grande aiuola, un grande spartitraffico alla memoria di Cevenini, e il fatto che venga fatta finalmente bellina anche, che si abbia questa intenzione, che sia stato finanziato un intervento con 900.000 euro, mi sembra questa una buona notizia da salutare con soddisfazione. E con questo andiamo alla seconda pausa per GR Meteo, e poi ci ritroviamo su Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 8 e un minuto.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio la chiusura della nuova indagine e lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Daniela Ubaldi.
6: Omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà. Per la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio e non Alberto Stasi il 13 agosto del 2007 a entrare nella villetta di Garlasco e aggredire mortalmente Chiara Poggi con 12 colpi per il rifiuto di un rapporto. Una tesi che la difesa di Sempio ritiene di poter smontare e che è contestata anche dalla famiglia della 26enne uccisa.
5: Sui dazi Trump fissa un ultimatum al 4 luglio all'Unione Europea per attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, telefonata con Ursula von der Leyen, ma intanto la Corte di Commercio americana dichiara illegali i dazi imposti da lui lo scorso febbraio. Tensione e reciproche minacce tra Russia e Ucraina dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco fino al 10 maggio, confermato da Mosca. Il motivo è consentire le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aston Villa e Friburgo, le finaliste di Europa League, hanno battuto rispettivamente Nottingham Forest e Braga. La finale di Conference sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che hanno rispettivamente superato lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
26: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi venerdì 8 maggio è una giornata con alternanza di nubi e sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature per oggi si mantengono più o meno stazionarie, massime sui 22-23 gradi, quindi piacevoli, non eccessivamente alto. Il cielo è terso, c'è anche ventilazione, quindi sarà comunque una bella giornata. E per domani sabato si replica altra giornata con alternanza di nubi, dei momenti col cielo più scuro, dei momenti col sole, ma anche domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Anche per domani le temperature si mantengono su valori stazionari più o meno normali per la media del periodo, tra i 22 e i 24 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
26: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Benedetti, zona Arcoveggio.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
27: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
28: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
29: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
30: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
12: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
13: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
12: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 8.07, di nuovo buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso su Nettuno Bologna 1 tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30, il nostro numero 366-402-4022. E poi Gianluca dice che Cioni ultimamente, insomma, con le previsioni sembra un po' il Bologna. Generoso questa, non sono mica facili, soprattutto poi la premessa di tutto il mese è che è un periodo di estrema variabilità e quindi tutti i meteorologi sono un po' in difficoltà. Oggi è un mondo che, insomma, è difficile da prevedere, da capire. Chi l'avrebbe mai pensato, ad esempio, che il Giro d'Italia potesse oggi partire dalla Bulgaria? È più o meno come quando il Tour de France è passato da San Luca e da Bologna. Succede, funziona così, no? Si va un po' in tour a raccattare visibilità e soprattutto denaro. Il Giro d'Italia oggi parte da Nessebar, va da Nessebar a Burgas in Bulgaria, 147 km, tappa adatta ai velocisti Pellizzari, Ganna e Milan. L'Italia vuole il suo posto, basta, ormai sono 10 anni di vuoto di ciclismo italiano, dopo Nibali del 2016, una voragine che bisognerà cercare in questa edizione della Corsa Rosa di riempire. Chissà se ci riusciranno i nostri eroi. Leggiamo da Repubblica Bologna, titolo principale: Bologna Welcome va in rosso e aspetta l'Asinelli per il 2029. E questo è a pagina 2, e vediamo l'apertura di pagina 2. Scrive Marco Bettazzi: Bologna Welcome chiude col primo rosso, il turismo non basta più. No, facciamolo bastare, perché più di così di turismo, facciamo delle altre cose, perché di turismo a me sembra che ce ne sia già abbastanza, non sarà over come sostengono gli operatori, ma è too much lo stesso. Perdita di 290.000 euro. Il presidente Ravaglia dice che pesa l'Asinelli. La fondazione pensa di fare senza incassi della torre fino al 29, con una motivazione abbastanza semplice, come spiega il presidente Daniele Ravaglia. La fondazione Bologna Welcome ha chiuso in rosso il 2025. Il motivo è la mancata riapertura della torre degli Asinelli. Lo certifica un atto di giunta con cui il comune di Bologna ha approvato i conti della fondazione e anche il piano di rientro preparato dalla società che si occupa della promozione turistica del territorio e della gestione di diversi immobili comunali. La fondazione è diventata operativa nel gennaio del 24 come evoluzione di una società a responsabilità limitata che ha cambiato pelle per volontà dei soci fondatori. I soci fondatori sono Comune, Città Metropolitana, Camera di Commercio. È dunque una società indirettamente controllata dagli enti pubblici, da qui la delibera con cui il Comune esprime parere favorevole al bilancio 25 della fondazione, che ha chiuso con una perdita appunto di quasi 290.000 euro a fronte di ricavi per 18 8,2 milioni. Il rosso si dovrebbe chiudere già quest'anno in realtà, perché nel budget del 26 la fondazione prevede un utile finale di 3.000 euro, 73.000 lordi, poi bisogna togliere le tasse, ed è poco superiore a quello del 24, e ricavi in crescita per altri 300.000 euro in più, da fino a 18,5 milioni. La motivazione del rosso è la mancata riapertura della torre Asinelli, che per i lavori di consolidamento della garisenda è stata chiusa al pubblico per motivi di sicurezza, senza che ora ci sia una data certa di riapertura. Ne facevano dei biglietti Asinelli, eh? Nel 25 avevamo previsto che riaprisse e garantisse incassi per 500.000 euro, spiega il presidente Ravaglia, una perdita potenziale che abbiamo in parte recuperato sia grazie all'aumento del turismo che per una nostra maggiore dinamicità commerciale, ma non siamo preoccupati, recupereremo senza interventi dei soci, cioè il comune non dovrà mettere mani alle tasche, tanto che la fondazione per i prossimi tre bilanci conta di fare senza Asinelli, e anche se questo non significa che non riaprirà prima, l'abbiamo fatto per essere tranquilli dal punto di vista contabile, dice Ravaglia. Quindi i bilanci prossimi saranno fino al 29 preventivati senza quel possibile introito, così non ci sono più brutte sorprese. L'elenco delle strutture gestite da Bologna Welcome è lungo: Torre dell'Orologio, Paladozza con il nuovo Museo del Basket, Mubit, Palazzo Renzo, Palazzo Notai, le due torri, più di recente Archiginnasio, Palazzo Pepoli, arrivato da Fondazione Carisbo. Prima Palazzo Pepoli faceva 2.500 ingressi, noi primo anno ne abbiamo fatti 25.000, rivendica Ravaglia, col 40% di stranieri. Dal prossimo anno avremo poi anche il ristorante della Torinese. Entro un mese uscirà il bando per la gestione del ristorante La Torinese, poi ci saranno i lavori di adeguamento che dovrebbero finire entro il 26. E anche qui la Corte dei Conti condanna l'Estra con risarcisca il comune per 66.000 euro. I giudici dicono che non poteva partecipare ai bandi, e multa anche di 33.000 euro a due dirigenti per l'omesso controllo. De Pasquale, Andrea De Pasquale, ex PD, da non confondere con il presidente della regione che ha la C e non la Q. Andrea De Pasquale, ex PD, che ha lanciato un manifesto civico per sfidare l'Epore nel 27, viene intervistato da Caterina Giusberti su Repubblica, dice: l'alternativa partirà dai delusi del PD e da chi chiede radicalità. Il nostro manifesto civico per sfidare l'Epore è aperto anche ad altri, distanza dai potentati economici, questo tiene uniti chi ci contatta. Questo è il senso di questa intervista. Poi pagina 5, ancora qui uno bianca, Savi, i PM accelerano, presto sarà interrogato sui mandanti evocati, il capo della Uno Bianca risponderà anche sui suoi viaggi a Roma, il fascicolo però resta su ignoti. Lucia Musti, sostituto procuratore nel 1994, dice volevano uccidermi. Il titolo della prima pagina di Repubblica su questo tema annuncia che Savi sarà sentito dai PM già la prossima settimana. E sotto invece pagina 5, taglio basso, c'è un'intervista a Lucarelli, forse parla ad altri, cerca benefici. Carlo Lucarelli, l'ipotesi di una nuova verità dopo l'intervista a Belve, dice: così come nel 1980, anche nel 92 l'Italia stava cambiando ed è arrivata una strage in una città simbolica, ci sta pensare ai servizi deviati, però se non circostanzia, aggiunge il giallista scrittore anche esperto di questi casi che ha seguito per la TV con speciali, con trasmissioni più volte, credo Blu Notte eccetera, se non circostanzia, dice di quella intervista, quel che dice vale poco. Probabilmente, perché sta parlando adesso? Probabilmente sta parlando ad altri, magari al fratello che definisce un infame, o magari cerca quei benefici che ha sempre faticato a ottenere. Sul fatto che Capolungo appartenesse ai servizi dei carabinieri invece dice Lucarelli: non ci credo affatto, è un'affermazione che prima di essere fatta andrebbe circostanziata, la domanda resta sempre la stessa: questi sono banditi che fanno i terroristi oppure sono terroristi che si comportano da banditi? Io ho sempre pensato, dice Carlo Lucarelli, che da un certo punto in poi quelli della Uno Bianca siano stati cavalcati da qualcuno, poi abbandonati, e quindi su questo punto sono d'accordo con Savi. Poi tecnici, istituti tecnici, no alla riforma, le Aldini ha scioperato l'80%, sui centri estivi il caos del click day che non ha funzionato, ci sono 60 famiglie che sono pronte a fare ricorso, informa Repubblica. In fiera parte invece Cosmo Pharma tra democratizzazione della bellezza e uso dell'intelligenza artificiale. Fino a domenica 150 convegni, 280 relatori al Cosmo Pharma. Poi ancora Zanzare, arrivano i maschi sterili in San Donato. Zanzare per combattere la diffusione delle zanzare, la strada scelta da Palazzo da Cursi, una cura omeopatica praticamente, che dopo un paio d'anni di sperimentazione nei rioni Bertali e Casteldevole ha deciso di estendere ai quartieri San Donato e San Vitale la tecnica Sterile Insect Technique, il SIT. Intervento prevede il rilascio nell'ambiente di zanzare maschio rese sterile tramite i raggi X. Si tratta di insetti innocui che non pungono e che, accoppiandosi con le femmine, impediscono la produzione di uova fertili, contribuendo così alla riduzione della popolazione. Molto interessante questa cosa, no? Stavo già immaginando quello che del comune stava lì a devirare le zanzare una a una, le zanzare maschili, per poi rimetterle in circolazione virate, però invece no, è ancora più complicata la cosa, cioè li sterilizzano con i raggi X, gli fanno come non so, boh, come i gatti e i cani, li vengono sterilizzate le zanzare. Deve essere un lavorino di grande precisione, ecco, quello sicuramente, ma una a una o le ammucchiano le zanzare, poi sparano questi raggi X che le sterilizzano tutte in un colpo. Interessante approfondire. Con uno dei soliti tanti momenti di autocelebrazione e autorassegna stampa, vi leggo una cosa che ho scritto stamattina su Repubblica Bologna, che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto, ne avevo accennato anche nei giorni scorsi. Il titolo è: e nel 65 Bernardini, Fulvio Bernardini, disse ambiente ostile. Voglio andarmene dal Bologna, non posso lavorare in un ambiente tanto ostile, non mi importa nulla delle 4 partite ancora da giocare, la società ha diritto di trovare un sostituto. Chi parlò così? Non ci crederete. Il 10 maggio del 1965 questo fu lo sfogo pubblico di Fulvio Bernardini, il dottore, proprio lui, l'indimenticato eterno nome tutelare del nostro Pantheon, un allenatore leggendario, il più amato di sempre, quello dello scudetto del 64, il senatore a vita dei nostri cuori. Eppure finì così, l'anno dopo quel trionfo epocale in Perituro, lo scudetto del Bologna, e la stagione dopo quel trionfo fu un disastro, volarono gli stracci rossoblu e alla fine Bernardini se ne dovette andare. E quindi, piano, a misurare un abisso tra quel lontano calcio aureo e romantico e gli isterismi ingrati odierni. I tifosi sono sempre quelli, le dinamiche malate del pallone anche, e anche Bologna in fondo è sempre quella. Il Bologna, con il tricolore cucito al petto, andò malissimo, sesto in campionato a 20 punti dall'Inter, sconfitta allo spareggio l'anno prima, cioè 10 vittorie di distanza, perché al tempo valeva 2 punti la vittoria, e eliminato subito in Coppa dei Campioni dall'Anderlecht in 3 partite, una vinta a testa e poi un pareggio in campo neutro a Barcellona, verdetto finale con la monetina, come ben sapete, e andò subito fuori anche dalla Coppa Italia. Le spiegazioni? Sempre quelle. Troppa stanchezza per l'impegno europeo, più mentale che fisica, riserve non all'altezza, giocatori in lite tra loro, Haller e Nielsen in particolare, qualcuno accusato di non fare vita d'atleta, di sapore in campo, gioco perduto, attacco a secco, infortuni, protagonisti dello scudetto, dal rendimento poi irriconoscibile, spenti, ingrigiti, fischi allo stadio, contestazioni. E l'allenatore sotto accusa per tutto questo. I quotidiani riferirono di allenamenti interrotti, ad esempio per un battibecco tra Janić e Tumburus, con Bernardini che urla non sapete neanche divertirvi e manda tutti a casa. E poi riferisce anche di dissapori tra la società presieduta dal commendator Luigi Goldoni, dopo il decesso, la scomparsa di Dallara, e la squadra, che voleva il premio per un inutile pareggio contro l'Anderlecht, volevano i soldi lo stesso, diciamo, monetina è mica colpa nostra, no? Il pareggio, i soldi per il pareggio li vogliamo. Fughe notturne dal ritiro belga la sera prima della gara con l'Anderlecht, altre bravate. Bernardini disse: alla dolce vita non credo, semmai potrebbero essere al massimo 2 o 3 giocatori a sgarrare uscendo di notte perché tutti gli altri sono sposati. Dicono che sto diventando un rimbambito, dichiarò in una conferenza stampa Bernardini, e dopo una sconfitta con la Roma andò giù pesante. Se si volesse fare apposta, disse, non si potrebbe giocare tanto male. La più brutta partita che ho visto fare al Bologna nei 4 anni in cui l'ho allenato. Se dovessi chiedere delle punizioni non basterebbe un quarto d'ora di fucilazione alla schiena. Come vedete è una richiesta che non posso fare. Voi tutti mi dite di usare la frusta, ma quando uno come me è abituato da 20 anni a usare certi sistemi da gentiluomo non può cambiare a 60. Dunque io sono fatto così. Le pedate, i modi violenti, anche solo verbali, non fanno parte delle mie abitudini. Se mi dimostrano che ho sbagliato per 20 anni, allora mi tirerò in disparte. E così fu a fine campionato. Risoluzione consensuale. A Bologna arrivò Scopigno, mentre Bernardini se ne andò alla Sampdoria. Ma al momento di salutare la squadra, raccontano i giornali, Nielsen, Pavinato e Janic, scoppiarono in lacrime. La cronaca passa, rimane la storia, sempre. È una vicenda che molti tifosi più anziani magari ricorderanno. Io onestamente non ho mai fatto molto caso poi nel dettaglio all'epilogo della storia tra Bernardini e il Bologna. Me l'ha riportato alla mente l'amico Dario Ronzulli nel suo spettacolo dell'altra sera di lunedì scorso, le sue letture, dal suo libro 1964. Effettivamente la fine del rapporto tra Bernardini e il Bologna fu veramente così brutta e tempestosa, dopo un solo anno da un trionfo che la storia poi ha confermato ulteriormente. Davvero fu più che storico, più che epocale, perché è stato l'ultimo scudetto del Bologna, 1964, passata una vita, e 62 anni, quindi insomma non è che aveva, non fu una cosa da poco vincere quel campionato, anzi, eppure l'anno dopo volarono gli stracci, finì malissimo. E allora forse si può ripensare magari con più indulgenza anche al, distinguendo tra quello che è la cronaca e la storia, ripensare con più indulgenza alle impazienze, alle

grande sulla 1 bianca. I PM dell'epoca dicono: i soli savi non spiegano l'enigma della 1 bianca. Poi titolo grande: il comune e il pasticcio dell'estragono. La Corte dei Conti accerta un danno erariale e obbliga il club estragono a risarcire 66.000 euro. Il sindaco lancia l'out-out sul Via Vate, il curatore riconsegna il centro entro giovedì, poi c'è il Cosmo Pharma e poi ancora c'è un'intervista a Luciano Baglioni, che è uno degli agenti che insieme a Pietro Costanza fece arrestare i Savi. Ieri è stato intervistato, non mi ricordo più da chi, dal Carlino, sì esatto, e oggi intervistato dal Corriere di Bologna, dice: l'arresto della banda non fu manovrato da Savi, ancora bugie. Poi insomma tutta la Musti e Spinosa, vi abbiamo già ampiamente riferito di quello che sostengono i magistrati che indagarono al tempo e che furono, dicono, ribadiscono, depistati e ostacolati. Viale Lenin, il co-housing è in stallo da mesi, la vegetazione, si riprende il cantiere, i residenti in rivolta, tutto fermo, ridateci il parco. Il comune dice che l'area è in carico alla Coop Dozza. In Viale Lenin, giardino vittime della 1 bianca, guarda un po', recintato da quasi un anno, cioè da quando a luglio del 25 è stato abbattuto il rudere rimasto lì in mezzo al verde per qualche decina d'anni, la vegetazione si è letteralmente ripresa. L'area di cantiere, c'è un cartello che indica l'inizio dei lavori il 3 luglio del 25, ma nessuna altra indicazione. Adesso i residenti della zona, che non hanno avuto alcuna informazione, si chiedono come mai un'area verde all'interno del parco in cui i bambini dell'istituto comprensivo 12 trascorrono i loro pomeriggi sia di fatto un cantiere abbandonato. Perché dobbiamo sigillare dell'altro terreno? Perché non possiamo togliere queste orrende reti di metallo e permettere ai bambini di correre? Si chiedono alcuni abitanti. Su quell'area c'erano due edifici abbandonati, scrive Daniela Corneo, in uno dei quali la proprietà di proprietà del comune per anni ha svolto le sue attività un'associazione e poi mandata via perché non c'erano più i requisiti di sicurezza. Vabbè, insomma, ripercorre tutta la storia burocratica di questo cantiere ormai abbandonato e di conseguenza un'area grande verde abbandonata. Il comune spiega che i lavori sono formalmente partiti l'estate scorsa con la demolizione dell'edificio. La scorsa settimana siamo andati in giunta con la convenzione urbanistica per il rilascio del titolo abilitativo per la costruzione del nuovo edificio. Nei prossimi giorni firmiamo la convenzione con la cooperativa Dozza, che ha vinto il bando regionale. A seguire il comune rilascia il titolo abilitativo per la costruzione dell'edificio. Quindi il comune dice di fatto non ha più la disponibilità dell'area, che è in carico alla Coop Dozza, che sta facendo la gara per l'appalto dei lavori. Il tutto deve concludersi nel 28 e quindi siamo nei tempi, assicura Palazzo da Curcio, compresi quelli i tempi che evidentemente devono essere in questi casi inevitabilmente perduti, e quindi tempo perso live anche da Viale Lenin. L'estragon era in debito col comune, i contributi ricevuti furono illeciti, questo è quello che sostiene la Corte dei Conti, che abbiamo già letto, e anche abbiamo letto, riporta Francesco Rosano, della soddisfazione di Fratelli d'Italia, che dice con Zuntini: così con gli esposti colpiamo la cattiva amministratore del PD. Poi Centro Sportivo Bievate abbiamo già detto, Cosmo Pharma abbiamo già detto, Antonio Feti, intervistato dal Corriere di Bologna da Piero Di Domenico, dice: ci sono spazi e zone poco battute legate alla diversità, all'infanzia c'è ancora molto da scoprire. Lo scrittore e docente bolognese ritira a 100 il premio letteratura per ragazzi. E ancora una mostra a Palazzo Pepoli Campogrande sulle evanescenze astratte nella fotografia di Manuela Mazza. E ancora The Handmaid Tale della Zinzella, questa non mi è chiara, Federico, anche perché io poi Handmaid Tale non l'ho seguito, non l'ho visto, quella serie lì mi manca, so che è grave ma non fa parte dei generi che amo. Le zanzare, ho capito, poi le zanzare prendono i superpoteri e diventano super zanzare attive fino anche a Natale, può essere. Grazie Angelo per i tuoi complimenti. Lo shock del 64-65 fu la morte di Dallara, perché dopo decenni non c'era più nessuno che comandasse, è come se Saputo andasse via e arrivasse Mister Nessuno. Sì, in effetti fu una società in quell'anno, dopo appunto Dallara era in sella da 30 anni, dal 34, e

0: E quindi fu così, era una società rimasta decapitata senza un padrone. Poi i tifosi del 65 cantavano "Siamo sempre con voi", questa è una domanda polemica del Big. Descrivimi una intemperanza dei tifosi odierni. No, infatti, intemperanza, se lo colleghi con un atteggiamento violento, così materiale, no, è una parola che ho usato male. Intemperanza intendevo più intolleranza, insofferenza, insoddisfazione, manifestazioni di lamenti, di brontoli, critiche esasperate. Queste non c'è bisogno di citarne, basta ascoltarci, perché dei messaggi ne riferiamo abbastanza. Poi dopo, se tu intendi temperanza allo stadio, intolleranza allo stadio, dentro all'area, no, quello no, ma l'abbiamo già detto più volte. Cosa te l'hanno già chiesto? Cosa pensi del film Le città di pianura? Dice Fabio, sì, penso che sia un film che abbia un suo senso, riesco a capirne il fascino, l'utilità, la diversità, riesco a intuire tutti i motivi per cui è stato molto premiato. Se ti devo dire che mi ha divertito, mi è piaciuto, mi ha colpito, no, a me non ha, no, proprio un film che non mi ha dato assolutamente nulla. Detto questo, detto tutto, vi ringrazio per l'ascolto, anche per questa settimana che avete avuto la pazienza e la bontà di trascorrere anche un pochettino insieme al sottoscritto. Noi ci diamo appuntamento di nuovo per lunedì da Napoli alle ore 7 con tempo perso, o tempo perso, facciamo o tempo perso la prossima settimana, almeno per un paio di giorni. Ciao, buon weekend.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
3: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
3: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Ma Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni, Ma Stellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
17: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
18: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
17: Davvero?
18: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
23: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua con l'ora Dario, l'ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 8 maggio 2026. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti per stare in compagnia fino alle 12, come sempre raccogliendo il testimone da Emilio Marrese con A Tempo Perso. Anche lui lo ritroviamo naturalmente lunedì dopo la pausa del weekend. Mattinata bella ricca di temi. Dov'è Teo? Ah, sparito. Era qui un attimo fa. Ah, eccolo là, lo vedo che se ne va. Dicevo, mattinata ricca di temi, mattinata ricca di spunti, a partire da quello che è successo ieri sera, dalla Fortitudo che ha vinto a gara 1 contro Avellino nei quarti playoff, e quindi un risultato già molto positivo per la F, che ha iniziato i playoff nel migliore dei modi. Non solo la vittoria, ma anche una vittoria molto convincente, soprattutto ha fatto la voce grossa in difesa la formazione di Attilio Caia, e Avellino di fatto, a parte Francis, non ha avuto altro, ma anche lo stesso Francis è stato tutto sommato tra virgolette limitato rispetto alle sue capacità, quindi una gran bella vittoria per iniziare al meglio il primo step dei playoff. Ne parleremo naturalmente nel corso della mattinata. Giustamente Kai ha detto niente feste, perché poi sabato c'è gara 2 e quindi c'è ancora tanta strada da fare, ma sicuramente l'approccio della Fortitudo ai playoff è stato quello più giusto e più corretto. Parleremo di questo, parleremo della Virtus che ai playoff ancora una settimana di distanza dai playoff, però intanto c'è la gara con Varese domenica alle 17, ve la raccontiamo naturalmente in diretta in esclusiva su Nettuno Bologna 1, e sarà la sfida che determinerà anche l'avversaria della Virtus nei playoff. Passa da Varese, passa anche da Trieste o da Trento, a seconda naturalmente dell'incrocio dei risultati che ci saranno. Lunedì invece toccherà al Bologna, lunedì sera alle 20.45 a Napoli, e anche in questo caso naturalmente diretta in esclusiva su Nettuno Bologna 1 con il match dal Maradona, prepartita dalle 19.45. Faremo il punto della situazione per quanto riguarda i rossoblù, anche in ottica formazione, anche se ovviamente ne sapremo qualcosa in più nella mattinata di lunedì, in avvicinamento proprio alla sfida del Maradona. Naturalmente anche altri temi sul piatto questa mattina: c'è la MotoGP che torna in Francia, c'è il tennis con l'Internazionale d'Italia che proseguono, parte anche il Giro d'Italia quest'oggi, quindi parleremo anche di questo. Parleremo anche di pallanuoto e della De Acker, con un focus legato alla formazione bolognese reduce dalla vittoria in Conference Cup, quindi anche di questo parleremo stamattina. Ci sarà Nicola Sbetti con A Gamba Tesa alle 11 e 20, e quindi altro appuntamento da non perdere. C'è un po' di notizie da commentare insieme al nostro Nicola Sbetti, e c'è anche Infantino che reclama spazio. Dice: ma la settimana scorsa non avete parlato di me? Adesso ci penso io. E ci ha pensato il presidente della FIFA. Noi abbiamo detto: guardi, Press, non è necessario che insomma faccia sempre delle uscite strampalate tutte le volte, non c'è bisogno, ecco. Invece no, lui ci tiene particolarmente, e quindi ne riparleremo alle 11:20 con Nicola Sbetti e con Agambatesa. Il tutto con i vostri messaggi naturalmente al 366 402 4022. Allora, subito un messaggio di Mazza che mi dà anche l'assist, per meglio dire, per invece tornare anche su quanto è successo ieri sera in ottica calcistica. Comunque, ridendo e scherzando, in finale ci sono due squadre del girone del Bologna, anche il Forest ne ha presi 4, scrive Mazza. E sì, è un dato oggettivo, cioè non ci si può inventare nulla su quello, ovvero che la finale di Europa League sarà appunto Aston Villa Friburgo, due squadre che il Bologna ha affrontato, due squadre che il Bologna non ha battuto. Il Friburgo con il pareggio in casa a ottobre, i primi di ottobre, e l'Aston Villa, beh, lo sappiamo, insomma, ce lo ricordiamo anche fin troppo bene. E ieri l'Aston Villa ha dimostrato quella che è la netta superiorità rispetto al Forest. Verrebbe quasi da pensare che la sconfitta dell'andata sia stata più casuale che altro. Certo, un Aston Villa meno brillante, quello dell'andata. Ieri invece è stato proprio l'Aston Villa nella sua miglior versione possibile, soprattutto difensiva. Non ha permesso praticamente nulla, ma nulla al Forest. Nulla. Già detto nulla? Nulla. Cioè, il primo tiro del Forest è arrivato al 94esimo, abbondantemente oltre le tempistiche. Tra l'altro anche con un assetto un po' particolare, perché c'era questo Lindelof in mediana insieme a Tielemans, quindi un difensore centrale più avanzato, quindi anche un modulo piuttosto flessibile, però insomma, dominio assoluto 4-0 che ci sta tutto per quello che si è visto nella partita di ieri, per la gioia anche del principe William, che anche ieri ha dimostrato di essere tutto tranne che regale quando si approccia all'Aston Villa e all'essere tifoso. Questo ci fa piacere, perché vuol dire che non è una malattia che tocca solo noi poveretti, noi poveri con la Y finale, ma anche ecco il futuro re d'Inghilterra, che finché il principe credo se lo possa permettere, vedo che è anche presidente della federazione formalmente, quindi non gliene frega niente, mi sembra di capire, però insomma finché il principe secondo me lo può fare, quando poi sarà re d'Inghilterra lo voglio vedere in tribuna a fare l'ultras per l'Aston Villa. E non lo so, secondo me si sarà un po', dovrà essere un po' più, cioè proveranno a farlo rendere un po' più soft e più sobrio. Secondo me non ci riusciranno, perché ci sente tantissimo ed è bellissimo. C'è stata anche un'altra scena molto bella ieri a Friburgo, l'invasione di campo per celebrare la qualificazione alla finale, e siamo rimasti credo un po' tutti sbigottiti, no? I tedeschi allo stadio belli compiti, tranquilli, invece no, Friburgo tutti dentro a festeggiare. È stato molto bello, devo dire. Pagheranno credo molto volentieri la multa i dirigenti del Friburgo. Volevo anche sottolineare un altro aspetto della serata di ieri, e cioè la finale di Conference. Perché la finale di Conference è vero che sarà tra un inglese e una spagnola, quindi insomma, nulla di particolarmente innovativo per quanto riguarda le nazioni delle squadre. Però è una finale totalmente inedita, ed è una finale di prime volte per entrambi i club, per il Crystal Palace e per il Rayo Vallecano. Non tolgo nulla al Crystal, anche perché sennò poi mi mosso, mi chiama, mi insulta, giustamente, ma ci mancherebbe. No, a parte le battute, anche per il Crystal Palace è un traguardo storico e ci mancherebbe, tutt'altro che scontato, non c'è dubbio. Dopodiché però il fatto che il Rayo Vallecano arrivi in una finale di una competizione europea è qualcosa di straordinario, ma letteralmente straordinario. Perché il Rayo è il terzo club di Madrid, è quello veramente poveretto rispetto al Real e all'Atletico, ha una lunghissima storia di campionati di seconda, terza divisione, ha uno stadio piccolino, molto grazioso, però insomma piccolino, un po' strettino, ha un senso di appartenenza da parte dei suoi tifosi che è clamoroso. Non muove sicuramente i soldi che muovono gli altri due cugini madrileni, e quindi per una squadra così arrivare in una finale di competizione europea è una storia bellissima, e rende anche vale anche per il Crystal Palace, rende anche molto bene il senso della conference. C'è una competizione europea, una competizione continentale, certo di livello più basso rispetto alle altre due, non c'è dubbio, ma che apre scenari di gloria per, o per club di nazioni, diciamo, di campionati più, più forti, che però fanno fatica a trovare spazio di gloria, oppure anche, come è successo con l'Olympiakos, per squadre di campionati di livello più basso e che fanno forse ancora più fatica. Dà proprio il senso della, della conference questa finale, secondo me, molto più di Chelsea-Betis. L'anno scorso il Chelsea era un'intrusa di fatto nella, nella conference. Questa finale dà molto il senso di quello che è la competizione, e vedendo come oggi i giornali, anche spagnoli, celebrano il Rayo Vallecano, e vedendo anche come i tifosi hanno reagito ovviamente a, alla finale, vale anche per i tifosi del Crystal Palace naturalmente, ecco, magari prossima volta che arriva qualche messaggio del tipo sì, la conference però che schifo, diciamo, parliamone tranquillamente, ci mancherebbe, non è la Champions, non è l'Europa League, però è una coppa che si può vincere ed è una coppa europea. Poi chiedete ai tifosi della Roma se non erano contenti la sera di Tirana dopo aver battuto il Feyenoord. Secondo me un po' contenti erano. Detto ciò, andiamo con i messaggi al 366-402-402. Cioè, ecco, per intenderci, io non farei troppo lo schizzinoso con la conference. Non lo farei, onestamente. Chi però la conference, però devi andare. Non farei lo schizzinoso, ma per niente proprio. E, a proposito di Madrid, cosa sta succedendo a casa Real? Chiede Stefano. Beh, botte da Orbi, botte forti a quanto pare, insomma, situazione non certamente così molto semplice da vivere, onestamente, un po' di anche di voci forse anche un po' incontrollate, forse troppo incontrollate. E non so quanto corrispondenti poi pienamente al vero, però ecco che tra Tchouaméni e Valverde non scorra buon sangue, beh, quello lo possiamo anche ipotizzare facilmente, quindi quello sicuramente. Bella situazione balorda. Sì, sono le 8.45, mi tengo sul balorda, Stefano, se permetti, poi magari più tardi ti uso il termine più adatto, ma lo facciamo più tardi. A mio parere vincere la conference è meglio della Coppa Italia, mi pare sia stata festeggiata, è una coppa, ragazzi, cioè, sono coppe, io le prendo tutte, prendo anche quella di Mallorca, figuratevi se non piglio la Coppa Italia o la conference, assolutamente. Che cheat di David Trebbi, questa conference sa di tappo, cuoricino subito. E Claudio, con la risposta che diceva che eravamo stati umiliati contro l'Aston Villa, suonare a casa Nottingham, poi chi dice che andare in conference è uno schifo si faccia visitare immediatamente, vabbè, a parte questo, però anche il Nottingham è stato umiliato, Claudio, se la vuoi mettere su questo piano, nel senso, io non userei il termine umiliazione, onestamente, né in un caso né nell'altro, schiacciati sì, però, cioè il dominio dell'Aston Villa sì. E si è visto nel computo dei due incontri molto più col Bologna che con Nottingham. Nottingham Forest almeno una partita l'ha vinta, devi fare strampalata, però l'ha vinta, e quindi umiliazione sembra un po' pesante come termine, però quegli altri hanno dominato, andata e ritorno, dominato non nelle occasioni, abbiamo raccontato tante volte la gara andata, il Bologna l'ha giocata anche bene, l'ha affrontata bene con lo spirito giusto, però ha perso 3-1 e quello conta e quello pesa, perché il calcio è così. Cri, ho sempre considerato la conference come la Coppa UEFA, non vedo perché schifarla, l'Europa League, la Coppa delle Coppe, no Cri, non sono d'accordo, non è lo stesso livello. Per quanto la Coppa delle Coppe fosse considerata la Coppa di secondo livello dal punto di vista formale, tant'è vero che la Supercoppa la faceva chi vinceva la Coppa delle Coppe, non, onestamente dal punto di vista tecnico non c'era paragone, la Coppa UEFA era molto più complicata della Coppa delle Coppe, ma molto più complicata, e quindi no, la conference dal punto di vista tecnico e con tutte le cautele del caso, con tutte le differenze del caso, perché ovviamente lì nella Coppa delle Coppe partecipavano squadre che avevano vinto dei trofei, le coppe nazionali per l'appunto. Qui invece è un mix, perché in Europa League ci va chi ha vinto le coppe nazionali di alcuni paesi, in conference, insomma, è sempre con le dovute proporzioni. Però la Coppa UEFA di una volta era molto più competitiva rispetto alla Coppa delle Coppe. E quindi diciamo che a livello sostanziale, formale no, ovviamente. Chi vinceva la Coppa delle Coppe andava a fare la Supercoppa, quindi dal punto di vista formale no, ma dal punto di vista sostanziale sì. Lello giustamente si chiede: visto che abbiamo preso Rowe post rissa con Rabiot, chi prendiamo tra i due del Real Madrid? Guarda, io onestamente un Valverde in mezzo al campo al posto di Freuler, tutto sommato, Lello, non so te, ma io non lo schiferei, ecco, metto così. Poi se proprio vogliamo andare su Tchouaméni, si piglia Tchouaméni, che dobbiamo fare? Però Valverde secondo me lo vedo più adatto, ecco, alla squadra. La storia che ci siano tifosi che snobbano la conference è un'invenzione? No, caro mio, proprio no. Mi dispiace, ma no, Giovanni, non è assolutamente un'invenzione. Ti posso girare tutti i messaggi che sono arrivati qui o basta che fai due chiacchiere in giro. Non saranno la maggioranza, siamo d'accordo, però ci sono e non è affatto un'invenzione. Che poi tu mi dica la conference non stimola neanche troppo le società o la società Casteldebole, questo è un altro tema di dibattito e ne possiamo parlare, ma non è assolutamente un'invenzione. Non è assolutamente un'invenzione. Ti ripeto, non saranno la maggioranza, per fortuna, ma non è un'invenzione, Giovanni, proprio credimi, è così. E poi avevo trovato un altro messaggio. Competere per obiettivi del sale dello sport, scrive Mike. Beh, assolutamente, non c'è dubbio. Mandoi, che non gioca mai neanche ieri, tanto vale riprenderlo a Bologna, no? Scrive un ascoltatore che non si firma. E ha giocato pochissimo quest'anno Mandoi, partito scusate, credo anche con una certa frequenza di titolarità. Adesso vado a rivedere bene prima di dire fesserie, tanto uno in più, uno in meno. È partito, sì, poi è stato anche infortunato a dicembre, però tendenzialmente nella prima parte di stagione giocava di più, giocava anche molto più da titolare. E poi, sì, dopo l'infortunio ancora qualche partita da titolare, soprattutto in Coppa. E da febbraio, sì, da febbraio il campo lo vede tendenzialmente poco o comunque di meno. Giocato molto col Porto, è stato di nuovo infortunato, e anche il motivo per cui era in panchina ieri probabilmente, non avendo ancora recuperato pienamente. Insomma, stagione sì, di alti e bassi, ecco, per noi. Però un paio di infortuni li ha avuti, e quelli li dobbiamo mettere sul piatto, ecco. Un giorno Dario, ma se il Crystal Palace vince e Lione va in Europa League, chi scende delle due in conference? Ah, guarda, se, così a naso, secondo me, il Lione, perché il Crystal Palace va in Europa League da vincente di una coppa. La vedo dura che possa essere questa volta lui, Crystal e non il Lione, a scendere in Conference League. Ha vinto una coppa, se vince la finale, naturalmente. Quindi, se batte Rayo Vallecano e vince una coppa, così a naso ti direi che ha valore superiore la partecipazione all'Europa League rispetto al Lione che ci arriva dal campionato. Ci arriva dal campionato, tra l'altro, aspetta, perché qua la classifica di Liga non è che uno possa sapere tutto a memoria così. Sì, è terzo. Beh, potrebbe anche far la Champions il Lione, però. Se Lione fa la Champions il problema non si pone. Se va in Europa League, secondo me, così a naso, ha più valore il posto che eventualmente il Crystal Palace si è guadagnato vincendo la conference. Comunque Pau Torres Consa, se non è la miglior coppia difensiva al mondo, poco ci manca. Altra cosa, quanto corre Bester del Friburgo, non costerebbe neanche tanto, scrive Steve. Molto funzionale Pau Torres Consa come coppia, sono d'accordo Steve. Non so se è la miglior coppia difensiva al mondo, ma è estremamente funzionale al tipo di calcio che vuole fare Emery, e quindi rende, e non è poco, non è poco. Assolutamente non è poco. E fatto anche ieri una gran partita, veramente una gran partita. Ah, giustamente su Ndoye al Nottingham, sottolineo l'ascoltatore, non si può dimenticare certamente il fatto che abbiano cambiato quattro allenatori in sei mesi. E c'è stato un discreto tourbillon di allenatori effettivamente al Nottingham, anche quello è un aspetto certamente. Kenneth, sai che hai ragione Kenneth, Valverde è troppo basso, poca esperienza nel campionato italiano. Ah, è vero, niente, no, allora niente Valverde, mi dispiace per Valverde, mi stava anche simpatico, però Kenneth, di fronte a queste, aggiunge faccine sorridenti prima che chiamate la neuro, di fronte a questi appunti effettivamente non c'è niente da fare, mi spiace, vabbè, pazienza, andiamo oltre. È stato bello sognare di avere Valverde al Bologna, ma purtroppo non si può fare, pazienza. Comunque siamo usciti sia in Coppa Italia che in Europa League da due finaliste, Lazio Aston Villa, scrive Andrea, è verissimo, però Andrea ti dico la verità, io quando mi metto nei panni del tifoso penso sì, ok, siamo usciti dalla Coppa Italia per mano della Lazio che è arrivata in finale, ok, e quindi e questo rende meno amara l'eliminazione con la Lazio? Non lo so, io fossi un tifoso del Bologna, no, non me la renderebbe meno amara, però poi ognuno si muove naturalmente come gli pare, ci mancherebbe. E... scrive Giorgio, ieri saltando da una partita all'altra ho purtroppo visto la disperazione dei tifosi del Raio che piangevano e insultavano la squadra per essere andati in finale di una coppa internazionale, sono cose brutte, guarda, ieri secondo me a Strasburgo non hanno festeggiato niente proprio, stati a casa, cioè sono tornati a casa anche Moggi, probabilmente sì. Va bene. Giusto, fermi tutti. Valverde non possiamo prenderlo, ragazzi. Valverde non possiamo prendere, ha ragione Leo Vicari. Valverde no, perché spacca lo spogliatoio. È vero. Ha ragione Leo Vicari. Niente, ragazzi, mi avete illuso che Federico Valverde potesse essere un accettabile sostituto di Freuler, invece niente. Vabbè, pazienza. È andata così. Giustamente Andrea dice, no, lo dicevo come dato statistico, l'amarezza rimane, altro che, su questo sono assolutamente d'accordo Andrea, su tutte e due le cose, è un dato statistico e dopodiché non cambia purtroppo nulla. Ascoltatore che, devo dire Alberto, con grande senso istituzionale, prima scrive, prendiamo buongiorno e buendia e poi dice ciao vado. Alberto, apprezzo molto queste dimissioni che ti sei dato da, non so se da ascoltatore o da non so, messaggiatore, whatsappatore, non so, è una canzone di Mario Melo, la whatsappatore. Però apprezzo moltissimo, perché dopo aver scritto prendiamo buongiorno e buendia, e il blocco partiva, e la segnalazione anche, partiva immediata, ma il fatto che tu abbia ammesso le tue responsabilità civili e penali per questo messaggio, diciamo che sana la posizione, bravo Alberto. Detto che buendia lo prenderei ieri mattina, ma quello è un altro discorso, ecco. Fausto, buongiorno Dario, io tornerei alle formule originarie, Champions per i vincitori dello scudetto, Europa League vincitori delle coppe nazionali, Conference League per, non mi ricordo qual era la regola per entrare in Coppa UEFA, pensa quanto tempo è passato Fausto, meno partite quindi di maggior livello. Allora no, in Coppa UEFA andavano le migliori piazzate dei campionati in numero variabile a seconda della posizione nel ranking, però Fausto questa cosa non si può fare più, non si può più tornare indietro. Capisco anche il senso un po' nostalgico, no? che si possa avere, dopodiché però bisogna prendere atto che quella conformazione lì delle coppe europee non è più possibile. E ragazzi, tra l'altro, diciamo che vogliamo fermarci a quando c'era ancora la Coppa delle Coppe, va bene, sono passati 27 anni vogliamo pensare a un punto di svolta quando sono diventate due le squadre in Champions League con la Coppa dei Campioni che ha cambiato nome, e sono passati più di 30 anni, 34, sì 34, perché l'anno in cui la Samp arriva in finale, la Champions League è il nome dei due gironi di semifinale, poi cambia nome tutta la competizione e sono passati 34 anni. E tornare indietro è impossibile, Fausto. è proprio impossibile. Al di là dei gusti, al di là della, del fatto che potesse piacere di più quella conformazione, ci mancherebbe, ci sta come gusto, non si può tornare indietro. Ma ti dico anche, Fausto, che a parte le battute e gli scherzi, ma la Conference ha davvero un valore, forse una delle poche cose buone fatte dall'UEFA negli ultimi anni, e cioè creare una competizione in cui non vincono, tranne appunto capita il Chelsea, può succedere, però di base quella competizione lì è fatta per squadre o dei paesi più grossi o anche dei paesi meno grossi, è l'occasione per vincere una coppa, quindi per ampliare, no, il numero di squadre che potenzialmente può vincere un trofeo, e quindi forse una delle poche cose buone fatte dall'UEFA negli ultimi anni. Guardala anche così. E poi ti ripeto, sono passati talmente troppi anni, è talmente consolidata questa composizione delle coppe che secondo me non c'è proprio margine di manovra per tornare indietro. Io mi auguro però, su una cosa sono d'accordo, Fausto, che il numero di partite non venga aumentato. Questo diventa pesante da seguire, cioè diventa impegnativo da seguire. E i tifosi del basket che seguono l'Eurolega sanno bene di che cosa parlo. GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
22: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
22: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 9.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro tre proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. 3 decessi tra gli 8 casi segnalati per il focolaio di Antivirus venuto alla luce nella nave da crociera MV Ondius, che ora è in viaggio verso Tenerife con 150 persone a bordo. A fare il punto sull'allarme contagio è l'OMS, che rassicura: non è come il Covid. Intanto però le autorità spagnole hanno attivato la protezione sanitaria per gestire, anche con personale OMS, lo sbarco e rimpatrio dei circa 150 crocieristi previsto per domani. Già evacuati 3 pazienti, tra questi il medico olandese della nave, definito inizialmente in gravi condizioni. Il virus probabilmente è partito da Ushuaia, nella Terra del Fuoco, dove avrebbe fatto il salto di specie. Degli 8 casi monitorati, 3 sono a bordo della nave Ocean Wide Expeditions. Intanto si tracciano i contatti dei 29 passeggeri della Ondius, sbarcati in anticipo lo scorso 24 aprile a Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta, fatta scendere da un volo KLM in partenza da Johannesburg. Una hostess entrata in contatto con lei è ricoverata ad Amsterdam con sintomi lievi. In isolamento invece una cittadina francese contagiata dalla stessa paziente sul volo tra Sant'Elena e Johannesburg. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, rischia ma passa il turno Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3 set la francese Jean-Jean per 6-7, 6-2, 6-4. Oggi Sinner si allenerà al Foro Italico con Cobolli alla vigilia dei rispettivi match di domani contro l'austriaco Hofner e il francese Atman. Ed è tutto, a più tardi.
26: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Oggi venerdì 8 maggio è una giornata con alternanza di nubi e sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature per oggi si mantengono più o meno stazionarie, massime sui 22-23 gradi, quindi piacevoli, non eccessivamente alto. Il cielo è terso, c'è anche ventilazione, quindi sarà comunque una bella giornata. E per domani sabato si replica altra giornata con alternanza di nubi, dei momenti col cielo più scuro, dei momenti col sole, ma anche domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Anche per domani le temperature si mantengono su valori stazionari più o meno normali per la media del periodo, tra i 22 e i 24 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
22: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
5: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
4: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
5: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
4: Sai cosa resta mio? La bolletta.
6: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
6: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
9: McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
28: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
29: Ciao, come stai?
30: Vado a fare un tagliandino.
29: Ok, ma stai bene?
30: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
29: Ma Levante è una carrozzeria.
30: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
29: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
30: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
31: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
11: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
10: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
11: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
12: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Siamo tornati ancora in diretta con Allora Dario alle 9:08, con i vostri messaggi al 366-402-4022. C'è un'ultima ora che riguarda il basket, molto di riflesso anche la Virtus, perché riguarda Sassari in particolare, che domenica giocherà a Brescia. L'ultima partita di regular season non riguarda la Virtus in classifica, la Virtus è già prima, riguarda un po' gli incastri possibili di playoff, di posizioni in playoff, perché la Sassari che va a Brescia ci va già retrocessa, quindi immagino insomma non con grande entusiasmo, e in più senza Thomas, Macon Jr. e Marshall, sospesi per ragioni disciplinari, quindi con ancora meno giocatori evidentemente a disposizione di Mrsic, e non abbiamo altre notizie sulle motivazioni di questa esclusione, però evidentemente insomma certamente non vedremo una Sassari insomma quantomeno pienamente competitiva, ecco, per l'ultima giornata, che significa che già insomma era Brescia largamente favorita per vincere, quindi per prendersi il secondo posto al termine della regular season. Così mi sembra ancora più facile, ecco, che possa accadere. Comunque poi di playoff, di possibilità playoff, ricapitoleremo tutto più tardi nel corso della mattinata qui su Nettuno Bologna 1. Allora, torno invece ai messaggi al 366-402-4022. Dobbiamo anche tornare ovviamente sulla Fortitudo, sulla vittoria ieri in gara 1 contro Avellino. Sentiremo Caia, Di Carlo nel post partita. Saluto parte un ascoltatore che scrive: mettere in Champions League solo le vincitrici dei campionati vorrebbe dire avere un'Europa League con squadroni che chiuderebbero tutte le possibilità ad altre squadre di sognare una finale. Sì, Mauro, un po' come accadeva una volta con la Coppa UEFA, meccanismo ovviamente che del sorteggio, delle teste di serie, degli incastri, che permetteva comunque un minimo di variabili, in un calcio peraltro molto diverso, in cui soprattutto le squadre dei principali campionati non avevano la possibilità di mettere insieme tanti giocatori di qualità, con il limite dei due o dei tre stranieri a seconda dell'epoca storica, quindi anche quello, però un po' accadeva così, figurati adesso, su questo sono d'accordo Mauro, oggi ancora di più. Claudio scrive: se Italiano non dovesse essere più l'allenatore del Bologna, chi vorresti come allenatore? Io Farioli, anche se so che rimarrà un sogno. È messa di sì, Claudio. E tra l'altro Farioli, l'altro giorno mi è venuta in mente la scena di La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, non so se l'avete visto, se vi è capitato di vederlo, recuperatelo, perché credo sia un film ancora oggi, nonostante sia del 2003, ma come 2003? Era l'altro ieri che uscì, no, 2003, vabbè, film bellissimo, in cui c'è il personaggio di Luigi Locascio, che è uno studente di medicina, nel sostenere un esame il professore che appunto è davanti a lui, dopo avergli dato il voto, insomma cominciano a parlare e del futuro, e questo professore, che di fatto rappresenta appunto uno dei dinosauri da distruggere, dice al personaggio di Luigi Locascio: vada all'estero, l'Italia ormai è un paese finito, un paese in cui ci sono solo dinosauri da distruggere, tipo me, più o meno questa, ve l'ho sintetizzata brutalmente, però è una scena molto, molto bella, molto d'impatto. E io mi sono immaginato che quando Farioli è andato a fare l'esame a Coverciano abbia incontrato appunto un vecchio dinosauro che gli abbia detto: Farioli, vada via dall'Italia, l'Italia calcisticamente parlando è finita, non c'è più niente da fare. E Farioli è andato all'estero, effettivamente è andato all'estero, dove ha portato il Nizza a livelli altissimi. L'Ajax ha perso un campionato all'ultima giornata e per un punto, e sicuramente non è stata una bella esperienza, tanto è vero che l'Ajax l'ha mandato via. Quest'anno l'Ajax è quarto, cioè l'anno scorso ha perso il campionato di un punto. Quest'anno, dopo aver mandato via Farioli, è quarto, a 23 punti di distanza dal PSV, superato anche dal Nijmegen, e quindi una situazione diciamo abbastanza complessa, e quest'anno ha vinto il titolo con il Porto che non vinceva da un po' di anni. Quindi Farioli è un buonissimo allenatore, giovane, contemporaneo, molto pratico, bel calcio, e per questi motivi qui meglio che non sia in Italia. Proprio meglio per lui che vada all'estero, continui a fare il suo gioco all'estero, perché qui durerebbe pochissimo, non certo per demeriti suoi. E quindi un po' la scena è quella lì del professore di Coverciano, dell'allenatore di Coverciano, di Caffarioli: vada all'estero, vada. Scrive Fabio: vada all'estero, vada in Inghilterra, che non vince un trofeo nazionale da 60 anni. E che c'entra Fabio? Cosa c'entra? A parte che negli ultimi anni l'Inghilterra sì, ha vinto meno di noi, siamo d'accordo, ci hanno perso anche una finale con l'Italia, e però il trend dei risultati è nel complesso molto più positivo della nazionale italiana, quindi non farei neanche troppo sto paragone onestamente con loro. E poi onestamente che c'entra che l'Inghilterra non vince un trofeo dal Mondiale del 66? Mi sembra che la Premier oggi sia un campionato oggettivamente di livello molto più alto. Ma molto più alto. Tutti decantano il calcio inglese. Vorrei vedere. Quest'anno, tra l'altro, per la prima volta portano tre finaliste nelle tre competizioni europee. Di solito siamo stati noi nella storia a portare tre squadre nelle tre competizioni europee. E per la prima volta lo fanno anche loro. E sì che decantano la Premier League. E vorrei anche vedere, ma anche la attenzione, non è tutto oro quello che luccica, sono squadre comunque che hanno a che fare con grandi debiti, è una crescita che io non so onestamente quanto possa ancora proseguire, avere margini di manovra, intendiamoci, cioè prima o poi in maniera fisiologica ci sarà un restringimento della crescita economica, è normalissimo che accada e prima o poi dovrà accadere, vedremo se saranno in grado, a differenza di quanto accaduto con i dirigenti del calcio nostrano, vedremo se i dirigenti del calcio inglese saranno in grado di gestire la fase di riflusso. In Italia non siamo stati in grado di farlo, ma per nulla proprio, e in Inghilterra probabilmente si riusciranno, vediamo, però in questo senso è altamente probabile che accada, poi quando non si sa, ma che accada ci sta. E lì dovranno essere molto bravi a gestire quella fase di passaggio che, ripeto, in Italia non abbiamo saputo gestire proprio per nulla. E, vabbè, Scariolo, il bollito è finito, come sostenuto da alcuni a Bologna, l'abbiamo già detto. Riccardo, no, non è stato ancora detto, non stamattina almeno. Poi lei lo sottolinea che lo stile inglese, si danno i calci e provano a stare in piedi, zero perdite di tempo, nessuno parla di arbitri. Che nessuno parli di arbitri, no, non è corretto Lello, non ne parlano in maniera asfissiante come capita da noi, quello sì, però di arbitri ne parlano in Inghilterra, non è che sono dei santi. L'arbitro ha sbagliato, mannaggia. No, questo te lo dico Lello, non succede. Poi ci sono quelli ovviamente che si arrabbiano di più, quelli che si arrabbiano di meno. Tendenzialmente la differenza vera è quanto durano le polemiche arbitrali. Ecco, da noi ce le trasciniamo ma parecchio, per tanto tempo, lì tendenzialmente si esauriscono, poi capita anche la volta in cui proseguono, però tendenzialmente si esauriscono in poco tempo, ecco, tendenzialmente in poco tempo. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia? Sì, dobbiamo dare la linea alla regia. Pubblicità, torniamo tra poco con Leo Bosello. State qui.
22: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
22: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
1: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, Media Partner.
15: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
18: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
19: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22.30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nuovamente in diretta con Lora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Al volo, scrive un ascoltatore, Luca, sono passati 30 anni, la Coppa delle Coppe aveva un livello molto superiore all'attuale Conference. Dipende dalle annate. Per non parlare di Coppa dei Campioni e Coppa UEFA saranno cambiati i tempi, però la Champions così com'è fatta adesso presenta delle squadre modestissime, per non dire altro. Luca, ci sono sempre state le squadre modestissime nella Coppa dei Campioni. Ma che discorso, scusami, che discorso è? Anzi, semmai, ecco, vuoi dire una differenza rispetto a una volta, è che una volta le squadre modestissime avevano più possibilità di fare strada nella competizione, non essendoci gironi, c'era la possibilità, un sorteggio anche diverso, strutturato in maniera diversa, c'era più possibilità di fare strada rispetto alle squadre modestissime di oggi. Guarda, sono andato a caso, totalmente a caso, a prendere un'edizione della Coppa dei Campioni, 88-89, quella che vinse il Milan in finale con la Steaua. Da una parte, quarti di finale.

0: anche tante proteste perché la Superlega non va bene, non va bene. E però se poi in Champions vogliamo sempre le stesse, è praticamente la Superlega. E quindi viva il Karabag, ecco, tanto per intenderci, che quest'anno ha fatto il colpaccio, vero Leo Bosello? Buongiorno.
1: Viva il Karabag, sempre.
0: Anche sì, il Paphos, anche gli amici del Paphos salutiamo.
1: Il Rayo Vallecano.
0: Ecco.
1: No, esatto, il Rayo Vallecano che è in finale di Conference League, ecco. Succede.
0: Esultanze pacate, tra l'altro, nel quartiere.
1: Sì, ho visto. Comunque dai, te l'avevo detto che Aston Villa sarebbe andato in finale, però.
0: No, quello era italiano che l'ha detto, non l'hai detto tu, l'ha detto il mister.
1: Mi fai ridere così di venerdì mattina, non va bene.
0: Ma perché il weekend è lungo, devi metterti tranquillo, insomma, dai.
1: Domenica alle 15 c'è la primavera, siamo pronti a Crespellano a vedere una partita importantissima. Primavera gioca a Crespellano un match fondamentale, se fa anche solo un punto è ai playoff, non c'è mai andata ai playoff, quindi la squadra di Morrone è da tifare questo weekend. Il Bologna Under 20 contro il Cagliari domenica alle 3 deve avere supporto, quindi spero che in tanti tifosi andranno a tifare la primavera, anche perché non possono andare a Napoli, visto che comunque nel dubbio hanno vietato una trasferta così tre giorni prima. Poi non credo che sarebbero andati in tantissimi, però magari qualche centinaio di tifosi del Bologna aveva pensato di andare a Napoli e così hanno deciso di vietare questa trasferta con largo anticipo, circa 3-4 giorni prima, e così da permettere a chi ha preso i biglietti del treno di perdere 100-150 euro più hotel vari, magari insomma c'era qualcuno che l'ha fatto. E niente, sì, è ancora una volta una situazione abbastanza imbarazzante da commentare, perché non ricordo grandissimi precedenti in cui non i tifosi del Bologna lì hanno creato problemi o ci sono stati situazioni di disordine pubblico. Bologna è andato con i suoi tifosi in trasferta a Napoli nelle ultime due trasferte, non ricordo particolari notizie, così come insomma non voglio pensare che sia stata una scelta dovuta al divieto che hanno subito a Bologna a novembre, cioè a novembre i tifosi del Napoli erano solo quelli di altre regioni e non della Campania, e non voglio che sia, come dire, così un dare un avere, spero che non sia questo. Poi vabbè, ci sono state trasferte a Napoli in cui probabilmente ci avrebbe fatto molto più male se ce l'avessero vietate, vedi quella del 2024 con Thiago in cui c'erano 3.000 bolognesi perché insomma il Bologna si giocava la Champions, probabilmente non saremmo stati in 3.000 lunedì sera, però vabbè, sono comunque cose che secondo me vanno dette, che non sono proprio super gradite.
0: Sì, almeno ce l'hanno detto in largo anticipo, ecco, di solito arriva anche la decisione all'ultimo, quindi guardiamo, diciamo, il lato positivo, va bene. Guarda, al volo rispondo a Maso, che giustamente sottolinea come nella Coppa dei Campioni che ho citato non c'erano le squadre inglesi, vero, ma il discorso non cambia, cioè se andiamo indietro e ne prendiamo un'altra di Coppa dei Campioni a caso, anche con le squadre inglesi che nell'anno citato erano squalificate dopo la tragedia dell'Eisel, il discorso non cambia, certo. Tanto la Coppa dei Campioni è rimasta sostanzialmente immutata per 35 anni prima di subire modifiche, quindi quel lasso di tempo, inglesi non inglesi, insomma il discorso di base non cambia, ecco, giusto per completare
1: adesso
0: il discorso.
1: Queste 36 squadre, ci sono squadre molto al di sotto del livello alto generico che c'è nella Champions, cioè comunque ce ne sono state diverse in questi anni, poi alcune hanno anche fatto magari strada come piccole anche sorprese, cioè il Bodo Glimt è stata una sorpresa, certo, quest'anno nettamente, non solo quest'anno nelle coppe, però di certo nessuno si aspettava potesse arrivare fino a dove è arrivato in Champions League, ma ad esempio nell'edizione precedente il Brest, che avrebbe dato un centesimo al Brest, no? Anche il Brest è così sulla carta, pronti via, viene da dire che cosa ci fa il Brest in Champions, avete sbagliato, doveva stare in Conference, e invece è andata diretta se non sbaglio, no? Oppure ha fatto i playoff ed è uscita col PSG.
0: Sì, non sono stati fortunatissimi gli amici di Brest.
1: Hanno perso contro quelli che hanno poi stravinto la finale,
0: sì.
1: E c'erano arrivati molto bene comunque dopo una regular phase importante.
0: Sì, no, assolutamente, ma vale anche per il Lille, che invece strappò il passo agli ottavi. Ragazzi, ma ripeto, meno male che ci sono anche queste squadre qui, perché altrimenti diventerebbe veramente

0: della Superlega, senza già adesso un po' forzata in quella direzione lì, ma se togliamo anche la possibilità a queste squadre di fare un'esperienza in Champions, insomma diventa...
1: Poi comunque il discorso è che l'Atalanta 10 anni fa lottava per 12 anni fa lottava per non retrocedere praticamente ogni anno, era lo status quo della Dea, che ogni stagione era lì ai margini a cercare di salvarsi con più tranquillità possibile, e poi dopo ha cambiato ciclo, ha cambiato percorso, ha cambiato figure ed è riuscita a toccare l'Europa, arrivare in Europa, cos'è, allora pronti via, non ci sarebbe mai potuta andare. I primi giri in Europa dell'Atalanta sono stati anche quelli un po' pericolanti, cioè ha preso 6 gol, no, a Manchester, se non ricordo male, ha perso 6-1 una volta col City.
0: Sì, nel girone in cui poi ha recuperato qualificandosi.
1: Esatto, incredibile, sì. Pareggiando poi 0-0 a San Siro col City, vincendo un paio di partite alla fine importanti e andando, passando il turno, arrivando poi fino agli ottavi, no? O ai quarti, quella era l'anno del Covid.
0: Era ai quarti, quarti col PSG.
1: Ai quarti, era l'anno in cui poi dopo in Spagna, prima del lockdown, Ilicic segna quella
0: a Valencia,
1: partita,
0: sì.
1: Folle, bellissima, Valencia. Sì. Bello, bellissimo, e quindi poi insomma è la storia di una piccola Cenerentola che si approccia all'Europa. Adesso se ti dicesse Atalanta Cenerentola ti viene male le orecchie, ma è nato tutto così.
0: Allora, visto che hai citato la primavera, andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è un ascoltatore, per l'appunto, al 366-402-4022, che ti chiede di Tomasevic.
1: Certo.
0: Come lo valuti?
1: Tomasevic, sto guardando attentamente le sue prestazioni, è un difensore che ha statura e ha fisico di più dei compagni di reparto e in generale credo degli avversari che trova davanti a sé in primavera, però bisogna fare questa premessa sul fisico di un giocatore del campionato primavera. Quando lo si vede in campo nelle partite del campionato appunto under 20, lo si rapporta sempre ai suoi pari età o comunque quelli che giocano in quella categoria, 2006-2007, a volte 2008, e a prescindere dall'età sono comunque stature e fisici che sono ancora un po' tutti spesso da formare, quindi poi quando lo vedi allenarti, come è successo a Valles, Tomasevic c'è stato, ti sembra poi completamente diverso, ti sembra un giocatore molto più esile di quanto non sia quando lo vedi in primavera, ma questo discorso vale per tutti i giocatori che giocano questi campionati giovanili. Per me può diventare un professionista, può diventare un calciatore interessante per il futuro. Non lo vedo pronto al momento a giocarsi un posto per rimanere come ultima pedina tra i difensori centrali nelle gerarchie del Bologna. È un 2006, l'anno prossimo non farà il campionato primavera, quindi spero che possa arrivare magari un prestito, magari sarebbe perfetto in Serie B, perché è comunque un giocatore che secondo me sta facendo discretamente bene, ogni tanto ha qualche amnesia, però quando alza il livello è veramente molto valido e credo che insomma poi i giocatori che sono stati a spot convocati, non li abbiamo mai visti in campo, però i giocatori che sono stati a spot convocati da Italiano sono un po' quelli che hanno fatto vedere diverse qualità nel percorso lungo di questa stagione. Alcuni non sono ancora stati mai convocati, però ad esempio Castaldo è un attaccante che sicuramente quando c'è fa vedere le sue qualità, Tomasevic, ma anche quel ragazzo che fu convocato qualche mese fa prima di una gara, credo col Bran, Torok, è un trequartista interessante, anche lui ha una fisicità tutta particolare, molto esile, non spicca all'occhio per il suo corpo e per la statura, però è molto tecnico, è molto bravo. È ovvio che il campionato italiano presenta sempre delle difficoltà extra per giocatori con queste caratteristiche fisiche, però comunque un giocatore che in primavera ruba molto l'occhio, piace molto. E poi da 3-4 giornate è tornato Saputo, è tornato il figlio del presidente Jesse, che è stato convocato ieri, è uscita la notizia, col Canada Under 20 per un torneo molto prestigioso in in Francia, a Tolone,
0: sì,
1: e in realtà era fermo da 7-8 mesi ed è tornato e sta facendo partite interessanti. Nella vittoria di sabato 2-1 con l'Inter ha giocato molto bene, è un calciatore elegante, cioè un calciatore tecnico che adopera, utilizza il pallone con grande pulizia di tecnica e magari insomma deve migliorare sotto diversi aspetti, però insomma è un giocatore che è lì per meriti, mi sento di dire, perché comunque anche con l'under 18 e 17 ne avevo visto qualche partita e mi aveva sorpreso in positivo, e in queste ultime 2-3 partite è tornato da un infortunio molto lungo, sta facendo bene e quindi è anche giusto che sia stato convocato.
0: C'è un audio al 366-402-4022 che ti faccio sentire, eccolo qua.
2: Buongiorno Dario, sono Riano. Faccio una domanda, magari te mi dirai che è assolutamente impossibile.
0: Impossibile, impossibile.
2: Premessa che le vie del mercato sono infinite, ma siamo sicuri che Dalliga va via? No, perché, ma faccio una domanda da razio, perché Castro il mercato ce l'ha, è palese, come tanti altri giocatori del Bologna, ce li hanno tutti in mercato. Ora la mia domanda è questa: te magari Dalliga lo vendi, ma a che condizioni? E soprattutto, ma se viene un allenatore che dice la punta deve fare la punta, non è che Dalling forse esprime meglio? Perché italiano, tolto Vlahovic, tutte le altre squadre hanno patito come cani con lui.
0: No, povero Teo, senza offesa per Teo.
2: Quindi, non lo so, io non lo butterei tutto a schifio.
0: Come la vedi?
1: No, credo che sia molto difficile. Capisco il ragionamento dell'amico, è anche vero che poi al di fuori di Vlahovic gli attaccanti hanno tutti fatto molta fatica, è una verità, con Vincenzo Italiano, ma
0: ci metterei Castro, anche il primo Nzola che non ha fatto fatica.
1: Sì, è vero, hai ragione. Il primissimo che segna 9 gol nel girone d'andata, tipo una cosa del genere.
0: Sì, no, che fa sia Trapani che Spezia che segna a raffica.
1: Sì, segna a raffica, però sì, ecco, tra Fiorentina e Bologna, però Castro io non credo che abbia fatto tutta questa, cioè è ovvio che è dispendioso, cioè in termini di fatica energetica, fisica e mentale, chiaro, sì, certo, è dispendioso, ancora di più per il lavoro che gli schiera un attaccante, però non ha fatto fatica in termini di rendimento Castro in questi 2 anni, per nulla, anzi è uno dei calciatori più migliorati della rosa del Bologna. Poi ovvio è arrivato 2 mesi, 3 mesi prima che arrivasse Italiano, sì, perché è arrivato il 15 febbraio tipo, quindi di fatto 4 mesi dopo c'era già Vincenzo Italiano a Casteldebole, a giugno c'era già Italiano alla guida del Bologna, e il percorso di Castro è un percorso che porta alla firma di Vincenzo Italiano, cioè comunque se santi vale 40 milioni di euro, 50 milioni di euro, o comunque vale il numero 9 del Bologna, vale il giocatore da cui si vuole ripartire, vale il giocatore che vorresti trattenere in tutti i modi, è merito di Vincenzo Italiano, sicuramente. Poi magari un attaccante che aveva già la stoffa e l'avrebbe fatta anche con un altro allenatore, però Italiano comunque gli ha permesso di fare diverse cose, mettersi in mostra. Però insomma, se dovesse andare via Santi, che mi auguro vivamente di no, non credo che l'attacco sarà lasciato a Dalinga, e non credo che sarà la prima figura di riferimento per il reparto offensivo dell'anno prossimo, per nulla. Credo che insomma le chance siano un po' terminate, sia da un punto di vista di partite giocate, sia anche per le situazioni a livello di infortunio che abbiamo visto, e ne ha avuti tanti, ne ha avuti troppi, e si riprende adesso ad allenare, si è ripreso adesso ad allenare dall'altro ieri, da mercoledì, però credo che cercherà il Bologna di fare il meno possibile una minusvalenza, proverà a trovare un'altra soluzione, ma io sono al 95% sicuro che si andrà verso una risoluzione e un saluto definitivo, cioè un trasferimento a titolo definitivo da un'altra parte. Non credo in Serie A, credo all'estero, poi magari arriverà penso che resterà Italiano, però se dovessero cambiare allenatore, se dovesse esserci un'altra guida tecnica, comunque credo che Dalinga andrebbe via a prescindere.
0: Sì, onestamente credo anch'io. Scrive un ascoltatore, come me, Baroncioni, che 2005 è ancora in primavera. Ah, Fabio, un campionato under 20, quindi 2005, questo è l'ultimo anno ovviamente in cui può giocare, però la primavera è un campionato under 20, che è una roba ridicola. Sì. Ridicola, diciamo.
1: Sì, sì, però sì. Poi si può giocare anche con un'annata fuori età, cioè quindi ci può essere anche un giocatore fuori, però sì, comunque lui ha giocato quest'anno e anche quando c'era ha fatto il capitano, adesso un po' che non nelle varie formazioni, però no, forse quest'anno era 2006 da 5 l'unico fuori età, non lo so se era così la situazione. Potrebbe essere anche stata così, perché gli altri credo siano tutti nati dal 2006 in poi, e lui è l'unico 2005, lui è l'unico fuori età, perché uno lo si può tenere in rosa, cioè poteva essere anche un 93 per dire, e avrebbe giocato, ma è successo anche diverse volte.
0: Anche un 82? Mi posso proporre?
1: Sì, se vuoi sì.
0: Ah, interessante.
1: Sì, sì, se vuoi sì. Ma ci fu, insomma, è questa una regola studiata per far sì che quando un calciatore senior si è rotto il crociato, il menisco, la tibia, se rimane fuori 3, 4, 5 mesi, a volte qualche squadra ha scelto di far giocare il suo giocatore qualche partita, una partita con la primavera per far riprendere ritmo.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Insomma, a volte si giocava, vedevi dei giocatori 10-15 anni più grandi giocare con primavera. Qua il discorso è un po' diverso, però lui dovrebbe essere di quella categoria lì, cioè dovrebbe essere fuori età, l'unico nato nel 2005, dal 2005 in giù, infatti, cioè 2005, 2004 eccetera, a poter giocare, uno solo, e comunque nel caso non può giocare i playoff, perché queste, credo da regolamento, se non l'hanno cambiato, questi giocatori fuori età non possono disputare la fase finale del torneo.
0: Sì, non parliamo della formula del campionato primavera, perché sennò mi ingastrisco. Non è il caso. Va bene. Senti, Leo, è tempo di salutarti. Cosa farai questo weekend che non c'è il Bologna?
1: Domani sera c'è gara 2 di Fortitudo Avellino, e poi comunque domenica alle 15 appunto Bologna-Cagliari primavera.
0: Bene.
1: E domenica sera Milan-Atalanta, da vedere e rivedere, e poi niente, sì, si guarderà un po' di Premier League, perché domani c'è Liverpool-Chelsea, vedere un po' cosa farà domenica l'Arsenal a Londra contro il West Ham, vediamo se riescono a veramente avvicinarsi a questo double, perché comunque vabbè, la finale tutta da giocare con PSG, sì, partono sfavoriti
0: tendenzialmente, però, sì.
1: Però il City ha fatto questo 3-3, passo falso contro l'Everton, e l'Arsenal è di nuovo col destino nelle sue mani, quindi c'è da guardare un po' tutto tondo per arrivare a lunedì sera così, con un'infarinatura di calcio. Se non si guardano almeno 5-6 partite a weekend, a me viene quell'ansia lì, da dire che cavolo, però non ne ho visto mica abbastanza.
0: No, ma ti capisco, per carità. Oh, tra l'altro facevo anche due conti, se il City perde sabato col Brentford, abbastanza improbabile, ma insomma lo mettiamo, e l'Arsenal batte il West Ham, l'Arsenal va a più 8 e il City ha 3 partite da giocare. Non è matematico, però quasi. Vabbè, vedremo. Caro Leo, ti saluto, buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina.
1: A lunedì, buon weekend a tutti. Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
7: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
6: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
7: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
6: Registrati su appenninoallavoro.it.
7: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
6: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
8: A Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
9: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
8: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
10: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
11: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
12: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
11: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
12: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
13: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, nuovamente in diretta con Laura Dario. Apriamo adesso più nel dettaglio il capitolo Fortitudo, visto che nella serata di ieri c'è stata gara 1 dei playoff contro Avellino, una vittoria importante, una vittoria netta che ha subito messo in chiaro quale può essere la chiave anche di lettura della partita, o meglio della serie. Sapevamo già, ma avevamo un piccolo dubbio sul fatto che la difesa della Fortitudo potesse essere quella che gestiva i tempi e i ritmi di questa serie, e gara 1 è andata esattamente in questa direzione. E allora partiamo innanzitutto dalle parole di Attilio Caia nel post gara.
22: Siamo riusciti a mettere la partita sui binari difensivi buoni e è stata una partita che la nostra difesa ci ha permesso di portare in porto e in attacco abbiamo giocato un po' a strappi, ma siamo riusciti ad avere sempre un ritmo, perché oggi poi eravamo anche un po' condizionati nelle rotazioni da partita di Dalla Rosa, che si è caricato di falli che non andavano bene, di Fantinelli che si è messo a disposizione, ha fatto così, però non volevo dargli, sovraccaricarlo di minuti, e Moore sembrava all'inizio avesse avuto un problema, poi si è messo anche lui a disposizione, quindi questo ci ha permesso un po', cioè non ci ha fatto fare una buona fluidità in attacco, però abbiamo sempre tenuto bene in difesa e archiviamo questa partita sapendo che la prossima sarà molto più difficile, perché questo non è il divario che c'è fra le due squadre. Avellino è una signora squadra, ha fatto un campionato ottimo, si è guadagnata il playoff, quindi una squadra che ha fatto una bellissima stagione, e quindi sappiamo che sabato sarà una partita molto dura, come tutte le partite. La seconda partita è quella più importante della serie e noi dobbiamo resettare subito la vittoria, non fare feste, ma cercare di recuperare il più possibile per essere pronti a sabato, che sarà una partita e magari diversa da questa a livello di punteggio finale, perché le due squadre sono vicine e noi dovremmo essere pronti a difensivamente a fare ancora come oggi e cercare di in attacco di avere una brillantezza migliore.
1: Ciao Attilio, intanto complimenti per la vittoria. Responsabilità in attacco, diciamo, divise un po' tra tutti i giocatori, a parte Braccio, Braccio e Della Rosa sono andati tutti, cioè hanno segnato tutti. Ti chiedevo un commento su questo Anumba che continua a fare molto molto bene, ormai è diventata una certezza per la Fortitudo.
22: Ma sì, sono ovviamente contento, sta facendo delle buone partite, ma direi che ne ha fatte di meglio di quella di oggi, però se guardiamo la sua crescita, è una crescita importante, sono contento, devo dire, del resto anche De Vico oggi si è fatto trovare pronto, ha fatto una partita di un buon livello, devo dire che Sarto ha fatto ancora una partita solida, insomma abbiamo trovato tante buone risposte, Guaiana nei minuti che ha giocato è stato solido, quindi devo dire che a parte Della Rosa gli altri tutti hanno dato qualcosa oggi, sono stati utili, Mastellari è l'ultimo arrivato quindi non è ancora bene dentro nei meccanismi offensivi, però Mastellari già in altre partite è stato importante perché anche nella partita di Forlì è stato decisivo nel break, in quella di Brindisi ha fatto cose, insomma un giocatore che gode della mia massima fiducia e quindi insomma questa uniformità di crescita e di prestazione mi dà una buona fiducia.
2: No, volevo chiedere se la condivisione della palla e la circolazione della palla in attacco è stata la chiave, potrà essere la chiave anche in gara 2, visto che le percentuali, come ha detto, soprattutto dall'arco, non sono state ottimali questa sera, e anche la facilità di arrivare al ferro con Sorokas e Anumba che continuano insomma a fare molto bene. E poi le volevo chiedere insomma di Moore, che è uscito insomma nei primi minuti, poi è rientrato, se un po' si porta dietro un po' anche gli strascichi del vecchio infortunio, insomma lei lo ha detto più volte che è il giocatore che ha scelto inizio anno, è molto importante nelle rotazioni.
22: No, Moore non ha avuto un problema, direi, di contrattura muscolare, non c'entra niente col piede, con l'altra cosa, una contrattura muscolare che ci ha un po' spaventato, dopodiché invece ha voluto giocare, domani magari a freddo vedremo valutarlo, però sì, ma lui riesce a dare un contributo alla squadra, sicuramente attacco difesa non è stata la sua miglior partita offensiva, però ripeto un po' il ritmo un po' che ci è mancato, ecco, ci è mancato un po' il ritmo, siamo riusciti ad andare sotto canestro, ha fatto anche dei buoni tiri da sotto e sbagliando le conclusioni abbastanza facili, però l'importante è arrivarci, continuare a avere avere una migliore fluidità d'attacco e avere un miglior ritmo, però l'abbiamo avuto nelle altre partite e sono convinto che lo riprenderemo, lo avremo, ecco.
0: Queste le parole di Attilio Caia, dunque soddisfatto ma giustamente molto cauto per il proseguo della serie, c'è ancora una partita da fare, c'è ancora gara 2 da fare, l'idea che possa essere una gara anche diversa è giusto averla sicuramente, poi come dicevamo prima però la difesa Fortitudo, quella che è stata la difesa Fortitudo che abbiamo visto in questa gara 1, insomma autorizza a sperare che in qualche modo la serie, quella difesa lì l'abbia già saputa indirizzare, naturalmente però gara 2 può essere diversa, le qualità dell'attacco di Avellino restano, ci mancherebbe. A proposito, sentiamo Di Carlo anche al termine del match come ha commentato lui la sconfitta dei suoi.
4: Sulla partita, diciamo così, l'impatto è stato un impatto dove abbiamo avuto basse percentuali al tiro da tre, secondo me questo ha condizionato molto l'inizio della gara e sostanzialmente ha dato la possibilità a Bologna di scappare subito. E poi dopo niente, secondo me siamo stati anche deficitari al rimbalzo e soprattutto le percentuali da dentro l'area sono state nettamente il differenziale maggiore. È chiaro che avevamo cercato di produrre dei tiri aperti, penso che a tratti, soprattutto ripeto all'inizio, ci siamo riusciti. E poi chiaro, quando magari la partita va e parliamo di una serie, è chiaro che magari la testa volontariamente o involontariamente va già, come dire, a chiudere una gara e a pensare a quella successiva, quindi diciamo che tutto quello che poi è accaduto, sì, siamo andati meglio, certamente siamo stati un po' più competitivi, però diciamo così era tutto abbastanza compromesso nei primi due quarti, quindi la serie 1-0 per Bologna meritatamente, cercheremo di, come dire, di fare meglio per gara 2, perché ritengo che comunque in mezzo a tante difficoltà che abbiamo, però ritengo che non sia questo ancora il nostro valore, quindi insomma dobbiamo cercare di crescere all'interno della serie stessa, mi auguro di farlo già a gara 2.
0: Così dunque di Carlo, naturalmente l'auspicio che può avere il coach Irpino è quello di vedere una squadra diversa, un attacco che può funzionare di più, che può girare di più al di là di Francis, come del resto è successo anche per gran parte della stagione, in assetti diversi, senza Francis e con Francis. C'è un audio al 366-402-4022, lo andiamo a sentire.
3: Ciao Dario, buongiorno. Ho visto una buona Fortitudo ieri, soprattutto in difesa, e devo dire che io l'avevo criticato spesso all'inizio stagione, ma Anumba adesso è diventato un giocatore fondamentale, ha una fisicità che è veramente fuori categoria, cioè non lo ferma nessuno a livello fisico. Poi lui riesce a cambiare da marca dai piccoli fino ai centri, è eccezionale da quel punto di vista lì, è anche bravo a rimbalzo. Chapeau. Ciao, ciao a tutti.
0: Ha avuto ciao, buona giornata anche a te. Ha avuto quei problemi fisici a inizio stagione che chiaramente lo hanno condizionato e ne hanno condizionato l'inserimento, però nel momento in cui si è messo a posto è chiaro che dal punto di vista fisico un giocatore che in A2 fa la differenza, c'è poco da fare. Magari ancora tante cose da sistemare, soprattutto dal punto di vista delle scelte offensive, delle qualità offensive. Dopodiché però un giocatore che insomma, con quel fisico lì e quella capacità di usare anche il fisico, è evidente che sia un giocatore che può avere grande impatto. Tra l'altro ieri anche offensivamente ha fatto una partita di qualità, mica da poco. E c'era anche un altro messaggio sulla Fortitudo, aspettate che lo vado a recuperare. Eccolo qua, di Michele, che scrive: ancora una volta partita sontuosa di Sorokas, ma ne ha mai sbagliata una quest'anno? Aggiunge con faccina sorridente. Guarda, se l'ha sbagliata è perché si annoiava e non voleva fare una partita positiva. No, a parte le battute, va a memoria, mi faccio molto fatica onestamente a ricordare partite di Sorokas non positive. Ha fatto una stagione clamorosa. Clamorosa, giocatore di grande esperienza, di qualità, che in A2 sa benissimo come muoversi, che sa bene come sa bene il fatto suo, e soprattutto un giocatore che ha imparato in pochissimo tempo anche cosa vuol dire giocare con la Fortitudo al Paladozza, quindi entrare in sintonia, in empatia col tifo, e ha impiegato pochissimo tempo, ma onestamente c'erano pochi dubbi su questo, perché un giocatore che il nostro campionato lo conosce benissimo, quindi sapeva già bene cosa vuol dire giocare con giocare in Italia e giocare in certe piazze. Guarda, giusto per scrupolo, sono andato a recuperare al volo un po' le sue statistiche. Boh, forse la prima a Roseto, un po' sottotono. In casa con Livorno? Sì, dai, forse lì. Poi una macchina da doppia sostanzialmente. Faccio fatica a trovare una serata in cui Sorokas non ha fatto Sorokas stasera. Notevole davvero. Allora, altri messaggi al 366-402-4022 anche sulla Virtus, e ci arriviamo tra poco, ricordando anche naturalmente tutto quello che c'è da raccontare sui playoff e sugli incastri anche playoff. Ieri vittoria anche di Verona contro Brindisi, restando sul playoff di A2, vittoria di Verona in volata su Brindisi, quindi Verona anche sull'1-0 oltre alla Fortitudo. Questa sera parte invece la serie tra Cividale e Rieti per quanto riguarda gara 1 dell'altra parte del tabellone. Domani invece la sfida tra Pesaro e Rimini Ariesi, gara che comincerà, che segnerà di fatto l'inizio della serie. Sempre domani sera, oltre a Fortitudo Avellino gara 2, anche Verona Brindisi sempre gara 2 e sempre alle 20:30. Poi la serie tra Flat Service e Unicusano si sposta in Irpinia martedì sera alle 20:30 gara 3. E se dovesse esserci bisogno, lo ripetiamo, gara 4 giovedì sempre ad Avellino, se dovesse esserci bisogno gara 5 domenica prossima, il 17 alle 18 al Paladozza. Noi adesso diamo la linea alla regia, GR pubblicità, ripartiamo tra pochissimo, state qui.
5: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
5: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 9:59.
27: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0.5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
27: Nettuno Bologna 1.
29: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
30: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
29: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
30: Wow, è proprio quello che mi serve!
29: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
31: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
29: E cosa fanno? Magie?
31: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
29: Funziona! Incredibile!
31: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
29: Per info, emilianamacchineufficio.com.
32: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
14: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
13: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
14: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, siamo tornati alle 10 e 4 minuti, sempre in diretta su Nettuno Bologna 1 con l'ora d'Ario. I vostri messaggi al 366-402-4022. Saluto anche Federica che ci scrive: ciao Dario, tifo Virtus da sempre, ma spero con il cuore che la Fortitudo salga in Serie A. Un po' di sana competizione sportiva non guasta, anche in casa col marito, forse soprattutto in casa col marito, Federica, forse soprattutto con quello. E poi Caia mi piace tantissimo come allenatore. Non credo rimarrà la Fortitudo comunque, a prescindere da come andranno questi playoff, ma al di là di questo, sì, ragazzi, insomma, parliamoci chiaro, c'è un derby in Serie A, per il basket italiano sarebbe manna dal cielo, e noi ci divertiremmo un sacco, tutto l'anno, poco da fare, anche solo l'attesa per i due derby sarebbe bellissima da vivere, quindi sì, insomma, la speranza che possa avvenire quanto prima. Allora vado tra poco sulla Virtus, anzi no, ci vado subito, poi c'è un messaggio anche su Bologna-Inter di domenica, ma chiedo all'ascoltatore di rimanere un attimo in pausa, in stand by, ma ci arrivo tra poco sulla sua richiesta. Tra l'altro mi dà anche grandi responsabilità con questa richiesta, ma come detto ci arriviamo tra poco. Audio intanto sulla Virtus.
17: Ciao Dario, Davide, tifoso Virtus, buongiorno. Beh, se c'era il dubbio di un ascoltatore ieri su quant'era la potenza di fuoco di Milano per il mercato, direi che con Barnella abbiamo avuto una bella scottata. Alla fine vanno a scegliere sempre Milano, chissà di quanti miliardi di euro hanno rilanciato. Grazie, ti seguo per radio.
0: Potrebbero anche aver rilanciato i 50.000 euro, Non è mica detto di miliardi di euro, perché onestamente la vedo dura. No, ma l'avevamo un po' detto ieri mattina, L'avevamo un po' detto, nel senso che magari dal punto di vista tecnico, un Jason Barnell che a 30 anni non ha mai giocato in Europa, mai, e che quindi è tutto da testare a livello anche continentale, a livello di quello che può essere il suo rendimento in una squadra che fa Eurolega e campionato. Ecco, per quelle che possono essere le ambizioni Virtus sui due fronti e quelle che sono le ambizioni che devono essere le ambizioni di Milano su entrambi i fronti, soprattutto in Eurolega, un giocatore che forse serviva più alla Virtus, e Milano forse andava preso qualcosina di diverso e di migliore. Poi è un giocatore che poi te conosce benissimo, quindi immagino che dietro il rilancio di Milano, e magari poi vediamo cosa succede, ma di base anche quello che può essere il sì di Barnella a Milano, ci sia la mano neanche troppo invisibile di Poeta. Quindi mi pare anche abbastanza normale, ecco. che possa finire così, onestamente, più che andare sulla Virtus. Cercano Milano perché vestono Armani quasi gratis, scrive Federica. Può essere anche quella una motivazione. E poi Nicola Biancoblu: l'attesa del derby sarebbe essa stessa il derby. Ma scherzi, ma sarebbe una roba bellissima. È una, lo sappiamo com'è, che l'abbiamo vissuta tante volte. Voi da tifosi, io da cronista. Ed è una roba impagabile, impagabile, impagabile. Quindi, sì, insomma, speriamo davvero possa venire presto. Aldo, io per Barnella non è che mi strappo le vesti, già abbiamo, pare, Casarin che boh, scrive, speriamo in Baldasso come giravoce, ma vedremo. Speriamo in bene, Aldo, o speriamo di no, come ti poni su Baldasso? No, onestamente, cioè, Barnella, francamente, ragazzi, non mi pare per quanto sia un giocatore che sicuramente sa il fatto suo, non c'è dubbio. Dopodiché, appunto, c'è anche una questione di capire quanto quel rendimento, che a Brescia ha sicuramente, perché quello è fuori discussione, sia legato al fatto che possa farlo giocando una volta a settimana e non di più. Quello è un dubbio enorme che ti porti dietro. Nell'ottica di costruire una squadra che punti allo scudetto, a Barnella ci sta, ci può stare sicuramente. Bisogna vedere come ci arriva poi ai playoff dopo 9 mesi di stagione così, ma è un nome che ci può stare per una squadra che punta allo scudetto. E poi su Casarin e Baldasso ne parlavamo anche giorni fa, magari non capisco che non facciano impazzire i tifosi Virtus, lo capisco benissimo, soprattutto Casarin, che è sulla carta dovrebbe avere un ruolo più pregnante di Baldasso nel roster della prossima stagione. Ah no, in bene, a me Baldasso piace. Ah, ok Aldo, no, perdonami, ma non avevo compreso cosa intendessi sulla speranza Baldasso. Capisco però che in generale possono essere nomi per i tifosi virtuosini poco attraenti, però come abbiamo detto nei giorni scorsi, ragazzi, i 6 italiani bisogna prenderli. E c'è poco da fare e non c'è grande alternativa, non c'è grande alternativa, soprattutto in quei ruoli lì. Oddio, anche nei lunghi non è che sia proprio, ce ne siano tantissimi tra cui scegliere. Ne devi avere 6. A Virtus l'anno prossimo ne avrà, diciamo, tendenzialmente 3 da quest'anno, quindi Hackett, Diouf, per i quali rinnovo è veramente solo questione di dettagli, e Ferrari, Achele, difficile, Paiola impossibile, e di fatto un po' con gli italiani, Niang, vabbè, lo sappiamo, e quindi ti servono almeno 2 italiani, almeno 2, e onestamente di giocatori, tra quelli prendibili, migliori di Casarin e Baldasso, non so quanti ce ne siano in giro, al di là dei gusti personali, ribadisco, al di là dei gusti personali. E te ne manca sempre uno, può essere Accorsi / Baiocchi, o tutte e due nei 7, però vediamo anche loro quando e se decideranno di andare di là dell'oceano, anche quello devi mettere in conto. Insomma, il mercato degli italiani ogni anno che passa è sempre più complicato da fare, non perché manchino i giocatori, anzi forse nelle generazioni giovani ce ne sono anche di più di giocatori di qualità su cui puntare, ma c'è una concorrenza molto più ampia. E torniamo al discorso che facevamo nei giorni scorsi sulla necessità inevitabile di rivedere la regola dei 6 italiani. Non la vogliamo abolire? Perché il sindacato giocatori, anche giustamente dal suo punto di vista, mette un po' di freni, va bene, non la togliamo, però la dobbiamo rivedere. Mi pare inevitabile, cioè, per come si è sviluppata la cosa. Poi tanti dei ragazzi che andranno di là dell'oceano tornano di qua, perché ora, francamente, con tutto l'affetto possibile, ce lo vedo un Librizzi che va in NBA o in G League, neanche diverso. Ellis, vediamo. Altri, onestamente, che posso. Vai, su Igo è un discorso a parte, però per tanti ragazzi che vanno di là, la stragrande maggioranza tornerà di qua, quindi tra un po' di anni, 2-3 anni, ci saranno nuovamente giocatori italiani tendenzialmente ancora giovani su cui poter puntare, ma quest'anno, l'anno prossimo c'è poco da fare, e quindi bisogna fare con quello che c'è, onestamente, quello che c'è. Poi Valerio, Virtus Barnelle come Volpe e Luva, era uno dei pochi da prendere a tutti i costi, poi se Milano ha raddoppiato ci sta, ma a tutti i costi no Valerio, onestamente non condivido la tua visione su Barnelle da tutti i costi, ma è una mia idea naturalmente, come che è valida quanto la tua, ci mancherebbe, non mi strappo i capelli onestamente se Barnelle non arriva alla Virtus, onestamente. Buonissimo giocatore, ribadisco, buonissimo giocatore, dopodiché però a 30 anni non ha mai fatto le coppe, non sai che cosa ti può dare, come gestisce anche una stagione così intensa, così dura. E non ha mai fatto l'Eurolega, più che non ha mai fatto le coppe, mi correggo. Però non sai come gestisce il suo fisico, l'abbiamo visto anche nei playoff quanto comunque giocare ogni due giorni per lui sia stato un po' più faticoso, figuriamoci in una stagione intera. Non, per quanto sia un giocatore appunto in ottica scudetto, per carità, ma dovessi fare solo il campionato sì, subito, ma dovendo fare anche l'Eurolega c'è da gestire quello, cioè il punto interrogativo è quanto Barnelle poi ha la capacità di arrivare a maggio in condizioni ottimali per i playoff giocando 9 mesi a quel livello lì di intensità. È un dubbio, secondo me è un dubbio forte, cioè per come la vedo io è un dubbio molto forte, per cui poi magari va a Milano e domina in Eurolega, questo tutto può essere, ci mancherebbe, però pronti via è un dubbio, come dicevo, talmente forte che tutto sommato è un'operazione di mercato che se non dovesse concretizzarsi per la Virtus non ne farei un dramma, ecco. È vero che gli italiani in giro sono pochi, ma certo che se i buoni ce li lasciamo scappare, almeno Paiola che qui è una bandiera, capisco le sue ambizioni, ma se gli dai 1,5 milioni l'anno vedrai come ci pensa bene prima di andare via. Edo, non è quello, non è un discorso economico. Non è un discorso economico per Paio, è un discorso diverso, è un discorso di ambizioni, un discorso di voglia di misurarsi a un livello ancora più alto, non è un discorso economico. Fosse stato un discorso economico sarebbe stato proprio diverso anche come approccio, il suo è un desiderio diverso, è un desiderio di andare in una squadra che sia competitiva per l'Eurolega. La Virtus non può mai essere una squadra competitiva per l'Eurolega a stretto giro di posta, quindi no, non è un discorso economico. E Veronese a me parrebbe un buon dodicesimo, ma fai anche un buon quindicesimo per una squadra che vuole vincere lo scudetto e fa l'Eurolega, più che dodicesimo sali 13, 14, forse anche 15, proprio complemento di roster, non di più onestamente, per quanto sia un buonissimo giocatore per quel livello lì, per il livello di Cremona forse anche un po' più alto, per una squadra che deve vincere lo scudetto insomma. Io Barnelli l'avrei già preso l'anno passato, giocatore fisico e tecnico ideale anche per Eurolega. Da 4 no, c'è anche quello poi, c'è anche quello, cioè Barnell in Italia è un giocatore che insomma tende anche ad avere momenti di dominio giocando da 4, secondo me è troppo sottostazza e non ha grande capacità di aprire il campo con continuità per fare il 4 anche in Eurolega. E 28 anni, vabbè, del agosto 97, non cambia tantissimo, 29-30 anni, siamo lì, inizio stagione ne fa 29, quindi. Poi sempre Francesco, se penso che per due stagioni noi Milano abbiamo snobbato Cabenghele è diverso, poi non è che l'hai snobbato, su Cabenghele ci sono state fatte le valutazioni anche dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista di come sta in una squadra, non a caso è andato a Dubai. E non certo in una squadra di livello più consolidato, ma è andato in una squadra di costruzione, perché il problema di Cabenghele è che spesso insomma, si porta dietro anche non tanta positività su come sta nel gruppo, ecco, fondamentalmente per quello. Poi magari arriva in una squadra e il suo atteggiamento può cambiare, ci mancherebbe, però non a caso è andato a Dubai Francesco, al di là dell'aspetto tecnico e fisico che non c'è dubbio. Io sarò anche l'unico bolognese contento che poi Paiola vada via, ma sentire qualcuno che pensa di offrire 1,5 milioni a Paiola è follia pura, con quella cifra prendi 4 stranieri buoni, scrive Gabriele. Follia pura no, perché Paio è oggettivamente uno dei pochi italiani che ci sa stare in Eurolega. Quindi magari 1,5 milioni è esagerato, sono d'accordo, una cifra un po' più bassa ci può anche stare in un'ottica di mercato in cui è uno dei pochi italiani che in Eurolega ci sa stare. 1,5 milioni magari, ecco, un po' meno, sì, quello ci sta. Poi gli italiani che sono tornati dall'NCA non sono migliorati. Zanka, Moretti, Lever. Aspetta, situazioni molto diverse. Che anche Della Valle è andato in NCA, anche Hackett è andato in NCA, e tendenzialmente sono stati i ragazzi che hanno anche giocato, Hackett soprattutto. Quindi no, non farei questo discorso generale. Zanka non ha giocato niente in NCA, cioè, non ha proprio giocato, ha cambiato anche parecchi college, quindi anche un caso particolare. Moretti è onestamente un giocatore che è migliore rispetto a quando era ragazzino ed è andato di là dell'oceano. Poi è andato a Milano e ha sbagliato, come hanno fatto tanti ragazzi italiani che sono andati a Milano, che sono passati da Milano e che sono stati che hanno avuto quantomeno un rallentamento della loro carriera. Lever era quello prima ed è quello adesso, cioè non c'è stato un peggioramento della sua carriera, o scusami, delle sue qualità. E quindi no, non farei questo discorso onestamente, cioè, nel senso, mi sembrano storie molto diverse fra di loro, quindi difficile fare un ragionamento generale come fa Valentino, che scrive: alcuni sono tornati migliorati, altri sono tornati uguale, altri sono tornati peggiorati, perché appunto come Zanka non hanno giocato mai, girando anche varie squadre. E quindi no, non si può fare un discorso generale, bisognerà vedere come ogni singolo giocatore torna. Poi la stragrande maggioranza torna, quello l'abbiamo dato per assodato, perché è così, perché non c'è spazio, ma anche solo numericamente non c'è spazio per tutti in NBA, nonostante ci saranno due franchigie in più, neanche in G League non c'è spazio per tutti, e quindi torneranno di qua, quello è sicuro. Come torneranno, vediamo, non è affatto detto che tornino tutti peggiorati, anzi tutt'altro. Pubblicità, torniamo tra poco.
27: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
27: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria?
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
32: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
21: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
20: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
21: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
20: Registrati su appenninoallavoro.it.
21: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
20: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
23: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
22: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
24: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
22: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
25: Oh Marco, pronto per...

0: sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Siamo tornati ancora in diretta alle 10:25 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 con le vostre considerazioni sui temi di questa mattinata da girare, in particolare naturalmente quelli rosso-blu, a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
4: Ciao, bentrovati.
3: Allora, da cosa vuoi ripartire? Dal pronostico d'italiano che si è verificato con la Aston Villa in finale?
4: No, voglio ripartire da queste considerazioni qua. Il Bologna cosa ha fatto col Friburgo?
3: 1-1.
4: Perfetto, il Bologna purtroppo è stato sorteggiato nel tabellone sbagliato, perché se il Bologna era un pochino più fortunato poteva serenamente andare in finale di Europa League. Il Bologna ha perso dalla Aston Villa, che ha dato 4-0 al Nottingham. No, dico questo perché quest'annata così fallimentare, quei giocatori che si devono vergognare, questo accanimento che c'è stato nei giudizi, nelle critiche, nel volere la testa di Vincenzo Italiano, nel dire che per forza era tutto male, che era stato tutto disastroso, secondo me adesso, per me doveva essere ritirato anche prima, però adesso credo che le considerazioni da fare siano ben altre. Poi è vero che è una stagione dove magari non siamo stati particolarmente brillanti, abbiamo perso le famose partite in casa, però in Europa il Bologna, anche a Coppa Italia, il Bologna viene messo fuori però da una squadra che è in finale, la Lazio, che piace o no. Detto questo, ci siamo trovati a giocare delle partite con squadre che adesso sono in finale. A Riyadh abbiamo perso dal Napoli, che era campione d'Italia, e abbiamo perso due occasioni importanti per andare avanti in Coppa Italia e in Europa con due finaliste. Quindi proprio tutto sto fallimento, sto disastro, sta vergogna, ste robe così, secondo me ci vuole un po' di calma. Poi è vero che qualcosa non ha funzionato, però nonostante tutto il Bologna in questa annata, a dire di molti orribile, alla fine però andiamo a vedere i dettagli che non sono secondari.
3: Un po' di messaggi naturalmente al 366-402-4022. Con un ascoltatore che condivide, Corrado, l'unico rammarico il turno in Coppa Italia. Vabbè, quello l'avevamo detto tante volte, insomma, certo. In questo senso, più che sfortunato in Europa, il Bologna doveva evitare le cavolate con il Celtic, allora forse non avremmo preso la Aston Villa, scrive Matteo. A proposito della partita con gli scozzesi.
4: Certo, assolutamente sì, questo è vero, però l'Europa, ci sono anche gli altri, sono agguerriti e spesso non sono collaborativi.
3: Sono molto scortesi. Vabbè. Senti, invece sulla stretta attualità, si va verso la partita di Napoli, cercheremo un po' di capire nei prossimi giorni anche un po' come Italiano vorrà schierare i suoi. Ma soprattutto, insomma, queste chiacchierate a Casteldebole durante gli allenamenti produrranno effetti, perché un po' la domanda è questa alla vigilia.
4: Certo, stanno provando di compattare innanzitutto il gruppo in vista delle ultime partite per onorarle e per fare grandi prestazioni e per fare risultato e per andare avanti alla super grande, voglio provare a vincere tutte e tre, così almeno la classifica potrà essere un pochino più dignitosa. E poi ci sono anche delle consultazioni in corso per dei rinnovi,
3: ovvero
4: stanno provando con Remo, stanno provando con Orso, e mentre credo sia impossibile parlare, ma ci proveranno con Lucumì.
3: Ci proveranno con Lucumì, quindi?
4: Non lo diamo per
3: assodato, insomma, la partenza?
4: Ma ha un anno di contratto. Cioè,

0: È vero, io ti vendo alle mie condizioni, però. E poi se le mie cioè, il Bologna potrebbe dire: sì, è vero che poi tu mi perdi a zero, però cosa fa? Poi lui si gioca la chance di non andare a giocare, rimane. Cioè, vale il discorso del Bologna, ma vale anche il discorso per lui. Insomma, le parti, secondo me, è caso che in modo bonario si parlino, ecco. Che ci sia comunque un rispetto delle parti, che cioè, il Bologna non è che se lo fa, cioè, gli dirà: guarda, noi arriviamo fin qua, ti può andare bene? Noi possiamo fare questo, guarda che comunque il progetto è ambizioso, qui sei leader, eccetera, eccetera. Insomma, Bologna qualche cosa da mettere sul piatto ce l'ha.
1: Vorrei McGinn al posto di Freuler in futuro, a parte che è diverso il ruolo, Fabio, però
0: È
1: uno
0: un po'
1: scozzese mi sa
0: diverso.
1: che costa un po', Aston Villa non te lo dà facilmente. E Stefano, i dettagli ci dicono che non bisogna perdere tutte quelle partite in casa con squadre di terza fascia, in riferimento al campionato,
0: No, è vero.
1: naturalmente.
0: È vero, è vero.
1: E è amaramente
0: Questo lo
1: vero,
0: intendo.
1: verrebbe da
0: È
1: dire.
0: amaramente, sì, è amaramente vero.
1: E audio, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, sono Claudio da Casalecchio, ma io faccio una domanda, ma se si tornasse a un buon vecchio 4-4-2 con due punte, una Castro e l'altra, faccio un nome, Lorenzo Lucca, con le ali Orsolini e Bernardeschi, siamo troppo sbilanciati? Chiedo, un saluto, buona giornata e forza Bologna sempre.
1: Mi piace questo revival anni 90, Pippo, col 4-4-2 quasi sacchiano, no?
0: Sì, 4-4-2 è un modulo che nel calcio moderno si vede non tantissimo, però ogni tanto viene fatto, cioè non è un modulo, cioè
1: Lo fa il Cholito Simeone, possiamo prendere lui come allenatore.
0: sì, con degli attori un po' diversi,
1: Vabbè,
0: ecco.
1: adesso stai a badare al capello.
0: Anch'io sono pignolo
1: Sì,
0: oggi,
1: sì.
0: quando uno diventa vecchio diventa pignolo.
1: E, però dicevi sul 4-4-2? Ma anche su Luca Centravanti, che poi suggerisce il nostro amico.
0: A me Luca Centravanti piacerebbe molto, se il ragazzo trova pace, perché tante volte viene accostato al Bologna, poi una volta va in Olanda, una volta va in Inghilterra, una volta va a Napoli. Venga qua a fare dei gol, venga qua a fare dei gol.
1: Miki, sottolinea una cosa: Lucumí si sta comportando da signore dall'inizio dell'anno, dando tutto in campo. Ora dovremmo comportarci da signori noi, incatenandolo a Casteldepole. Va bene,
0: Ma
1: più o
0: bisogna
1: meno.
0: prendere il suo compagno di nazionale, amico colombiano Mina, e fare questa coppia di centrali.
1: Ah, Mina
0: Quindi è
1: Lucumí?
0: contento. Mina e Lucumí.
1: Ma a te piacerebbe Mina?
0: Sarebbe una motivazione per farlo stare qua a Bologna. Che mi piaccia o no, lo strizzatore di capezzoli seriale, non so.
1: Tu dici vale la pena, insomma.
0: Ma no, però ci vorrebbe qualcosa. Guarda che Lucumi è combattuto, credetemi, lui a Bologna sta bene, a sua famiglia sta bene, è combattuto. Poi capisco che i soldi a volte siano molto, molto, molto, molto, molto convincenti. Ecco, contratti, la Premier. Sai, adesso la Premier è molto intrigante. Quante squadre inglesi potrebbero andare in Champions? 6, credo.
1: Beh, no, dipende dalla Aston Villa, ma insomma almeno 5 le portano, ecco.
0: Mi sembra un livello abbastanza alto, mi sembra stato prestigioso giocare lì, ecco, adesso, guardando qualche partituccia così in modo distratto.
1: Ah, e se il Crystal Palace vince la conference, ne portano 9 squadre l'anno
0: In
1: prossimo
0: Europa?
1: in Europa. 5
0: Sta
1: Champions, 3
0: tornando.
1: Europa League e una conference.
0: Sta tornando quello strapotere inglese che c'era un po' negli anni 80, negli anni 90, non mi ricordo che c'erano tante squadre inglesi una volta che andavano tra Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Coppa dei Campioni, erano molte le inglesi e le tedesche, poi c'era l'internazionale che ogni tanto nella Juve come italiane, ma le tedesche, poi ogni tanto saltava fuori la Stella Rossa, c'era qualche outsider, no? Con la Dinamo.
1: Sì, beh, all'epoca sì, voglio molto più spazio sicuramente per le outsider all'epoca. Ah, era senza incatenarlo a Casteldevo. Ah, scusami Michi, ho letto male il messaggio. Chiedo venia. E dovevamo comportarci dai signori noi senza incatenarlo a Casteldevole. Chiedo...
0: Ah, lasciala andare.
1: Dai, scusa Michi, scusa, colpa mia.
0: Lasciala andare, lasciala andare.
1: No, non ti sento convinto.
0: Ma io ci proverei, cioè io ci proverei se lui vuole. Cioè, non lo so, se non vuole la luna, io ci proverei. È un giocatore importante lui, eh. Poi magari gli metterei attorno qualcuno di un pochino più forte rispetto, oppure magari sperando che i ragazzi che sono arrivati adesso crescano un po'. Cioè, però, perché no? Cioè, nel senso che comunque prenderei in considerazione l'ipotesi Lucumi è come Remo, un Remo diverso, però un pochino più motivato, un pochino più attento a certe cose, io li terrei, ecco.
1: Milan Bologna, magari uno scambio con Casale sarebbe il top.
0: Sì, a Cagliari dopo ci denunciano per circonvenzione.
1: E poi non mi dispiace la difesa colombiana in futuro, scrive Fabio, ma a parte Calafiori che gioca in finale, riprovare a prendere Joshua e Ndoi per gli innamorati cronici.
0: Ah, 5 più 5 è il migliore di euro che prendo di ingaggio, giusto?
1: Beh sì, siamo lì più o meno.
0: Ecco, siamo non lì. Non credo che il dottor Fenucci voglia fare questa follia, ecco.
1: Penso di no, sempre anche Federico con l'ipotesi di Raimondo. Ragazzi, come abbiamo detto, vediamo, probabilmente il ritiro lo fa e poi si vede.
0: Sì, ma non è che Raimondo ti risolve i problemi del Bologna in Serie A, magari, io sarei ben felice se questo ragazzo venisse a Bologna nuovamente, casa sua, e riesce ad esplodere. Sicuramente quest'anno di gol ne ha fatti, è innegabile.
1: Sì, sì, quest'anno li ha fatti, abbiamo detto anche ad alto livello. Stasera, tra l'altro, c'è l'ultimo turno di Serie B, quindi Frosinone cerca la promozione, il ritorno anche in Serie A. Ha questi 3 punti di vantaggio sul Monza, sostanzialmente da difendere. Gli basta un pareggio stasera col Mantova, e poi sono tante altre squadre che rischiano tendenzialmente anche di retrocedere. Insomma, Pescara, Spezia e Reggiana su tutte, e le squadre che poi devono fare i playoff, eccetera, eccetera. Insomma, un ultimo turno di Serie B molto, molto interessante. Ti porto un altro messaggio invece sulla partita di. Ah, vedi, sulla partita di Napoli arrivano messaggi, perché qua si parla solo di futuro, ma poi arriva il messaggio. Mi piacerebbe vedere ancora Orsolini e Bernardeschi insieme in questo finale di stagione, scrive un amico.
0: Capiterà, capiterà, assolutamente sì.
1: Con Bernardeschi centrale?
0: Con Bernardeschi centrale, certo, sì, è un modulo che vedremo.
1: Staremo a vedere. Pippo, intanto grazie, buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina.
0: Buon weekend, ciao ciao.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. La linea alla regia, pubblicità, torniamo tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
13: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
14: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
13: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
14: Sai cosa resta mio? La bolletta.
15: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
16: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.com.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con l'ora Dario, eccoci qua, le 10:42 minuti, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ero in debito di una risposta a un nostro ascoltatore, poi insomma, facciamo in tempo ancora a rispondergli in realtà perché la domanda è a lunga scadenza, ma rispondiamo comunque. Aspettate, adesso guarda, bisogna andarlo a recuperare, insomma chiedeva sostanzialmente quando... eccolo qua, tu che sei un mago, vabbè, grazie. Grazie per la stima, ma mi sembra un po' esagerato. Matteo, secondo te Bologna-Inter l'ultima giornata potrebbe essere di sabato o domenica? Guarda, tendenzialmente credo che la soluzione principale per Bologna-Inter sia il sabato sera, perché è facilmente una partita, a meno che il Bologna non impazzisca nelle prossime due partite, vinca Napoli, vinca Bergamo, rimetta tutto in discussione davvero, al di là dell'aritmetica, per un posto in Europa, è sostanzialmente una partita che si può giocare da sola, senza doverla incastrare con altre partite, e quindi tendenzialmente, essendo anche l'ultima dei campioni d'Italia, è facile che si possa ipotizzare un sabato, e la domenica invece, come è successo negli ultimi anni, lasciarla per le sfide che devono decidere ancora cose per la classifica. Solitamente la Lega Serie A si muove così. È anche vero che siamo in presenza di l'abbiamo raccontato in questi giorni, no? Di un Roma-Lazio che si deve giocare alle 12.30 perché si sono accorti adesso che c'è la finale dell'Internazionale d'Italia, e tutta una serie di situazioni balorde, e soprattutto siamo in presenza ancora di un campionato che non può ancora decidere lo sviluppo delle prossime due giornate, lo sviluppo di calendario delle prossime due giornate. Perché? Perché bisogna giocare le partite in contemporanea, ma per accontentare, diciamo, anche un po' le TV, qualche partita, quella, diciamo, che non ha riflessi di classifica, si può spostare. E alla luce di questo, ovviamente, bisogna aspettare l'ultimo momento buono per sviluppare il calendario di anticipi e posticipi. Guarda questi arretrati della Premier League, questi vecchi bacucchi della Premier League, invece, che hanno già sistemato tutto, indipendentemente dalle squadre come vanno in coppa, hanno già sistemato tutto per le ultime giornate. Ma guarda, questi sono veramente arretrati, ragazzi, veramente arretrati, bisogna insegnargli tutto. Ma anche la Liga, no, vabbè, anche la Liga, c'hanno già due giornate sistemate, le ultime due, tutte in contemporanea. Chi se ne frega se una partita non conta per la classifica, le fanno tutte e due in contemporanea, e quindi hanno già sistemato anticipi e posticipi, e i tifosi si possono organizzare. No, vabbè, ma sono veramente arretrati, guarda, veramente gentaglia questa qui di Premier e Liga, che addirittura si organizza in largo anticipo. Ma ragazzi, incredibile, bisogna insegnargli tutto a sti ragazzi, tutto, tutto. Vabbè, andiamo a parlare di pallanuoto, va che meglio. Allora, The Hacker, che ha vinto la Conference Cup nello scorso weekend, non ha ancora finito la stagione, tra l'altro con la qualificazione anche alla competizione europea arrivata grazie alla vittoria proprio in Conference Cup, a TRC ho avuto il piacere di avere ospite Edoardo Campopiano, attaccante della The Hacker, con il quale abbiamo chiacchierato della vittoria in Conference, ma non soltanto. E allora vi faccio sentire un estratto dell'intervista.
20: È stata una bellissima vittoria, e la cosa più bella è stata che è stata una partita giocata in modo corale, ecco, non ci sono state tante individualità, ma una vittoria di squadra, ecco, cresciuta nel tempo, perché magari i primi due tempi eravamo un po' contratti, un po' emozionati, era la prima finale per una squadra giovane come la nostra, non abituata a palcoscenici internazionali, e invece poi è venuto fuori il carattere di questa squadra, quindi direi che è stata proprio una vittoria di squadra, una vittoria meritata, e soprattutto una vittoria di tutti.
1: Scusate, mi dicevi fuori onda che una finale affrontata a mente leggera, cioè i favoriti erano loro, quindi la pressione su di loro, anche questo vi ha aiutato in qualche modo.
20: Sì, no, come ti dicevo prima, l'Honved sicuramente sulla carta era una squadra con un tasso tecnico maggiore del nostro, ma ovviamente le finali vanno giocate, e quindi noi sicuramente dalla nostra avevamo una tranquillità, una serenità di quelli che non avevano molto da perdere, mentre loro l'hanno affrontata nella maniera opposta, erano, ecco, un po' tesi, un po' contratti, e questo si è visto. Il loro gioco non era un gioco fluido, dinamico come sempre, ma un gioco un po' più contratto, e questo si è visto appunto negli ultimi due tempi finali, dove noi siamo usciti fuori e loro sono rimasti un po' in difesa, sulla difensiva, e questo ci ha permesso poi di esprimerci al meglio e colmare quel gap tecnico che sulla carta era evidente.
1: E tra l'altro la Conference Cup, che è una formula anche particolare, nel senso che avete fatto più gironi di qualificazione, quindi più raggruppamenti, li possiamo definire così: Belgrado, Montpellier, Atene e poi di nuovo Atene, per la Final Four, quindi è stato un percorso lungo. È cambiato qualcosa in voi mentre andavate avanti nella competizione rispetto a come eravate partiti?
20: Ma sicuramente è cambiata la consapevolezza del gruppo, perché all'inizio magari non ci credevamo abbastanza, eravamo un po' sulla scia dell'entusiasmo, abbiamo creato questa invece consapevolezza vittoria dopo vittoria, girone dopo girone, quindi passaggio del turno dopo passaggio del turno, e si è creata appunto questa consapevolezza che forse giocando in un certo modo e con una certa mentalità si poteva arrivare a un risultato, ed è così è stato, insomma, siamo super contenti.
1: Vabbè, ci credo, anche perché insomma non capita tutti i giorni di vincere una competizione europea battendo gli ungheresi, battendo poi in semifinale il Panionios, che, correggimi se sbaglio, era praticamente padrone di casa.
20: Esatto.
1: Quindi anche con la difficoltà in più
20: è stata forse la partita più complicata, più complessa a livello emotivo, perché insomma ad Atene c'era una tifoseria al seguito del Panionios importante, e ripeto, per una squadra un po' che pecca di esperienza internazionale, poteva essere appunto un un fattore, uno scoglio, ecco, da superare, però ci siamo riusciti alla grande e è andata bene, insomma.
1: Ah, beh, è andata sicuramente molto molto bene, insomma, un successo importante anche per, esatto, un club come la De Acker, come abbiamo raccontato tante volte all'interno della nostra programmazione, che tu parlavi di inesperienza della, esatto, squadra, ma anche la società non ha tanti, no, anni alle spalle, certo, è nata nel 2000 come società, ma la sezione pallanuoto nel 2017, in 9 anni portata alla Conference. E quando sei arrivato l'anno scorso, che ambiente hai trovato, che impatto hai avuto?
20: Un ambiente molto accogliente, ecco, familiare, e su questo devo ringraziare sia l'allenatore Federico Mistrangelo che il direttore sportivo Arnaldo Deserti. Uh-huh. Mi hanno accolto alla grande, e lo stesso Arnaldo era da un po' di anni che mi cercava
1: e ti inseguiva,
20: mi inseguiva e io ho avuto appunto poi il piacere di appunto dire di sì, perché ho trovato appunto un ambiente amichevole, familiare, dove poter esprimermi al meglio e dove poter mettere in mostra anche tutte le mie capacità in quest'anno, che comunque è stato un anno in crescendo, ripeto, tutta la squadra secondo me ha fatto una crescita a livello individuale e complessivo di organico di squadra.
1: E poi tu sei arrivato all'Azzurro anche.
20: Eh sì, esatto, è un'altra ulteriore soddisfazione appunto che cercavo e bramavo da tempo, e con i colori appunto della De Acker ci sono riuscito.
1: L'Azzurro senior, perché poi, esatto, tu la nazionale, sì, l'hai, sì, vissuta, sì, con le universiadi.
20: Sì, giovanile ho vinto 2 universiadi e poi ho fatto tutto il percorso delle nazionali giovanili. E quindi insomma sì, era la diciamo la ciliegina sulla torta.
1: E mancava quel tassello.
20: Sì, mancava.
1: Perché giocare con la nazionale,
20: beh, è una bellissima emozione.
1: Beh, ci credo assolutamente. Insomma, stagione sicuramente fin qui da incorniciare, poi ti porto anche, certo, sul proseguo, perché la stagione non finisce, no, da, esatto, Atene, ci mancherebbe. Infatti. Però torno sulla Final Four, a maggior ragione rispetto a quello che ci dicevi, cioè la semifinale impegnativa, faticosa anche. Certo. Come avete vissuto la preparazione alla finale, cioè le ore che hanno separato la finale, come sono state?
20: Allora, parto un po' andando indietro nel tempo, perché personalmente io ho avuto un infortunio ad aprile che mi ha tenuto fuori 2 settimane dalla vasca. Uh-huh. E fino all'ultimo momento non ero sicuro e convinto di poter giocare questa finale, questa Final Four, quindi ci sono state emozioni, super, tante emozioni dentro di me, di sia positive che negative. Erano stato veramente un up and down di emozioni, però poi alla fine devo dire la verità che i ragazzi hanno tenuto testa anche nei momenti più difficili, perché abbiamo vissuto anche 2 giornate di campionato un po' negative. Mm-hmm. Eravamo un po' demotivati, ma devo dire la verità che tutti quanti hanno dato qualcosa in più per arrivare pronti a questa Final Four. Quindi una volta appunto ripreso gli allenamenti con tutti i miei compagni di squadra, con la squadra, si è ricreato appunto quella consapevolezza e anche quell'entusiasmo che forse è mancato un po' nelle ultime 2 settimane.
1: Hai dormito prima della finale? Si dorme prima della finale?
20: Non tantissimo, perché io personalmente quando gioco tardi, perché la semifinale abbiamo giocato alle 21, uh-huh, 21:15, sono andato a dormire intorno a mezzanotte e mezza, l'una.
1: Neanche tardi,
20: neanche tardissimo, ma una volta che ti metti a letto, spegni tutto, comunque continui a pensare alla partita, all'adrenalina, comunque sempre in circolo, quindi dormire è complesso, diciamo che è un sonno leggero, molto leggero. Poi soprattutto il giorno dopo c'era la finale, quindi insomma io personalmente ero abbastanza agitato, insomma, in maniera positiva.
1: Io sono sempre stato, ti dico, molto affascinato da come un atleta arriva a un appuntamento così, certo, perché da fuori sia noi cronisti e soprattutto i tifosi guardano la partita, sì, quindi vedono la partita e magari pensano che tra una partita e l'altra voi non esistiate, cioè sbagliate. In realtà no, e forse sono quelli i momenti più delicati, no?
20: Sì, sì, perché comunque oltre ad essere atleti siamo delle persone normalissime che hanno tante emozioni e quindi non è mai facile. comprimere queste emozioni e cercare appunto di rilassarsi e tranquillizzarsi, e la gestione emotiva è una parte fondamentale, specialmente questi appuntamenti che diciamo sono i più importanti nella carriera di un atleta, e quindi la gestione è abbastanza personale ovviamente. Io tendenzialmente sono una persona che cerca di non pensarci, di essere più tranquillo possibile, di distrarmi, rilassarmi per quello che è il momento pre-finale, pre-gara, e arrivare appunto in maniera più leggera possibile, non appesantirmi di emozioni inutili, quindi credo che sia però abbastanza personale comunque la gestione, certo. La gestione pre-finale, io almeno adotto questa tecnica.
1: Ci sono anche quelli, magari non so se c'è qualche anche compagno, certo, tuo che si fa delle grandi dormite prima delle partite.
20: Sì, no, persone molto più tranquille di me, assolutamente.
1: Esistono,
20: sì,
1: insomma.
20: Assolutamente, quindi è una cosa molto caratteriale. Ci sono stati compagni che hanno dormito serenamente.
1: Beati loro,
20: assolutamente, li ho invidiati tantissimo. E insomma, quindi sì, è abbastanza personale.
1: Ma dopo la finale invece hai riposato?
20: Sì,
1: dopo.
20: Guarda, un po' meno, perché comunque abbiamo festeggiato abbastanza. E dopo la finale siamo andati fuori, abbiamo festeggiato un po'. Quindi i festeggiamenti sono un po' protratti nel tempo, verso le 4:30-5 siamo tornati, insomma, abbiamo dormito quel poco prima di riprendere l'aereo e tornare a Bologna.
1: Non credo che né coach Mistrangelo né Deserti vi abbiano detto qualcosa.
20: Assolutamente, anzi, hanno partecipato attivamente alla festa.
1: Giustamente. Come abbiamo detto, però, adesso ti dico, andiamo sul lato negativo, certo. Non è finita la stagione.
20: No,
1: e quindi
20: esatto.
1: C'è ancora un campionato. Dicevi giustamente, c'è stato questo periodo coinciso anche con la tua assenza, in cui la squadra è stata meno performante in campionato, certo. Aver affrontato sicuramente anche Brescia.
20: No, non ha aiutato,
1: questo senza dubbio. Siete di fatto a metà classifica, settimi in questo momento, a un punto di distanza da quinto, che è la prossima avversaria, e a 6 punti invece di distanza da Trieste, comunque in lotta sempre per una posizione legata alle competizioni europee per l'anno prossimo.
20: Sì, no, assolutamente, noi siamo pronti, ecco, a difenderci, a combattere, a progredire anche in campionato, perché comunque sono impegni che ci tengono con la testa sul pezzo, perché ecco, magari dopo la finale si tende magari a essere un po' più leggeri mentalmente, invece la nostra bravura dovrà essere quella di ritrovare subito la concentrazione per riaffrontare questi ultimi tre appuntamenti di campionato e la regular season, che sono fondamentali per, in ottica appunto, playoff e di classifica finale.
1: Eh sì, perché c'è comunque una competizione continentale da riguadagnare,
20: esatto,
1: per la prossima stagione. Quindi l'obiettivo sicuramente non manca. È stata una stagione particolare, ne abbiamo parlato anche con altri tuoi compagni di squadra durante quest'anno, perché sono cambiate un po' di regole,
20: sì,
1: della pallanuoto, è cambiato il tempo, lo spazio,
20: certo.
1: Tu che giochi da tanti anni, poi ti chiediamo anche della tua carriera, sì, dopo, che anno è stato da questo punto di vista, o meglio, com'è stato giocare con le nuove regole, difficile, facile, immediato?
20: Allora guarda, c'è stato un forte adattamento iniziale, in cui si sono fatti anche un po' di esperienze sul gioco, su come schierare appunto le formazioni a livello tecnico-tattico. Sicuramente si evince che le nuove regole hanno portato una velocità maggiore delle azioni, quindi a tratti a volte anche molto frenetico il gioco, e si tende quindi a forzare più tiri, ad avere più azioni di attacco, ma allo stesso tempo appunto ci sono anche più azioni di difesa, anche più azioni di contatto fisico, perché i secondi di trasferimento sono diminuiti, quindi c'è più contatto fisico, quindi più mani addosso, quindi la preparazione anche dell'atleta è cambiata totalmente, perché si ricerca appunto più esplosività del gesto e anche una maggiore resistenza fisica, perché le partite ormai sono diventate veramente lunghe, e anche differenze di 3-4 gol possono essere recuperate in 2-3 minuti di gioco.
1: Giusto per sintetizzare per i nostri ascoltatori che magari seguono meno la pallanuoto, siete passati da un campo da 30 metri a 25,
20: esatto, 25 metri, sì,
1: quindi più piccolo,
20: sì,
1: da 30 a 28 secondi per il possesso palla, secondo possesso e superiorità numerica da 20 a 18 secondi, 2 secondi cambiano tanto.
20: No, fanno tutta la differenza del mondo, perché ripeto, c'è un un tipo di gioco che va verso il maggiore contatto, il creare più azioni di gioco, quindi una maggiore esposizione a prendere gol e a farlo. Questo quindi diminuisce quello che è la differenza sostanziale che si crea durante la partita di reti. Se ci sono 3-4 gol di scarto, alla fine possono essere recuperati in un minuto e mezzo, due minuti, che comunque ti consente di tenerla aperta fino alla fine della partita. Come pro, come contro, ovviamente difendere quei tre gol diventa più difficile.
1: Però mi sembra di capire che vi siate abituati abbastanza rapidamente, sì, tu sì, e gli altri tuoi colleghi.
20: Sì, sì, no, assolutamente è stato un gioco, come dire, che è cambiato subito in maniera repentina, però allo stesso tempo c'è stato un adattamento repentino a questo gioco, quasi obbligatorio, perché comunque le regole stanno andando verso un po' la spettacolarizzazione del gioco, per renderlo anche più appetibile ai spettatori e renderlo anche più semplice da capire, perché comunque la pallanuoto è uno sport che secondo me deve e può crescere ancora tanto a livello mediatico, e appunto può essere più visibile.
1: Sei dunque Edoardo Campopiano della The Hacker, che ha raccontato anche un po' la sua stagione, ma soprattutto la vittoria sua e dei suoi compagni in conference. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 11:01.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica. Jenny De Gaetano.
28: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri la Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dall'aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
27: Emozioni assicurate nell'ultimo turno di Serie B, le certezze. Ha già festeggiato il ritorno in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo. Oggi alle 20:30 tutte le gare, Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sudtirolo, Juve, Stabia, Venezia, Palermo. E stasera scatta la 36esima di Serie A alle 20:45, Torino, Sassuolo. Centinaia di persone hanno reso omaggio ieri ad Evaristo Beccalossi nella camera ardente rimasta aperta fino a sera. Oggi alle 13:45 nella chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, i funerali del campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
29: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso,
0: no, ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, quindi io sono super contento di essere qua e mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla, secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento, e poi vediamo come reagisco in campo.
27: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cina e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne successi di Jasmine Paolini e della giovane Noemi Basiletti, oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle 3 tappe in Bulgaria al via il 109° Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 km, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Quinto appuntamento del moto mondiale di scena sul circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. Il programma è quello tradizionale, oggi libere prequalifiche, domani libere qualifiche sprint, domenica alle 14 la gara lunga MotoGP. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
26: Nettuno Bologna 1.
4: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1.000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.com.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2.000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
22: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
23: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
29: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
30: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
31: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
32: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con l'ora d'ario su Nettuno Bologna 1, sono le 11:07, siamo pronti allora per ripartire salutando Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
1: Non ti sento carico, non ti percepisco carico per Napoli-Bologna, sarà che la Fortitudo ti distrae?
2: Ma sì, diciamo che l'obiettivo primario adesso è la Fortitudo.
1: Priorità.
2: Bologna, purtroppo, priorità. Sì, la priorità, sì, diciamo che... Sai, il Bologna, poi dai, giochiamo lunedì, c'è ancora tempo, c'è venerdì, quindi c'è tutto un po', come posso dire, molto tranquillo, molto easy, non c'è quell'entusiasmo che abbiamo avuto in questi finali di campionato, perché l'anno scorso con la Coppa Italia siamo stati estasiati ai massimi livelli. Però insomma dai, cerchiamo di finire nel migliore dei modi, cosa che...
1: Ci possiamo farti distrae vincendo.

0: dicendo, che è la cosa più importante, evidentemente, come è successo, ieri sera. Senti, ti porto anche un po' sulle partite di ieri. Non so quanto tu abbia potuto sbirciare, insomma, con la Aston Villa che è andato in finale alla fine, come da pronostico facile, non solo di italiano, ecco.
1: Sì, beh, ha dimostrato di essere quella squadra candidata numero uno per vincere l'Europa League. Quindi sì, è una consolazione molto lieve quella di eventualmente aver perso con la squadra che ha vinto l'Europa League. Sicuramente è una squadra attrezzata ai massimi. Perciò contro chi gioca, Dario?
0: Scusami. Con il Friburgo.
1: Ah, col Friburgo, beh, insomma, era forse la finale più auspicata delle sì, assolutamente. Quindi sarà una bella partita, però vedo 70 Aston e 30 Friburgo. Sì, poi come sempre succede, vince il Friburgo, perché io non ci prendo mai.
0: Secondo me la presenza di Emery attutisce l'impatto negativo del tuo pronostico.
1: Sì, certo, no, indubbiamente, comunque, insomma, sì. Va bene così.
0: Senti, invece, tornando sul Bologna, ovviamente, a parte le battute, è chiaro che giocando lunedì sera, l'attesa per la partita col Napoli ancora deve entrare, ammesso che poi entri, vista un po' la situazione di classifica, sì, in questo finale di campionato, e quindi tra i nostri ascoltatori, insomma il futuro la fa da padrone sui messaggi. Per esempio, poi, un po' di ascoltatori, stamattina facevano il nome di Lucca per l'attacco, ti piacerebbe?
1: Beh, direi proprio di sì. Il giocatore, un centravanti che a me piace molto. Sono quei centravanti che mi piacciono perché sono bravi di testa, sono bravi coi piedi, e quindi secondo me sarebbe eventualmente un buon acquisto. Però ti voglio dire una cosa. Sì. Ti ricordi che anni fa io ero innamorato di un laterale sinistro del Pisa,
0: certo,
1: che si chiamava
0: Beruato.
1: Beruato, esatto. Bene. Io adesso ho visto 4-5 partite del Pisa e a me piace Moreo.
0: Ah, Moreo.
1: Sì, la punta.
0: Sì.
1: La punta. A me non dispiace, poi casomai, visto che lo sponsorizzo, non verrà mai a Bologna.
0: A questo punto no.
1: E quindi il mio conto corrente rimarrà in rosso ai massimi, come sempre. Però Moreo è un giocatore che a me non dispiace. Poi uno mi dice, ma non è poi quello eventualmente da far partire titolare. Ok, però è un giocatore che a me non dispiace. Poi non lo so, poi io ho delle vedute di calcio un po' diverse da altri, però, e guarda, non l'ho chiesto a Bosello, che ci siamo incrociati ieri sera prima della partita da Fortitudo, quindi ho avuto anche questa visione ecleastica.
0: Ce l'hai anche domani sera, mi sa,
1: Sì, ho sentito.
0: Ce l'hai anche domani sera, si ripresenta. No, forte della vittoria di ieri, capito?
1: Sì, vabbè, dai, vittoria facile, convincente, e domani sera si replica, e poi lunedì partiremo per Avellino. Sperando di venire a casa martedì sera, di non aspettare ad Avellino giovedì, perché sarebbe veramente una permanenza inopportuna. Comunque,
0: ti faccio sentire quest'audio.
2: Magra consolazione, non siamo gli unici a prendere 4 gol a Birmingham.
0: Se è una consolazione, va bene.
1: Non so. Consoliamoci a vicenda con delle lacrime, se vogliamo. No, beh, diciamo che, cioè, l'Aston è una squadra che dai forza, e secondo me farebbe bella figura anche in Champions League.
0: Ma sicuro, sì.
1: Ne ho viste delle più scarse, però insomma i campionati sono quelli che sono, i piazzamenti sono quelli che sono.
0: Si sarà già data ufficiale Atalanta-Bologna? No, ne abbiamo parlato anche in precedenza, non ancora tutto in alto mare. Prima di martedì mattina non si saprà nulla, forse lunedì se ci va di lusso, ma direi proprio di no. Ieri mio figlio mi segnalava Molina dell'Atletico. Ah, vabbè, grazie, ex Udinese, bel giocatore, Costicchia.
1: Direi proprio di sì, dell'Udinese. A me piace un altro giocatore che piace anche a te, oltre

0: Zaniolo. Attà.
1: Bello.
0: Che secondo me
1: bello,
0: tanta,
1: sì.
0: tantissima roba, però l'Udinese è una bottega cara, molto cara.
1: Bisognava andare in tempi antichi per andare a prendere Attà.
0: Bravissimo.
1: All'Udinese.
0: Bravissimo. Però sai, sono quei giocatori che quest'anno hanno fatto vedere. Io per esempio Zaniolo, che a livello simpatia poca, però ha fatto per me un grandissimo campionato. Poi uno mi chiede, è un giocatore che può giocare, passami il termine, in una provinciale, oppure quando gioca in una big tipo Roma, tipo Atalanta, perché le dobbiamo considerare big, si scioglie? Io a Bologna lo vedrei bene, mi piacerebbe tanto.
1: Ah, può essere sicuramente un nome interessante per il Bologna, appunto, poi da capire se è stata la parentesi friulana che ha rigenerato Zaniolo o se è proprio lui che si è rimesso in carreggiata grazie anche all'Udinese, che sostanzialmente gli ha dato le chiavi dell'attacco e della fantasia,
0: sì, perché,
1: della squadra.
0: Bravo Dario, perché poi a Udine, finito l'allenamento, non è come a Roma che ci sono 18.000 locali che puoi andare. A Udine, finito l'allenamento, ti vai a mangiare una pizza e poi vai a letto. Cioè non è una metropoli, con tutto il rispetto, che ha un centro cittadino bellissimo. E Bologna è già un po' più goderezza, chiamiamola così. Però insomma, dai, Zaniolo ha fatto bene, ha fatto molto bene per me.
1: Sì, no, assolutamente una buonissima stagione. C'è anche Davis dell'Udinese, che il nostro ascoltatore prenderebbe volentieri.
0: Beh, ma io l'ho detto in tempi non sospetti che era un giocatore che a me piaceva. Io ricordo ancora quella legnata l'anno scorso che ha tirato appena iniziata la partita, ero Udine, e tirò una legnata che la traversa ha vibrato, e io ero in seconda fila in tribuna, ho vibrato anch'io perché ha calciato una legnata, ci ha tirato una legnata incredibile.
1: Sì, l'unico problema, che non è poco, è la fragilità fisica.
0: Sì, si infortuna spesso, nonostante abbia un fisico massiccio, e che non è sempre detto che un giocatore che ha un fisico massiccio non si fa male, si vede che ha delle fibre muscolari o dei carichi di lavoro che lui non regge, e quindi ti salta le 10-11 partite, e 10-11 partite del campionato italiano vuol dire tanto,
1: Sì, decisamente. Un altro ascoltatore invece prenderebbe l'allenatore dell'Udinese direttamente. Cioè, prendiamo anche Runjanič, già che ci siamo. Ti piace Runjanič?
0: Neanche un po'.
1: Ah, così?
0: No.
1: Okay.
0: Sì, secco. Beh. Non mi piace perché è un allenatore che non mi dice niente, Dario. Non mi dice niente. Io ho il mio profilo, che se dovesse andare via italiano. E poi sai, ci sono dei dibattiti, perché adesso la cosa che mi deprime di più è che quando vai a parlare con persone al Palazzo dello Sport, vai nei bar, quando fai colazione, roba varia, la gente non parla del campionato del Bologna, parla di campagna acquisti, di chi viene come allenatore, e questo non è una bella cosa. Però il mio preferito, voi lo sapete chi è Sarri.
1: Maurizio, che peraltro è così accostato anche al Napoli in questi giorni, sarebbe un ritorno abbastanza clamoroso,
0: Sì, ma non credo. Guarda, io non credo che De Laurentiis riprenda un allenatore che non si sono lasciati normalmente bene. Io penso che De Laurentiis, se deve cambiare Conte, avrà un profilo diverso. Chi sarà? Non lo so, però ne parlavo ieri quando mi dicevano italiano non firma perché sta aspettando una chiamata. Beh, non sarebbe una bella cosa. Perché secondo me, se fosse così, io Bologna dico italiano, ok, io prendo un altro allenatore, ti pago, però insomma noi non siamo poi l'ultima dei moicani, Bologna c'ha un suo appeal, e quindi se fosse così, sto facendo ipotesi, se è diverso allora è un'altra cosa. Però,
1: Prima di salutarti, c'è una domanda che ti giro di un nostro ascoltatore al 366-402-4022. Il mister lo rinnoverebbe questo Froiler, giocatore importante sicuramente per lo spogliatoio, ma in evidente calo fisico, scrive l'ascoltatore.
0: No, io non lo rinnoverei, perché è un giocatore che secondo me è sul viale del tramonto, nonostante io gli voglia un bene incredibile, perché Froiler ha dato tantissimo al Bologna, adesso i ritmi sono cambiati. Ma non in Europa, in Italia, cioè lui fa fatica. Fa fatica, giocando a due fa tanta fatica, giocando a tre fa enormemente fatica, e quindi secondo me è un giocatore che non ha più il passo. Poi se uno mi dice lo tieni per eventualmente fare la chioccia, roba là, un altro discorso, ma con le cifre che ci sono in giro di Froiler, penso che a un certo punto si possa investire su un giocatore giovane, di centrocampo importante, però che abbia un passo diverso.
1: Caro Andrea, ti saluto, buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina.
0: Assolutamente Dario, ti ringrazio e buon weekend a tutti.
1: Grazie, grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco con A Gamba Tesa.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scali, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
10: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
9: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
10: Chi ha fatto tutto?
9: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
10: Quindi zero pensieri.
9: Zero.
10: E spendi meno di quello che pensi.
11: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
12: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, a gamba.

0: non solo giornalisti, ma anche dirigenti sportivi per discutere di quella che sostanzialmente è una provocazione che potete leggere anche oggi sulla Gazzetta dello Sport, che ha promosso il professor Cammarano dell'Università di Bologna, suggerendo che appunto nel calcio, ovviamente nei campionati, non in occasione delle partite eliminazioni dirette, si potrebbe dare un punteggio non solo per la vittoria, ma anche per chi ha giocato meglio, visto che ormai ci sono tutta una serie di tecnologie possibili che permettono, grazie alle statistiche, di dare diciamo un giudizio che va oltre a chi ha segnato più gol. Ovviamente è una provocazione, però è una provocazione che ci fa ricordare che nel corso della storia le regole dei punteggi del calcio sono cambiate in diverse occasioni. La più clamorosa è stato semplicemente banalmente l'inserimento dei 3 punti per la vittoria, che noi oggi diamo per scontato, ma che ha cambiato completamente il modo di pensare i campionati da parte delle squadre.
1: È un incontro molto interessante questo pomeriggio, quindi chi vorrà partecipare è il benvenuto. A proposito di chi vuole partecipare, Nicola, entriamo nel clima della puntata. E io ho notato questa cosa, che il presidente Infantino, se non lo citiamo in una puntata, si offende e tira fuori subito qualcosa per farsi citare. Vuole essere sempre partecipe della puntata. Non so se l'hai notato anche tu questa cosa.
0: Vabbè, certamente, cioè, nel
1: Così.
0: senso, Infantino deve essere presente sempre, ovunque. Comunque, se ci pensiamo, la persona, diciamo, il capo di un'organizzazione non governativa più visibile al mondo è quello che diciamo, soffre chiaramente della necessità di apparire sempre, ovunque, quindi persino in una trasmissione radiofonica bolognese.
1: No, perché una volta che non l'abbiamo citato, lui subito tira fuori delle perle. Su cosa ti vuoi concentrare in particolare? Perché sono state un po' di cose.
0: Guarda, ovviamente adesso riprendiamo quello che è successo venerdì scorso, però così, visto che abbiamo parlato della sua megalomania, suggerisco a chi avesse veramente tanto tempo da perdere di andare sul canale della FIFA, il canale YouTube della FIFA, e vedere il documentario che celebra i 10 anni della presidenza Infantino, che è proprio veramente una sviolinata costante e fa capire anche un po' il personaggio, no? Detto questo, è chiaro che l'episodio di questa settimana che ha coinvolto Infantino è stato quello di venerdì scorso, quando ha forzato la mano per avere una foto opportunity e anche una foto che in qualche modo celebrasse la sua volontà di ricandidarsi per il 2027, violando almeno in parte, in teoria, dopo con un escamotage è giustificato, però l'idea che quando lui era arrivato al potere si era detto la FIFA farà, il prossimo presidente della FIFA farà solo 3 mandati. Questo è il sarebbe diciamo il terzo e mezzo, insomma, perché lui era arrivato che c'era già il mandato di Blatter in corso, insomma. E questo tentativo che è fallito perché il presidente della Federazione Palestinese ha tenuto la schiena dritta e non si è piegato a questa provocazione è stato quello appunto di voler far stringere la mano al presidente della Federazione Palestinese con il vicepresidente della Federazione Israeliana in una foto che chiaramente serviva solo a Infantino, nemmeno alla FIFA, nemmeno al calcio, perché chiaramente non è che un'eventuale stretta di mano avrebbe minimamente risolto i problemi che riguardano in primis chiaramente la popolazione palestinese, ma anche e soprattutto diciamo, lo sport in questi territori che è costantemente messo in discussione, messo a repentaglio chiaramente da quelle che sono state le istruzioni, le repressioni messe in campo, in primis dai coloni negli anni, ma ultimamente poi ovviamente anche dalla distruzione della Striscia di Gaza.
1: Sì, è stato un episodio anche abbastanza insomma, brutto da vedersi, anche molto imbarazzante. Ecco, e mi tengo
0: Sì,
1: basso.
0: perché effettivamente diciamo un buon, al netto di qualsiasi giudizio etico su questa mossa, un buon presidente, diciamo, stratega che avesse veramente voluto fare questa cosa l'avrebbe dovuta preparare, magari dando qualcosa in cambio. Non è bello da dire, però questi i modi con cui
1: Funziona
0: funziona,
1: così,
0: cioè, quindi
1: certo.
0: si lavora dietro le quinte per ottenere poi un risultato, non si fanno dei trappelli

0: bolloni mediatici che poi rischiano di ritorcersi contro, perché chiaramente l'immagine di Infantino non è certo migliorata a seguito di questa situazione.
1: No, decisamente no. Poi comunque ha promesso, per risollevare insomma la sua immagine, che chi comprerà il biglietto della finale dei mondiali per 2 milioni di dollari gli porterà personalmente hot dog e bibita. Beh, ci mancherebbe altro, non gli porta anche da mangiare e da bere a chi spende 2 milioni di dollari. Questo si inserisce nell'ambito dell'ampia polemica che c'è sui costi dei biglietti per le partite dei mondiali, su cui peraltro secondo me Nicola Infantino si gioca molto, nel senso che questo mondiale così extra large che ha il marchio di Infantino dovesse avere difficoltà a raccogliere pubblico negli stadi, beh insomma avrebbe un effetto credo negativo, forse anche più pesante per la politica sportiva rispetto all'episodio che abbiamo citato prima, che insomma, sarebbe già abbastanza indicativo, ma lo sappiamo appunto come funziona il mondo, e un mondiale che invece fatica a trovare spettatori, che fatica a trovare pubblico, e sarebbe forse più campanello d'allarme per i grandi elettori di Infantino.
0: Allora, senza ombra di dubbio, però Infantino si gioca sempre tutto sui soldi, cioè nel senso è stato eletto con lo slogan FIFA money is your money, quindi i soldi della FIFA sono i vostri soldi, parlando chiaramente presidente delle federazioni, quindi la sua rielezione sta sempre nel garantire una crescita nella redistribuzione alle federazioni, quindi è chiaro che il motivo per cui i biglietti sono anche così alti è la scelta della FIFA di spennare il consumatore, spennare l'appassionato di calcio, sapendo che comunque negli Stati Uniti esiste una fascia di consumatori che è relativamente alta, che può spendere cifre importanti per vedere gare sportive. Se a un certo punto gli stadi saranno vuoti, vedrai che all'ultimo momento verranno venduti dei biglietti a bassissimo prezzo, quindi cioè gli stadi secondo me riusciranno comunque a essere pieni sempre, o comunque insomma ci saranno delle situazioni che permetteranno alla FIFA di uscirne bene, però è chiaro che questa strategia di spennare il consumatore, l'appassionato di calcio, è per il momento, diciamo, tutte le esternalità della strategia di Infantino le stanno pagando i tifosi, sia tramite diritti televisivi sempre più alti, sia tramite biglietti sempre più costosi.
1: C'è un altro aspetto importante in queste ore di cui dobbiamo parlare, Nicola, e riguarda il fatto che il CIO ha revocato le restrizioni agli atleti bielorussi, quindi potranno tornare a rappresentare il proprio paese. Questo è un passaggio importante e anche uno dei primi significativi dal punto di vista così del rapporto politica-sport della presidenza Coventry.
0: Sì, c'è stata la riunione del comitato esecutivo del CIO, ci sono state tante piccole questioni che metterei comunque sul tavolo perché magari se ne parleranno meno, per esempio il futuro dei Youth Olympic Games, quindi dei giochi olimpici giovanili, in questo momento è messo in discussione, per cui ci sarà sicuramente l'edizione di Dakar quest'anno, ci sarà sicuramente l'edizione in Italia, quella invernale, fra 2 anni, però poi per le prossime edizioni si sta ragionando se ha senso continuare oppure no, così come è stato anche messo in discussione il rapporto fra e-sport, quindi diciamo l'elemento, quello dei videogiochi per chi non fosse proprio della materia e-sport, e il CIO, il Comitato Olimpico. Però è vero, come dicevi, che la questione centrale è stato la raccomandazione a non mantenere le restrizioni nei confronti dei bielorussi. Perché la dico in questo modo un po' bizantino? Perché in effetti abbiamo già visto che le federazioni, volendo, possono fare come vogliono. La Federazione del Nuoto, ne abbiamo già parlato, ha già riammesso con bandiera non solo gli atleti bielorussi ma anche gli atleti russi, mentre la Federazione Atletica ha già detto che nonostante queste raccomandazioni continuerà a mantenere la restrizione non solo nei confronti degli atleti russi ma anche degli atleti bielorussi. Però chiaramente il CIO è stato l'istituzione che ha dato maggior impulso, ha dato diciamo l'architettura, la cornice giuridica intorno alla quale poter far partire le sanzioni ai russi e bielorussi dopo l'invasione dell'Ucraina. Ucraina per giustificandola appunto formalmente con la violazione della tregua olimpica. Abbiamo sempre detto, chi ci ascolta regolarmente sa che in realtà queste sono decisioni che non riguardano né l'aspetto etico né l'aspetto giuridico, ma riguardano esclusivamente i rapporti di forza interni. In un momento in cui ci sono pressioni per escludere tanto Israele ma addirittura gli Stati Uniti per le violazioni che hanno fatto della tregua olimpica, per l'appunto, ecco che a quel punto il CIO mira all'universalità. Già è sanguinosa dai suoi punti di vista la sanzione alla Russia e alla Bielorussia. Ecco che togliere la sanzione alla Bielorussia permette in qualche modo di riaprire il discorso verso un pieno rientro dell'universalismo. C'è da dire che la differenza fra la Bielorussia e la Russia è stata che mentre il Comitato Olimpico della Bielorussia non è mai stato sanzionato, in questo momento il Comitato Olimpico della Russia è sanzionato perché ha incluso delle regioni dell'Ucraina dentro alla sua attività sportiva. E questo secondo me è una grande differenza, oltre al fatto che i soldati bielorussi ormai non stanno più combattendo da un po' in Ucraina.
1: Eh sì, questo è giusto per anche chiarire un po' quelle che possono essere gli scenari futuri, almeno a stretto giro di posta, in una situazione che resta comunque anche con ampi risvolti sportivi. Il caso per esempio di Marta Kostyuk, che ha vinto il torneo Masters 1000 di Madrid, parliamo di tennis, battendo in finale la russa Andreeva, con la quale non c'è stato nessun saluto, nessuna stretta di mano a fine partita, a testimonianza di come molti sportivi, la Kostyuk in particolare, questa vicenda la vivano ancora, giustamente e in maniera molto forte anche.
0: Ma certo, non si può pretendere di chiedere agli sportivi di fare sport con chi ti bombarda, ti uccide, e quindi la risposta della Kostyuk è analoga a quella di Rajoub, presidente della federazione palestinese, che abbiamo descritto prima. Nel momento in cui tu mi uccidi e bombardi la mia città dove vivo, la mia terra, i miei amici, i miei familiari, è chiaro che la reazione non può essere quella di dire ah vabbè, ma tanto è solo un incontro sportivo, vogliamoci bene, perché appunto lo sport non è separato dalla società e dal resto della vita. E quindi la reazione di Kostyuk è assolutamente umana, lo fanno generalmente tutti gli sportivi ucraini, non solo perché ci sono delle indicazioni che arrivano dall'alto dal governo, ma proprio perché è un sentimento che viene dal basso. Basti pensare che per esempio queste tenniste ucraine, nei confronti di un'altra tennista russa, Kazastina, che invece ha preso fin da subito le distanze dall'invasione dell'Ucraina, non hanno tenuto lo stesso atteggiamento rispetto invece a quelle tenniste russe che non hanno mai preso pubblicamente posizione contro l'invasione russa, e anzi in certi casi hanno spalleggiato il governo, si sono fatte fotografare con esponenti del governo o con militari russi.
1: Caro Nicola, siamo in chiusura, però prima ti chiedo di ricordare ai nostri ascoltatori l'appuntamento di quest'oggi, coordinate per l'appuntamento di questo pomeriggio.
0: Ma sì, niente, una tavola rotonda al complesso di Santa Cristina in Piazzetta Morandi dalle 3 alle 6, e chiaramente siete benvenuti, lo spazio non è enorme, quindi insomma
1: chi prima arriva meglio alloggia,
0: sicuramente sì. Non ci saranno i costi che Infantino ha messo per le finali mondiali.
1: Molto bene, questo è importante sottolinearlo, va bene. Nicola, grazie mille, ci sentiamo venerdì prossimo.
0: A venerdì.
2: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria?
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Benedetti, zona Arcoveggio.
7: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
8: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultimissima parte della mattinata e della settimana insieme con l'Ora Dario, con i contributi preparati dal nostro Luca Giardini per spaziare oltre calcio e basket in questo finale di puntata. Oggi comincia anche il Giro d'Italia, quindi seguiremo un po' le avventure dei girini anche nella tappa, soprattutto nella tappa di domenica prossima con l'arrivo a Cornalescale, e quindi con una tappa che passerà di fatto dal territorio bolognese e non soltanto. Quindi oggi si parte dalla Bulgaria con le prime tappe, con la prima tappa del giro. Vediamo se Jonathan Milan riesce a strappare una maglia rosa pronti via in apertura, con Vingegaard che è il grande favorito, inevitabilmente il grande favorito di questa edizione. Cominciati già invece gli internazionali d'Italia di tennis. Vi abbiamo raccontato anche attraverso gli spazi informativi con i colleghi di Area i risultati di queste giornate, con gli italiani che stanno andando in maniera un po' altalenante, qualcuno bene, qualcuno meno bene, ma naturalmente l'attesa è soprattutto per lui, per Jannik Sinner, che fa il suo esordio domani alla gara del secondo turno, al quale ovviamente la testa di serie numero uno era già qualificato. Ha parlato così Jannik Sinner ai microfoni dei colleghi di Sky alla vigilia del suo internazionale.
17: Di cui viene spontaneo parlare, viene, è la differenza con un anno fa, no? Cioè come è cambiato il mondo, nel senso, tu eri già molto forte, però confrontato col tuo ritorno a Roma dello scorso anno è stato un anno molto intenso, questo possiamo dire.
18: Sì, intenso, molto molto positivo. Sai, l'anno scorso sono venuto qua con parecchi dubbi, anche perché comunque nel momento quando non giochi per mesi e non giochi comunque tornei importanti, vieni qua con un po' di ansia, no? E quest'anno invece sono più tranquillo, nell'altro senso sento anche un po' di pressione perché è giusto che sia così, ma più che altro sono contento di essere di nuovo a Roma. È un torneo molto molto speciale già da tantissimi anni, mi ricordo la prima volta quando ho giocato. E quindi ovviamente sai, sono contento, no? È un torneo molto speciale e ovviamente vediamo quest'anno come va.
17: Senti, queste grandi certezze che tu hai, questa serie di partite, di mille vinte, tutte queste vittorie, in qualche modo a una persona normale spaventerebbero un po'. Cioè, tu dicevi avevo tanti dubbi lo scorso anno, quest'anno hai solo certezze praticamente, perché puoi dire sei sostanzialmente imbattibile. Ti spaventa un po' questo peso di grande responsabilità, questa aura di perfezione che ti si sta costruendo intorno?
18: Sì, no, ma non mi spaventa per un semplice fatto che mentalmente so che sono umano anch'io e so che posso sbagliare, no? E, non ho mai detto che entro in campo e devo vincere partita. So che posso vincere partita, ma so anche che la posso perdere, perché se è un giorno che due o tre robe vanno storte e il tuo avversario gioca troppo bene, cioè gli stringe le mani, dici bravo, no? Quindi non è che, cioè non mi faccio neanche più il problema, però do tutto quello che ho in quella giornata lì. A volte il mio 100% va giù all'80%, però in quel giorno lì è il massimo che posso giocare. E quindi sai, il tennis ti regala delle emozioni bellissime, a volte anche delle delusioni, e quindi però ecco, sono tranquillo. Prima di ogni partita ho i miei dubbi, non dico paura, ma comunque senti tanta ansia, e qua a Roma forse un po' di più, ma è molto simile anche a quello che sto vivendo a Torino, no? Cioè lo paragono in modo uguale, soltanto che questo torneo è sulla terra.
17: Senti, siamo curiosi di sapere quante ore, se ci sono state ore, ma secondo me sì, in cui non hai toccato la racchetta, cioè ti sei dovuto riposare un pochino, perché quanti giorni sei stato senza, e se ci vuoi raccontare quello che si può raccontare di come ti sei divagato, come hai staccato la mente durante queste ore, quanto tempo sei stato
18: senza? No, ma io ho fatto adesso 3 giorni, non ho fatto né tennis né palestra, proprio niente, da quando ho vinto il torneo lì ho fatto trattamento, poi lunedì, martedì, mercoledì proprio niente, oggi la prima volta di nuovo sul campo qua al Foro, quindi però secondo me è stata la scelta giusta, perché devo recuperare sia fisicamente ma soprattutto anche mentalmente, ho speso tanto e niente, abbiamo giocato un po' a calcettino, abbiamo giocato a golf, ci siamo comunque mossi, però tennis non ci ho neanche pensato in questo momento. So che ho solo 2 giorni da recuperare, ecco qua, per questo torneo, ma secondo me è stata la scelta giusta, poi vediamo per Parigi.
17: E ti volevo chiedere anche se c'è ancora qualche momento della tua vita in cui ti senti normale, cioè come prima di diventare Sinner, o perlomeno magari te ne cerchi qualche momento di normalità assoluta in cui sei quello di prima?
18: Ma io credo che sono normale appena vado via dal circolo, no? Perché comunque in camera faccio le mie robe, gioco alla PlayStation come giocavo prima, vado a giocare a calcettino come abbiamo fatto in questi giorni, vado a giocare a golf, ovviamente sto più attento proprio per il fisico, perché la priorità è tenere più sano possibile il mio corpo, però io credo che sono una persona abbastanza normale e mi piace fare le chiamate con i miei amici, di stare con loro più possibile, è bello che c'è anche qua la mia famiglia, quindi cerchiamo di passare più tempo possibile insieme.
1: Le parole di Yannick Sinner dunque alla vigilia del suo esordio a Roma, gara in programma appunto domani contro Hofner, orario ancora tutto da stabilire, domani anche Pellegrino contro Fields, Cobolli fa il suo esordio anche lui contro Atman per quanto riguarda sempre il secondo turno. Oggi invece tocca ad Arnaldi contro De Minauri in campo con l'australiano avanti 5-3 nel primo set, campo anche in serata per Darderi e per Musetti, anche per loro esordio a Roma. Ieri invece, sempre oggi chiedo scusa, Grant contro Mboko per quanto riguarda il torneo femminile, anche Cocciaretto che affronta la Navarro in serata. Domani invece torna in campo anche Jasmine Paolini, campionessa in carica, con l'auspicio insomma che possa ritrovare a Roma anche un po' di verve maggiore rispetto a quella degli ultimi tornei. Chiudiamo con la MotoGP che è di scena in Francia con un gran premio che diventa molto interessante per quello che concerne lo sviluppo del motomondiale e della classifica. Si riparte con Bezzecchi sempre primo, 11 punti di vantaggio su Jorge Martin, poi di Gianantonio Costa, Marc Marquez, via via tutti gli altri. Vedremo se questo giro Bezzecchi prenderà qualche punto così nella sprint, cosa che gli sta mancando sicuramente in questo inizio di stagione, comunque positivo. Lo sentiamo Bezzecchi, poi Bagnaia, Marc Marquez e di Gianantonio ai microfoni dei colleghi di Sky.
19: Marco Bezzecchi, che pista è Le Mans per te e cosa ti aspetti dall'Aprilia qui, sulla carta naturalmente?
20: Allora, è una pista molto bella, che sembra più facile di quello che in realtà è a vedere da fuori chiaramente, perché è una pista molto tosta dove ci sono tanti dettagli che fanno la differenza, ci sono delle belle staccatone e quindi bisogna cercare di essere a posto, in frenata soprattutto. Però bella, dove il meteo gioca sempre le sue carte, perché comunque cambia spesso e è freschino e quindi bisogna cercare di insomma riuscire ad adattarsi velocemente. Però in generale è un bellissimo weekend dove il tifo è fotonico, perché i francesi sono super appassionati, sono tantissimi e c'è molto calore, quindi in generale è un bel weekend.
19: Marco, allora la storia delle prime quattro gare ha detto che sei fenomenale in gara e sei più in difficoltà nella sprint. C'è un motivo secondo te?
20: Oddio, guarda, cioè semplicemente ho fatto più errori. Perché comunque in Thailandia e in America ho fatto due errori, due scivolate. Quello di Jerez è sicuramente un altro errore, però è stato un errore un po' diverso. In ogni caso rimane un errore, certo. Perché comunque nel momento che sono caduto dopo il flag to flag ero ottavo, quindi qualche punticino l'avrei portato a casa. Non so se avrei potuto finire ottavo, magari mi avrebbero potuto passare o avrei potuto io passare qualcuno. Chiaramente sai, coi se coi ma fai poco. In ogni caso sono stati più errori, ecco, e quindi bisogna cercare di sistemare quello.
19: Sempre sulla carta, perché siamo solo a giovedì, come vedi gli equilibri? Abbiamo visto la Ducati di nuovo forte con Alex Marquez, soprattutto Jerez, voi siete sempre lì, come li vedi un po' gli equilibri di questo Gran Premio, Marco?
20: Non lo so, onestamente non è una cosa che guardo tanto, cerco di concentrarmi più su di me, sul mio box, la mia squadra, e cercare di fare il lavoro migliore che possiamo, quindi poi gli altri... Al momento io guardo me e cerco di fare il meglio che riesco, poi gli altri faranno lo stesso.
19: Pecco Bagnaia, benvenuto a Le Mans. Allora, partiamo dai test di lunedì di Jerez, perché tu avevi detto questa carenatura, insomma, mi piace, speriamo che riescano a portarcela alle man. Quindi qual è la risposta?
0: Io credo che ci possa essere, ma non ci sono tante unità, quindi in caso di condizioni miste non penso che la utilizzeremo, anche perché appunto penso che ce ne siano poche e non bisogna rovinarle in vista di Barcellona, che è una pista dove la parte aerodinamica fa più la differenza, quindi non penso che qua la utilizzeremo, però vedremo.
19: Lascio stare un po' la moto adesso e mi concentro di più su di te, perché sono sempre curioso di sapere lo stato d'animo tuo, di quando arrivi a un gran premio, di come lo vivi, come insomma il momento non è facilissimo ovviamente.
0: È un momento abbastanza difficile per Ducati in generale, che non sta sicuramente funzionando come ci saremmo aspettati. Purtroppo io è più di un anno che sono in questa situazione qua, quindi fatico abbastanza ed è strano perché quest'anno sulla moto mi sento meglio, ho più feeling soprattutto sul davanti, ma continuo a non riuscire a fare quello che vorrei. Abbiamo una moto abbastanza nervosa e staccata, dove si è vista la mia caduta a Jerez, dove devi essere estremamente preciso perché lei tende a muovere tanto e non è più la Ducati che stacchi fortissimo, entri fortissimo e
19: rimane lì.
0: Un po' come è riuscito a farla funzionare Alex Marquez a Jerez, che riusciva a fare questa cosa qua. Quindi è un momento complicato, ma come ho detto più di una volta, sono un romantico e onestamente credo sempre nel fatto di arrivare al Gran Premio e andare davanti, quindi io ci credo sempre, so che il potenziale per stare avanti ce l'abbiamo e bisogna solo trovare la quadra.
19: Ma ecco, inevitabilmente c'è un po' di demotivazione o no?
0: Dal mio punto di vista no, che parte da me no, arrivo sempre molto carico. Dopo è ovvio che se inizi il weekend e fai molta fatica, sai che dovrai lavorare tanto e non è facile, però onestamente non parte da me sicuramente.
21: La Ducati sta lavorando tantissimo per aiutare in tutti i modi a noi per provare di cercare un speed, una velocità diversa per vedersi sia io che Pecco che le altre Ducati lottare per podio e vittorie tutte le domeniche. Penso che abbiamo la moto perché si è visto con Alex che ha vinto a Jerez e bene, abbiamo lavorato tantissimo il test di Jerez e proviamo di già qui, dipende dal tempo anche, ma provare di introdurre qualcosa.
19: Manca, qua se non sbaglio in MotoGP hai vinto 3 volte, però l'ultima volta è nel 2019, se non mi sbaglio.
21: Sì, me l'hanno detto, no, io non mi ricordavo, almeno se me l'ha detto la TV spagnola o...
19: Però l'anno scorso ad esempio avevi fatto questa grandissima gara, c'era un po' di confusione, la pioggia, mica la pioggia eccetera. Che pista è per Marc Márquez Le Mans?
21: Una pista simile a Jerez, è una pista che mi piace, mi sento bene, ma è vero che storicamente si guardi un po' quanto ho vinto, non è delle piste che ho vinto di più, ma vediamo, per il momento siamo in un punto che devo capire o lavorare sul mio livello, non sto mostrando il livello di l'anno scorso, ancora mi manca un po', anche stiamo lavorando con il team per cercare un feeling un po' meglio, ma dai, partiamo di venerdì e prima di parlare di vittorie domenica dobbiamo finire al podio che ha mancato, abbiamo visto che ho quella velocità ma non quella consistenza.
19: Ecco, hai detto ti manca qualcosa fisicamente sulla moto, qualcosa della moto, cosa ti manca Marc? Un po' di tutto magari.
21: Sì, mi manca, non lo so, ma mi mancano 2 decimi il giro, questo è quello che mi manca, ma è vero che penso che lavorando piano piano possiamo ritornare a dove lo abbiamo lasciato l'anno scorso, ma ci vuole un po' di tempo.
19: Abiti Gian Antonio, vieni da un ottimo podio a Jerez la Frontera, un'ottima posizione in classifica generale, insomma le prospettive sono sicuramente positive.
3: Sì, stiamo vivendo sicuramente un ottimo momento, sappiamo però che ogni gara è a sé, Le Mans è una pista bellissima, un weekend anche molto particolare, sappiamo che può arrivare la pioggia, si possono stare gare flag to flag, quindi sarà un weekend dove è importante mantenere la concentrazione. Allo stesso tempo abbiamo delle cose che portiamo dal test di Jerez che sarà importante confermarle o capire meglio, insomma, come vanno, come sono andate, quindi dai, sarà un bel weekend intenso.
19: Sei carico a mille?
3: Assolutamente, sempre.
19: Senti, devo fartela una domanda sul futuro, sono stati fatti dei passi in avanti in questi 10 giorni o no?
3: Dovete chiedere a Diego Davano, io faccio pilota.
19: Allora ti chiedo l'ultimissima cosa su Le Mans, al di là del meteo, qual è la caratteristica principale di questa pista?
3: È una pista tanto stop and go, alla fine abbiamo il settore 2 e 3 soprattutto, ci sono tante frenate forti e quindi è importante avere una moto molto precisa che riesce a farti fare le linee molto, molto strette, soprattutto appunto nelle parti dove bisogna fermarsi.
1: Con la raffica di voci della MotoGP chiudiamo la puntata e la settimana dell'Oradario. Grazie per essere stati con noi, grazie anche a Luca Giardini che è al suo ultimo giorno ufficiale di stage, ma in realtà poi resti con noi, c'è una Virtus da seguire, ci devi dare una mano, ci devi aiutare, devi sostenere l'anziano Alessio Torri soprattutto, cioè il ruolo di badante di Alessio Torri nel post partita è fondamentale, caro Luca, quindi ti ritroviamo più che volentieri, così come ritroviamo naturalmente Manfredi Campione tra poco con Mezzogiorno Rossoblù e l'Oradario invece che torna lunedì mattina alle 8.30. Grazie per essere stati con noi e buona giornata a tutti.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
22: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
23: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
22: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 12:02.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 novenne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump. La tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Si profila una pesante sconfitta per il partito laburista del premier Starmer nelle elezioni amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, il Labour dimezza i consiglieri, viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage, molto vicino a Trump. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i verdi di Zach Polanski e i liberal democratici. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali nel 2016. 21 le tappe, 7 arrivi in salita, una crono individuale. Chiusura a Roma il 31 maggio ed è tutto a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su Locatop.it.
8: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
9: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da
0: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
22: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, sono le 12.09, mezzogiorno rosso blu, ben ritrovati sulle nostre frequenze FM, DAB e tutto il resto e ben ritrovati anche a chi ci segue sul 93 del digitale terrestre su Twitch. Grazie, buonanima, alias H, Luca Giardini, per la regia di oggi. È venerdì e abbiamo le lette per la finale di Europa League, Friburgo Aston Villa. Ieri non c'è stata partita, impressionante il passo dell'Aston Villa, 4-0 al Nottingham Forest. Il Friburgo ribalta il Braga, era forse prevedibile, ma neanche troppo. E alla fine si va a delineare una finale che fa rosicare di bestia, perché essere dall'altra parte, per me c'erano chance di arrivare fino a qua. Poi devo dire la verità, visto l'Aston Villa ieri, visti Buendia ieri, non c'è partita, insomma, fanno un altro sport. 4-0 non li ha fatti tirare in porta per 90 minuti e finale più che meritata, non c'è niente da dire, sono oggettivamente di un altro pianeta. Per il Friburgo invece è una partita solidissima, ha fatto un finale diciamo in crescendo. Se vi ricordate, anzi saluto Dani Fabbri, quando ci furono i sorteggi dissi il Friburgo occhio, perché Dani dice ma no dai, hanno cambiato tanto, è vero. Poi alla fine loro sono cresciuti durante la stagione, hanno fatto un po' come noi l'anno scorso, se proprio vogliamo dirlo. E mi sembra che ne hanno fatte quante al Celta Vigo, 7 tra andata e ritorno, una roba del genere, e hanno fatto fuori fondamentalmente una squadra che poi a sua volta aveva fatto fuori il Lione, quindi comunque il Celta Vigo l'abbiamo visto, noi l'abbiamo giocato una partita pazzesca, ma oggettivamente una squadra che comunque è arrivata a sedicesimo, ma ha fatto il suo per lunghi tratti, soprattutto la prima parte del girone unico di Europa League, e quindi quindi delle due finaliste le abbiamo incontrate 4 volte nel girone unico. Non vogliamo appellarci alla sfiga, perché la sfiga non esiste, io però penso di essere una persona che ha avuto nella vita sempre avuto culo, quindi credo nella sfiga. Che sfiga, si può dire, soprattutto la Aston Villa 3 volte, dai, quella bisognava evitarla come la peste, perché comunque mi sa tanto che chi la becca va fuori. Poi vediamo cosa fa il Friburgo in una secca in campo neutro, perché poi la forza dell'Aston Villa sicuramente, che arrivava da 3 partite tra l'altro non fantastiche, chi va lì prende male. In campo neutro, in una secca tutto è possibile. Il Nottingham in casa 1-0 l'ha strappato, come non importa, ma l'ha strappato. Basta, questo è quello che si può dire sulla finale di Europa League. 3 inglesi nelle 3 finali europee: Crystal Palace, Aston Villa, Arsenal. Purtroppo siamo messi così, e che altro dire se non che il bicchiere è mezzo pieno, che è venerdì. Poi invece, non meno importante, anzi sicuramente più importante per gran parte della città o parte della città, ieri una fortitudo colossale alla prima dei playoff. Dico colossale perché è solidissimo, attacco, difesa, tutto, partita rotondissima e grandissima vittoria in un Paladozza bellissimo. Non c'ero, ma l'ho seguita con grande passione. Ne parliamo proprio, anzi ti dico anche di chiamarlo. Chiama Massimo Guerrieri della redazione di ETV Rete 7 e passiamo un po' anche da lui. Vi farò sentire Caia, vi faccio sentire un po' oggi. La Fortitudo secondo me è un'apertura, se lo merita, anche perché lato Bologna è arrivata poco dopo che abbiamo chiuso. Vitic si ferma per un trauma distorsivo, secondo me 2 settimane ci vorranno, e quindi per lui finisce qua la stagione. Max,
1: buondì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Massimo Guerrieri, redazione di ETV Rete 7. Allora, ieri Fortitudo, dicevo, monumentale, non vabbè, intanto Avellino nelle premesse lo dicevamo, no? Occhio, perché comunque è un avversario da tenere d'occhio. E ieri la prima è andata sul velluto, ma grazie a una prestazione solidissima, sia in attacco che in difesa. Partita rotonda della F in un Paladozza meraviglioso, e a Bologna non si passa.
1: È proprio così, un avversario che non è scontato e non è banale da affrontare, soprattutto considerato che siamo ai quarti di finale, non alle semifinali o alle finali, quindi insomma Avellino non è da sottovalutare, non lo ha fatto la Fortitudo, non lo ha fatto Attilio Caia come ci si poteva attendere, nel senso che Caia è uno molto attento a preparare ogni partita nel dettaglio, ogni avversario, lavora tantissimo in palestra anche proprio nei minimi dettagli sui movimenti della sua squadra, lo abbiamo visto, lo si è notato ed è una Fortitudo che non ha sbagliato la prima. È importante approcciare bene questi playoff anche per mandare un segnale alle dirette concorrenti, e il segnale è arrivato, perché più 18 in gara 1 mettendo subito in discesa la serie era quello che serviva per settare il tono, se vogliamo parlare un po' americano visto che stiamo parlando di pallacanestro e di playoff, e quindi la Fortitudo si è fatta sentire con una grande prova difensiva, tantissima intensità, tanti palloni sporcati, recuperati, si è chiusa bene in area, hanno lavorato benissimo Casseanumba, e poi un attacco, perché alla fine con Caia si arriva sempre a parlare della difesa, ma c'è anche l'altra metà campo, un attacco molto fluido con il pallone che ha girato veramente veloce, tanti tiri aperti, tiratori messi in ritmo, quindi insomma una bella prova per approcciare i playoff.
0: Da questo punto di vista, dicevamo, non vediamo l'ora che inizi, che riprendano a giocare e che si smetta un po' di parlare, no? C'è stato un Caia abbastanza fumantino, comunque un po' troppo a braccio forse con Jack Bonora a Sport Club, che ha fatto insomma aprire il dibattito. È stata una stagione oggettivamente, da questo punto di vista, quasi insopportabile, però ecco, se ci serviva una risposta a un piccolo dubbio che era arrivato a quel punto, perché era opportuno, non era opportuno proprio ora prima dei playoff eccetera eccetera, beh, direi che da questo punto di vista la squadra è compattissima, cioè sul pezzissimo. Uso solo superlativi questo oggi, però se li meritano, secondo me. Guarda, non ti dico che era inaspettata, però un dubbietto io l'avevo e è stato bello vederli, dai.
1: Sì, la squadra è molto compatta attorno alla figura del proprio allenatore, attorno a quello che è stato costruito in questa stagione, attorno a quello che possono rappresentare questi playoff anche per le singole carriere di ognuno di loro. Si è parlato tantissimo di futuro nelle ultime settimane, alle parole di Attilio Caia sono seguite quelle del presidente, della Fortitudo Stefano Tedeschi, che non hanno fatto altro che insomma alimentare le voci su una... Esatto, a Basket City, voci su un'annata, la prossima, che porterà rivoluzioni, cambiamenti, però
0: incertezze.
1: Esatto, però è l'annata prossima, cioè lo dice la parola, prossima vuol dire prossima, non questa. Questa è un'altra stagione, questa è una stagione in cui la Fortitudo vuole arrivare fino in fondo in questi playoff, questa è anche la stagione in cui, perché poi un ragionamento su quello che potrebbe accadere alle semifinali va fatto, secondo me la Fortitudo non è esattamente finita nella parte giusta del tabellone, quindi anche chiudere in fretta la serie con Avellino può portarti a riposare mentre aspetti il risultato Verona. Di Verona-Brindisi, che ieri è finita all'ultimo tiro, e questo ci ha raccontato tanto di quella che potrà essere la serie nella sua completezza, nella sua interezza. Quindi chiuderla in 3-4 partite vorrebbe dire mettersi nella condizione di stare fermi davanti al televisore a vedere contro chi poi si andranno a giocare le semifinali, e dunque anche risparmiare energie in questa fase dell'anno dopo tante partite giocate in stagione può essere fondamentale.
0: Max, stai con me che vado un attimo in pausa?
1: Assolutamente.
0: Top, arrivi a subito.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. domenica alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare: tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
5: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
6: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
5: E cosa fanno? Magie?
6: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
5: Funziona! Incredibile!
6: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
5: Per info, emilianamacchineufficio.com. Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES, e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
7: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
9: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 12.22, mezzogiorno rosso-blu, ben ritrovati, eravamo con Massimo Guerrieri della redazione di ETV, e allora continuiamo insieme a Massimo Guerrieri a parlare un po' di tutto. Abbiamo parlato della Fortitudo, abbiamo fatto un bel cappello. Ascolta, ma dall'altra parte, Pesaro?
1: È una serie più complicata. Sì, è una serie più complicata rispetto a quella della Fortitudo, indubbiamente, ed è una serie da non sottovalutare. Lo dico non tanto come numero di partite che si potrebbero arrivare a giocare, ma addirittura come esito finale della serie. Mi spingo oltre, perché Rimini è una squadra capace di più o meno tutto: perdere di 20, vincere di 20, recuperare 20 punti. Cioè Rimini è la squadra pazza di questa Serie A2 e lo ha dimostrato dall'inizio alla fine della regular season. Quindi è una parte di tabellone, quella che inizia con un super derby, una super sfida, e per Pesaro sarà complicatissimo soprattutto andare a giocare a Rimini, perché Rimini in casa davvero può mettere in difficoltà chiunque. Quindi anche in questo senso il discorso che facevamo prima sulla Fortitudo, che può chiudere le sue serie, almeno la prima, abbastanza in fretta e poi guardare cosa succede nelle altre e nel frattempo riposarsi, è ancora più importante, a maggior ragione guardando quello che potrebbe accadere tra Pesaro e Rimini.
0: Ok, allora cosa facciamo? Quanto dura Kaia? Troppo? Lo do alla fine del collegamento con Max. Facciamo un salto al calcio, Max?
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, da dove partiamo? Vabbè, partiamo da Bologna. Si è rotto anche Vitic.
1: Sì,
0: cosa ridi?
1: No, rido perché ormai, a parte che insomma l'hai detto così, hai sganciato.
0: Sono rassegnato.
1: Anche Vitic.
0: Sono rassegnato. Sì. Non verrà neanche più.
1: Se no non avrei riso, sì, probabilmente insomma è l'ennesima notizia nefasta di una stagione da questo punto di vista delle più sfortunate. Poi magari avremo modo di parlare di Europa League e capiremo perché ci sono altri motivi per cui la stagione non è stata esattamente fortunata. Detto questo, ecco, l'infortunio di Vitic apre ad uno scenario abbastanza chiaro in queste ultime tre giornate di Serie A, e cioè Elland in campo, per come la vedo io.
0: Casale fuori, Vitic è fuori,
1: Eggem
0: è mezzo rotto, ha fatto in fretta, e i 5 ne ha persi 3.
1: E quindi insomma

0: figura che fai, le prestazioni che vai a offrire anche a livello individuale per i giocatori, per alcuni giocatori almeno, è una fase comunque da non sottovalutare dell'anno. La fase finale è l'anno del primo, per cui queste ultime tre partite sono importantissime, ma ce ne sono altri. Comunque, parlando di difesa, si va avanti con Lucumí e Elland sperando che Lucumí non prenda giallo, perché ricordiamo che il colombiano è diffidato e dovesse essere ammonito a Napoli salterebbe la sfida di Bergamo. Poi è chiaro che, guardando il calendario, Bologna, Atalanta, Lazio, si potrebbero aprire scenari in base ai risultati. Noi non ci vogliamo neanche pensare che la stagione si riapra solo adesso, perché sarebbe veramente
1: il colmo,
0: stavo per dire un peccato, ma il colmo è molto più calzante. Però il Bologna va a Napoli e dalla prestazione, soprattutto dall'approccio, secondo me, alla partita, dai primi 15-20 minuti si capirà tanto di quello che questa squadra può ancora dare o non può ancora dare, a seconda del messaggio che arriverà in questo finale.
1: Cioè, tu dici, se prendiamo un gol al secondo, al sesto, al quarto d'ora, più o meno com'è la tendenza degli ultimi due settimane?
0: Io è una settimana che dico gol al sedicesimo di Watkins, gol al secondo di David, al settimo di Malen e al terzo di De Jola annullato contro il Cagliari. Se al quarto minuto segna Højlund, a me il messaggio che arriva, ma credo non solo a me, è quello di una squadra, ce lo diceva anche Fabio Bazzani all'inizio del pallone nel 7 lunedì scorso, è il messaggio che arriva, è quello di una squadra che non riesce a tenere la spina attaccata per 20 minuti, quindi non è un fattore fisico, è una questione mentale di considerare questa stagione una stagione che non può regalare più stimoli. In realtà non è così, non sarebbe così, però è chiaro che dopo aver giocato 53-54 partite, noi non le abbiamo sulle gambe nella testa, le hanno loro, le ha la squadra, le ha Italiano, e quindi se non si riesce a invertire il trend, queste tre giornate che mancano, considerato che si affrontano tre avversari molto forti sulla carta e non solo, possono regalarti delle brutte sorprese anche nel primo quarto d'ora.
1: Senti, a proposito di quello che stai dicendo, arriva a Fagiolo un messaggio da casa che mi mandano le parole, un estratto delle parole di Grosso nella conferenza prepartita. La domanda è: l'aritmetica dice che Sassuolo è ancora in corsa per il settimo posto, ci credete? E la risposta di Grosso è: finché c'è qualsiasi tipo di spiraglio per qualsiasi tipo di obiettivo bisogna provarci, l'ho detto ai ragazzi, le motivazioni sono molto alte per provare a dare un grandissimo valore a un percorso che rimarrà sicuramente strepitoso a prescindere di come andrà a finire, sapendo quello che dobbiamo fare.
0: Allora.
1: Si ritorna sempre lì. Me lo manda il potente Barilla, lo ringrazio. Però tu dicevi, Italiano deve tirare fuori le motivazioni, deve tirare fuori le motivazioni. Certo che il linguaggio, alla fine forse gli diamo troppo poca importanza. Io sono uno di quelli che ha sempre detto: oh ragazzi, importa quello che dice dentro, quello che dice a noi fa parte dello show, no? Tante volte sono anche cose, dichiarazioni a caldo, diventa difficile filtrarle meglio, non tutti hanno l'aspetto un po', no, romanzesco, no?
0: Sì.
1: Del sapere un po', dai, supercazzolare un po' una conferenza stampa anche a caldo, dicendo tutto e niente, raccontando bugie bianche che secondo me aiutano. Un conto è quello che dici dentro. Ecco, forse in questo passaggio e in questo periodo comunque il Bologna non riesce a parlare, non riesce, non dico che non vuole, non riesce a parlare come per esempio un Grosso, no? Certo, lo stato emotivo del Sassuolo oggi, di Grosso oggi, di quello che si aspettavano in questa stagione, quello che invece hanno ottenuto, è diametralmente opposto forse a quello del Bologna in campionato, no? In campionato sto dicendo.
0: Sì, sì.
1: Quindi viene infatti un po' più facile.
0: Infatti, secondo me, Manfred, per analizzare le parole di Grosso in ottica Bologna bisogna proprio guardare i due percorsi, che sono completamente diversi. Cioè il Sassuolo arriva in crescita addirittura a questo finale, neanche in mantenimento di quello che è stato fatto. Arriva magari in mantenimento a livello di prestazione.

0: di calcio proposto, ma in crescita a livello di risultati, di obiettivi.
1: Beh, hanno vinto con Como e col Milan,
0: di ambizione. Esatto, esatto, esatto. E quindi il momento è completamente diverso, le circostanze sono completamente diverse. È un Sassuolo che arriva di rincorsa, il Bologna arriva dopo un'annata in cui c'è stata l'Europa League, sei arrivato ai quarti, poi sei uscito, magari non ti aspettavi di andare oltre la Aston Villa, però ci hai evidentemente creduto dopo aver segnato 4 gol a Roma e aver eliminato la seconda, terza favorita della Coppa come poteva essere la Roma di Gasperini. Quindi ci arrivi in un momento diverso del tuo progetto, in un momento diverso della tua stagione. Questo è il motivo per il quale vanno contestualizzate in ottica Bologna le parole di Grosso. Poi, parlando invece solo del Bologna, è chiaro che la società, ma anche l'allenatore, forse in primis l'allenatore, avrebbero potuto parlare in maniera diversa di questo finale di stagione, e questo avrebbe anche aiutato il pubblico, il popolo bolognese a capire, a mettersi anche in un set mentale, in una condizione mentale diversa da quella in cui invece ora è il popolo bolognese, e cioè ci state facendo, tra virgolette, capire che il massimo a cui si può ambire è il mantenimento dell'ottavo posto, e allora anche al primo minuto della partita io non ho grandi speranze di dominare quella stessa partita. Quindi il Bologna avrebbe potuto certamente comunicare in una maniera diversa, però è anche normale che altre società, come può essere il Sassuolo, comunichino nella maniera perfetta ora, ma perché mi permetto di dire che è abbastanza semplice comunicare nella posizione di Grosso come sta comunicando Grosso adesso. Cioè, se tu hai fatto tutta la stagione decimo e nelle ultime 3 giornate hai la possibilità di arrivare settimo, la tua, diciamo, il percorso stagionale ti porta a dire: tentiamo il tutto per tutto per arrivare settimi finché la matematica non ci condanna. Ecco,
1: è chiaro. Senti, te la senti? Lo apro? È arrivato il notiziario di oggi da Casteldebole, vedi anche chi si è rotto?
0: Ah, vai.
1: Allora, no, tutto liscio. La preparazione alla partita di Napoli è proseguita oggi a Casteldebole con una serie di esercitazioni tattiche e prove di calci da fermo. Meno male. Vitic, Casale e Cambiaghi, terapia. Basta. Liscia come l'olio. Indolore.
0: Cioè, bene.
1: Ho tremato.
0: Bene, per come può andare bene un report di quest'anno del Bologna. Cioè, ci sono comunque 3 giocatori a fare terapie. Però,
1: sì,
0: insomma,
1: e che hanno
0: bene.
1: Finito perché, ripeto, Vitic, esatto. Per me con una distorsione, 2 settimane ne avrà bisogno, immagino. Poi dipende dall'entità, sì. Però distorsione, secondo me, di solito Soleo ci vuole tempo, e ha finito Casale e ha finito Cambiaghi, c'è poco da fare.
0: Sì. Anche se poi avevamo detto finito di Bernardeschi, finito di Skorupski,
1: sì,
0: alla fine è finito il giusto poi, quindi insomma io su Vitic un dubbio me lo tengo. Casale e Cambiaghi tendenzialmente arrivano in fondo acciaccati ancora.
1: Comunque posso dirti la verità, sto scorrendo i messaggi che sono arrivati anche a Dario.
0: Sì.
1: Cioè, se fossi in italiano e nel Bologna, dirigenti che hanno parlato, Fenucci fondamentalmente, il fatto che da tutta la settimana non arrivino messaggi su Napoli-Bologna, a parte qualche scancherata perché hanno proibito la trasferta, secondo me è la dimostrazione che qualcosa è stato sbagliato dal punto di vista comunque dialettico.
0: Sì.
1: Perché io non ricevo da 5 giorni domande sulla partita, cioè, o osservazioni, non sono per forza domande, no, però la classica osservazione, tutto, mercato, e cosa ha funzionato e cosa no, e stagione buona, cattiva, pessima, deludente, e tutto così, e che ci sarà un motivo, no? Io lo riconduco per forza alla mosceria, senza offendersi nessuno, è solo per esemplificare e rendere meglio un po' la cosa, del campo e anche di come hai costruito l'aspettativa su, su quello che potenzialmente puoi fare, perché per me è tutto lì. Io non trovo altre motivazioni.
0: Sì.
1: Cioè, è la prima volta che succede da anni, eh.
0: È vero, però Manfred, secondo me, al di là insomma di quella che può essere stata la comunicazione esterna, e anche ti arrivo a dire la comunicazione interna di Vincenzo Italiano, di cui ovviamente non verremo mai a conoscenza nel dettaglio, ed è anche giusto così, però io sarei molto curioso di capire come Italiano sta gestendo internamente allo spogliatoio questo finale di stagione a livello di motivazioni. C'è, a mio avviso, un discorso da fare anche sul gruppo, sui giocatori, che faceva Gianmarco Marchini al pallone lunedì, ed è un discorso, a mio avviso, molto corretto di esperienza. Cioè, questo è un gruppo che non ha esperienza di annate a quattro competizioni, e quindi nel momento in cui la favola spuma e una competizione come l'Europa League termina, peraltro in modo brusco, secco, prepotente, perché hai preso 7 gol tra andata e ritorno da una squadra fortissima come l'Aston Villa, non c'è e non c'è stata, secondo me, la capacità di dire bene, punto, a capo, adesso si arriva a settimi. E questa capacità ce l'hanno gruppi che fanno l'Europa sistematicamente da anni. Cioè, questa capacità è una capacità che ha l'Atalanta, è una capacità che ha l'Inter, è una capacità che può avere la Juve e che forse un po' ha perso anche la Juve. E quindi non è da sottovalutare, secondo me, anche la motivazione interna che sta proprio nei singoli giocatori, che non può essere elevata, perché non c'è proprio questa sapienza nel spostare il focus tra l'Europa League e il campionato una volta che ti finisce l'Europa League.
1: Se posso permettermi di condire, semplicemente ci aggiungo una punta di sale, ma una puntina. Probabilmente anche di gestire momenti molto difficili, non difficili, molto difficili. Cioè, per me è un gruppo molto serio questo. E credo tranquillamente, non ho una difficoltà ad ascoltare De Silvestri che con la solita attenzione, ammirazione e tutto. Però forse quest'anno si è dimostrato come un gruppo, alcuni giovani, alcuni meno giovani e quant'altro, in alcuni momenti del campionato molto difficili, forse non sono riusciti a reagire alle diverse, perché ce ne sono state tante quest'anno, avversità. Quando tutto va bene andiamo che è una bellezza, quando le cose si sono incominciate a incastrare molto male, molto, c'è di tutto dentro, la sfiga, chiamatela come volete, non ci credete, non importa, però dico, un infortunio di troppo, un risultato sbagliato, le prime critiche che arrivano dai colleghi, un po' tutto insieme, un po' di mugugni, i social che cominciano a rompere le palle, ci metti dentro tutto e forse è crollato un po' di autostima, sono crollato un po' di certezze.
0: E quindi ci metti tante
1: competizioni, ma anche un po' la gestione del momento brutto.
0: Sì, e soprattutto a mio avviso è proprio mancata la percezione di quello che è il campionato italiano, cioè la maratona, o meglio, forse la percezione c'è stata, e proprio per questo il Bologna ha fatto così tanta fatica dopo la finale di Supercoppa persa e dopo l'uscita in Europa League ai quarti di finale con l'Aston Villa. Cioè, il campionato è lungo, c'è ancora tanta strada, soprattutto dopo la finale di Supercoppa persa con Napoli. È un focus meno preciso quello del campionato, perché è un cammino molto più logorante, molto più lungo, appunto. E la squadra più matura, più abituata alle quattro competizioni, forse si rende conto prima che per sollevarsi da quelle brutte cadute, ammesso che siano così brutte, finale di Supercoppa e uscita ai quarti di Europa League, serve tornare a vincere subito in campionato. E questo gruppo ha faticato in quella roba lì, cioè hai perso la finale di Supercoppa e hai riperso in campionato svariate partite importanti. Sei uscito dall'Europa League ai quarti e hai perso tante partite importanti nella lotta al settimo posto in campionato. Non sei riuscito a riattaccare la spina subito.
1: È tardissimo. Doveva andare in pausa. Vuoi rimanere con me? Perdonami tu. No, sono in ritardo. Per fortuna Barbut sta facendo altro. Arrivo. Subito, arrivo.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
6: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
8: Ma dai, è immortale!
7: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
8: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
8: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
17: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
19: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
18: E cosa fanno? Magie?
19: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
18: Funziona! Incredibile!
19: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
18: Per info, emilianamacchineufficio.com.
20: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
21: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
20: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
21: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
20: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
25: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
26: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
27: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
28: Oh Marco, pronto per lo stadio?
29: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
28: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
29: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
28: Davvero?
29: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
30: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora siamo tornati in onda, Max Guerrieri. Hai un minuto per chiudere il discorso di prima e ti dico anche: due finaliste, quattro partite con loro. Che sfiga, ma la sfiga non esiste.
0: Sì,
1: esiste
0: sì,
1: o no, non esiste? Non lo so. Cioè, no, è difficile non dire, però poteva andare meglio allora, parliamo così.
0: No, la sfiga non esiste, tant'è che il Bologna ha affrontato squadre che nelle ultime due partite credo abbiano fatto 200 tocchi in area avversaria.
1: Sì, ho visto.
0: 12 gol, 40 di expected goals, ma la sfiga non esiste. E credo che le squadre italiane i tocchi che ha fatto ieri il Friburgo nell'area del Braga li facciano in un campionato. Comunque, insomma, sì. bello il calcio europeo, viso aperto, no, come si dice, 4 gol dell'Aston Villa ad una squadra come il Nottingham, che ha il terzo secondo valore di rosa della competizione.
1: Secondo, subito secondo. Dietro l'Aston Villa. Sono tutti e due a 500 ecco. Dispari, poco più, ecco, poco meno.
0: La distanza tra prima e seconda è 4-1, giusto per dare il senso di che cosa sia l'Aston Villa. Ieri Nottingham non vede la palla.
1: No.
0: Ma davvero non la vede, no. E quindi insomma complimenti alla Aston Villa che vincerà questa competizione, non so cos'altro dire, cioè 4 gol a Nottingham Forest in una semifinale di ritorno decisiva sono un qualcosa di incredibile, tutti coinvolti, a segno tanti giocatori, insomma tra il girone di Champions e qualche squadra che il Bologna ha affrontato in Europa League quest'anno, la fortuna non è stata proprio dalla parte di rossoblù nei sorteggi, mettiamola così.
1: Passerone, ti faccio scappare via che sei in ritardissimo.
0: Sì, sì, grazie a te e a tutti.
1: Grazie a te, grazie a Massimo Guerrieri, redazione di ETV Rete 7, è stato con noi un attimo, abbiamo parlato un po' di tutto, dai. Non lo so, aumenta l'autostima, forse recupera in chiave passiva. Può recuperare un po' il Bologna di autostima dopo aver visto la rullata che la Aston Villa ha dato al Nottingham ieri in casa? Boh. Forse. Vabbè, ci ho detto, vi faccio sentire, recuperiamo la fortitudo così chiudiamo un discorso. Aspettiamo, guarda, facciamo così, lo do ai 53, fra 4 minuti. Va bene, Luke Skywalker, va bene. Torniamo a recuperare allora i vostri messaggi che arrivavano qua al 366-402-4022. Facciamo con gli audio, partiamo con questo allora. Questo.
2: Ciao Manfred, ciao. Di Stefano 77 dell'aeroporto, abbonato da 77. Ascolta, io ho avuto un'idea geniale stanotte, ma l'abbonamento annuale del calcio, dato che noi la diamo su nelle ultime 5-6 partite, anziché farlo di 19 lo fai di 13 e uno fa l'abbonamento di 13 partite, poi se il Bologna va bene le ultime partite le compra, ci guadagniamo tutti, almeno così, un'idea un po' stramba, però dai, 13 partite in abbonamento e via, ciao ragazzi.
1: Ci può stare, fatto sta che vi dicevo, per me un po' di dettagli da ne prendere in considerazione ci sono, cioè tre squadre inglesi in tre finali è devastante per me, ma non tanto perché, ma perché sembra che praticamente le favole non possano esistere, è terrificante sta cosa per me. E poi magari non è proprio così, magari Crystal Palace in un altro momento stava sicuramente peggio, però il livello era talmente basso che non poteva non arrivare fino alla Fiorentina, no? Dove ha mostrato di essere comunque una squadra che sta meglio. La Aston Villa per certi versi si potrebbe anche dire così in una piccola fase di questa stagione, ma non di certo quando sono iniziati i turni di eliminazione diretta. L'Arsenal ha avuto un momentino di flessione quando sembrava che tutto stesse scappando via e sono diventati protagonisti dei meme praticamente di qualunque tifoso di calcio del mondo, ma mi sembra che sia ripresa la grande. E poi ragazzi, ci sono quattro allenatori spagnoli nelle tre finali, cioè Luis Enrique, Arteta, Emery, Perez, quattro allenatori spagnoli, e anche questo secondo me ci deve fare un po' pensare. Non credo troppo nei casi, certo hanno delle squadre della Madonna, però gli hanno fatto anche dei mercati, cioè parlavamo proprio di quanto ha speso l'Arsenal negli ultimi 5 anni nel bilancino, che non c'entra niente col bilancio, l'ho letto anche oggi, il differenziale entrate e uscite non vale niente, niente, è un numero che è messo lì così a caso, come dire che boh, prendi una bolletta e tieni soltanto la voce del consumo e tutto il resto manca, però per fare il totale, quindi non serve a niente, a niente, mancano tutte le voci di commissioni di agenti, ingaggi aumentati, premi, percentuali sulle rivendite. Che si fa? Chi se ne fotte di quel conto lì? A chi interessa dei 52 milioni di coppe che sono arrivati in 2 anni tra premi, Champions e Europa League, se uno dice quanto poi sono stati spesi in 2 anni, a cosa servono quei conti lì? Oh, buon'anima, all'università te dicono queste cose? Meno male. No, lo dico perché comunque ci vuole della pazienza, io non posso però essere solo in questa lotta. Ciò detto, Kaya solo nella sua lotta, ve lo faccio sentire la post partita ieri.
3: Siamo riusciti a mettere la partita sui binari difensivi buoni e è stata una partita che la nostra difesa ci ha permesso di portare in porto, e in attacco abbiamo giocato un po' a strappi, ma siamo riusciti a avere sempre un ritmo, perché oggi poi eravamo anche un po' condizionati nelle rotazioni da partita di Dalla Rosa, che si è caricato di falli che non andavano bene, di Fantinelli che si è messo a disposizione, ha fatto così, però non volevo dargli, sovraccaricarlo di minuti, e Moore sembrava all'inizio avesse avuto un problema, poi si è messo anche lui a disposizione, quindi questo ci ha permesso un po', cioè non ci ha fatto fare una buona fluidità in attacco, però abbiamo sempre tenuto bene in difesa e archiviamo questa partita sapendo che la prossima sarà molto più difficile, perché questo non è il divario che c'è fra le due squadre. Avellino è una signora squadra, ha fatto un campionato ottimo, si è guadagnata il playoff, quindi una squadra che ha fatto una bellissima stagione, e quindi sappiamo che sabato sarà una partita molto dura, come tutte le partite. La seconda partita è quella più importante della serie e noi dobbiamo resettare subito la vittoria, non fare feste, ma cercare di recuperare il più possibile per essere pronti a, a sabato, che sarà una partita e magari diversa da questa a livello di punteggio finale, perché le due squadre sono vicine e noi dovremmo essere pronti a difensivamente a fare ancora come oggi e cercare di in attacco di avere una brillantezza migliore.
4: Ciao Attilio, intanto complimenti per la vittoria. E, responsabilità in attacco, diciamo, divise un po' tra tutti i giocatori, a parte Braccio, Braccio e Della Rosa sono andati tutti, cioè hanno segnato tutti. Ti chiedevo un commento su questo Anumba che continua a fare molto molto bene, ormai è diventata una certezza per la Fortitudo.
3: Ma sì, sono ovviamente contento, sta facendo delle buone partite, ma direi che ne ha fatte di meglio di quella di oggi, e però se guardiamo la sua crescita è una crescita importante, sono contento, devo dire. Del resto anche De Vico oggi si è fatto trovare pronto, ha fatto una partita di un buon livello, devo dire che Sarto ha fatto ancora una partita solida, insomma abbiamo trovato tante buone risposte. Guaiana nei minuti che ha giocato è stato solido, quindi devo dire che a parte Della Rosa gli altri tutti hanno dato qualcosa oggi, sono stati utili. Mastellari è l'ultimo arrivato, quindi non è ancora bene dentro nei meccanismi offensivi, però Mastellari già in altre partite è stato importante, perché anche nella partita di Forlì è stato decisivo nel break, in quella di Brindisi ha fatto cose, insomma un giocatore che gode della mia massima fiducia, e quindi insomma questa uniformità di crescita e di prestazione mi dà una buona fiducia.
5: No, volevo chiedere se la condivisione della palla e la circolazione della palla in attacco è stata la chiave, potrà essere la chiave anche in gara 2, visto che le percentuali, come ha detto, soprattutto dall'arco non sono state ottimali questa sera, e anche la facilità di arrivare al ferro con Soroka e Anumba che continuano insomma a fare molto bene. E poi le volevo chiedere insomma di Moore, che è uscito insomma nei primi minuti, poi è rientrato, se un po' si porta dietro un po' anche gli strascichi del vecchio infortunio, insomma. Lei lo ha detto più volte che è il giocatore che ha scelto inizio anno, è molto importante nelle rotazioni.
3: Moore non ha avuto un problema, direi, di contrattura muscolare, non c'entra niente col piede, con l'altra cosa, una contrattura muscolare che ci ha un po' spaventato, dopodiché invece ha voluto giocare. Domani magari a freddo vedremo, valutarlo, però sì, ma lui riesce a dare un contributo alla squadra, sicuramente attacco, difesa, non è stata la sua miglior partita offensiva, però ripeto, un po' il ritmo un po' che ci è mancato, ecco, ci è mancato un po' il ritmo, siamo riusciti ad andare sotto canestro, ha fatto anche dei buoni tiri da sotto e sbagliando le conclusioni abbastanza facili, però l'importante è arrivarci, continuare a avere avere una migliore fluidità d'attacco e avere un miglior ritmo, però l'abbiamo avuto nelle altre partite e sono convinto che lo riprenderemo, lo avremo, ecco.
6: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
7: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
6: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
8: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
6: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Ciao, Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria?
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
13: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
12: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
13: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
12: Registrati su appenninoallavoro.it.
13: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
12: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Amazon?

0: Ames, prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
4: Quello famoso per gli abiti da sposa.
3: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
5: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Oh oh, oh oh oh oh oh, questo qui. Ben ritrovati intanto, sono le 13.03, quest'audio.
8: Ciao da Luca, ma io una cosa che non vorrei mai sentire è staccare la spina. Gente stipendiata non può staccare la spina per nessun cosa al mondo. Cioè, basta con ste frasi qua, eh.
7: Che infatti secondo me è anche ingeneroso, eh. Cioè, io con tutto il dispiacere che sto provando in queste settimane, staccare la spina implica proprio dire gliel'ho data su. Secondo me non gliel'ha andata su, sono fiacchi completamente abbattuti, tristi, vuoti. Però ci provano, ma secondo me quello che riescono a dare è questo. Forse Leo l'aveva detto, tu eri quello che diceva danno quello che riescono a dare in questo momento. Sì, allora sono molto d'accordo con Leo, poco. E però non staccare la spina vuol dire dargliela su, e sono d'accordo che non è, per me è ingrato nel momento attuale, ed è brutto da digerire per uno che lo ascolta, un tifoso e robe varie, quindi sono con te. Sì, poi fa parte di un linguaggio nel calcio, spesso si dice giochino si è rotto, ve l'ho già detto una volta. Io lo detesto come modo di dire che c'è qualcosa che non si è incastrato bene. Preferisco sentir dire qualcosa quest'anno non si è incastrato bene, piuttosto che il giochino si è rotto. Ma vabbè, questi sono capricci miei, non niente di più. Siamo capitati in questa parte del girone purtroppo per colpa di quel gol di Pobega contro Maccabi. Ciao Andrea. Sì, devo dire che la stagione di Pobega non è stata entusiasmata anche in questo senso. Però ragazzi, in quel momento anche io facevo tifo per quel gol. Eravamo tutti carichi, quando ha segnato c'è stato un attimo che è stato utile, poi no. Questa era per Max. Io spero che in un derby l'anno prossimo Bologna e il basket... Ah, speri in un derby l'anno prossimo Bologna e il basket se lo meritano, Aldo. Sì, lo spero anch'io prestissimo. Assolutamente sì. Sarà tostissima per la Fortitudo, ma sarà bellissimo vincerlo quando capiterà. Se capiterà. Poche, ma buone. Penso che poi Fortitudino Doc sia quello che ragiona così. Ma anche il tifoso del Bologna Doc. Perché c'è una partita lunedì. Siamo già tornati a guarda che fanno, come fanno calcio a Sassuolo. No, no, no, io non lo dico proprio. A Bologna c'è gente che deve fare un salto a Villa Baruzzana, Marco. No, no, hai ragione. No, no, io non invidio il Sassuolo, ma per anni l'ho sentito fare, ma non l'invidio. No, però lì il discorso era un po' la chiave di lettura di questo momento della stagione per Grosso e per Italiano, no? E come questo si può riflettere anche su un po' l'attenzione del tifoso medio oggi, dove qua abbiamo un buon indice, no? Statistico a nessuno frega niente della partita col Napoli, per me è clamoroso, no? Non vi biasimo, io non ne ho mai parlato. E però ecco, è un sintomo secondo me di quello che non ha funzionato anche in campo e fuori dal campo in queste due settimane. Se ci fossero stati gli stessi risultati ma un linguaggio più cazzimoso, secondo me sarebbe andata diversa. Allora, oh, grazie. Parlando di Napoli, io non vedo l'ora che finisca il campionato. Oh, perfetto. Queste tre partite saranno un'agonia. Dopo tanti anni eravamo arrivati a giocare tutte le partite per vincere, quest'anno invece hanno mollato il campionato a febbraio. Per me è imperdonabile. Con l'Inter farò un bel applauso a tutti per questo triennio, ma mi auguro di vederne pochi dal prossimo anno. Luca, sei molto severo, ma ti capisco. Ti capisco. E da un lato sono d'accordo con te, su un bel rimpasto, sì, sono d'accordo con te. Sarebbe stato opportuno col senno di poi farlo l'anno scorso? No, col senno di poi, nonostante come è andata quest'anno, avevo il dubbio che la scorsa estate, ne abbiamo parlato, abbiamo iniziato Mezzogiorno Rossoblu così, insieme, e nonostante la stagione, per me no, alla fine ci stava a provarci. Poi è andata come è andata, ma ripeto, tanti incidenti di percorso, gestione del problema secondo me non ottimale, tanti problemi, però quest'anno sì, è ora, anche perché il momento quasi, non dico che te lo impone, ma te lo consiglia, lo suggerisce, quindi ci sta. Se Napoli-Bologna non interessa la dirigenza, l'allenatore, la squadra, per quale motivo la tifoseria deve farsi il sangue cattivo? Per fortuna nel calcio, dopo il mese di vacanza, inizia una nuova stagione e personalmente voglio arrivarci carico e non logorato da aspettative inutili in questo maggio. Potete Barilla, non ti biasimo neanche per questa lettura. Ciao Manfredi, io con l'Inter farei una pazzia, farei giocare 3-4 ragazzi della primavera come titolari, Stefano da Imola. Tra l'altro la primavera, ragazzi, domenica alle 3 a Crespellano si gioca per entrare ai playoff, è importante. Quindi se vi capita, visto che Bologna gioca lunedì ed è una bella giornata di sole, vi va di prendere un po' di sole e non andate al mare, se non andate al mare ma avete voglia di prendere un po' di sole, andare a Crespellano secondo me è una buona idea, perché è una partita dove ci sono alte possibilità di andare matematicamente ai playoff con una giornata di anticipo. Bella, bella cosa, dai. Bologna-Cagliari alle 3. Se ci riuscite e se ci riesco, vengo anch'io. Non che questo sia un incentivo a venire, anzi. Però era per dire che per me varrebbe la pena provarci. Poi, sul discorso primavera, no. No, li lascio lì a giocarsi quello che si devono giocare adesso con la testa, poi vediamo se ci sarà ancora, penso di sì, qualcosa per cui giocare, ma se fossi io li lascerei stare in questo momento. Ciao Manfred, la considerazione su lunedì. Ciao Dani, Fabri, riprovare la difesa a 3? Oddio, davvero? In maniera da seguire il sottopunta del Napoli con i braccetti e non con i terzini, che vorrebbe dire difendere a 5 o 6. Sì? Se si vuole lavorare già per il prossimo anno bisogna provare anche soluzioni diverse per poi essere pronti quando servono accorgimenti. Cosa ne pensate? Boh Dani, io ti dico cosa penso. Io non vedo l'ora di vedere Bologna 4-2-3-1 con Odgaard dietro Castro. Me ne fotto, tanto se devo andare a perderla, perché intanto non mi sembra che abbiamo avuto risultati tanto esaltanti. Sì, qualche trasferta sicuramente sì, ma abbiamo cambiato completamente entusiasmo anche nel gioco. Ma io ritorno in queste tre partite, vada come vada, ma perché no? Poi tu mi dici, ma ci metti Freuler lì in mezzo con Ferguson? Ma magari no. Ecco, io questo Freuler 95 minuti d'ufficio veramente lo sto soffrendo. Lo stimo tantissimo, ma per me non è cosa. Poi, se non metto un altro, evidentemente avrà i suoi motivi. Però farei un bel pobega Ferguson. Ci proverei. Immediata. E chi si è visto, si è visto. Lottare sulle seconde palle e via. Con Odgar a far da collante tra i reparti, perché ragazzi veramente c'è stato un vuoto totale di gioco negli ultimi tre mesi. Dai, parte un tempo a Sassuolo per me brillante. E va bene, le partite con la Roma sono state straordinarie, sicuramente. Poi devo dire. Quindi io Dani andrei lì, poi capisco quello che dici, lavoriamo su questa cosa che ha stuzzicato un po', però l'ha stuzzicato, poi chi è andato a fare il play basso? Lucumi, che l'anno prossimo non c'è. Quindi anche lì vai a lavorare per l'anno prossimo con uno comunque che va a interpretare il cambio, no? In quella, la lettura chiave di quel, almeno per come l'ha raccontata Italiano, ma come l'abbiamo vista, e poi Lucumi che va a toccare tanti palloni, che va a fare vertice basso, no? Non lo so, quindi sono 4-2-3-1 e chi vada come vada. Ciao Manfred, vista la quasi certa rivoluzione in rosa di questa estate, quello che nascerà sarà il primo vero Bologna di Sartori? No, Dado, ma il Bologna di Sartori è nato, allora lui è appena arrivato, la prima cosa che ha fatto e la prima missione che gli ha dato è abbatti i costi, e lo fece. Poi ci fu il mercato che tutti dicono di Motta, ma non è chiara questa cosa. Un giorno lo chiederemo a loro direttamente, ve la faccio raccontare da loro direttamente, perché anche lì la narrazione è straordinaria. Straordinaria. Questo è per dire come le letture a volte veramente si usano per fare... Boh, non si fa così per me. Poi ognuno faccia quel che vuole. Quell'anno in cui Motta sbotta con il nostro caro Leo Bosello, quelle trattative che erano in piedi si incastrano in una seconda fase di mercato, ed è un gran colpo del Bologna anche di fortuna, perché Ndoye non è stato preso da nessuno. Un anno il Bologna ha parlato con Ndoye, un paio di mesi ha trattato con Basilea. Un anno. Qual è la differenza? Che ci sono i tempi del mercato e i costi del mercato. Quel gruppo di ragazzi che sono arrivati nella seconda parte di mercato hanno abbattuto clamorosamente il loro costo di partenza a giugno-luglio. Quando Motta sbotta perché in programma c'erano una serie di acquisti da fare, ma Bologna stava lì fermo e aspettava. Quell'anno andò benissimo e infatti si castrano Ndoye e Carson. All'ultima giornata di mercato arriva anche Calafiori. Ultimo giorno di mercato, Saremakers. Che Milan andava in prestito prima. E cos'è successo? Che nessuno li ha presi. E quindi piano piano il Bologna ha abbassato il costo. Su questo Sartori non si sposta. Non fu Motta a sbottare, a legittimare. Io ve lo dissi anche allora, poi a distanza di pochi mesi, ma facevo una mattina con Dario. Non fu una strippata fuori luogo di Motta a cambiare la vita del Bologna. Ma semplicemente il fatto che quel mercato andò così, il mercato dopo non andò così, molti che Bologna stava aspettando si sono piazzati da una parte, da un'altra e saltavano, punto, per tanti motivi, perché Bologna comunque a certe condizioni non ci arriva. In più Bologna cerca di fare il massimo che può per lesinare i costi delle transazioni. Punto. E infatti gli anni dopo si è poi casato uno da una parte, uno dall'altra. Paradossalmente, quando il Bologna è andato ad agire subito, a bloccare subito, non è andata benissimo. Dalling è un esempio. Vitic, bisognava rispondere subito a Beukman, è un esempio. Forse Vitic l'ha pagato un po' di più per quello che poi ha visto. Sì, il prospetto c'è per me. Tutto da scoprire, tutto da vedere, mi posso sbagliare, benissimo, e moltissimi sono d'accordo che lui sia uno scarpazzone, va benissimo, vale tutto. Però i tempi di mercato, i costi di mercato. Però piace raccontarla come piace. Verificate. Mi piacerebbe che facessero questi la domanda, quando capita che parlano di Vaio e Sartori, sui tempi di mercato e come andò quel mercato rispetto agli altri due mercati, e perché andò in un modo e perché andò in un altro. Io lo faccio. E ve lo racconto. Come tutto. Sì, nonostante. Sono d'accordo. Aspetta che rispondo. E ti mando una chicca. E riprendo da qua, anzi no, fra poco dobbiamo andare in pausa e poi chiamiamo Matte Negri. Comunque questa è una cosa che secondo me dovreste appuntarvi e poi chiedere o aspettarsi che qualcuno lo chieda. Oddio, Corazza cambia di Miranda prossimo anno al posto di Lico, secondo te troppo azzardato? Sì, per me è troppo azzardato, non lo farei mai. E domenica piove? No, davvero? Quindi per la partita della primavera davvero sono sfiga. E vabbè, e poi adesso andiamo in pausa, così recupero una cosa per questo mio amico che vabbè, qua Manfre, ma quante partite sono state fatte dall'Arsenal? Fin qua 59 rispetto al Bologna, dici tu. E visto che comunque italiani e De Silvestri dicono che sono state fatte troppe partite, alla fine è il loro lavoro, e se non trovi le forze e gli stimoli per arrivare in fondo, forse non sei così forte mentalmente, dici tu. Ho guardato l'Arsenal, fin qua 59 partite. L'Aston Villa 57 era? 53. Quante noi? Noi 53 e facciamo 54 a Napoli, se non sbaglio. Quindi l'Aston Villa è esattamente uguale, stesso numero di partite del Bologna. No? Andiamo in pausa.
9: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
10: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
9: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
11: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
17: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
16: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
17: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
18: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a Wisp Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
19: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
20: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
21: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
22: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22.30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Le 13.23, adesso ci colleghiamo anche con Matte Negri, così vediamo un po', apriamo una finestra sulle ultime partite di campionato, va bene, ti do il tempo di farlo. Fallo. Ci ho detto, stavamo parlando un po' delle... dei ribaltoni, quindi quest'estate sono molto preoccupato per i tempi del mercato, perché se tanto mi dà tanto, la tendenza da quando è arrivato Sartori in generale è che Bologna non aggredirà il mercato, ma lo aspetterà. E se tanto mi dà tanto, ci troveremo soprattutto in questo, perché probabilmente ci sarà di più da fare, poi vediamo se sarà così, perché sarà da asciugare e quindi sicuramente ci sarà più da fare in uscita che poi in entrata, ma comunque per quello che c'è da fare, se parliamo di sostituzioni, ma sarà un mercato di attesa come altri e bisognerà vedere se quei profili su cui loro andranno dall'inizio magari avranno la fortuna di essere lì nell'anonimato, impantanati, come fu per esempio quell'anno lì straordinario. Ora, non fu quella la condizione per portare qua giocatori straordinari. Dico semplicemente che quel mercato andò così. E che quando si vanno a osannare allenatori che tirano strippate con chi paga gli stipendi a vuoto, beh, secondo me, dai, eh? Si può far di meglio, posso dirlo sinceramente, dai, lì fu una sclerata allucinante, incomprensibile, e non fu assolutamente quella a far fare a Saputo un passo in più, a qualcuno un passo in più, non fu così, ma piace raccontarla così. Buongiorno Matte.
25: Buongiorno a te, ciao, buongiorno a tutti.
7: Allora, mercato di attesa, mercato aggressivo, tu per che linea sei?
25: Beh, io credo che quest'anno il Bologna deve asciugare un po' di più la rosa, perché non credo ci presenteremo a fare campionato e Coppa Italia con 28-29 giocatori.
7: Allora, aspetta un secondo.
25: Saranno meno.
7: Aspetta un secondo. Vai a vedere una fonte certa. Chiama Mauro Cioni e chiedigli che tempo fa domenica, per favore. Dicono tutti che piove. Piove domenica alle 3?
25: Sì, piove domenica.
7: Ma come fai a saperlo? Hai chiamato Mauro?
25: Io so tutto, te lo vorrei ricordare.
7: Così, davvero piove? Ma che sfiga.
25: Sì, piove. Che cosa devi fare domenica alle 3?
7: Andare a

0: C'è una mia amica che ha un... La saluto, non ci ascolta, però ci ascolta suo cugino, secondo me. E che ha un pavone bellissimo e si chiama o Raffaello o Donatello, non mi ricordo più.
1: Una delle tartarughe ninja, quindi, sì.
0: No, era più per i pittori, per i grandi maestri, più che pittori è riduttivo, i grandi maestri della...
1: pittori,
0: sì, degli biacchini, esatto. I maestri dello stucco.
1: Esatto. Ci sta.
0: Sono stanchissimo. Stanotte mi sono addormentato alle 6, mi sono messo a guardare i reel, ho fatto quella cagata.
1: No, non devi
0: mai. Ho iniziato
1: mai
0: a mezzanotte e mezzo, sembravo la Francesca Bolognini quando viene a lavorare. 4 ore e mezzo a ridere da solo con Elisa, che ogni tanto si svegliava e mi diceva le peggio cose perché facevo rumore. Non riuscivo a dormire, ho dormito 2 ore e sono distrutto. Comunque non è una giustificazione, questo è un alibi. Non troviamo alibi, non troviamo alibi. Va bene, allora, che cosa ci propone? Cosa?
1: Questo sfavillante weekend, dici?
0: Lo Youth Center di Kerspellano ha la tribuna coperta. Io ci sarò. Sì. No, lo so che c'è la tribuna coperta. Lo so, sono anche andato, è bellissimo, ragazzi. Però sinceramente, se piove...
1: Cosa devi fare?
0: Una rottura di coglioni. Dai, diciamo
1: che... Vabbè. Su questo sarebbe da
0: andare. Comunque, se vi va di andare, è da andare. Basta. E questo è fatto. Ti volevo dire però che intanto dobbiamo andare in pausa già. Quindi
1: sì,
0: ottimo.
1: Già?
0: Sì. Come no? Ah no, sono il 28. Scusami. Te l'ho detto.
1: Infatti non capivo.
0: Dormito poco, non è una... Allora, io credo che tutto, e questa volta sì, ruota attorno a una sola partita questa settimana. Cremona Pisa.
1: Sì, assolutamente. Beh, sì, credo sia una partita decisiva del weekend.
0: Ti dico la verità, ho perso un po' di fascino e di pathos verso il posticipo di lunedì Napoli-Bologna. Ma inevitabilmente non sono state le parole di Fenucci, di Italiano, a portarmi meno stimoli nel pensare di credere a una grande impresa, ma è più l'attenzione a Cremona-Pisa, Cremonese-Pisa.
1: Pensavo a Torino-Sassuolo del venerdì.
0: No, quella la guardo facendomela sotto, perché se fa tanto che Torino non scende in campo e Sassuolo vince, amico mio, noi rischiamo di finire decimi, undicesimi veramente. Questo, per favore, non me lo fare, ho già l'ansia. Ho il reflusso. 2 settimane di reflusso. Quindi io quella la temo e speriamo che il Toro faccia una partita dignitosa. Poi c'è un Cagliari-Udinese, dove Cagliari invece stavolta è salvo e l'Udinese, se affronta il Cagliari che abbiamo visto a Bologna, gliene fa 4, per come lo stiamo vedendo adesso.
1: Si è rotto anche Eckelkamp, che non giocherà sicuramente, e Davis ha già detto che parte dalla panchina, se ti può interessare.
0: Ha deciso lui?
1: Per come affronterà, esatto, per come affronterà bene il Cagliari, hai capito? Quindi non lo so.
0: Poi molto interessante invece è questa cosa pazzesca, questo momento, guarda che è incredibile, cioè Lazio-Inter di campionato, Lazio-Inter di Coppa Italia, esattamente come fu l'anno scorso, per Milan-Bologna di campionato e poi Bologna-Milan di Coppa Italia.
1: Molto bella questa, ho paura che sarà la partita dove giocheranno i magazzinieri.
0: C'è Lottito a giocare centrale
1: con una sedia in mezzo al campo, probabilmente sì. Cioè, parliamoci seriamente, credo sia la partita che abbia meno da dire di tutto il weekend. Okay. Cioè, la Lazio non ha nessuna mira al campionato, l'Inter l'ha già vinto e mercoledì giocano la finale di Coppa Italia. Secondo te cosa vanno a rischiare questi? Zero,
0: non lo so.
1: Secondo me
0: non lo so,
1: non lo so, o entrano in campo per passarsi nel cerchio di centrocampo 90 minuti o ne approfittano per far giocare tutte le seconde lì. Cioè,
0: scusa, la finale è la prossima settimana, no?
1: Sì.
0: Sei sicuro? No? O quella dopo? Beh, ho un dubbio.
1: Non è la prossima, già.
0: È la prossima.
1: Forse hai ragione te, è quella dopo, sai.
0: Sai, adesso ci guardiamo. Mi guardi quando era la data? Ho un dubbio. Secondo me non è questo. Non è questo, è quello dopo. Però
1: se quello dopo alzo le mani, no, però si cambia poco, secondo me.

0: non sono in forma.
1: Ma non è il 13 maggio, no? Ho detto una boiata.
0: 13 maggio.
1: Allora è mercoledì.
0: Mercoledì. E allora sì. Allora io mi gioco l'otito in bragoncini. E calzettone arrotolato la caviglia.
1: Sarebbe molto senza bello parastinchi. Da vedere, secondo me. Sarebbe molto bello da vedere. Sarebbe.
0: Poi, amico mio, si offenderà Spalletti se Lecce prova a salvarsi?
1: Non credo si offenda, secondo me con la Juve fa molta fatica, però tutto dipenderà dal risultato di Pisa Cremonese, anche le motivazioni del Lecce, secondo me. E detto ciò, sarebbe bellissimo un pareggio, se lo meriterebbe il Lecce.
0: E se ti dico che il Como ha il match point per provare a prendersi la Champions?
1: Non ci va in Champions.
0: Tu dici.
1: Non ci va, no, non possono tenere fuori la Juve dalla Champions.
0: Ah, la metti leggera, quindi tu parli di
1: no, nel senso
0: il
1: che
0: il calcio è pulito.
1: No, nel senso no.
0: Chiamate il mio editore, ditegli di fumare un attimo.
1: Il calcio è pulitissimo, ci mancherebbe altro. Faccio fatica a credere io, Matte Negri, che la Juve stia fuori dai primi quattro posti. Faccio fatica.
0: E la Roma non ce la metti? Va a Parma. No.
1: La Roma non ce l'ha. La Roma, secondo me, ti vuoi sapere la mia. Vabbè, i primi tre, secondo me, sono già scontati.
0: Ah.
1: Ok, vabbè, Inter, Napoli, Milan, Juve, Roma, Como.
0: Quindi tu dici Napoli fa tre punti lunedì?
1: Secondo me non li fa il Milan i tre punti. Oh, il Milan ultimamente fa fatica a farli, contro tutti.
0: Gioca anche l'Atalanta.
1: Contro l'Atalanta, anche l'Atalanta, infatti secondo me sarà uno 0-0.
0: Sai che non lo so. Tu dici 0-0.
1: Sì, secondo me sarà una partita con pochi
0: però
1: gol.
0: Però guarda, non voglio parlare di questo calcio minore. A me interessa Cremonese Pisa.
1: Cremonese-Pisa è una partita bellissima, secondo me. È una partita bellissima. Cioè, se la Cremonese non vince contro il Pisa già retrocesso, è giusto che vada giù la Cremonese, però. Spero che il Cavaliere Arvedi non se la prenda se ci ascolta. Però, cioè, mi viene da dire che se non riesci a vincere neanche a Pisa già retrocesso, allora è giusto che, cioè, te la meriti questa retrocessione.
0: Fammi vedere le formazioni.
1: Dovrebbe tornare in campo Jamie?
0: Allora, sì, dal primo minuto. Di Franco Bonazzoli.
1: Fa gol Jamie Vardy, ragazzi, segnatevelo per il fantacalcio.
0: E poi dicono sì. Pezzella, Luperto, Bianchetti, Terracciano.
1: Si è fatto male Baschirotto, anche loro comunque sono sfortunati.
0: Zerbin, Male, Grassi, Floriani.
1: Mussolini, sì.
0: Mi piace più Floriani.
1: Va bene.
0: Vardy, Bonazzoli. Saluto i nostri amici di estrema destra, a cui sono simpatico da anni. Va bene. E
1: Vardy, Bonazzoli.
0: Vardy, Bonazzoli.
1: Dall'altra parte invece chi mette
0: Pisa
1: su?
0: Risponde con una squadra champagne, sempre in porta. Bozinov, Canestrelli, Caracciolo. C'è okay. Poco da ridere perché in questo momento noi le prendiamo sia dalla Cremonese che dal Pisa, quindi
1: è probabile.
0: C'è poco da fare i fighetti, esatto. Vural, Ebischer, sì, Akin Samiro, Angori, Stojković, Moreo.
1: Comunque schiera i titolarissimi il
0: sì,
1: Pisa,
0: sì. Sì, sì.
1: Cioè, quindi non mi sembra che faccia ampio turnover. Non lo so, cioè, mi viene da dire che sulla carta le motivazioni della Cremonese sono 10 volte quelle del Pisa.
0: Anche la formazione.
1: Anche senza ombra di dubbio, ma per come era partito è impensabile, cioè per me era impensabile vedere la Cremonese lì.
0: Perché non gioca Barbieri per te?
1: Sai che è un po' che me lo domando, cioè io quando l'ho visto all'andata qua a Bologna, che quando c'è anche stato
0: fatto
1: le
0: una partita
1: pere,
0: da fenomeno
1: veramente forte,
0: è stata una partita da fenomeno, ma Barbieri è della Juve? Per me sì. Barbieri
1: in prestito, dici che
0: Cremonese? Per me sì.
1: Sai che io credo che l'abbiano acquistato, però ce l'avevano anche l'anno scorso.
0: Te lo dico.
1: Sono quasi convinto.
0: Ho un dubbio. Non so perché mi ricordavo fosse della Juve.
1: Ma secondo me era delle giovanili della Juve, era nella next gen, può essere?
0: Penso di sì. ma non mi ricordo se è stato preso a titolo definitivo. Assolutamente sì.
1: È a titolo definitivo?
0: Assolutamente sì, gran presa.
1: È un giocatore che tu prenderesti l'anno prossimo?
0: Subito.
1: Sì, ti dirò sì.
0: Con sai l'italiano sì. Poi subito.
1: Sai che anch'io sono dalla tua? Sono, non mi dispiace.
0: Oddio,
1: no?
0: Se ti devo dire... Aspetta. Infatti ti chiedevo, perché magari ne sapevi di più, perché non giochi adesso nella Cremonese? Con Marino? E poi, se dovessi dirti che ho seguito tutte le partite della Cremonese quest'anno...
1: Come con
0: ti direi...
1: Marino?
0: Scusa, con Giampaolo.
1: Con Giampaolo?
0: Sì. Ah. No, te l'ho detto, non sto bene. E, è così, se non dormo io poi... Ma con Giampaolo perché non gioca? E poi, se ti dovessi dire che ho visto tutte le partite della Cremonese quest'anno, ti direi una balla. Non ho tutta questa forza.
1: No,
0: mi è bastato Bologna. Quindi...
1: Penso neanche io. Cioè, io le partite del Cremonese ho visto le due che ha giocato col Bologna. Cioè, parlo così. Io l'ho seguito in ottica fantacalcio, perché in un fantacalcio l'ho preso. E ti dico solo che la partita che ha giocato in casa contro di noi ha preso 8 di valutazione contro
0: Fanta
1: di noi.
0: Media 5,96. No, media voto 5,96, fantamedia 5,85.
1: Quindi ti dico, a me non dispiacerebbe.
0: Un assist e 0 gol. 24 partite.
1: L'assist l'ha fatto contro di noi?
0: Sì, incredibile.
1: Ha fatto 7 quella partita lì più 1-8 dell'assist.
0: E allora non è che abbiamo visto un giocatore veramente in una giornata di stato di grazia?
1: Oppure eravamo noi che gliel'abbiamo fatto far diventare questa giornata di grazia?
0: Trapero.
1: Probabilmente può essere, sì. Perché...
0: Oh, devo andare in pausa un secondo, mi aspetti? Arrivo subito.
1: Sì, sto qua, ciao.
0: Ok.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
9: Ma dai, è immortale!
8: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
9: E dove sarebbe questa meraviglia?
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
10: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
11: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
10: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
11: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
10: Sai cosa resta mio? La bolletta.
12: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora eravamo con Matte Negri, ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu. Buongiorno Matte, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Ti faccio sentire quest'audio.
1: Vai.
20: Buongiorno, mi chiamo Claudio, seguo il Bologna da quando ero bambino, perché mio padre
0: è una confessione.
20: Mi fece entusiasmare nel 64, quest'anno ho visto partite ignobili, non è mai partito un fischio dalla curva e come regalo 50 euro la curva con la partita con l'Inter. Grazie.
0: Questo è da salvare, ti prego, è bellissimo.
1: Diciamo che ha delle ragioni.
0: È uno dei più bei messaggi che ho ricevuto nella stagione di Mezzogiorno Rosso Blu. Io questo lo salvo, importante metto.
1: Questo ci può
0: ti
1: stare.
0: Ringrazio, com'è che ti chiami amico mio? Sei simpaticissimo. No, perché aveva il tono giusto. È stato...
1: Sì, non c'era né polemica, né, era proprio un dibattito.
0: Ah, MC, vabbè, acronimo come me. Bravo, comunque, simpatico molto. In effetti ha anche ragione.
1: Sì, sì, ha le sue ragioni senza ombra di dubbio.
0: Va bene, domenica piove, va bene. Lo sai perché non ho voglia di parlare di Napoli BFC? Hai voglia di parlare perché? Di Napoli BFC? No, non
1: ma
0: lo dico,
1: guarda,
0: io,
1: ieri,
0: lo dicono.
1: Ieri
0: lo
1: sera, dicono. Ma guarda, ti dico, secondo me penso che sia sentita quanto Lazio-Inter. Penso dal punto di vista dei tifosi Lazio-Inter, non di mercoledì, quella di domenica.
0: Da, quindi, però c'è una partita veramente chapeau anche, di cui non abbiamo ancora parlato. Fiorentina-Genoa.
1: Fiorentina-Genoa, bella, però anche lì parlano di due squadre che praticamente non hanno più niente da dire, cambiano, sono già salve tutte e due, dai.
0: Ma per me cammineranno, sì. Parma-Roma, se il Parma fa tanto di entrare con la forza e l'entusiasmo della Viola, ne prendono sì. 5 da Malen in mezz'ora.
1: Può essere, sì, può essere, perché la qualità è anche quella. Sì,
0: Milan-Atalanta, tu dici X.
1: Per me è uno 0-0. Cioè.
0: È possibile.
1: Ti dirò, per me è proprio uno 0-0. Proprio.
0: Guarda,
1: di
0: io dico 2 dell'Atalanta.
1: 2 dell'Atalanta, ci può stare.
0: Lo spero.
1: Ci può stare.
0: Perché se l'Atalanta perde, Matte, io non l'affronto lunedì mattina. Non ho la forza.
1: Ma se tu se l'Atalanta perde, no?
0: No, non ne ho voglia. Non voglio ritornare a crederci, te lo giuro, ti prego. Basta.
1: Sì, ma se l'Atalanta perde, comunque tu hai un Napoli che magari viene, cioè, gioca con te lunedì con della voglia perché vuol tornare secondo. O ha paura di perdere il secondo posto.
0: Sì, sì, ma io continuo ad essere
1: quindi
0: convinto...
1: il risultato giusto sarebbe... Sì, scusami, mi stavo affogando, sarebbe il pareggio. Sarebbe... Che ti lascia quella voglina lì, ma...
0: No, io preferisco che vinca l'Atalanta e chiudiamo qua sto discorso, no, perché okay, sta diventando veramente una cosa dolorosissima. Troppo dolore.
1: Ma penso, dai, sinceramente penso sia già chiuso il settimo posto.
0: Lo è. Cioè, magari se vince l'Atalanta così abbiamo finito il discorso.
1: Sì,
0: no?
1: Ah, ci sta. No, ci sta. Non sarebbe neanche chiuso comunque.
0: E Napoli-Bologna? Uno grande come una casa?
1: No, per me sarà una partita divertente invece questa. Sarà una partita divertente, secondo me ti dico, per questioni di orgoglio penso anche che sia la partita del Bologna, cioè visto che all'andata li abbiamo tritati, in Supercoppa ci hanno tritato loro, secondo me non vuole, per una questione di orgoglio non vuole essere tritata di nuovo. Perché alla fine è andata così, cioè probabilmente
0: io non ho la più pallida idea, Matte, te lo giuro,
1: probabilmente il Bologna-Napoli dell'andata è il miglior Bologna degli ultimi due anni che abbiamo visto in quella partita,
0: anche
1: lì.
0: Peggior Napoli, però
1: sì, però noi abbiamo giocato veramente bene, cioè non gli abbiamo fatto fare un tiro in porta,
0: no,
1: cioè, si è fatto male Skorupski dopo 10 minuti, è entrato Pessina non ha fatto una parata,
0: no, e neanche Ramaglia nelle 27 partite dopo.
1: Sì, ok, vabbè, ok, sì, ci sta,
0: 24.
1: Come ragionamento, non fa una piega, però beh, sì, va bene, e, però ti dico, per me è stata la miglior partita dell'era italiano nel Bologna, quella dell'andata, se ti ricordi ero in studio,
0: per me la migliore rimane Vigo. No, per me la miglior partita del Bologna per certi aspetti è Roma all'Olimpico 4-3. Di italiano no, in generale da quando è Bologna, per me sì.
1: No, per me invece rimane quella col Napoli. Perché anche Vigo, anche col Celta hai giocato, ma per me il Celta Vigo è più scarso del Napoli. E anche la Roma è più scarsa del Napoli.
0: Ma non la Roma che abbiamo trovato là all'Olimpico in uno stadio così rispetto al Napoli che è venuto a giocare a Bologna, Matte. Io c'ero, credimi.
1: Ah no, per l'amor di Dio, non lo sto mica dicendo.
0: Non è da tutti
1: però...
0: vincerli, infatti io sono incazzato nero con loro per questo.
1: Che non è da tutti vincerli, sono d'accordissimo
0: non così,
1: con te.
0: Non come hanno vinto, credimi.
1: Però ci sono voluti 120 minuti, cioè i 120.
0: Vabbè, ragazzi,
1: per vincere,
0: vabbè,
1: ci sta.
0: 70.000 persone, tutti a sventolare bandiere giallo-rosse,
1: però
0: l'inno della
1: però
0: Roma
1: vedi,
0: ai supplementari. Cioè,
1: però vedi, tu sei andato a Roma...
0: Io non ho mai fatto una trasferta così pesante, eh? Mai,
1: però vedi,
0: giuro,
1: tu sei andato
0: da
1: a Roma in un campo così difficile, è per quello che secondo me col Napoli invece ti dico che per me è stata la partita perfetta, perché tu sei andato a Roma in un contesto ambientale così difficile, vai in vantaggio 3-1, riesci a farti rimontare due gol in 20 minuti, mentre col Napoli all'andata tu non gli hai fatto toccare un pallone alla squadra che è venuta al Dall'Ara in qualità di campione d'Italia in carica.
0: Non lo so, Matte.
1: Cioè, non gli hai fatto veramente toccare terra. Cioè, per me, se ti ricordi, era la prima partita che mi avete chiamato in studio e TV, no? Cioè, io ero allibito perché ho detto, io cavolo, giocare così. Cioè, la settimana dopo noi parlavamo di scudetto, perché veniamo via da Udine, che per 3 ore siamo primi in classifica. Cioè. Per me quel Bologna lì contro il Napoli dell'andata è stato il miglior Bologna dell'era italiano negli ultimi, cioè proprio dell'era italiano a Bologna. Cioè per me quella partita lì è stata una partita di dominanza totale. Poi tu mi dici sì, ma il Napoli non era. Tu mi dici sì, ma il Napoli non era in forma. Vero, però c'era dall'altra parte un Bologna che invece era non in palla di più,
0: Sicuramente.
1: Quindi è da capire anche quanti sono i limiti del Bologna, i limiti del Napoli e i meriti del Bologna in quella.
0: Non sottovaluterei neanche la semifinale, comunque, che non abbiamo vinto, l'abbiamo vinta a rigori con l'Inter. Perché anche quella, per certi aspetti, ragazzi,
1: È stata una bella partita, sì, sono d'accordo.
0: Infatti io continuo a dire che va bene tutto quello che è passato in mezzo e tutto, ma non è perdonabile il campionato, però.
1: Sai che ti dico, ma
0: non
1: guarda,
0: è perdonabile. Poi... Io provo a capirli in tutti i modi, te lo giuro, ma non ci riesco. O permettermi così io.
1: Te lo dice uno che è tifoso e abbonato in curva, che quest'anno di vittorie in casa ne ha viste ben poche, ok? Per me il cruccio peggiore di quest'anno rimane Bologna-Lazio.
0: Coppa Italia.
1: Sì, sia come tifoso
0: in panchina. 90 minuti di eroe in panchina e non caccia neanche i rigori.
1: Sia come tifoso, perché è stata una partita che ha visto lo stadio mezzo vuoto, nonostante tu fossi il campione in carica della Coppa Italia, e quello un po' mi aspettavo qualcosina di meglio, e poi perché col senno di poi magari mercoledì potevamo esserci noi anziché la Lazio. Però
0: sicuramente
1: per me quella è la partita più sbagliata da Vincenzo Italiano nei 2 anni di Bologna.
0: Possibile.
1: Perché secondo me proprio l'ha presa sotto gamba, e i 90 minuti di Rowe in panchina per me potrebbero essere frutto di quella piccola supponenza di essere più forte di quella Lazio in quel momento lì. Poi magari non è così, anzi sicuramente non è così, è un pensiero che ho io.
0: Non lo so, ma io non me li spiego.
1: Ah, non me lo spiego neanche io. Cioè, no. In quel momento lì la Lazio era 2 metri sottoterra, proprio finita completamente. Siamo riusciti a riattivarla, siamo riusciti.
0: Oh, grande Manfredi, finalmente qualcuno smonta la storiella di Motta che strippando ha fatto cambiare il mercato del BFC. La mia non è una polemica, ma è semplicemente un complimento. No, ma guarda, ti do un'altra controprova. A testimonianza di quello che ti dico, che a volte va bene, a volte no, quindi io non so se è un pregio o un difetto, di sicuro Bologna lavora così. Sartori, a Bologna lavora così. L'ha portata a lui come... E devo dire, a volte va benissimo, a volte meno. Come è andata meno? Correteghi, cosa si diceva del Bologna? Ah, ma è lì che tentenna e quant'altro, arriva all'Atalanta, dice quanto vuoi, te li do e se lo prende. No? E tutti a dire, sì. Ah, limi. Poi ha fatto la stessa identica cosa con Zirze. No. Scusatemi. Con Doie. Salemakers. Carson, che infatti arriva a prezzi molto bassi. Calafiori. Aspetta, mi devo ricordare chi è arrivato. Vabbè, il pacchetto di quei giocatori che sono arrivati subito.
1: Ferguson.
0: Nella tranche dopo. No.
1: Ah no, Ferguson ce l'ha. Sì, c'è ragione. Sì.
0: Forse no, neanche Odgar, perché Odgar arriva a gennaio. Non mi ricordo tutto il pacchetto. Comunque quel blocco lì che arriva dopo. E la testimonianza di quello che dico, assolutamente scientifica, ma attenzione, è lì che io mi incazzo il doppio. Perché poi dopo dicono il contrario, no? Cioè, per esempio su Reteghi, che è la controprova di quello che ti dico. Quindi è così, punto, nero su bianco, cioè non c'è storia. Quindi non c'è nessuna questione di storielle o non storielle, soltanto come la vuoi raccontare, che è diverso. E perché? Io me lo chiedo perché. Qualcuno si dovrebbe cominciare a chiedere perché. Perché? Perché?
1: Perché?
0: Ah. Perché? Insomma, dopo 10 anni, ragazzi, perché si continua a fare? E allora uno se lo chiede, si dice, si sta in mezzo o si è schierati? Perché mai dico che sono schierato, io faccio di tutto per stare più in mezzo possibile. Poi ovvio, sempre detto, per me è una società della Madonna e si vede. Per esempio dal settore giovanile negli ultimi 3 anni, dove l'unica cosa sono partiti tardi, senza mancare di rispetto a Corazza che c'era prima. Ci sono anche affezionato, gli voglio bene, è stato tanti anni a Bologna, però devo dire la verità, hanno cambiato completamente passo, se proprio sai, poi progetto nuovo, più stimoli per investire, per implementare, per fare, però oggettivamente hanno portato dei profili importanti. Margotto, che era qua pochi giorni fa, ragazzi, ha una storia, cioè nel settore giovanile, ma stiamo parlando delle eccellenze, no? Ma lo stesso Piangerelli, Cesena, ottimo settore giovanile, Sassuolo, ottimo settore giovanile, e poi è venuto qui, quindi hanno messo a posto. Marchetti comunque ha la sua prima esperienza forse in quella parte lì, però ottima, ottimo coordinamento. Devo tagliare prima? Allora Matte, però tu devi starmi vicino in questo momento, perché oggi è una giornata, non è un giorno semplice, perché già è nuvolo. In più piove, okay. Piove domenica a Castellano.
1: Quindi non ti vedrò in giro in moto come ieri?
0: Non lo so, non credo. E poi oggi, data, venerdì 8 maggio.
1: Sì. Fa gli anni Jessica, 2026.
3: Ma non rovinare niente, state zitto un attimo.
0: Scusa. Purtroppo mi tocca comunicare che questo è l'ultimo giorno. Con buon'anima vicino a me, un compagno di viaggio, una spalla su cui piangere, un bastone per la mia vecchiaia.
3: Soprattutto quello.
0: È finito il suo tirocinio a Nettuno Bologna 1.
3: Pensi che prendeva la 104 per fare regia a te.
0: Non scorderò mai i suoi tentativi e le sue bozze di pezzi chiusi, audio mandati di una qualità inascoltabile, inaffrontabile. Sembrava praticamente un necrologio oppure un bollettino di guerra da Kabul. L'enfasi forse in quel pezzo della sua carriera qui con noi non è uscita fuori, non si è stati bravi a farla emergere, però tanta qualità in regia, nel suo dire affermativo, nel suo accettare il suo H, buon'anima, con grande simpatia e lucidità. Io mi sento vuoto Matte.
3: A rendere?
0: Questa radio non sarà più la stessa.
1: Ti posso capire, ti posso, sì, sì.
0: Vuoi dire qualcosa, buon'anima?
21: No, volevo semplicemente.
0: Va benissimo così,
21: ringraziarvi.
0: Ti voglio molto bene, è stata veramente un grande piacere.
21: Anche per me.
0: Credo, un grande piacere. Non vorrei, ti assicuro che il prossimo non vorrei essere nei suoi panni. Non sarà mai come te. Io lo ricorderò.
3: E poi sarà
0: giorno.
3: Sempre però quando c'era Luca.
0: Esatto.
3: Non io faceva così.
0: Io lo ricorderò ogni maledetto giorno.
1: Secondo me dipende da chi arriva, però va bene così.
0: Va bene.
1: È un riferimento puramente casuale, va bene.
0: Vuoi dire qualcosa, buon'anima?
21: Semplicemente ringraziarvi per l'opportunità, la fiducia e soprattutto la pazienza che mi avete dato di imparare questo mestiere.
0: Anche più sintetico adesso. Però insomma, beh, dobbiamo chiudere. Dai.
1: Perché sa che ci sono le fasce dal barbut, vedi?
3: Sì, quello l'hai imparato bene.
0: Dai, che dobbiamo chiudere, se no non parte il podcast. Ragazzi, vi ringrazio a tutti, a parte ciao. Tutti gli scherzi. Grazie a Luca Giardini, è stato bellissimo. Mi sono divertito tantissimo.
21: Anche per me.
1: Ciao ragazzi.
0: E grazie a Barbut, buon weekend a tutti quanti, ragazzi. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
22: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
23: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
24: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 14.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
30: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
29: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016. Chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
2: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
27: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
28: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
31: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
27: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
33: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Allora, 14.06 ci siamo, no? Allora, Leo Vicari quasi gol, oggi non c'è Francesca Bolognini. Saluto Luca, oggi ultimo giorno con noi, preziosissimo con noi per tanti mesi. Ciao Luca, grande, vienci a trovare, in bocca al lupo per tutto. E grazie per, grazie per i salatini, uno dei migliori che siano mai arrivati da queste parti. E noi siamo sensibili a questo argomento. Allora, non ce ne frega niente del calcio, del basket, non ce ne frega niente della società, della cultura, non ci interessa niente. A noi abbiamo una sola domanda oggi. 366-402-402, perché ci siamo divisi qua in redazione e se non cominciava la puntata ci dovevano dividere, cioè non solo ci siamo divisi nel concetto, ci dovevano dividere perché ci prendevamo a botte. A seguito del notiziario abbiamo sentito il collega Pizzo Ferrato, no? fare il notiziario e aggiornarci sulla cronaca, e ha parlato da un punto di vista di ciclismo del prossimo 109esimo edizione del Giro d'Italia. Era il Giro d'Italia, ecco. E qua ci siamo guardati, saette sono partite. Perché secondo Alessio Aimone,
12: no,
3: e Luca,
12: tranquillo,
3: sì,
12: però.
3: Lui era molto tranquillo. Si dice buon pomeriggio Alessio.
12: Ciao ragazzi.
3: Si dice 109esimo. E secondo me Simone Barbuti 109.
12: No, dai, non
3: ora ci,
12: no,
3: non, no. Ora ci divertiamo. Ora, detto, ora, ci, ora ci prendiamo a schiaffi, veramente. Cioè,
12: 109.
3: Per me è assolutamente.
12: Me. No, per me 109esimo tutta la vita.
3: Versione... Sì, ma tu dici 110esimo? Sì.
12: No, scusami, sono arrivato terzo, dici sono arrivato treesimo. No, ci sono dei numeri che sta cosa non si può fare.
3: Treesimo l'hai detto tu,
12: no,
3: con
12: tu
3: 109esimo.
12: L'hai detto.
3: Cioè, 109esimo,
12: no.
3: È la parte tua. Treesimo.
12: Non mi metta,
3: ecco,
12: in bocca cose che non ho detto.
3: Terzo è 109, ok?
12: Cioè, no, secondo me per alcuni ci sono semplicemente due versioni. Una è quella standard e l'altra è alternativa. Stop.
3: Cioè standard e upim sono quelle due,
12: sì,
3: che è bella questa, vero?
12: Ci si veste male
3: molto,
12: in entrambi.
3: Molto,
12: vabbè,
3: molto.
12: Io allora, dico 109esimo.
3: Ce lo dico. Basta con questa I, ma mettete via quei telefoni, ditemi voi, direste: ah, ho fatto un test, cosa sei arrivato? 109 o 109esimo? Se dite 109esimo, io
12: cosa?
3: Vi blocco. Cioè, ve lo dico proprio.
12: Vabbè,
3: che...
12: Allora non è un dibattito aperto.
3: No, non si è mai
12: via. Non è mai stato aperto.
3: Non è mai stato. Una democrazia questa trasmissione e questa radio. Guarda, tutti qua a scrivere 109esimo, ecco, cioè
12: state con me ragazzi,
3: 109esimo tutta la vita. Ma io vi voglio vedere al primo appuntamento con la vostra tipo, il vostro tipo, dire: sapete, io sono 109esimo. No. Si alza e se ne va.
13: Fermo,
3: ok,
13: fermo.
3: Ecco.
13: Poi ho letto AI pensando, sì, che parlasse di, parlava di Aimone, vedi che
3: Aimone. Ah,
12: sono
3: okay,
12: arrivato a quel livello lì.
3: Aipsilon.
12: Mi così.
3: Allora, I'm one, sempre Raj one, 109esimo. No, allora 109.
12: Grazie,
3: guarda,
12: che me lo riconosci,
3: guarda, lo stesso che scrive entrambe le versioni. Guarda, abbiamo avuto comunque qua dei casi umani. 109, 109.
12: Beh,
3: ecco,
12: questa
3: sì,
12: è la quarta versione.
3: La
12: diciamo.
3: Cosa sei arrivato? 109, ecco.
12: Scusate,
3: secondo me si può.
12: Allora, sì, io dico: sono arrivato il numero. Sono arrivato numero 109. Allora.
3: Sì, si fa.
12: Ho proprio paura, sono nell'imbarazzo.
3: Il 108 è stato più bravo di me, no? Perché è il 108 quello prima, no? A questo punto.
12: Sì,
3: ecco, sì.
12: Era un po' più scarso l'altro.
3: Il 108.
12: 108esimo.
3: Quindi tu avresti detto 108.
12: No, perché io sono quello di
3: secondo me si può,
12: dall'altro partito, scusa.
3: Si può dire in entrambi i modi, ma 100 per
12: è un po' più, suona male, dice.
3: Cosa? 100 per cos'è?
12: 100 per
3: 100x
13: c'è cioè, bere quello in tabaccheria da grattare.
3: 100% erano dei, dei filmosei amatoriali. E, è un po' cacofonico. Non lo so, ragazzi. Foto, adesso vi foto addirittura. Ci andate. Ma basta. Andare,
12: quello, no,
3: basta andare sulla
12: I. Non so se mi
3: basta
12: fido.
3: Andare sulla
12: cosa
3: I.
12: Dice,
3: porto, vi porto 100 esempi della I che insomma.
13: Esempi? 109.
3: C'è 109. Raga, tagliamo la testa al toro, 110-1.
12: Poi, per togliersi dall'imbarazzo ce ne sono mille, ragazzi. Quelle, ci sono mille altre alternative. Uno non dice così, non dice 109.
3: Sì, proprio 109 dovrebbe essere questa.
12: È brutto, sulla mano, possiamo cambiare,
3: ragazzi,
12: il numero del
3: 109esimo, secondo me non si può, cioè proprio non ce la faccio.
12: Ma senti 109esimo. È più bello, 109esimo, senti come scorre.
13: Saltate l'edizione.
12: 109 sembra
3: sembra
12: un papa. Sembra okay. Un papa.
3: E con il sacrilegio io direi che possiamo cominciare questo venerdì, ecco, così siamo molto contenti che saranno tutti dalla nostra parte. Scusa, volevo dire 109. Cioè 100x volevi dire 109.
12: Ecco, adesso stanno arrivando anche i messaggi sul mio telefono personale, ecco. Su questo dibattito.
3: Si può dire quasi 110 come la trasmissione di oggi, va bene? Sì, lo possiamo dire. Cacofonico a quest'ora non si dice, ci dicono, mm-hmm. Ecco. Vabbè, allora.
14: Ma dire va in bugnage, Sant'No.
12: E questo, in questa versione bolognese però va dalla parte di Leo, secondo
13: me.
12: 109. È 109, no, è il numero.
3: Prossimo tatuaggio. 109.
12: Mi fai poi una summa quando è finito il dibattito, il sondaggio?
3: Papa Alessio Cix. Cix sarebbe... Scusa, C è a 109.
12: Sì.
3: Va bene, ragazzi, lo vuoi mettere come suona bene 109esimo, tutta la vita 109esimo. Ma io dico, ma questa sera, quando uscite con la vostra metà o quando volete fare colpo su qualcuno, diteglielo, io sai come dico, 109esimo, diteglielo nell'orecchio. Poi mi dite domani.
12: Senti però, se glielo dici nell'orecchio,
3: quando,
12: senti,
3: quando
12: senti
3: vi è saltato
12: sexy.
3: Il weekend,
12: senti come sexy,
3: me lo dite,
12: se glielo dici nell'orecchio.
3: 109, tutta la vita 109.
12: 109 fa proprio da barbaro, grezzo, rude.
3: Io cosa sono?
12: È molto raffinato.
3: Io che cosa sono? Scusa, cioè, va bene, ma
12: va bene, fatemi sapere.
3: No, guarda, 14 messaggi in coda. Non finisce qui. Cominciamo. Dovremmo cominciare. Cominceremo.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Quasi gol, presentato da
15: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
16: Parola di Riccardo Orsolini.
15: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
17: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
18: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
19: Et capè, u carot.
33: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
3: Allora, premesso che vi leggo tutti, perché ci avete dato un sacco di risposte, vi leggo tutti, però credo che il premio l'abbia vinto Luca da Bologna, che ci ha risposto, buon pomeriggio ancora, ha risposto alla domanda di prima, si dice 109esimo o 109, È facile dirimere la questione. Come sei arrivato? Lascia ben stare, guarda. Va bene. Dopo tre settimane da raccontare, come cantava Fred Buongusto, vado a salutare Bomber Francesco Zizzeri di nuovo con noi al venerdì. Ciao Fra, come stai?
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Tutto bene, tutto bene. Si continua ad avvicinarci al Summer Camp, quindi siamo molto contenti. Poi dopo ne parleremo. Ecco, Leo, mi sei mancato anche te, mi siete mancati tutti voi, perché comunque quando diventa un'abitudine è come mettere la sveglia tutte le mattine, no? Quindi mettevo questa ricorrenza il venerdì.
3: Vedrai che sveglie che ti diamo quei messaggi adesso. A parte che ti faccio anche a te la domanda, scusa, tu diresti, ecco, no fra è ligure trapiantato in Toscana, sì, quindi ecco, parla la lingua, cosa sei tu, Fra? Cioè parli ancora spezzino tu, Fra?
2: Io c'ho un po' un misto di tutto, perché i miei sono di origine pugliese e naturalmente la Spezia, Pistoia, quindi siamo, diciamo, più regioni messe insieme, quindi è un mix, un accento un po' strano, perché a Spezia mi dicono parli toscano, in Toscana mi dicono parli spezzino,
3: ecco,
2: ditemi voi come parlare, basta.
3: Tu diresti 109esimo o 109?
2: 109esimo, direi.
3: Si chiude qui la collaborazione con Francesco Zizzeri, che ringraziamo per questi anni, ecco. No, ci siamo. Ti ricorderò. No, è che io e Simone la pensavamo in un modo, altri due regas della redazione la pensavamo come te, e allora sì, insomma, stiamo anche interrogando gli ascoltatori, che ce ne stanno dicendo di tutti coloro di tutti i colori.
2: Dicono, sai, il pubblico è il giudice supremo.
3: Tendono a stare più sul 109esimo, però io voglio sentirvelo dire questo. Cioè, io non voglio che facciate i professorini oggi, voglio sentirvelo dire in una conversazione. 109esimo, ecco. Mai sentito dire gol al 109 del secondo supplementare, quindi è 109esimo. Perché l'hai sentito un sacco di volte. 109esimo invece, chissà quante volte l'hai sentito, vero? Poi sono arrivato 101. Sei fatto al 101esimo, sì, va bene, ok. Abbiamo rovinato il weekend a diversi ascoltatori. Uno dice ditelo come cazzo volete, giusto, credo che sia alla fine un buon compromesso. Fra, noi tra poco cominciamo veramente, perché ti abbiamo chiamato con qualche minuto di ritardo. Tu sei carico per raccontarci del tuo progetto, carico per rispondere alle domande degli ascoltatori, allenatore, non allenatore, mercato, non mercato. Abbiamo anche una domanda su Cassano, pensiamo.
2: Io sono pronto.
3: E allora arriviamo tra pochissimo.
33: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
33: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
20: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
20: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
20: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Rino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
21: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
22: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14 e 22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, con voi in tanti già al 366-402-4022. Di nuovo a salutare Bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra.
2: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
3: Ultime tre giornate di campionato, il Bologna ci è arrivato in riserva, ci è arrivato spingendo a mano proprio, ci è arrivato con le gomme sgonfie. È un grande peccato avere così poco da mettere in campo. Credo sia anche, da un certo punto di vista, però me lo spieghi tu perché sei tu che hai giocato, credo sia anche un piccolo vantaggio rispetto alla prossima stagione, perché sappiamo quasi certamente che non avremo l'Europa, sappiamo quasi certamente che certi giocatori andranno da un'altra parte, altri non saranno confermati. Insomma, si può già cominciare nelle stanze che contano per quanto riguarda l'allestimento della rosa a pensare all'anno prossimo. I giocatori, Fra, come fai a motivarli per queste ultime tre giornate, al netto del fatto che un giocatore debba essere sempre motivato?
2: Ma allora, Leo, credo che negli ultimi anni per la prima volta il Bologna si trovi ad affrontare una tipologia di fine stagione e inizio, quindi programmazione, passami il termine, in una maniera differente. Negli ultimi anni, comunque, tra addirittura pianificare una Champions, pianificare un'Europa, oggi deve pianificare una stagione prossima dove, diciamo, che ti concentra esclusivamente sul campionato e la Coppa Italia. Quindi non è facile fare mercato, soprattutto ritorniamo al discorso, perché sennò siamo un po' ipocriti nelle cose, no? Allora, prima si parlava in una maniera, ora si parla no, si parla sempre la stessa maniera. Il calcio per me è molto semplice, nel senso, oggi il Bologna non ha un mercato appetibile come, ti parlo di giocatori, come magari poteva essere negli ultimi anni, ma per il semplice motivo perché anche il valore del giocatore stesso, non conto, ha raggiunto un obiettivo, quindi ha un valore, un conto non ha raggiunto un obiettivo, quindi ha un altro valore. Stesso discorso vale per i giocatori che tu vai a prendere. Un conto fai le competizioni europee, un conto non le fai. Quindi credo che sia un anno molto difficile che il Bologna deve assolutamente ponderare e pianificare in maniera meticolosa, perché il prossimo anno deve essere il rilancio della stagione per ritrovarsi poi a fine 2027 a fare un'altra tipologia di mercato, come ha fatto in questi ultimi due anni soprattutto. Quindi Leo, credo che ci sia un bel via vai di
3: un bel lavoro, un bel lavoro da fare. Sì, sì. Fra, io ho battuto molto negli ultimi giorni sul tasto dell'entusiasmo, che sembra un qualcosa di banale, probabilmente l'avessero detto a me qualche anno fa. Avrei cominciato a distrarmi, pensare altro, avrei preso il cellulare, mi sarei messo a giochicchiare, avrei ritenuto il discorso poco interessante. In realtà

0: continui a vivere le emozioni, l'entusiasmo che puoi trasmettere per ripartire con obiettivi importanti, ripartire, come dicevo, come a volte si sente, no? Le squadre tipo il Milan, no? Quest'anno che non aveva la Champions, non aveva coppe, quindi ha avuto il tempo di pianificare, ma se raggiungerà la Champions League ha raggiunto l'obiettivo, cioè nel senso il Milan deve essere l'esempio per il Bologna, no? Il Milan di quest'anno, il Bologna l'anno prossimo, non avendo quella diciamo competizione che a livello di programmi ti sfasa tutta la settimana, bisogna vederla in maniera positiva, cioè voglio pianificare un campionato di vertice o comunque un campionato che deve puntare a ritornare in Europa.
1: Sì, la voglia assolutamente, le intenzioni, le motivazioni, io batterò moltissimo su quel tasto. Io, ragazzi, scusatemi, ma sono impaziente sulla e intransigente sulla questione che gruppo creerete, quanto ci credete ancora all'allenatore, perché credo che l'entusiasmo sia stato l'ingrediente in più che ha portato noi a Bologna a vivere questi 3 anni di magia. Senza l'entusiasmo e dando invece tante cose per scontate, secondo me le difficoltà aumentano e alcune sono addirittura insormontabili, ma staremo a vedere. Allora,
0: posso dire una cosa certo. In merito, scusami se ti interrompo, io credo che con tanta stima e rispetto che ho nei confronti di Mister Italiano, credo che sia chiuso un cerchio, si chiuda un vortice di emozioni, di successi. Credo che ci deve ripartire un po' di lì anche, allenatore nuovo, allenatore...
1: Come si fa, Fra? Io ti seguo molto su questo, però proprio perché ti seguo vado al passo successivo. Come si separano eventualmente il Bologna italiano? Cioè per me sono in una situazione come tante coppie, sia lavorative, sia della vita privata, che non riescono quest'anno a separarsi.
0: Perché ti dici, Leo, che non riescono? Qual è il sentore tuo? Cioè, da cosa deriva?
1: Dai soldi. Dai soldi, e non perché non sto parlando di avidità, ci mancherebbe, sto parlando di fare azienda. Cioè, il Bologna che manda via, stavo dicendo licenzia, scusate, vabbè, insomma, ci siamo capiti, che esonera Diego Lopez nel 2015 in Serie B, si può permettere di farlo con un colpo di pancia del suo nuovo plenipotenziario che era Joey Saputo. Oggi il colpo di pancia con cui il Bologna dice: guarda, secondo me Vincenzo ci siamo dati tutto. Vincenzo è uno che costa molto l'anno prossimo. Chi ha e non sai quella nuova? Lo stesso italiano dovesse essere lui a dire: guarda, secondo me ci siamo dati tutto. Bologna, preferisco fare un'altra avventura. Quale altra avventura? Chi fa oggi un biennale ad italiano a più di 3 milioni all'anno? Ecco perché dico, è brutto andare a fare i conti in tasca agli altri, a me anzi fa un po' schifo andare a fare i conti in tasca agli altri, ma di calcio ne ho visto troppo. Secondo me è difficilissimo che il Bologna italiano si separino oggi.
0: Ma allora, questo che tu mi dici, diciamo, ecco, è più un aspetto
1: aziendale.
0: Campo. Bravissimo, si parla più di azienda e purtroppo questo aspetto qui negli ultimi anni incide tantissimo su anche il mercato delle squadre, delle società. Ora non dico che il mercato dipenda dall'ingaggio di italiano oppure no, ci mancherebbe, però
1: un po' la piega la prende.
0: E allora, Leo, le soluzioni sono in maniera molto chiara, a cercare, sperare da una parte che magari l'italiano sia cercato da società che possano permettersi un ingaggio, e credo che forse qualche società a giro ci possa essere. Allo stesso tempo essere pronto ad avere il cosiddetto non piano B, ma a continuare per l'ultimo anno insieme, sapendo che quando nasce così la stagione, Leo, poi non è semplice, perché quando sei abituato a oggi, italiano comunque negli ultimi anni ha fatto sempre competizioni europee, no? Se ne andiamo a vedere con la Fiorentina, col Bologna, cioè, quindi anche lui come allenatore magari può pensare di avere un'ambizione diversa, e in quel caso lì bisogna separarsi di comune accordo, quindi non è facile. Ora sono tante dinamiche, ora viene, come si dice, il bello, ecco.
1: Allora, secondo te fra parte tutto il domino delle panchine, come ci diceva Bruno Bartolozzi l'altro giorno, da chi sarà l'allenatore nazionale?
0: Sì, sono d'accordo con lui, nel senso sarà una bella cascata, Napoli, nazionali di conseguenza a Napoli, forse la Juve, non forse, ecco, la Juve è l'unica ad oggi, il Milan dovrebbe continuare se mister Allegri, ecco, non lo asseconderanno in tutto per tutto, dovrebbe rimanere. Queste sono un po' voci che ho sentito. Poi, Leo, il resto, ecco, magari l'Inter continuerà, perché chi vuole vinto,
1: sì.
0: E quindi
1: la Roma direi che ha fatto la sua scelta.
0: Ha fatto la scelta e davanti poi
1: Sarri?
0: Io credo che andrà a Napoli. Io credo che ci sia un bel ritorno a Napoli, perché è una persona che è stata stimata a Napoli, comunque una persona che ha fatto bene a Napoli, pur non avendo le potenzialità dell'attuale, diciamo, ecco, proprietà che investe, cosa che quando c'era lui investiva poco, perché comunque è cambiato anche il prospetto. E dalla nazionale io credo che inizierà un bel via vai, anche il Como, l'Atalanta, la Lazio, il Sassuolo,
1: a Firenze cambiano.
0: A Firenze credo che è da mesi che hanno in mente di cambiare, ma non per Vanoli, sì, chiaro, ma per il semplice motivo che è stata un po' è stata una scelta che tuttora, se te fermi 10 persone dici ma come ha fatto Vanoli ad andare alla Fiorentina, 9 persone ti dicono non lo sappiamo, cioè è un mistero. È stato come vederlo come un salvatore in quel momento lì di mercato, dove non avevo, diciamo, ampia scelta tra allenatori. Hanno scelto, non dico il meno peggio, sia chiaro, perché massimo rispetto per Vanoli, perché comunque ci mancherebbe, però a Firenze è una città, è una piazza, diciamo, non dico con la puzza sotto il naso, però è una piazza che gli piace, no? Abituata, che cerca sempre.
1: È una piazza che non quelle che chiamo io, quelle piazze in cui tu non puoi trascurare che siano protagonisti anche loro nella stagione.
0: Ma no, assolutamente no, ma poi a maggior ragione ora, Leo, che hanno e si vantano giustamente, dico, di avere il centro sportivo tra i più belli in Europa, di lì parte tutto. Ma come, se hai investito più di 110 milioni di euro in un centro sportivo e poi si fa a risparmiare con la prima squadra, cioè, che è un po' contro logico, ecco, il discorso.
1: Io trovo che quest'anno della Fiorentina sia un anno da buttare via, e non do particolari colpe a Vanoli, però credo che in un anno dove c'è tanto da buttare via fai fatica a riproseguire con la stessa guida tecnica. Però non credo neanche che Vanoli potesse fare molto di più di quello che ha fatto, cioè, questo
0: no, Leo, lui ha fatto il massimo, anzi c'è da dirgli grazie, perché ha salvato davano in tanti per disperata la Fiorentina. Oggi stiamo parlando di aver quasi
1: fra era impossibile retrocedere, cioè, stiamo parlando di un campionato dove ci si salverà a 32, sì, cioè ci si salverà,
0: Leo, per l'organico che aveva, e purtroppo dico anche per, mi dispiace dirlo, anche per il valore delle squadre, ecco, che sono in fondo, era palese, nel senso il Pisa stesso e la Cremonese hanno fatto un'impresa a venire in Serie A, ma secondo me avevano messo, non dico all'inizio in preventivo,
1: per me la Cremonese no, fra, per me la Cremonese c'è rimasta no. malissimo, ma la Cremonese ha fatto Cremonese, una, è piena di giocatori di Serie A la Cremonese.
0: Sì, però Leo, forse l'illusione è stata la partenza, cioè le prime giornate era in seconda in classifica, cioè avevo fatto, vinto col Milan, non mi ricordo, avevo fatto dei risultati incredibili. Però Leo, la forza di una squadra, ecco, ora lo dico con anche con enorme piacere, perché spero che alla fine la raggiunga, un Lecce di mister Di Francesco, se dovesse raggiungere questa benedetta salvezza dopo anni e anni, avrebbe fatto un'ennesima impresa, perché accettare Lecce quando ti va via l'attaccante di riferimento, quando ti vanno via giocatori importanti e quello che viene viene, lo, diciamo, ti accontenti per, e fai, ti va via Baschelotto anche che era un riferimento, cioè se dovesse salvarsi Leo è tanta roba, cioè,
1: sono d'accordo,
0: cioè,
1: anche perché ti sei salvato senza punte.
0: No,
1: non credo di offendere nessuno a dire che Lecce ha giocato un anno senza punte, no?
0: Quindi. No, anche perché pronti via scegli di investire su un giovane come Camarda che, con, ripeto, magari non puoi dargli troppo peso a un giovane di una salvezza, poi in una piazza importante come Lecce.
1: Sì, poi il salto dalla C alla A, perché poi è quello, il salto è che quello, ha fatto Camarda, certo. Cioè, non è il salto dal Milan a Lecce, cioè il salto dal Milan futuro.
0: Da Milan, che è retrocesso, così, anche, retrocesso, cioè, con tutto, io capisco, per carità, e spero che sia l'attaccante della nazionale futura, come si dice, ci mancherebbe, glielo auguro e lo
1: speriamo.
0: Cosa
1: faresti
0: tutti,
1: prima della pausa, cosa faresti se fossi Camarda, la B l'anno prossimo, cosa diresti al tuo procuratore?
0: Bella domanda Leo, io al mio procuratore gli direi voglio giocare, mandami all'estero, mandami
1: okay.
0: In Italia credo che quale squadra o resto al Milan e sgomito come ha fatto Pio Esposito con la speranza. Perché non ci dimentichiamo.
1: No, non sei Pio Esposito. Non sei più Esposito,
0: Leo, però Pio Esposito intanto è anche più grande di qualche anno, e quindi gli possiamo dare ancora un paio d'anni. No, in progettazione.
1: Sì. Io ho paura che non giocherebbe
0: quello
1: mai.
0: Che è stato Leo, quello che ha fatto secondo me Pio Esposito in maniera intelligente, cosa che forse io avrei fatto in Camarda, passare dal Milan futuro a Lecce, gli avrei detto assolutamente di no, sarei andato a Venezia,
1: sì.
0: Sarei andato a Palermo,
1: sarei
0: andato
1: Frosinone,
0: a Monza.
1: Dove è andato
0: a Monza, guarda Leo, non voglio andare via da Milano, sì. A Monza, meglio di Monza, sto lì, faccio avanti e indietro, sarei andato a Monza e allora lì avrei fatto quello che ha fatto Pio Esposito allo Spezia, cioè gol a raffica. E capisci?
1: Dal centro di Milano è più vicino Monza di Milanello, credo. Arriviamo,
0: sì, sì.
1: Arriviamo
0: vero,
1: subito. Fra, arriviamo.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette. Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo. Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione. Chi ha fatto tutto? Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi. Quindi zero pensieri. Zero. E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group, a Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
7: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
6: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
7: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
10: No, io lassù non ci salgo.
11: Neanche io. Soffro di vertigini.
10: Manutenzioni in altezza?
12: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
13: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
14: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
13: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
14: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
13: Sai cosa resta mio? La bolletta.
15: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
16: Oh Marco, pronto per lo stadio?
17: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
16: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
17: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
16: Davvero?
17: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
18: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 14.45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, di nuovo buon pomeriggio, buon venerdì. Con noi c'è Francesco Zizzari, ciao Fra.
0: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
1: Dai, tanti messaggi. Allora, ti chiedono, dici che Mancini non lo prenderebbero al Milan, alla Juve o all'Inter?
0: Ma Mancini non lo so, Leo.
1: Io dico no.
0: Lo vedo un allenatore un po', non dico superato, lo vedo un po' un allenatore. Ecco, se te mi dici una suggestione lo accosto alla Samp. Ecco, l'unica squadra dove lo vedo in Italia è la Samp.
1: Come suggestione io sai che ti dico anche Bologna, perché ha cominciato a Bologna, perché comunque
0: anche
1: viene spesso
0: Bologna,
1: a Bologna,
0: bravo,
1: e così
0: Bologna,
1: via.
0: Anche
1: però,
0: Bologna potrebbe essere.
1: No, ma visto che la domanda, sono con te, visto che la domanda diceva Juve, Inter o Milan, secondo me non vanno, il loro radar non va su Mancini, secondo me.
0: No, no, no, secondo me no, poi mi sbaglierò, però secondo me lo vedo più da, non dico... Da una piazza dove lui c'è stato e soprattutto è apprezzato, ecco.
1: Tra andiamo anche sul a parlare di ragazzi, a parlare di ci scrive una mamma, no? Il messaggio è abbastanza ruvido per quanto mi riguarda, no? Mi dispiace molto leggere questo messaggio, però credo anche che abbiamo la professionalità tua, tu la professionalità io mia, io per rispondere nel modo più consono. Dice: ciao carissimi, sono una mamma tifosa che quest'anno è riuscita ad abbonarsi finalmente al Bologna con il figlio 15enne, tifosissimo. Devo dire che la cosa che mi dispiace di più è sentirlo a mezz'ora dalla fine delle ultime partite che dice: mamma, andiamo a casa. Ovviamente siamo sempre rimasti fino alla fine, ma è triste vedere la nostra squadra giocare tanto per. Andremo fino all'ultima partita alzando sempre la sciarpa, ma la società deve sapere e accettare qual è l'animo dei suoi tifosi. Detto ciò, forza Bologna, perché si è tifosi comunque. Fra, cominci tu?
0: Ma guarda Leo, io credo che una testimonianza del genere debba avere assolutamente massimo rispetto e massima attenzione, perché dico una cosa che poi nel mio piccolo a volte mi ritrovo guardando una partita la sera, mi metto sul divano, Leo, è il secondo tempo, quasi sempre me lo perdo. Sì, sì. A meno che non guardo quella partita che wow, cioè semifinale di Champions, no, che ora abbiamo visto tutti, azione di qua, gol, movimenti, cioè, allo stadio sì, è più difficile addormentarsi perché sai l'adrenalina, il pubblico eccetera eccetera. Però leggere una testimonianza e ascoltarla da parte mia in questa maniera un po' fa riflettere, forse rispecchia un po' anche il finale della stagione o comunque l'andamento della stagione. Da tifosa, comunque da persona appassionata, è giusto leggere anche e ascoltare che il Bologna si ama a prescindere, no, da come poi finisce la partita, se ci si addormenta al secondo tempo oppure no, perché quella è passione e quello è il vero tifoso. È normale che le serate di atmosfera come poteva essere con l'Aston Villa, quell'adrenalina lì va sognata, perché bisogna tornare a vivere quelle serate, ecco.
1: Bravo. Allora, io credo ci siano una serie di cose da prendere in considerazione in questo messaggio, ma anche una stortura che io ci tengo a evidenziare. Ovvero, dal momento che andiamo a... cioè, il Bologna deve accettare lo stato d'animo di qualunque tifoso, per quanto mi riguarda. Qualunque.
0: Sì, sì.
1: Okay?
0: Massimo rispetto.
1: Massimo rispetto. Detto. Però credo anche che stia a qualunque genitore... instradare, non arrivo a dire educare, però ci arrivo, non arrivo a dirlo, ma ci arrivo, i propri figli, soprattutto in una certa età delicata, al fatto che se vai a vedere una partita puoi vincere, pareggiare o perdere, e chi sta giocando a pallone non sta facendo la guerra. Quindi un conto è il ragazzo annoiato, un conto è, come ci scrissero qualche mese fa, mio figlio piange quando il Bologna perde. Allora ragazzi, stiamo sempre parlando di pallone, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di un'età in cui cominci a conoscere davvero te stesso, no? Quindi io non drammatizzerei troppo, Fra.
0: No, no, sono d'accordo su quello che dici, nel senso, ecco, il calcio deve essere quell'esempio che tu hai detto prima, mio figlio che piange, quello diciamo è lo scopo, no, di avvicinare il proprio figlio a questo sport, portarlo allo stadio, fargli capire che è fatto di gioie e di dolori, quindi si vince, si è tutti felici, si perde, ahimè, si può piangere, anzi è giusto che un bambino pianga dalla delusione per la propria squadra. Vedere la reazione di essere tra virgolette annoiato sembra quasi che io stia forzando a portarlo allo stadio il bambino, cioè io personalmente, Leo, quando andavo allo stadio da piccolino, anzi quando finiva la partita volevo entrare in campo, cioè non mi annoiavo, era al contrario. Quindi tocco un argomento che vivo ogni giorno, no? Perché a volte mi capita di parlare, non mi capita, a volte spesso, di parlare con genitori. Un ultimo stamattina, un bambino: oh mister, è andato alla Carrarese da una società dilettantistica, complimenti, grazie dell'aiuto, eccetera eccetera. E io gli ho detto: merito del ragazzo che ha sognato, ha coltivato questa passione e poi si è appassionato sempre di più, al punto tale che magari mi serve qualcuno che mi aiuta a migliorare aspetti tecnici e coordinativi. Quindi, riassumendo un po' questi due esempi, sta tutto in un'unica parola: la passione. E andare allo stadio non deve essere mai una forzatura, giocare a calcio io dico sempre non deve essere mai una forzatura, perché poi tanto ci si annoia, si inizia giustamente a non essere contenti di stare allo stadio. Ora, qui l'esempio che ha fatto questa mamma è sicuramente giustificare il fatto della partita, dei risultati, capisco, ma non è
1: sì,
0: che
1: l'atteggiamento anche del Bologna, che insomma col Cagliari, esatto, a stadio pieno non c'è stato un tiro in porta. Io capisco tutto, però vi ripeto, ragazzi, riconduciamo il calcio a quello che è. Cioè,
0: esatto, nel senso, è fatto di momenti come la serata dell'Aston Villa e momenti che ci si può annoiare, ecco.
1: Fra, allora, a che punto siamo con la preparazione del camp?
0: Ma guarda Leo, so che in tantissimi ancora ci stanno ascoltando e ora è il momento diciamo di premiare questi ragazzi, o comunque chi tra cresime e comunioni, perché a scuola sta andando bene. Noi abbiamo ancora aperte le iscrizioni all'FZ11 Summer Camp 2026 Pistoia. La prima settimana, con molto piacere Leo, è sold out già, quindi abbiamo raggiunto il limite massimo, mentre la seconda settimana, dal 21 al 26 di giugno, abbiamo la possibilità ancora soltanto di ospitare 3 ragazzi da tutta Italia, poi abbiamo raggiunto anche lì il sold out. La settimana di Porretta, dal 12 al 17, abbiamo a Porretta ancora disponibilità, quindi per cui siamo molto vicini, perché Bologna, Porretta, abbiamo tanti bolognesi che verranno, ma ne aspettiamo ancora altri. Chi avesse piacere di dedicare al figlio un'esperienza, ecco, passionale, uso quella parola che ho usato prima, emotiva, formativa, educativa, disciplinare, il progetto racchiude tutto ciò. Quindi basta entrare sul sito ufficiale fz11.it, troveranno una bella sequenza di programmi ben chiari e definiti. Vi aspettiamo ancora tanti bolognesi, perché poi è un piacere parlare di calcio e incontrare anche le famiglie, come in questi anni in tantissimi ci ascoltano, mi ascoltano, e vi ringrazio a voi per la vetrina, come ho sempre detto. E quindi Leo, bene, stanno andando molto bene, siamo vicini al sold out in alcune settimane, quindi chi fosse interessato, siamo a maggio, mi raccomando, fate prestissimo, perché poi, ahimè, ieri ho sentito, e torno alla parola di prima, passione e piangere, un bambino piangere perché voleva partecipare alla prima settimana, e noi più volte abbiamo detto: mi raccomando, non aspettate l'ultimo, non aspettate l'ultimo. Il genitore giustamente ha avuto il piano ferie dalla sua azienda e aveva soltanto quella soluzione lì, e mi è dispiaciuto sentire questo ragazzo piangere al telefono, perché abbiamo detto: purtroppo non possiamo inserire un ragazzo, nemmeno uno in più, perché i limiti li abbiamo raggiunti e non vogliamo essere quelli che vogliono riempire un campo di calcio, ma semplicemente far vivere, ragazzi, il professionismo sotto tutti i punti di vista.
1: Prima di salutarti, abbiamo ancora qualche minuto, però non so quanto ci metteremo a affrontare l'argomento. Hai giocato nel Pescara, hai vinto un campionato con il Pescara, tu ha fatto parlare un po'. Guarda che quello che è successo in Padova Pescara è stato molto più interessante di tutta la giornata di Serie A messa insieme, tranne lo scudetto dell'Inter, ovviamente. Perché il grande campione che torna dove è nato calcisticamente, che fa risorgere, aiuta la squadra a risorgere dalle ceneri di se stessa, arrivano a una virgola dalla salvezza, c'è un calcio di rigore a un quarto d'ora dalla fine, lui non lo calcia e lo calcia un ragazzo, il più giovane in campo, che non aveva ancora fatto gol, lo sbaglia e sfiga vuole che dall'altra parte gli altri facciano gol. Più o meno è andata così, no? Quindi Pescara ha una partita dalla Serie C. Fra, ti sei fatto un'idea di quello che è successo? C'è bisogno di farsi l'idea di quello che è successo oppure è tutto così palese davanti agli occhi? Cioè, quando sei in campo può prenderti questa sindrome da inadeguatezza per tirare un calcio di rigore, anche se sei insigne,
0: allora,
1: in Serie B.
0: Guarda, Leo, io conosco benissimo, perché le ho vissute entrambe le realtà, sia di Spezia che di Pescara.
1: Ah, giù, poi c'è Pescara Spezia stasera. Sì, esatto.
0: Ci sarà, sì. Stasera?
1: Stasera.
0: Ah, sì, okay. Sì. Ah, pensate, io pensavo domani, ora pensa, ho due giorni di full immersion, quindi ho perso un po'. Stasera me la guarderò con neutralità assoluta, perché purtroppo questa vicenda qui, Leo, ha un po' rovinato la favola di un giocatore che è ritornato da salvatore della situazione come Insigne. Allora, la verità, Leo, sono sincero, e te la dico in privato poi.
1: Ma in tutto questo, un allenatore
0: dispiace, sì. No, dispiace che magari è successo purtroppo che ha sbagliato il rigore, perché se avesse fatto il rigore tutto questo clamore di Insigne che lasciava il dischetto a un ragazzo non sarebbe successo.
1: Tutto questo, qual è il peso dei compagni e il peso dell'allenatore?
0: Ma il peso dei compagni, il peso dell'allenatore, il peso della società, il peso di una città, il peso di una dirigenza,
1: il pallone l'ha preso sto ragazzo, però non l'ha preso nessun altro.
0: E ritorno lì, è perché ha sbagliato i rigori, perché se no, Leo, se avesse fatto gol sarebbe stato sarebbe passato tutto il secondo piano.
1: Romanticissimo, sì, ma certo.
0: Perché poi, diciamo, ecco, cavalco le notizie che ho letto senza dire quello che è reale, perché Leo, voglio, purtroppo ho giocato anche a Pescara, quindi mi dispiace, nel senso che oggi si dubiti della professionalità di un giocatore come Insigne. Realmente lui ha affrontato queste partite con dolori alle ginocchia, un problema, quindi prendendo anche il Toradol, come poi ha detto il presidente Sebastiani. Quindi aver fatto una scelta di impeto, di non, ecco, il classico tifoso, no, allora se l'è fatta addosso in un momento che doveva lui, ma se avesse sbagliato anche Insigne? Perché allora il problema di Insigne al ginocchio gli ha causato l'errore al dischetto, ma ha sbagliato un ragazzo, fa parte del gioco. Io la vedo molto più semplice, poi si vuole sempre andare a cercare l'inghippo lì perché c'è la malizia. È capitato purtroppo che ha sbagliato rigore, l'azione dopo hanno preso gol, è capitato purtroppo che oggi, da una rincorsa stupenda che ha fatto il Pescara, ahimè, non so quanto poi alla fine porterà al raggiungimento di una salvezza, tutto ciò da un episodio, quindi purtroppo fa parte del mondo calcio.
1: Ma infatti volevo anche io il conforto sul fatto che è stata una cosa estrema ma calcistica.
0: Deve finire lì, Leo, sì. Non deve andare oltre, come purtroppo si sta cercando di capire le motivazioni per il quale un giocatore come Insigne non calcia, come mai, c'è qualcosa.
1: Diciamo che è stato tutto molto estremo, però calcistico, sì. calcistico. Ecco, cioè è rimasto dentro i confini del calcio, esatto, sì.
0: Usiamo il termine che ci appartiene, ecco, calcio, punto, poi sì. Ognuno veda ciò che vuol vedere, ecco.
1: A venerdì prossimo, Fra, grazie, ti seguiamo, FZ11
0: grazie,
1: Academy.
0: Leo.
1: Ciao.
0: Buon proseguimento a tutti.
1: Buon
0: ciao,
1: weekend.
0: Leo,
1: ciao, mi fermo e arrivo tra poco con voi e Paolo Alberti.
2: Quasi Gol, presentato da...
20: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
21: Et che pe, u carot.
22: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
23: Parola di Riccardo Orsolini.
22: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
24: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
25: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
26: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
27: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
28: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
29: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
30: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
31: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
32: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
33: Dimmi.
32: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
33: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
32: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
33: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
32: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
34: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
32: Quello famoso per gli abiti da sposa.
34: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
35: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
34: tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.07, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Anche per questa seconda ora, la penultima della settimana, andiamo da Paolo Alberti a Ferrara, immagino. Ciao Paolo.
9: Assolutamente sì. Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Stai facendo la ruota?
9: Sì, come i pavoni.
1: Come i pavoni di Punta Marina.
9: Esatto. Di Punta Marina e alcuni anche a Castenaso, al Trebbo.
1: Oggi mi viene uno e mi dice: ma perché tu a quasi gol, che mi sembri quello giusto, non ci hai mai fatto una puntata sui pavoni? E io ho detto: perché su certe cose bisogna arrivarci per primi. Quando hanno già parlato tutti non fa più ridere. E io c'ero arrivato quasi per primo, però erano i giorni, era il giorno che non ero in onda perché ero andato in Spagna. E il giorno dopo è già fredda la notizia, Paolo, dopo, quindi... Cioè.
9: Sì, beh, due annotazioni. Uno, in Spagna hai parlato più di tonni, mi sembra.
1: Allora, siamo...
9: Non mi sembra un gran complimento. Tu sei quello giusto per parlare di pavoni. Adesso con tutta...
1: Tu sei quello giusto per parlare di pavoni di Punta Marina, no? Quindi...
9: Serie, ok. Abbiamo capito la dimensione in cui ci muoviamo, okay.
1: esatto. No, io cerco di distrarre Paolo Alberti che questa sera a gara 1 di playout con la sua Adamant. Io ti devo fare gli stracomplimenti per aver fatto una cosa che io trovo sia semplicissima da fare, ma che non fa mai nessuno. Ovvero, oggi avete aperto le porte del Palazzo dello Sport, se non sbaglio, no? Agli abbonati.
9: Abbiamo deciso che, contrariamente a quello che insomma, è la norma, ovvero che l'abbonamento copre solo la stagione regolare, ma a tutti i livelli, in tutte le categorie, in tutte le squadre e in tutti gli sport, mi viene da dire, visto che è stato un anno parecchio dispari per vari motivi e ovviamente le responsabilità della società ci sono al di là delle sfighe o robe del genere, e visto che in quest'anno la società ha chiamato spesso a raccolta i tifosi, perché si è creato comunque un certo tipo di famiglia allargata attorno al basket di Ferrara, in un momento in cui non siamo stati bravi a salvarci entro il 26 aprile, la coda di stagione la omaggiamo agli abbonati.
1: La coda,
9: oggi,
1: la coda sempre,
9: sempre del pavone.
1: La coda sempre del pavone. Mi scrive Giacomo Gelati che nell'album Sdeng, insieme alle altre DB, ha dedicato una canzone che si chiama Peacock proprio ai pavoni. Quindi anche noi siamo una sorta di famiglia allargata, chissà dove arriveremo.
9: Sì. No, certo. No, ti devo dire adesso, sì, siamo una famiglia di squilibrati. Insomma, sembriamo così imparentati tra consanguinei, cioè non ce n'è uno normale.
1: È stata una selezione, come... è stata una selezione ferrea d'altronde, questa trasmissione.
9: Ma forse anche naturale, cioè, in queste due ore qua naturale. Sappiamo che è lo sfogatoio, insomma. I rimasugli.
1: A proposito, ecco, a proposito, sarebbe bello vedere se c'è una pagina Instagram che si chiama Rimasugli. Ops, c'è, ma guarda che Paolo, si dice, no, non hai sentito la prima parte della trasmissione, no?
9: No, non
1: quella della rissa. con io e Barbuti contro Aimone e Luca, il regista di Manfred.
9: Vi siete bussati, bello.
1: Ci siamo bussati.
9: Si diverte, insomma.
1: Allora, quando ci si bussa, si parte sempre con un pretesto piuttosto futile. O sbaglio, cioè.
9: Capita, sì.
1: Handicap, cioè Carlo e Alice ci insegnano quello più o meno, no? Cioè, si parte sempre dal niente, poi insomma. Dopo il 108, chi c'è?
9: Il 109.
1: Grande, tu sei dalla parte nostra. Grande, insomma, abbiamo fatto questo contest, abbiamo chiesto, ci sono arrivati una miriade di messaggi che devo ancora leggere in gran parte su 109 o 109, e la gran parte degli interrogati ci ha detto 109. E per me no, per me è cacofonicissimo.
9: Io dico 109, poi sei più corretto 109, pazienza.
1: Anch'io, c'è chi ci ha suggerito il numero giusto per voi è 104, che è vero. Se devo dire che sono arrivato 109 piuttosto mi gioco la vigliacca, o 109 piuttosto mi gioco la vigliacca e dico che ho paccato.
9: Ma a me viene 109 perché 109 rischio di sbagliare essendo un po' dislessico e dire 190 e che è tutta un'altra cosa, invece 109 è 100 più 9, cioè. E comunque se siamo d'accordo io e te Barbuta, a me è sufficiente,
1: dai, sì, c'è chi scrive 109. Luca dice sono arrivato poco dopo i primi 100, va bene, ecco, sì. 109 è italianese correggiuto, 109 tutta la vita, mi piace. Un altro dice io nel dubbio direi 53 ondoie, va bene, ecco, anche questo come messaggio, e così via. Un Matteo Eroldi dannata che mi scrive si dice in entrambi i modi ma è consigliato 109. Da chi, Matte, è consigliato 109? Chi è che consiglia, Paolo? Come si parla?
9: Beh, sì, si trova spesso comunque nelle definizioni da vocabolario, Treccani o online, eccetera. È corretto, però si consiglia. Poi non so se è l'Accademia della Crusca, se è un professore, se è Mario Rossi.
1: Ma sì, cioè, sembra di consigli un po', dai. Cioè, bere molta acqua, però, dai. Cioè,
9: vabbè, adesso ci stiamo arrivando, perché poi arriverà l'estate, quindi...
1: Non uscite nelle ore.
9: Bere molta acqua. Siamo nelle ore più calde.
1: Ecco.
9: Esatto, soprattutto se siete a Teheran. E,
1: come rispondere?
9: Per citare un noto ministro. E,
1: noto.
9: E sarà un'estate particolarmente calda, quindi bevete molta acqua.
1: 109 sarà pure cacofonico, ma 109 fa cacare. No, vabbè, per me cioè il contrario invece. Per me 109 suona molto meglio.
9: Oh, a me piace di più.
1: Anche dopo... a me piace di più. Anche a me piace di più. Paolo, andiamo al...
9: Devo dire che il finale di stagione del Bologna è veramente appassionante.
1: No, esatto, stavo dicendo, ci trasciniamo al pallone in qualche modo, perché
9: Pavoni e Centononi è stato l'apertura. Vediamo come va.
1: Allora, dai, no, ti porto un po' in campo. Allora, abbiamo sempre detto in questa trasmissione che il Bologna doveva fare più gol. Io invece inizio a pensare che se non abbiamo sistemato le amnesie difensive, abbiamo sempre fatto fatica a vincere le partite, perché abbiamo sempre preso 2 o 3 gol. Paolo, allora, così, senza andare a prendere la classifica, i dati, le statistiche, le analisi e così via, hai avuto un'impressione su queste due cose, arrivato a 3 giornate dalla fine? Abbiamo segnato poco, abbiamo preso troppi gol, tutte e due?
9: Ma guarda, io non amo troppo statistiche di questo genere o paragoni con gli anni precedenti, perché poi dipende sempre da mille variabili,
1: anche da cosa fa gli altri, ecco, quindi.
9: Cioè, dalla forza dell'avversario, eccetera. Io, come ho spesso detto, soprattutto in realtà che mi appassionano molto ma nelle quali non sono dentro, quindi sarebbe anche poco carino da parte mia fare analisi sul singolo, sul reparto, mi piace guardarla nel suo complesso. E allora, visto che l'impressione che ho io e come tale rimane, è che alla fine il livello sul lungo periodo delle prestazioni e risultati è stato un po' deludente, delle volte perché abbiamo creato poco, delle volte perché dietro siamo stati fragili. Il naturale collegamento al centrocampo, che evidentemente non è stato così brillante anche a livello realizzativo, negli anni scorsi eravamo abituati che insomma nasceva qualcosa, né a livello di filtro, perché insomma il Freuler a spasso non è una bella immagine nelle ultime domeniche. Insomma, il complesso dà questo tipo di risultato finale. Cioè, non credo che il Bologna, se finisse oggi il campionato, se finisce decimo, sia corretto dire è perché abbiamo preso troppi gol, è perché non ne abbiamo fatti abbastanza. L'analisi andrebbe un pochino più approfondita e generalizzata.
1: No, guarda, io su quello sono d'accordo se parliamo di analisi, però a livello di impressione io resto della mia, proprio perché vi dico la mia impressione è che il Bologna abbia tirato pochissimo in porta.
9: Ma noi abbiamo creato meno di altre stagioni e
1: di altri avversari.
9: E di altri avversari, e con anche scarsa precisione, perché comunque tu vai a vedere in un campionato in cui si segna poco, in cui i capocannonieri fanno fatica a arrivare a quota 20 nonostante si giochi ogni 3 giorni e ci si lamenti di questo, noi, cioè, tu vai a prendere anche solo i singoli e poi li sommi, cioè il row fantastico da febbraio in poi, alla fine, se vai a vedere il tabellino gol segnati, non è che ti impressiona. Idem Bernardeschi, Orso è sotto media, Castro, che mi piace da morire, le ha giocate necessariamente, certo, tutte, certo. Non è il centravanti da 18 gol, quindi no, sono tutti insieme,
1: esatto, a spalmare quelli che esatto sono i gol nel suo potenziale, ovviamente, in tutte, certo. Dallinga deficitario, signori, cioè Dallinga non...
9: Dallinga zero, Dominguez non pervenuto, poi ci metti che il centrocampo, cioè il Ferguson dell'anno di Motta o roba del genere, è da un po' che non ce l'abbiamo, ma non per Lewis, in generale, cioè lo stesso Pobega, cioè arrivava dell'altra roba, certo, tempo fa, adesso poco.
1: Certo, anche solo la doppia cifra di Ndoye dell'anno scorso. Non ce l'hai avuto tu Ndoye quest'anno?
9: Vabbè, dici poco, no? Ma infatti rimane secondo me l'MVP della stagione e simbolicamente degli ultimi 50 anni, perché con un suo gol vinciamo, e comunque con tutto il buono che puoi dire di Rowe e il fatto del paragone, che il primo anno Ndoye non segnava così, il secondo sì, eccetera, cioè, se ti incanali in quel tipo di conteggio, e lì ci hai perso, perché Ndoye bollava di più. Cioè, secondo me meno punta di Rowe.
1: Sì,
9: però...
1: sì. Rowe però deve imparare a fare una cosa che nel calcio italiano è fondamentale: quando hai un metro di spazio, di tirare in porta. E questo secondo me non gliel'hanno mai. Ma in altri campionati hai la possibilità, quella azione lì, di averla magari anche nel secondo tempo. In Italia no.
9: Ah no, qua una volta sola, sì.
1: Sì, arrivano messaggi, io non so, questi messaggi arrivano quando ci sei tu e quando c'è Giacomo Gelati. Cioè, di qualunque risma, tenore, colore, te li leggo tra poco. Vuoi salutare Via Rivareno 4H, il Fortitudo Store, che ci scrive, che ci ascolta, fa battute non riproducibili in questa radio, quest'ora, in questo momento, ecco.
9: Assolutamente, un abbraccio forte. Contento,
1: un abbraccio.
9: Sono molto contento del risultato di ieri e insomma, viva.
1: Sì, no, forte, non stringere troppo, cioè, nel senso.
9: No,
1: l'abbraccio, insomma.
9: Un virile saluto, insomma.
1: Arriviamo subito.
2: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
0: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
14: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
13: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
14: Chi ha fatto tutto?
13: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
14: Quindi zero pensieri.
13: Zero.
14: E spendi meno di quello che pensi.
15: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Paolo Alberti con noi, ciao Paolo.
22: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Allora, vale veramente tutto, eh? Io vi leggo, perché è giusto, scrivete in italiano, quindi vi leggo. Scusate se salto di palo in frasca, il palo è quello di McKinley e la frasca è quella al vicolo. Vabbè. Qualcuno mi sa definire l'ora del silenzio pomeridiano? Nel senso, parte dalle 12 o dalle 13 o le 14 o le 15? Voi lo sapete o dipende da zona o quartiere o tradizioni varie? Chiede Fab, io non so Paolo, perché lo chieda a te, però hai evidentemente questa aura di onniscienza, per cui te lo chiedo.
22: Guarda, io me ne sono occupato nel momento in cui sono stato coinvolto, cioè quando ero un bimbo. O in altri contesti, e di solito era tipo dall'una alle 4, dall'una alle 3, eccetera, insomma, a cavallo del pranzo e riposino, in cui non si poteva far casino, e io ero direttamente interessato che dovevamo aspettare quell'ora per andare in cortile a giocare, ma non credo ne esista una universale, credo che i vari condomini abbiano, però potrei dire una cavolata, cioè secondo me è così. Dopo
1: io ritengo che non esista l'ora, cioè, del silenzio
22: quando va in onda Leo.
1: Sì, esatto, quando andiamo in onda io e Uomini e Donne, esatto. Cioè succedono tre cose fondamentalmente da 8 anni alla stessa ora: Uomini e Donne, Quasi Gol e le conferenze del Bologna. Cioè poi è cambiato il mondo,
22: tre cose divertenti, dai.
1: Molto. torniamo al calcio. Anche se c'è un altro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio sui pavoni e lo ha cancellato, cioè si è imbarazzato anche lui di quello che, cioè, perché diceva che insomma i pavoni fin dalla notte dei tempi ci sono sempre stati a Punta Marina e adesso insomma non è che sia sta gran notizia. Diciamo che il miracolo sportivo, Paolo, ti dicono, per trasformarsi in realtà consolidata deve fare il mitologico salto di qualità. La stessa Atalanta, dopo il primo anno con i Gagliardini, Petagna, è ben presto passata a Ilicic, Lukman, De Ketelare, altri cartellini, altri ingaggi. Io non credo si possa realisticamente sperare in un calafiori ad ogni sessione di mercato. Paolo.
22: Ma sì, cioè, ci vorrebbe tanto tempo. Io dico che l'Atalanta rimane un modello assolutamente positivo e molto difficilmente replicabile, perché partiva comunque da una condizione base precedente alle annate in cui ha incominciato a correre, e precedente ai dirigenti, ai Gasperini eccetera, ovvero il grande lavoro per anni del settore giovanile, cosa che non è applicabile non a Bologna, in numerose piazze, perché il settore giovanile dell'Atalanta storicamente, ma soprattutto in questi 15 anni, è stato, se non altro, quello che ha dato il

0: scelto giocatori comunque della loro misura, pur essendo forti. Cioè, non sono andati a prendere Lewandowski o Vlahovic.
1: Vero.
0: Il Mkhitaryan deludente da un'altra parte, il Ilicic buonissimi, ma non erano Messi, cioè, e quindi sta nell'abilità di chi li va a prendere individuare l'uomo giusto nel posto giusto, cioè, voglio dire, operazioni alla Bernardeschi o alla Freuler, che non è Modric, ma nel contesto Bologna era ancora uno, quando l'abbiamo preso, funzionalissimo, e questo credo che Bologna l'abbia fatto con la certezza, come diceva l'ascoltatore, che non sempre la azzecchi giusta. Ma io nei periodi positivi dicevo, ragazzi, è da vedere il quadro di insieme, tutti quelli che operano, dirigono nel Bologna. Qua ci stiamo infognando nel abbiamo il mago di Oz e non sbagliamo mai niente, invece ne sbagliamo, le prendiamo, poi a seconda c'è l'anno di Motta in cui onestamente, a parte Carlson, li hai beccati tutti giusti, degli incastri perfetti, e quest'anno meno, capita, però la coerenza progettuale resta, secondo me. Cioè, poi io, anch'io sono deluso da quest'anno, ma non è né un fallimento, è che quest'anno, muovendoci come si può muovere il Bologna, hai fatto peggio, capita, ci vuoi fare.
1: Paolo, andiamo sull'allenatore. Ti faccio la domanda io o vuoi argomentare tu?
0: Fisicamente.
1: Andiamo sull'allenatore, tutti e due, va bene.
0: Ma guarda, tenderei a non commentare le varie conferenze stampa.
1: No, andiamo da adesso in poi. No, anch'io. Sì, basta.
0: Guarda, ieri quando ho sentito, fra l'altro in coda la giornata, che è stata una giornata filino piena, quindi non ho avuto modo di informarmi molto, quando ho letto che era rinviato l'incontro tra allenatore e società, un po' mi è scesa. Però più in generale, lo capisco poco. Il mio augurio è che vada tutto bene, che non vuol dire necessariamente che resta italiano o se ne va via, però mi pare, però ripeto, non ci sono dentro e sicuramente
1: no, stiamo parlando Leonardo Vicari con Paolo Alberti, io sto chiedendo a Paolo Alberti quello che pensa lui, quindi non vi preoccupate, che quando vi diamo una notizia ve lo diciamo che vi diamo una notizia, ecco, qua stiamo parlando io e Paolo e voi.
0: Allora,
1: ovviamente
0: quello che penso io è che ho tanto l'impressione che alla fine si resta con italiano perché non si è trovata una soluzione, e non è un bel iniziare, comprendendo le ragioni contrattuali, perché non puoi mandare a casa uno, certo, da 3 milioni netti, comprendendo meno le ragioni del mister, ovvero io ho aspettato che mi chiamassero ma non mi chiama nessuno e quindi resto, a me non sta molto piacendo, come non mi è piaciuto, pur ho appena detto, ne abbiamo azzeccate meno, quindi non è colpa di italiano. L'italiano ha fatto i suoi errori su un gruppo squadra che magari non era il top che ci si aspettava. Però questo tipo di atteggiamento onestamente mi piace molto poco, anche perché, ma non so se è italiano la società o la lettura dei tuoi colleghi o quello che si vuole guardare o ascoltare, perché poi c'è anche quella parte lì, a me questa roba per cui per l'ennesima volta aspettiamo l'oracolo, e questa volta fra l'altro con un contratto già adeguato 11 mesi fa in maniera corposa, non piace. La richiesta di garanzie tecniche non piace, perché sarà che sono dall'altra parte della scrivania quando lavoro, cioè, me le dai tu le garanzie tecniche? Anche.
1: No,
0: Cioè, facciamo che non prendiamo dei gol da coglioni, che non giochiamo 6 partite alla fine come se fossimo in vacanza, che quando abbiamo un problema sappiamo come affrontarlo invece di andare in vacca, e siamo bravi solo se si infilano tutte le combinazioni astrali, perché quest'anno di difficoltà ne abbiamo avute, mi sembra che di confusione pure, di scelte non

0: brillanti ci sono state, allora non capisco perché, forti di un contratto molto molto ricco condiviso da entrambe le parti 11 mesi fa, spetti solo alla società dare certo tipo di garanzie, apro e chiuso parentesi, quali? Perché cioè, sappiamo, lo sa meglio l'italiano di noi, credo che Mbappé non lo prendiamo, quindi qual è la garanzia? Perché voglio dire, quando hai preso, e non c'era neanche italiano, Carlson, lo ritieni una garanzia o no? Perché per come arrivava era una garanzia, ma no, no. Nella dimensione del Bologna non facciamo acquisti indiscutibili, facciamo, cioè c'è un margine di rischio nei nostri acquisti, perché non dico che sono scommesse, ma sono giocatori da investimento, non da oh, se va bene quest'anno bene.
1: Sono giocatori la cui gran parte deve concorrere il mister alla loro crescita. E allora vorrei ci fosse chiarezza,
0: perché a me non sono piaciuti Viti, Casale, cioè facevamo i conti con Manfred l'altro giorno, gli ho detto oh, comunque alla faccia del braccino, noi per giocare in due come centrali difensivi, se conti solo i cartellini, è partito un cinquantello,
1: sì,
0: che non sono pochi,
1: sì.
0: Però come Lukumi o Bokema sono diventati prestanti, è solo ed esclusivamente che sono meno prestanti gli altri, o su quelli non siamo riusciti a fare quel famoso miglioramento?
1: Ecco, ecco.
0: Picchio continuamente io.
1: Ed è proprio per questo che io dico. La chiarezza che evidentemente riuscirete a fare tra il primo e il secondo, quando andrete a pranzo dirigenza e allenatore, perché uscirete belli chiariti, secondo me, se c'è qualcosa da chiarire, io spero che la stessa chiarezza venga rivolta alla città, alla tifoseria, alla stampa, anche alla stampa, insomma, perché facciamo un po' da tramite, perché gli ultimi mesi sono stati gestiti veramente male. Quindi, il Bologna dell'anno prossimo cosa il Bologna dell'anno prossimo cosa dovrà fare? Dovrà far crescere i prospetti presi da Sartori e da Di Vaio, dovrà cercare di tornare in Europa, dovrà convincere mister italiano a prolungare sparmando il suo contratto. Cioè, io vorrei sapere quali sono, e ribatterò su quel tasto come non facevo da 3 anni, perché era il Bologna che ci anticipava, sul qual è l'obiettivo sportivo dell'anno prossimo. Scusa Paolo, vai.
0: No, ma guarda, la gestione degli ultimi mesi non bene, allora a livello di comunicazione sicuro, e ne abbiamo parlato anche troppo, ma non so.
1: Ah, ne abbiamo parlato troppo, non hanno parlato loro? Certo.
0: C'è stata una corretta gestione, o se non altro una gestione che ha portato i risultati sperati, mica solo a livello comunicativo, perché non è solo quello che ci è stato raccontato dal mister eccetera, la sostanza, quella è la forma, la sostanza è quello che si è visto sul campo, diciamo da metà dicembre in poi, insomma non è stata una roba divertentissima, poi ci sono state parentesi, vedi Roma, però la media è stata piuttosto deludente, e mi viene, quando dicevo le garanzie della società, ok, e quelle che dal mister, perché in 6 mesi di stagione secondo me qualcosina di meglio si poteva tirar fuori, che non togliere i 3/4 e mettere un centrocampista in più, che sì, per qualche partita contro dei Pisa vinci 1-0 tirando una volta in porta e ti va fatta molto bene, ma non mi sembra che abbia risolto i nostri problemi, tant'è vero che quando abbiamo trovato del duro abbiamo perso i denti, quindi boh.
1: Allora Paolo, spero che italiano trovi un'altra squadra, ci dicono, così prendiamo uno che non voglia il mondo. Ecco, io non, su questo non sono d'accordissimo, su questa lettura di questo ascoltatore. Cioè, dobbiamo prendere uno che non disturba? Ma evviva se viene uno che disturba, per me, perché vuol dire anche motivazione, ambizione, vuol dire calcio, secondo me. Calcio è anche abbastanza disturbante, Paolo.
0: Ma sai, qui si cade nella solita dinamica a tinte rosso blu, che mi piace poco, nel senso ci si divide in due, no? Allora, chi dice bisogna che arrivi, o italiano stesso, o arrivi uno che non voglia il mondo, oppure la versione contraria, è che i vari Italiano, Motta eccetera sono i paladini che puntano i piedi perché c'è una società poco ambiziosa e se non fossero loro a sclerare a un certo punto del calciomercato noi navigheremmo a fari spenti nel più completo anonimato. Ovviamente non è così né l'una né l'altra, ovviamente non vi dico fidatevi perché non ho il piacere di conoscerle personalmente, ma secondo me non è perché Motta sclera o Italiano chiede garanzie che Fenucci, Saputo, lo stesso Sartori fanno budget, bilanci, scelte. Più semplicemente mi piacerebbe un allineamento vero rispetto a quelli che sono i piani della società. Giustamente tu chiedi quali sono, ce lo diranno probabilmente, anche in quel caso non credo che diranno puntiamo dritto a quella roba lì, staranno più sul vago, ma l'importante è che internamente
1: dipende sempre chi parla, secondo me dipende.
0: Sì, però dubito che arrivino o l'anno prossimo dobbiamo arrivare sesti. Cioè, non
1: no,
0: credo che
1: no, io il verbo dovere non me lo aspetto mai, però vorrei un obiettivo sportivo, che è quello che è. Oh, da quando il Bologna si è dato un obiettivo sportivo, quando è arrivato Sartori, il Bologna ha raggiunto gli obiettivi sportivi. E prima non se li dava.
0: Sì, però non erano. Cioè, se li siamo costruiti lavorando bene e con un progetto sportivo più che un obiettivo sportivo, nel senso che Sartori è arrivato, ma anche prima, cioè, intanto non è lui che l'ha dato, ma è la società che ha cambiato passo.
1: Ha cambiato passo e si è dato a fretta per la prima volta, sì.
0: Tant'è vero che il cambio di passo, di investimenti, di concezione del calcio viene riassunto magnificamente nel fatto che 4 anni fa non c'era scritto Saputo sulle maglie e non è un caso o come certo, è stato raccontato certo. Visto che abbiamo un marketing tristo non abbiamo trovato
1: altro. Non abbiamo trovato sponsor.
0: Ecco, è una scelta ben pensata. Dopodiché non è che Sartori è arrivato e ha detto beh adesso visto che le italiane prenderanno il gioca nel jolly, ci avranno 5 in Champions, allora quest'anno andiamo lì. Poi, visto che avremo un canale preferenziale, andiamo là.
1: Il canale è quello. Poi di Rivareno, sono... no? Quello, il canale
0: esatto.
1: È quello.
0: Paolo, esatto. Sono conseguenze di un progetto ben fatto. Ecco,
1: fermo un attimo, un botto di messaggi per te, arriviamo.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a 2 passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
8: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
9: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
8: Ristorante Pizzeria Caruso.
9: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
8: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
13: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
12: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
13: Wow, è proprio quello che mi serve!
12: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
14: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 15.44, ancora Leo Vicari, quasi gol. Ciao, in collegamento con Paolo Alberti. Buon pomeriggio di nuovo, Paolo.
17: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: E ci siete voi, ci scrivete, molto interessanti i messaggi, grazie. Allora Paolo, quando si dice, Manu da Bologna, quando si dice non sono stati raggiunti i risultati sperati, cosa si intende? Dovevamo vincere un trofeo anche quest'anno, qualificarci per forza per l'Europa. Io quest'anno non lo vedo come anno perso, ma un anno aggiunto alla crescita di squadra che deve per forza essere progressiva. Spero francamente che rimanga il mister e dia continuità al lavoro. Paolo.
17: No, io non lo vedo come anno fallimentare, non lo vedo come...
1: Però qua non è mai stato detto, no, lo dico a Manu, non a Paolo, qua non è mai stato detto anno fallimentare, e se qua qualcuno ha detto anno deludente è perché abbiamo letto i messaggi. Cioè,
17: io non ho problemi a dire, io sono deluso da quest'annata, ma per come si è sviluppata, non per... Cioè, lo so anch'io che il Bologna, a Bologna... è in quella fascia lì per cui quando fa molto bene e qualcun altro fa molto male, entra in Europa o arriva in una finale di Coppa Italia, eccetera, eccetera, e quando non le azzecca può rimanere fuori dall'Europa. Quindi non è che io pretendevo né di vincere la UEFA o di nuovo la Coppa Italia né di entrare per forza in Europa.
1: Ma non lo pretendeva nessuno questo, eh? Cioè, questo credo sia una cosa che unisce tutta Bologna in questo. Nessuno aveva la pretesa.
17: Te lo dico. Per dire che la mia misura non era quella, la mia delusione infatti non è per questo, è per il fatto che secondo me siamo stati manchevoli, abbiamo mostrato dei limiti secondo me anche superiori ai nostri limiti tecnici e con un atteggiamento prolungato che non mi è piaciuto, perché anche nelle annate in cui non vinci, in cui non alzi trofei, non arrivi in fondo alle competizioni o non centri obiettivi prestigiosi, che voglio dire, a Bologna almeno per la mia generazione siamo abituati, no? Cioè, non è che abbiamo goduto molto, c'è modo e modo di arrivare, di chiudere, di atteggiamento della squadra. Cioè, è quello il mio parametro, non è stato a cavolo quest'anno non abbiamo vinto una coppa oppure dovevamo arrivare per forza in Europa. Però secondo me, voglio dire, il paradigma è questo mese e mezzo, cioè quando è stato, al di là delle conferenze stampa, palese la prestazione, atteggiamenti, eccetera, eccetera, che il gol dell'1-0 della Aston Villa al ritorno ha chiuso ufficialmente, mentalmente, la stagione. Io da tifoso lo accetto poco, soprattutto se poi per 20 giorni sento il solito ritornello: no, ma quanto siamo stati bravi, e che cavolo, qua sembra che conti il campionato. Sì. O adesso
1: sì,
17: voler,
1: no, veramente, sì, cioè,
17: come adesso voler essere un pochino più contenti perché Friburgo e Aston Villa è la finale. Cioè, io non credo che ad Empoli l'anno scorso abbiano detto che è andata fantastica, siamo andati fuori in semifinale di Coppa Italia, da quelli che poi l'hanno vinta.
1: Sì, no, hai ragione.
17: Cazzo, sono andati giù e adesso rischiano anche la C. Cioè,
1: ecco perché a me non disturba minimamente il risultato del campo, ma minimamente. Guardo una partita di calcio, 1x2, è quello il risultato. Però la gestione non solo comunicativa, perché uno dice: ah vabbè, ma cosa ti stai a attaccare alle parole di uno? No, è che le parole di uno, che parla sempre solo quello peraltro, le parole di italiano, manifestano la piega che ha preso la stagione. Ed è per quello che dico: chiaritevi, e l'anno prossimo, che sono tra un mese e mezzo, l'anno prossimo praticamente, dovete ripartire con un piede diverso e con un entusiasmo diverso, perché mi sembra che siate molto spenti. Ecco,
17: cioè, sono spenti e non sono dentro e non mi permetto, però quello che mi arriva a livello di impressione, che è un pochino di sport di squadra, invece da vicino lo vedo, come si diceva l'anno scorso, l'anno prima, cioè avevamo una squadra che era una banda
1: in missione, cioè, in missione. Sì, sì.
17: Quest'anno, ai primi scricchioli di un risultato che non arriva, di un infortunio in più del dovuto, di una scelta, mi ha dato l'impressione che, insomma, fossimo spesso e volentieri sul filo del mandarci a fare delle pugnette.
1: Sì, mi è sembrato il viaggio di ritorno di una vacanza. Sì, sai, il viaggio di ritorno quando se uno è scazzato, uno ha dormito poco, uno sta già pensando a cosa deve dire a casa,
17: però,
1: e così
17: c'è
1: via.
17: Stato poi, sì, nelle prestazioni, non, sì, ti dico che sia tutto quello, però un pochino quell'impressione lì, perché ci è capitato di perdere anche gli anni scorsi. Io non sono certo quello che si è rotto le palle per aver perso a Firenze o aver preso goleada dal Genoa dopo, però eravamo stati talmente granitici e belli che il tifoso bolognese, figurati se non te le perdona. Quest'anno la mia delusione è legata a quella, non certo perché, cioè, l'ho detto, sono anni che lo dico, che, cioè, noi finché pensiamo che sia dovuto arrivare nelle prime sei, essere infallibili, non abbiamo capito un tubo. Mi ha deluso il percorso, non il traguardo.
1: Vorrei vedere il mister rinnovare, mi darebbe una sensazione di sicurezza, lo vedrei come una conferma che c'è tanta ambizione in società. A rinnovare addirittura, Paolo.
17: Guarda, io non so se rinnoveranno o meno.
1: Capisco questo messaggio, lo capisco, no, cioè lui dice: dal momento che si parlano, sono talmente convinti di andare avanti insieme che addirittura aumentano la durata del loro rapporto.
17: Però si torna a quel discorso che facevo prima, dei due partiti. Cioè, se l'allenatore resta o addirittura rinnova, quindi resta non solo un anno come previsto dal contratto, ma ancora di più, è l'attestato che la società è ambiziosa. Se no, vuol dire che Saputo è un plumone, Sartori ha smesso di essere un genio, Fenucci non sa far di conto, eccetera eccetera. Secondo me non è così, non la vivo. Cioè, a me l'unica cosa che importa, te l'ho detto all'inizio, è togliermi dalla testa questa vaga impressione, comprensibilissima perché le ragioni sono estremamente pratiche e si chiamano soldi,
1: certo,
17: che non si vada avanti perché uno non trova di meglio e gli altri, di pagare uno 6 milioni lordi, certo, per stare a casa non ne hanno voglia, perché sarebbe... diventa lunga, da Valles in poi diventa lunga.
1: Diventa lunga, e alla squadra arriva questo.
17: Si arriva.
1: Il punto è che il prossimo anno, ti dicono, italiano sa che difficilmente riuscirà ad avere un materiale per dare ai tifosi rossoblù un certo tipo di obiettivi o risultati. E il primo ad essere dato come responsabile di una stagione deludente sarà lui. Però Paolo fa anche un po' parte del gioco questo, no? Cioè, se no non verrebbe pagato, non verrebbero pagati come sono pagati gli allenatori. Cioè, non è soltanto, permettetemi, un professore di educazione fisica italiano, che dice.
17: Lui ha il suo pezzo, bisognerebbe intendersi, nel senso che se è bravissimo, come è bravissimo, a vincere una Coppa Italia dopo 50 anni. Bisogna che il suo pezzo se lo prenda anche quando non vinci proprio per niente, perché qua, cioè, se vinci, fenomeno, se perdi, gli altri hanno fatto schifo. Cioè, ognuno si prenderà il suo pezzo. Dico solo che si riallaccia alla mia delusione precedente, io sono abbastanza convinto che il livello medio di una rosa, però molto lunga, costosa, eccetera, eccetera, fatta proprio in funzione di una stagione con tante partite, probabilmente il livello medio non è stato azzeccatissimo, come invece è successo negli anni precedenti. Dall'altra parte, secondo me, i margini per fare meglio, e qui c'è anche Italiano, come c'è Orsolini, come c'è chiunque sia sceso in campo, c'erano, perché tocco ferro, metti che a fine del campionato noi siamo sotto il Sassuolo, o comunque già adesso siamo lì col Sassuolo, dietro una squadra come la Lazio, che non poteva fare un tubo, o l'Udinese, beh, sinceramente, se riavvolgiamo il nastro, tutti noi un anno fa non avremmo mai battezzato il Bologna di livello di Sassuolo-Udinese, se siamo onesti, ecco.
1: Per rinnovare un mister, il quarto più pagato della Serie A, credo sia il quinto, se al di là della posizione, perché rinnovare un mister se al di là della posizione non supera i 50 punti, che faccia un anno come da contratto e poi si decide? Paolo, lì però vado dal Paolo Alberti, general manager, non è proprio, cioè anche la tempistica ha il suo valore in quel caso, no? Cioè non è facile dire a un allenatore che magari vorrebbe rinnovare, dire no, lo facciamo poi a fine anno, che ti tengo sotto esame tutto l'anno, perché magari arriva qualcun altro e dice ascolta, vieni da me che non ti tengo sotto esame, che mi fido di te.
17: Guarda, non sono presuntuoso al punto da poter sapere quali sono i criteri che Sartori, Di Vaio, Fenucci eccetera usano per stabilire queste cose qua. Credo che la soglia dei 50 punti sia assolutamente irrisoria, anche perché poi ci sono campionati fantastici dove arrivi in una bella posizione con meno punti di un campionato dove ne hai fatti di più, ma tutti corrono come dei matti. Io credo che dipenda molto da quello che ci si può dare reciprocamente e da un'adesione totale al progetto tecnico e societario. Non è facile, perché poi un conto è mangiare a pranzo e decidere una stagione, un conto è fare la stagione. Non è facile perché ci sono appunto delle dinamiche e delle ragioni molto economiche che impongono anche, insomma, di essere un po' prudenti, e non è facile perché poi siamo tutti fatti di carne, quindi quante volte abbiamo visto allenatori o società fare dei contratti magari anche sostanziosi eccetera sulle ali di entusiasmo, o mandarsi a quel paese sulle ali di una delusione appena subita, e poi col senno di poi uno dice ma porca miseria che boiata che abbiamo fatto quella volta. Quindi non vorrei essere nei loro panni, oddio.
1: Beh, sì, no, dipende, ecco, magari qualche giorno.
17: Se mi dicono di mandare il curriculum lo faccio, però sì, non vorrei essere.
1: Paolo, qualcuno ha considerato la Conference addirittura come un impiccio tra i tifosi. Ecco, è il primo passo verso il ritorno ai mitici anni 2005-2015. Paolo, sono d'accordo io con questo messaggio, proprio, è il timbro decisivo, è la certificazione del ritorno a quegli anni lì come mentalità.
17: Allora, se vogliamo possiamo spostare l'asticella del tempo anche un po' prima.
1: Vero, vero.
17: Sempre la retrocessione, ma Gazzoni disse che la UEFA era una sfiga prima, dal punto di vista economico, dico.
1: Gazzoni smette di investire nel 2001.
17: Sì, vabbè, d'altronde aveva fatto una roba mostra che ha reso poco. Qui eravamo nel pieno di, c'era la Lazio, aveva spalmato mille milioni di debiti, fin tanto che il sole non cesserà di essere una stella luminosa, ma sarà una roccia in mezzo al cielo, eccetera eccetera. Posso capire che fosse un attimo depresso. Io ti dico, penso e spero che internamente al Bologna non ci sia quel pensiero. Se qualche tifoso soffre l'impiccio di una competizione europea, a me dispiace molto per lui, perché a quel punto, cioè, cosa dobbiamo fare? Sì, mi rendo conto che non è la UEFA, non è la Champions, è però aggredibile e comunque una Coppa Europea. Cioè, allora, cioè, qui siamo al paradosso, no? Cioè, vogliamo l'ambizione, vogliamo una squadra per l'Europa, però l'Europa è un po' una sfiga. Cioè, uno che dice che giocare giovedì o domenica è un problema e la Conference fa schifo. Allora, mettiamoci d'accordo, qui o si arriva, o si vince lo scudo o tra le prime quattro, che la Champions ci piace, o se no, boh, non mi sembra l'approccio corretto. In generale, figurati a Bologna, dove abbiamo sbadilato letame per lustri.
1: Paolo, però a questo punto, e qua faccio l'antipatico io, poi mi dispiace mister, però a questo punto però devono essere i tesserati per primi a togliere qualunque nube eventuale dalla testa di qualche tifoso, e devono smettere di lamentarsi continuamente per quanto lavorano, per quanto viaggiano e per quanta rottura di scatole sia fare l'Europa.
17: Ma guarda, io dividerei proprio società e mister, nel senso che primo ha parlato quasi esclusivamente il mister. Non ci vedo molto la società che faccia una conferenza stampa per chiarire che no, guardate che a noi la conference piace.
1: No, ma non può dirlo tutte le volte il mister, allora.
17: Ecco, io spero che nelle stanze private gli sia stato o gli verrà ricordato che certe robe ce le teniamo per noi, anche perché, ripeto, io ho sperato tanto dopo Birmingham o dopo Torino che fossero sfondoni da stress, da poca lucidità a fine partita, poca abitudine a maneggiare le interviste. Il dramma vero è che mi è parso che questo tipo di idea sia penetrata molto in profondità,
1: ossidata,
17: è sceso in campo. E allora, come dicono quelli bravi e che hanno molta più esperienza di me, quando una squadra stacca non riattacchi, nel senso che se il messaggio è: ragazzi, tutti bravi, noi siamo arrivati nei quarti di UEFA e quindi non ci dobbiamo più preoccupare di niente, puoi anche mettere la primavera che fai figura.
1: Paolo, questa sera a che ora?
17: Stasera 20:30, gara 1. E speriamo, dai, siamo a casa nostra, anche domenica, poi mercoledì si andrà in quel di Fidenza. Fra l'altro noi continuiamo a fare anche le altre cose, perché a livello giovanile abbiamo vinto due tornei il weekend scorso, venerdì prossimo andiamo a pulire un quartiere della città con tutti i nostri bimbi. Se non fosse per i playout che ci siamo meritati, lo ribadisco, tutto il resto avrei da dire bene, però come è giusto che sia, per dirti, bene o male, bisogna che la prima squadra conquisti, ecco, quello sì, l'obiettivo stagionale, perché quello gli avevamo detto, non è che gli abbiamo detto vabbè, vediamo come va, gli abbiamo detto la categoria bisogna mantenere.
1: Grande Paolo, forza Adamant Ferrara, ciao, a settimana prossima,
17: un abbraccio a tutti,
1: ciao, arrivo tra poco.
2: Quasi Gol, presentato da
18: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
19: Parola di Riccardo Orsolini.
18: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
20: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
22: Et che pe, u carot.
20: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
24: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
25: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
26: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
27: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
28: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
27: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
28: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
29: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
30: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
29: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
30: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
31: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
32: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
33: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
32: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
34: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
35: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
36: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah! Una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
37: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 16.05, ancora con Leo Vicari, è l'ultima parte della trasmissione, l'ultima parte della settimana, weekend che non vedrà protagonista il Bologna, perché giochiamo lunedì sera, ovviamente con Radio Cronaca qui su Nettuno Bologna 1, giochiamo lunedì sera in quel di Napoli. Stiamo a vedere cosa faranno ancora le nostre, ha senso chiamare le nostre competitor, così nelle tre giornate rimanenti. Noi cercheremo assolutamente, comunque, anzi vi garantiamo che staremo sul pezzo e che non ci faremo, per quanto mi riguarda, non mi farò distrarre da un risultato piuttosto che da un altro. Io sono già abbastanza proiettato sul fatto che la cosa più importante è imbastire con chiarezza ed entusiasmo l'inizio della prossima stagione, perché ne abbiamo viste troppe e perché sappiamo che ci sono degli ingredienti che sono sono un po' più importanti di altri, soprattutto in un campionato come il nostro, dove le sfumature possono anche fare la differenza. Pensate anche solo a questa sfumatura da un punto di vista dell'immagine, della percezione, della suggestione. Arriviamo ottavi o arriviamo dodicesimi? Pensate come può cambiare con una pausa così risicata, comunque, anche se profonda, quella da fine maggio a metà luglio, quando ricomincia di fatto la stagione, ricominciarla con l'animo di chi si rincontra anche con la piazza, essendo arrivato ottavo o essendo arrivato dodicesimo. Abbiamo un sacco di vocali da farvi sentire, quindi non vedo l'ora di cominciare, lo faccio subito.
0: Ciao, Massimo da Bologna. Beh, io credo che quest'anno ci sia stato un insieme di due componenti. Da una parte una sfiga enorme negli infortuni che ha fatto vedere quali erano i punti deboli della formazione, e dall'altra purtroppo devo dire arroganza da parte del mister di non adattare i suoi schemi alle situazioni, cioè quando la difesa non teneva la dovevi rafforzare e dovevi stringere la cinghia per non so, un mese e mezzo, due, tutto il tempo necessario a recuperarla. Invece voler fare pressing alto e quant'altro con gente che non ce la fa ha compromesso la stagione.
1: Allora, io sono d'accordo in linea di massima con quello che dici, però io non posso neanche mallearmi, adeguarmi troppo a un pensiero che, ripeto, ritengo lecito ma non ritengo completo. Allora, se tutti gli allenatori fossero uguali e gli ingredienti a calcio fossero le soluzioni, le strategie a calcio fossero circoscritte, poche, sicure, certe, sempre quelle, allora, come dicevo prima, forse non verrebbero pagati, iperpagati, magari delle volte diciamo strapagati, ma è sbagliato, iperpagati. Non verrebbero iperpagati delle figure professionali con staff infiniti, che tra un po' riescono a fare anche loro la partitella, perché sono quasi in 11 anche loro dello staff, fare gli allenatori. Cioè basterebbero dei preparatori atletici, basterebbero dei vecchi saggi che applicano appunto regole basiche, semplici, poche, e poi sta tutto ai giocatori. Sapete che io ho ritenuto per tanto tempo, anche prima di quando ci sono arrivati anche qualcun altro che magari lo dice anche adesso, che abbiamo dato come stampa troppa importanza alla figura dell'allenatore. Però non vuol dire che non vale niente l'allenatore. Quindi se noi prendiamo Italiano, noi sappiamo quali sono i suoi pregi, quali sono anche i suoi spigoli, quali sono i confini sui quali, il filo sui quali lui cammina costantemente. Se noi vogliamo un allenatore di buon senso, pacatezza, 4-4-2, campionato normale, risultati tradizionali e così via, dimentichiamoci gli ultimi tre anni con questi due pazzi visionari del pallone, no? Uno Motta e uno Italiano, ognuno a modo proprio. Dimentichiamoci i risultati, forse dimentichiamoci anche qualche patema, qualche angoscia, probabilmente con il Francone Colomba della situazione, no? Prendiamolo come esempio. Ciao Franco. Se andiamo 3-0 con la Juve, finisce 3-0 la partita, probabilmente. Però, con il Papadopoulo della situazione, il Franco Colombo, cioè continuo a dire tutti allenatori di un altro stampo, forse anche di un altro calcio, probabilmente non vincevamo la Coppa Italia, probabilmente non andavamo in Champions, no? Quindi dobbiamo prendere il pacchetto completo. Il pacchetto completo di Vincenzo Italiano è che lui allena in quel modo lì,
3: lui gestisce la partita in quel modo lì. Poi vengo da te. Quanto è modificabile? Quanto è il gioco per cui il gioco, quindi lo spazio di manovra per cui le rigidità di Italiano possono essere un po' meno rigide? E lì sto con te. Lì deve intervenire la società. Lì deve intervenire anche lo staff tecnico di Italiano. Coloro che sono i suoi collaboratori, consiglieri, coloro che anche loro si stanno giocando il posto, no? E dire: Vincenzo, forse in questo momento è il caso di sistemarci, metterci in ordine in un'altra maniera. Che non vuol dire una maniera completamente diversa da come l'abbiamo sempre pensata, ma adeguarci a una situazione contingente. Ci sto. Però se noi prendiamo i Vincenzo Italiano, i Thiago Motta, i Caia della situazione, il Dusko Ivanovic della situazione, e vogliamo che siano duri, forti, strong, degli istrici, che li appendano al muro, che facciano vedere tutta la loro ambizione, così via. Però devono parlare meglio in conferenza stampa, però devono essere più buoni coi giocatori, però i cambi li fanno quando vogliamo noi, però quando c'è da proteggere un risultato Italiano deve mettersi a 5 dietro, quando c'è da essere ruffiano Caia in conferenza stampa deve stare zitto. No, è un pacchetto completo. Per fortuna o purtroppo è un pacchetto completo, non li cambi più. Ed ecco perché io spero che, da un punto di vista calcistico, il Bologna Italiano l'anno prossimo, essendosi i primi mesi conosciuti, abbiamo fatto l'amore calcisticamente parlando, siamo forse andati un po' in strino, abbiamo toccato con mano i pro, i contro, i pregi e i difetti, ecco perché spero che se si ricomincia insieme, cosa che il contratto in essere secondo me rende ad oggi molto probabile, se si ricomincia insieme lo si faccia non con le illusorie velleità di chi vuole cambiare l'altro. Italiano è qua da 2 anni, ha capito come è fatto il Bologna. Il Bologna è qua da 2 anni, ha capito come è fatto Italiano. Ora, una volta che vi siete capiti, vi accettate? Per me sta tutto lì l'anno prossimo. Il Bologna accetta il pacchetto completo Italiano? Italiano accetta il pacchetto completo Bologna? Ancora vocali tra poco. Chiedo all'amico che ho, scusate il vocale adesso, quindi quello che finisce con 362, mi avevi mandato un messaggio molto interessante, molto lungo prima. Me lo rimandi, per favore? L'hai cancellato? Mi interessa. Me lo porto dietro i prossimi giorni. Se me lo rimandi, grazie.
4: Ciao ragazzi, sono Tromba. Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Paolo. Anche però bisogna dire che non è ammissibile quello che è successo, perché è brutto parlare di soldi, sarà brutto parlare di soldi, però loro lo stipendio lo prendono fino a fine della stagione, i ragazzi che hanno fatto l'abbonamento l'hanno fatto per tutta la stagione, chi fa gli abbonamenti sulle pay TV e tutto le paga per tutte le stagioni, quindi nel momento in cui tu perdi una partita, prendi il terzo gol, che secondo me la stagione è finita sul terzo gol che abbiamo preso in casa in quel modo inaccettabile su corner, la stagione è finita lì, cioè tu da lì da poi puoi anche spegnere, andare a letto con l'allenatore che ti dice la stagione è finita. Per me è inaccettabile, poi dopo facciano loro. Ciao Tromba.
3: Sei stato chiaro, forse non indulgente, sei stato chiaro. Per me il terzo gol dell'Aston Villa è più accettabile di tanti altri, perché tu hai provato sull'1-2 a mettere dentro Cambiaghi, hai tolto Freuler, sei rimasto con 6-7 attaccanti in campo. Se prendevi un corner, gli altri erano i colossi di Rodi, i bronzi di Riace, tu non eri nessuno in mezzo a quell'area, no? Quindi bastava che battessero bene un corner e sarebbe finita scatafascia, è andata così purtroppo. Quindi io lo accetto molto di più, ma molto di più, quel gol lì rispetto a un sacco di altre situazioni. Io ti capisco quando dici che bisogna darsi fino alla fine della stagione. Tu ti prego di capire me, secondo me non è vero che non ci stanno dando, non hanno più niente da dare, e non so se sia più. Ciao Andy, a tra poco Andy Persico in diretta. Io non so cos'è peggio, cioè non so se è peggio sentirsi dire beh, ma ascolta, non stai dando tutto, hai la testa da un'altra parte, oppure sentirsi dire no, ma io t'ho capito, pat sulla spalla, tu stai dando tutto, è che non c'hai più niente da dare. Io non so, per un giocatore, professionista, allenatore, qual è la figura migliore che fai, perché essere arrivati al secondo tempo della partita con la Aston Villa e aver finito la stagione a meno di sorprendenti ribaltoni in queste ultime tre partite, insomma, cioè, che conti fisici avete fatto? Perché qua c'è anche una questione fisica, secondo me, non è soltanto una questione di motivazioni, non sanno più colpire il pallone, qua secondo me è anche una motivazione, cioè, c'è anche una questione fisica. Vocale, ecco qua, aspetta, perché l'ho perso, no, l'ho ritrovato, eccolo.
5: Salve, come dice il gradito ospite, secondo me Di Vaio e Fenucci sarebbe ora che salutassero la compagnia, perché a pensarci bene, in più di 10-11 anni ne hanno beccata una, veramente Sartori, il resto credo che siano state veramente congiunzioni astrali, e comunque il bilancio è sempre più importante di tutto. Va bene, siamo il Bologna, però cambiare a me non dispiacerebbe. Bic.
3: Allora Vic, è una tua opinione, io trovo che Di Vaio non abbia scelto Sartori, trovo che sia ingiusto dire che dei professionisti nel fare il loro lavoro azzeccano, cioè poi ovviamente non ho argomenti per convincerti del contrario, credo però ci sia sotto in questo tuo gusto che ci hai espresso anche una sorta così di avversione e di voglia di vedere facce nuove, ma a me francamente, cioè dopo gli ultimi anni, non interessa sempre meno quello che è l'argomento che ha tenuto banco per anni e anni e anni, che era il primo piano di Casteldebole. Mi interessa sempre di più invece tutto quello che è l'unione tra il Bologna, la sua gente, gli obiettivi, il calcio e qualcosa di bello e di magico che ci è stato riconosciuto pressoché ad ogni latitudine del calcio italiano e non solo italiano.
6: Ciao Leo, ti faccio questa domanda. Tu hai detto che nel discorso che stai facendo sulla finale stagione del Bologna non hanno niente da dare, non hanno motivazioni.
3: No, non ti ho parlato di motivazioni. Io ti ho detto che il Bologna, secondo me, sta esprimendo in campo tutto quello che ha da dare, che purtroppo è molto poco.
6: E voglio dire, dov'è il confine dove non hanno niente da dare e non hanno motivazioni? Perché allora
3: io non te l'ho detto.
6: Se fossimo a un punto dall'Atalanta, quindi in piena zona coppe,
3: amico, troverebbero, non ci siamo,
6: allora la forza di dare? Quindi non è che l'hanno esaurita, non la stanno dando perché non hanno nessun tipo di traguardo da raggiungere, o pensano che non ci sia niente da raggiungere. Ciao, grazie.
3: No, secondo me tu sei andato troppo avanti. Cioè, quando noi partiamo da un'ipotesi, però ricordiamoci che siamo partiti da un'ipotesi, perché se tu mi dici Ah, adesso fossimo a un punto dall'Atalanta, allora non avremmo motivazioni. Fossimo a un punto dall'Atalanta, la nostra stagione sarebbe ben diversa. Perché se fossimo a un punto dall'Atalanta, vuol dire che tutto quello di cui ci stiamo un po' deludendo, demoralizzando, un po' distaccando, un po' lamentando, gnolando dell'ultimo mese, non sarebbe successo. Perché? Perché avremmo 5 punti in più. Oh, attenzione, cioè non mi hai detto un punto in più, ma hai detto 5 punti in più. 5 punti in più in questo momento della stagione vorrebbero dire avere un certo abbrivio che l'Atalanta non ha. Saremmo infottatissimi a andarci a prendere questo settimo posto, che abbiamo il 50% di possibilità di far sì che valga ancora una partecipazione europea dell'anno prossimo. Però Massimo, io non posso rispondere a segno a questa tua domanda, perché non li abbiamo quei 5 punti, non li abbiamo fatti quei 5 punti, ma magari li avessimo fatti quei 5 punti. È come se tu dicessi: ah, ma se c'eravamo noi ieri al posto dell'Aston Villa avremmo recuperato l'1-0 al... No. Ragazzi, con l'Aston Villa abbiamo fatto 1-7 noi, quindi io non ti so rispondere, cioè ti so rispondere serio, ma fino a un certo punto, e dopo ti devo per forza di cose lasciare quello che tu pensi. Quello che tu pensi però fa un bel salto rispetto alla realtà, perché la realtà è che noi non li abbiamo fatti quei 5 punti. Perché non possiamo parlare di retribuzione collegata al risultato nel caso di chi orbita nel calcio? Si dice sempre che italiano vale 3 milioni, però se quest'anno il risultato è scarso, li vale lo stesso. È un'illusione, perché in realtà il suo valore verrà rivalutato con il prossimo contratto. Se vale di meno sarà più basso, se vale di più sarà più alto. Oddio, non va fatto il parallelismo con un impiegato. Loro sono come dei manager e la retribuzione dei manager è legata al risultato. Allora, perché non parlare di stipendi più bassi con mostruose ricompense premiali? Perché c'è concorrenza, secondo me. Te la faccio molto stringata, cioè, secondo me, l'altro giorno mi arriva un messaggio che dice: io agli allenatori farei contratti soltanto di un anno, quello che vuoi tu non verrà da te. È molto semplice. La forza contrattuale di un'azienda, per essere scelta dal, chiamiamolo manager, chiamiamolo allenatore, chiamiamolo responsabile di un settore, se quell'azienda proprio vuole lui, deve metterlo nelle condizioni che lui scelga, che sia anche lui a scegliere di andare là. Cioè non è un'agenzia di collocamento o lasso allenatori, in cui più o meno vai a chiamare e c'è l'allenatore che ha bisogno in quel momento di lavorare e accetta. No, devi essere anche tu che ti devi fare scegliere. E se la tua politica è: ascolta, io voglio te, però tu quando vieni qua mi devi dimostrare tutti i giorni di meritarti di stare qua e io ti rinnovo il contratto di anno in anno. Giustamente l'allenatore dice: grazie al pranzo, perché magari vi siete visti a pranzo, ti dice grazie al pranzo, ci parlo con il mio procuratore e ci aggiorniamo. Secondo me cancella il tuo numero, perché ha bisogno di tutele anche lui. Ha bisogno di garanzie anche lui. Più si va in alto, più ne ha bisogno. Quindi l'utopia del "io ti pago soltanto se mi porti i risultati" è un'utopia che secondo me a calcio, ad alto livello, non è minimamente considerabile. Ritengo che anche nella maggior parte delle aziende ci sia un fisso molto importante, no? Per contratti, anche se questi contratti sono comunque a, chiamiamolo, rendimento, perché altrimenti non ci viene nessuno a rischiare la pellaccia professionale e economica di venire da te, perché non lo metti nelle migliori condizioni per rendere. Faccio un altro esempio: i politici. Quando io studiai, ma pensa te, sto parlando di quando studiai, una serie di vite fa, dai, facciamo così, una serie di vite fa, mi colpì il fatto che, credo fosse diritto costituzionale, che il parlamentare nella Repubblica Italiana, cioè sapete perché i politici prendono un sacco di soldi? No, ma lo sapete perché? Perché vengono messi nelle condizioni di fare al meglio il loro importantissimo lavoro non avendo un altro tipo di pensieri, ovvero quello dell'arrivare a fine mese. Il populismo veramente da due lire del va là i politici dovrebbero prendere 1.000 euro al mese come li prende Leonardo Vicari, no, è sbagliatissimo. È sbagliatissimo proprio perché hanno un compito talmente più elevato che a mio avviso è giustificato il fatto di dire togliamo loro il più possibile altri pensieri così possono dedicarsi praticamente soltanto a quello. Quindi io, secondo me, il

vincolo calcisticamente molto molto forte. Mi fermo, ragazzi, buon weekend e se volete ci sentiamo qua lunedì prossimo a Quasi Gol alle 14. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, Ucarot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
11: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
12: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
11: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
12: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
13: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
19: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti.

0: pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A sulla statale 9 o visita trackitalia.com. Nuovo centro usato Track Italia Bologna. L'usato van e track che cercavi, ora è qui.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
1: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
1: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu.
8: Ed eccoci qua, pomeriggio in rosso-blu, non con Francesca Bolognini ma con Andy Persico, che vi terrà compagnia anche per Football The Lifetime, quindi fino alle 19 con me, se volete, su Nettuno Bologna 1. Do il benvenuto ai miei ospiti, perché ne ho due oggi. Ho Mirko Paltrinieri, mio compaesano di Castel San Pietro, ma autore di libri, a questo punto ti posso definire.
9: Sì, sì, ciao, buonasera a tutti. Sì,
8: ma soprattutto tifoso del Bologna.
9: Soprattutto tifoso del Bologna. Da sempre, da 60 anni, per cui insomma diciamo che siamo un in un ambiente giusto.
8: Un po' di esperienza ce l'hai,
9: un po'.
8: Ma soprattutto diamo il benvenuto a un altro amico, ma soprattutto co-conduttore con me di Palo di McKinley, Luca Nigro. Ciao Luca!
10: Ciao Andy, buon pomeriggio.
8: Ricordiamo, potete leggere Luca su Bologna Sport News, che è la sua testata, del quale è direttore e fondatore. Luca, Bologna...
10: Bologna.
8: Tu sei stato lontano, Dado, sei stato lontano.
10: No,
8: e...
10: l'ho visto.
8: Beato
10: ho
8: te.
10: Ho visto queste partite di fine stagione, le ho viste. Ma insomma, dopo Andy, dopo Birmingham, già dopo la partita di andata, insomma, con la Aston Villa, diciamo che si è staccata la spina, e poi le partite successive l'hanno dimostrato, soprattutto con l'atteggiamento e la prestazione. Poi io credo che la partita col Cagliari sia l'emblema. Tu eri allo stadio, io l'ho vista alla TV perché ero fuori Bologna. Io credo che sia stata una delle più brutte partite che abbia visto in questa stagione. Si è giocato male il Bologna, il Cagliari voleva il punto, anzi per fortuna che Zé Pedro non fa l'attaccante, perché altrimenti parlavamo di un'altra sconfitta.
8: Quindi... ha sbagliato un gol che, allora, non è neanche tanto quello di Zé Pedro, che insomma bene o male ci può stare. Quello che sbaglia il centrocampista, adesso non mi viene il nome, praticamente fermo all'altezza del dischetto del rigore, deve solo appoggiarla sul pallo lontano e non lo fa, e questo malissimo. Quello secondo me è ancora più grave. A Zé Pedro gli do l'attenuante del fatto che fosse in corsa, Luca.
10: De Jola,
8: bravo, non mi veniva.
10: Perché il Cagliari ha avuto queste due clamorose occasioni davanti alla porta da soli, e ti ha graziato. Il Bologna ha fatto il compitino, ci si aspettava di più, soprattutto dopo le sconfitte con Juventus, Roma. Però insomma, diciamo che ho visto la squadra che ha staccato la spina, la spina, e no, non è di buon auspicio per Napoli, ecco, perché Napoli-Atalanta saranno due partite abbastanza complicate.
8: Oddio, Napoli non so che Napoli troveremo, però l'Atalanta, ragazzi, è nella stessa identica condizione nostra.
10: Sì, tu stai facendo peggio però.
8: Perché sì, però
10: loro ci hanno provato 3-4 volte a farti rientrare, e almeno per il settimo posto, e invece tu hai fatto di tutto per rimanere lì dove stai, insomma, anzi farti superare, tra l'altro, anche
8: sì, perché la Lazio ci ha superato, ma stanno arrivando anche l'Udinese e il Sassuolo, però insomma da qui arrivare alla fine la strada è ancora lunga. Ti leggo Luca e poi voglio poi sentire anche il parere di Mirko che è qui con noi. Qualche messaggio che arriva al 366-402-4022. Ciao Andy, sarai a Napoli? No, non ci sarò a Napoli, non saremo a Napoli perché comunque la trasferta è vietata, quindi saremo a Bologna e faremo il prepartita, punto interrogativo, ci faremo sorprendere dal nostro Simone Barbuti. Dice Stefano da Imola, spero in un pareggio di vedere Pessina in porta, che l'andata ha fatto bene. Allora, pareggio mi può star bene anche a me, ma chiedo a tutte e due, partiamo da Mirko poi andiamo anche da Luca, Pessina e non Ravaglia, ma comunque dovrebbe rientrare, dovrebbe essere a disposizione anche Skorupski.
9: Beh, insomma, sicuramente Pessina l'esordio ha fatto il suo, perché poi è entrato a freddo come terzo portiere, è stato per lui sicuramente una sorpresa, come per tutti noi tifosi di Bologna.
8: Sì.
9: Non aver preso gol quella partita lì, che è stata una grandissima partita, forse una delle più belle della stagione, è stato sicuramente di buon auspicio. Da lì le altre tre partite con clean shot, sicuramente è stata un'ottima prestazione.
8: Sì.
9: Poi bisogna vedere per il futuro cosa deciderà la società, per cui insomma, bravo Pessina, ma non dimentichiamoci che l'altro è un ragazzo, per cui insomma è sempre uno dei nostri.
8: Sì, sì, assolutamente, però insomma direi che in questo momento storico mi dà un po' più di affidamento Pessina, poi dopo sentiamo anche il nostro Luca Nigro, cosa ne pensa. Luca, prego, a te.
10: Ma io continuerei con Pessina a questo punto, perché insomma Ravaglia ne ha avute di chance e credo che insomma per tante partite purtroppo non ha performato come si aspettava lui, penso come ci si aspettava. Skorupski è rientrato ieri dal lungo infortunio, ma ormai la stagione, sì, mancano tre partite. Io farei finire a Pessina il campionato, anche perché lo vorrei vedere testato al Maradona, Bergamo, per vedere se il ragazzo, insomma, ne ha giocate tre, ne ha giocate tutte e tre in casa. Io lo proverei perché è giovane e vediamo se è un portiere sul quale il Bologna può fare affidamento per il prossimo futuro, ecco.
8: E la linea...
10: avrebbe poco senso mettere Skorupski adesso, cioè,
8: e la linea difensiva, Luca?
10: Io penso che lui continuerà a tre, perché questa è la domanda.
8: No.
10: Non lo so.
8: No, ma
10: con
8: anche
10: rientro di Joao Mario potrebbe tornare a 4. Io continuerà a provare Elland lì.
8: Sì, sì, sì, ma guarda, già la scorsa partita, quella col Cagliari, sei tornato a 4 con la difesa in linea. Poi di difesa in linea possiamo parlare anche del primo gol che ha preso il Bayern, Luca, perché no? Perché loro fanno la difesa a 4 in linea, problema è che se tu la fai nella centrocampo avversaria, nella mezza campo avversaria, forse prendi delle imbucate.
10: Appunto, dipende anche intanto come entri di testa, l'atteggiamento. Il Bayern Monaco, il passeggiamento è entrato, se parliamo della partita di martedì, è entrato molto meglio e ha subito segnato. Poi se giochi una difesa alta devi anche saper correre indietro, devi stare a te, cioè insomma Bologna quest'anno ne ha...
8: Bravo, è proprio questo
10: gol.
8: Parallelismo che vorrei fare, ovviamente con le dovute cautele, che il divario tecnico tattico delle due squadre tra Bologna e magari il Bayern o il PSG c'è, perché è innegabile, però se tu ti sbilanci troppo puoi essere chi vuoi, ma dei gol ne prendi.
10: Sì, vabbè, diciamo che il Bayern tra le due partite col PSG ha preso 5-6, quanti ha presi?
8: 6. Ah, ne ha presi 6, 5 all'andata e 1 al ritorno, ma potevano essere ben di più.
10: Ne ha fatti 5, per ora ha presi 6, quindi voglio dire, però stiamo parlando ovviamente di due attacchi pazzeschi, perché poi stiamo parlando di difesa, ma dall'altra parte sono due attacchi incredibili. Il Bologna però ha preso troppi gol quest'anno con la difesa alta. Aveva fatto l'italiano della riaggressione la sua, diciamo, insomma, la sua
8: carta d'identità, sì, dai.
10: Esatto. Poi sì, dopo sì, è successo che gli avversari hanno iniziato a studiarti, a conoscerti, e quindi quest'anno il Bologna è andato un po' in difficoltà. Ma ti ripeto, io a Napoli cercherei di giocare con Elland, con Pessina. perché comunque questi ragazzi in uno stadio così, contro una squadra così, secondo me hanno, cioè, li voglio vedere, perché poi saranno quelli del futuro, cioè saranno i giocatori che il Bologna dovrà avere nel suo futuro. Ormai la stagione è andata, dai, poi se il club vuole l'ottavo posto, ok, ma non, per cosa gli serve? Per la Coppa Italia, sì, il prossimo anno?
8: Beh, almeno salti il primo turno, dai.
10: Sì, però penso che ci puoi arrivare anche con Pessina e Elland, eh. Non è che sì, le partite le hai perse anche con Skorupski e insomma Eggen.
8: Sì, però con Skorupski ne hai perse meno, eh. Ne hai persa qualcuna, ma ne hai perse meno. Diciamo che quando è rientrato ha avuto un po' di, come posso dire, di impasse da pagare, perché comunque quando stai fermo per molto tempo, soprattutto a un'età che non è più verdissima, qualcosa paghi. L'abbiamo visto con Immobile, l'abbiamo visto anche con altri giocatori del Bologna. Però insomma, alla fine io con Skorupski sarà, ma sono molto più tranquillo che con gli altri portieri. Poi questo è un mio pensiero. Io non so, Mirko, tu cosa ne pensi, ma io con Skorupski sto più tranquillo che con gli altri due.
9: Sicuramente quando Skorupski è in forma è forte, un bravissimo portiere, sicuramente da parte sinistra della classifica.
8: Sì.
9: Poi vediamo, perché dopo il primo infortunio, il suo rientro, le prime due partite, insomma, ha fatto due o tre parate buone, ma ha fatto anche poi
8: qualche topica
9: abbastanza
8: quella
9: importante.
8: Quella col Celtic, che clamorosa.
9: Esatto, perché insomma ha bisogno, probabilmente ha visto la sua età, di riprendere il clima partita, per cui speriamo che ci sia Pessina, perché poi sicuramente sarà il futuro, e comunque insomma forza Skorupski, perché fin tanto sarà il nostro numero uno, sicuramente è uno dei migliori portieri che ci sono in campionato italiano.
8: Saluto anche Simo che dice buon pomeriggio, anche se la linea resta immobile ne prendi 4, ma e poi ti dà, ma con quelle squadre lì fai presto. Però insomma, se al terzo minuto del primo tempo fai una linea nella metà campo avversaria in linea e poi prendi gol, insomma non benissimo, me l'aspetto magari all'80esimo, non sicuramente al terzo minuto. Paolo Taverniere, lo salutiamo, che dice un saluto alla radio più bella del mondo dalla frontiera del fiume Reno. Lui è ad Osso, è vero, oltre ponte, in provincia di Ferrara, col suo locale. Lo ringrazio perché ci tiene sempre partecipi delle sue iniziative. Se il Napoli non ti rimporta, ci posso stare pure io al posto di Pessina, dice Zeta. Effettivamente è vero, però faccio una domanda a Luca in questo caso. Non noti che quando c'è il ragazzo in porta, voi che siamo più responsabilizzati anche nel proteggere un ragazzo alle prime esperienze, la difesa sia molto più attenta, che non conceda veramente meno rispetto alle altre partite, anche in virtù della presenza di un portiere così giovane, Luca?
10: Insomma, io credo che lui si riferisse alla partita d'andata col Napoli, che è stata una partita diversa.
8: Sì, è vero. Sì, ho capito.
10: Bologna stava molto bene, Bologna ha fatto una grande prestazione col Napoli, e a un certo punto in quelle due settimane, anche era il 9 di novembre, poi si è andata a Udine, il Bologna a un certo punto è stato anche primo in classifica, quindi veniva, sì, da un periodo veramente ottimo di forma, di testa, di tutto, la squadra.
8: No, ma la mia è una considerazione che andava al di là della partita quella col Napoli, io ti parlo proprio nello specifico.
10: Pessina ha giocato col Cagliari, la squadra e la difesa ha lasciato due giocatori da soli a un metro alla porta, quindi vedi come cambia la cosa. Non credo che sia perché c'è il ragazzino in porta, è proprio una questione di testa. Il Napoli non l'ha avuta quelle due occasioni a un metro dalla porta, il Cagliari sì, e quindi proprio è cambiato il mondo dal 9 novembre ai primi di maggio, al 3 di maggio, capito? Perché secondo me è proprio una questione di testa e di gamba. In quel momento tu stavi bene, se c'era Pessina, ma ci poteva essere anche un ragazzino di 10 anni, il Napoli ha tirato una volta in porta con Elmas da fuori aria, tirando un tiro abbastanza debole, e poi non ha più fatto nulla. E secondo me, se c'era il ragazzino dell'Under 12 era uguale. O Skorupski idem, cioè, perché il Bologna in quel momento stava bene. Col Cagliari ha già rigiocato Pessina, ne abbiamo parlato prima, Deiola e Zepedro, cioè, hai capito?
8: Sì. Ringrazio Gabri che prima mi ha detto Deiola, ma ha suggerito Deiola, non mi veniva il nome, capita, non è mica, però ringrazio perché è stato precisissimo. Pessina contro il Napoli ha fatto 0 parate, aggiunge Simo, e dice anche Ravaglia nelle successive 27, poi ride e dice basta per oggi, mi fermo qui. Ma ci sta, sono battute che ci stanno benissimo. Da casa ancora dice questo è il nostro amico Maialotto che dice: bisogna vincere a Napoli. Vince a Napoli per tenerti il tuo ottavo posto, ma tu sei in grado in questo momento di vincere a Napoli? Hai iniziato il discorso prima, poi ti ho interrotto, Luca, finisci pure la tua considerazione.
10: Considera che il Napoli comunque ha la voglia di arrivare secondo e non ha ancora la certezza del secondo posto, gioca in casa, li ho visti contro il Como, hanno fatto una partita discreta, il Como non è un avversario semplice, hanno questo Alisson Santos che secondo me era arrivato un po' in sordina, nessuno ne parlava, ma hanno fatto un grande acquisto perché è forte. Dall'altra parte tu comunque hai Rò, che secondo me è a un livello pari ad Alisson Santos. Dipende come ti approcci, dipende anche, sai, il Bologna adesso ha poche motivazioni, il Napoli comunque ha quella cosa di voler arrivare secondo. Io spero che il Bologna faccia un'ottima partita a Napoli, perché comunque insomma deve lasciare un, diciamo, bene questa sta bene, comunque deve lasciare questa stagione almeno, voglio dire, non in modo così negativo come si sta evolvendo, e quindi spero che possano fare una buona prestazione. Il Napoli però insomma gioca in casa, anche se ha avuto tanti infortuni, ha recuperato adesso McTominay, ha recuperato De Bruyne, quindi comunque insomma sarà una partita complicata, ma per soprattutto per le motivazioni.
8: Sì, motivazioni devono essere bravi anche loro a trovare, insomma, faranno fatica un po' entrambe. Ti faccio ascoltare questo vocale, Luca.
11: Ma il fatto che i portieri adesso si infortunano molto spesso, una volta non capitava mai, o comunque capitava pochissimo, è dovuto al fatto che adesso loro giocano molto con i piedi o è una normale casualità?
8: Luca.
10: Bah, secondo me è casuale.
8: No, invece guarda, secondo me non è sbagliato quello
10: perché
8: che
10: ormai,
8: dici.
10: Perché sei mai più... giocano con i piedi, dici.
8: No, sei più coinvolto nel gioco, cioè ti muovi molto di più. Sì,
10: ma magari capito. Forse sì, cioè magari il portiere prima stava più in porta e giocava poco la palla col piede, coi piedi, sì, può essere una soluzione. Sai che lo devo chiedere a un mio amico preparatore dei portieri questa cosa, è stato bravo l'ascoltatore, perché è una curiosità che
8: no,
10: non
8: è bella
10: mai
8: questa domanda all'ascoltatore e lo ringraziamo. Il nostro Gorini Spinning, lo salutiamo, bella domanda. Sentiamo Mirko, perché Mirko ha qualche anno più di noi e magari seguendo da un po' di più il Bologna ha più esperienza, ha visto più portieri, soprattutto hai visto Zoff in piena attività, che forse è il modello
9: anche Albertosi
8: però erano portieri che non giocavano mai la palla coi piedi,
9: no, e poi era difficile che si fortunassero. Diciamo che è stata veramente una bella considerazione quella dell'ascoltatore, e sicuramente può esserci un fondamento di verità. Probabilmente il portiere sta spesso fermo e il momento che deve fare lo scatto probabilmente è proprio quel momento in cui viene preso un pochino la sprovvista dal punto di vista muscolare, che può avere appunto qualche problematica. Domanda interessante, sicuramente da approfondire.
8: Intanto mando un saluto anche a Mattia, che mi manda la foto dell'app con la mia foto dentro e ci sta ascoltando. Mattia, ti do un abbraccio grande, grazie per essere all'ascolto di Nettuno Bologna 1. Altra considerazione da casa, che di Stefano, che ha fatto pensare anche a me: Friburgo in finale e il Villa che ne fa 4 al Nottingham, che rabbia. Il Villa è questo, noi abbiamo preso proprio la parte più difficile del tabellone dell'Europa League, noi quel gol di Pobega a Basca Topola ci ha rovinato il proseguo dell'Europa League, tra virgolette, causa il gol di Pobega. Però Luca, alla fine noi due finali ce le siamo giocate.
10: Allora, intanto grida un po' vendetta la partita con la Lazio in Coppa Italia, che tu hai giocato in quel modo, perché comunque secondo me potevi andare avanti in Coppa Italia, sì. Ormai è andata così. Per quanto riguarda, sì, allora sicuramente in quel momento non è che i giocatori del Bologna lì in Serbia pensavano se vinco 3-0, vinco 4-0 mi cambia, ovviamente quella giornata me la ricordo, cambiavano risultati da un minuto all'altro. Il Bologna a un certo punto si è ritrovato, sì, a un certo punto ottavo,
8: eravamo ottavi, sì, vero. verissimo.
12: Addirittura perché la Roma mi pare che non
8: la Roma perdeva a Atene col Panathinaikos.
12: Perdeva col Panathinaikos, esatto. e quindi a un certo punto eri anche ottavo, quindi sì. E poi dopo il gol del Genk, mi sembra, sì. Il pareggio della Roma e il gol di Pobega hanno un po' cambiato la classifica e ti hanno portato da quella parte. Sei stato un po' sfortunato, sì, perché sei passato alla parte più difficile. Non abbiamo la controprova di come sarebbe andata dall'altra parte. Sicuramente c'erano squadre più deboli della Aston Villa, della Roma, ovviamente, mm-hmm. C'era il Porto però. Che mi pare che il Porto sia uscito con il Friburgo, o sbaglio?
8: Il Porto è uscito col Nottingham, il Friburgo ha eliminato il Betis.
12: Il Nottingham, sì, aveva il Nottingham e il Porto dall'altra parte, che sicuramente non erano Aston Villa e la Roma, ma comunque erano due buone squadre. Non sai come sarebbe andata, sicuramente era più semplice, sì.
8: Sai che non lo so.
12: La Aston Villa però, Andy, ha dimostrato che in casa non ce n'è per nessuno.
8: La Aston Villa... è dall'inizio dell'Europa partita, League, lo diciamo.
12: Ieri ho visto la partita, il primo tiro in porta il Nottingham l'ha fatto al 91esimo, cioè li ha demoliti, e voglio dire, insomma, quindi la Aston Villa in casa è ingiocabile, almeno per quel livello di delle squadre dell'Europa League.
8: Sì, è una squadra di Champions paracadutata lì, e infatti si vede, perché anche comunque quarta o quinta adesso, non dovrei vedere la classifica in Premier, perché se la sta giocando punto a punto con lo United, quindi insomma è una squadra di un certo cabotaggio. Andiamo a sentire un altro vocale che è arrivato al 366-402-4022, andiamo a sentire, te lo fa sentire anche a te Luca.
13: Ragazzi, io la penso come Nigro e credo che il Bologna debba italiano debba far giocare i giocatori giovani sui quali vuole costruire la squadra del futuro. Io non mi stupirei se alla fine Messina rimanesse anche addirittura anche primo portiere e il prossimo anno con Skorupski a 35 anni che dice si siede in panchina e accetta di fare un secondo di esperienza.
8: Fermo un attimo perché francamente non è ottimale l'audio. Luca, io non la penso come l'ascoltatore, è un mio omonimo Andrea, io non la penso così, io penso che il Bologna ha bisogno di un primissimo portiere e non è un ragazzino del 2007 che può fare il primo portiere in questo Bologna con gli obiettivi che questo Bologna deve perseguire. Luca.
12: Sì, lui mi dava ragione sul fatto di far giocare i ragazzi.
8: Sì, sì, no, sono due cose diverse. Sì, quello è chiaramente
12: ragione.
8: Io
12: parlavo di questo. Io non penso che Messina sia il prossimo anno. Bologna sta seguendo Caprile, c'è Falcone, sono altri portieri che sta monitorando e sicuramente sono più pronti di Messina. Però Messina io lo vorrei vedere, questo era il concetto, lo vorrei vedere magari contro il Napoli, contro l'Atalanta.
8: Sì, certo.
12: Per vedere se può essere il portiere del futuro del Bologna, cioè nel senso l'anno prossimo magari fare il secondo e non lo so.
8: Io lo manderei a giocare al pari di Raimondo, che anche secondo me Raimondo
12: lo mandi a giocare, però intanto vediamo di che passo è fatto sto ragazzo.
8: Sì, cioè, certo. Nel senso,
12: giocare al Maradona contro il Napoli, giocare contro l'Atalanta lì a Bergamo, vediamo, hai capito? Questo è il senso che volevo
8: soprattutto
12: dare.
8: A Bergamo, quando hai tifosi a non più di 8 metri dalla tua posizione, ecco.
12: Sì, perché sai, giustamente è un ragazzo molto giovane, ha giocato 3 partite in casa, una molto importante contro il Napoli, però le ha giocate nella comfort zone del Dall'Ara,
8: sì,
12: ok?
8: Certo.
12: Io lo vorrei vedere, sono curioso, perché secondo me è qualità, coi piedi è bravo, coi piedi devo dire la verità è bravo, perché ho notato questa cosa.
8: Ma il Bomber lo dice sempre che ricorda molto Neuer, ovviamente come tipologia di portiere, non che ricorda Neuer come tutto, perché magari, però come tipologia di portiere, come posizione in campo lo segue molto l'imprinting del portiere tedesco.
12: Sì, sì, Neuer è un mostro sacro, diciamo, però sì, certo. Sì, un po' coi piedi, sì, coi piedi a me è piaciuto Pessina, è un bel portiere coi piedi, ovviamente poi i portieri devono parare pure, quindi devono uscire, devono parare, devo sapere quando
8: succede.
12: Hai capito, quindi, però coi piedi diciamo che il ragazzo c'è.
8: Sì, su quello sono d'accordo. Vuoi aggiungere qualcosa, Mirko, a quello che stiamo dicendo?
9: No, sono totalmente d'accordo. Che sia il portiere futuro può essere futuribile, probabilmente.
8: Sì, bravo, futuribile.
9: Per le prossime partite può essere sicuramente una buona scelta, perché comunque ha motivazioni. Sono importanti le ultime tre partite, sono le motivazioni. Abbiamo visto l'ultima giocare tutti in infradito, ecco, quella prima magari scelte tattiche un po' discutibili, quella prima ancora c'erano probabilmente ancora dei residui delle partite perse in coppa. Ecco, le ultime tre sono molto difficili, molto complicate, però lì ci vuole veramente dei giocatori che abbiano voglia di mettersi in gioco, voglia di mettersi in discussione per il prossimo anno.
8: Perfetto, io che devo dire, ragazzi, è stata una mezz'oretta bella, un 20 minuti belli tirati con il nostro amico Luca Nigro. Luca, l'appuntamento con te di persona martedì, perché torni a Palo di McKinley.
10: Sì, io sarò a Maradona e poi ci vediamo martedì in radio.
8: Esatto, tu sarai il Maradona occhi anche per noi, che non potremo essere lì con, fisicamente, ma ci saremo con il cuore come sempre, perché noi dietro la nostra squadra ci saremo sempre. Comunque ti leggiamo su Bologna Sport News, ti ascoltiamo qui su Nettuno Bologna 1. Grazie Luca Nigro.
10: Ciao, ciao Andy, ciao.
8: Grazie per ora, pubblicità, rientriamo e poi Pepe Anaclerio.
7: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
14: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
7: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 17.
18: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
19: Ultima giornata di Serie B, Gianna, il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, ancora possibile per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto, tutto da decidere in coda, tutte le gare alle 20.30. Sempre stasera Torino-Sassuolo alle 20.45 apre la 36esima di Serie A, domani Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter morto a 69 anni, centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia, Sinner debutta domani contro l'austriaco Hofner. Applausi per Matteo Arnaldi che batte in 3-7 il numero 8 del mondo dei minor. Stasera esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa del 109esimo Giro d'Italia per il francese Magnè. Domani si va da Burgas a Velico Tarnovo per la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Nettuno Bologna 1. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
0: www.fabbro.it. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: E rientriamo con pomeriggio pomodoro in rosso blu, come volete, con Andy Persico, mentre stiamo provando a contattare il nostro prossimo ospite direttamente dal suo negozio in Piazza della Pace, Pepe Anaclerio. Tra un po' se potrà rispondere, se no richiamiamo, non c'è nessun problema. Intanto andiamo avanti con i messaggi che sono arrivati al 366 402 4022. Lorenzo dice: temo che il Napoli ci riferirà un 2-0 nei primi 25 minuti, poi addormenterà la partita e tutti a nanna. Io comunque non so con chi prendere, ma sono tutti colpevoli oppure tutti innocenti, società, giocatori e allenatore. Gli unici che non mollano sono i tifosi, ma è dura avere fiducia quando remi controcorrente. No, a parte che non c'è nessuno che rema controcorrente, ragazzi, si va tutti dalla stessa parte. Poi ci possono essere dei momenti in cui tu fai meglio, ci possono essere dei momenti in cui ti viene tutto bene e ci sono dei momenti come quello che stiamo vivendo da un po' di mesi, sinceramente, ecco, forse quello l'elemento che stona, momenti in cui non ti viene nulla, dove fai fatica anche a imporre il tuo canonico gioco, il tuo canovaccio di gioco, quello che ti ha portato a vincere tante partite, a vincere la Coppa Italia, ad essere in testa alla classifica dopo la partita di Udine, non ti viene più bene. Secondo me segna la fine di un ciclo, che è quello del Bologna. Purtroppo il Bologna manca di freschezza, perché l'abbiamo visto la partita con la Roma, la partita di Birmingham. Non sei fresco e quindi perdi anche di lucidità, Lorenzo, secondo me è lì la differenza. Poi anche noi tifosi, una bacchettata, la partita con la Lazio, non eravamo tantissimi, la partita con la Lazio, ragazzi, lo stadio non era propriamente, come si può definire, pieno. Poi bellissimo vedere 28.000 nella penultima partita in casa con il Cagliari, con il Dallara pieno, comunque sotto un sole e un'afa micidiale, ma è con la Lazio, è mancato anche il tifoso, quindi si rema tutti dalla stessa parte, sì, nessuno rema controcorrente. Il Bologna è purtroppo, secondo me, arrivato alla fine di un ciclo fisiologico, alla fine di qualsiasi cosa. Dovranno essere bravi nella prossima stagione, dove molto probabilmente non avrai coppe, non avrai nulla il giovedì, nell'imbastire una squadra, nell'imbastire un una rosa più che una squadra che possa competere nei livelli che il Bologna adesso si è giustamente meritato in, in questi anni. Mirko, vuoi aggiungere qualcosa?
4: Sono abbastanza d'accordo con te, anche se comunque il ciclo, vabbè, se si è aperto, non si è aperto poi per un periodo particolarmente lungo.
8: Beh, oddio, fatto sono 5 anni.
4: Sì, due anni.
8: Io lo faccio partire da... chi mi ascolta comunque lo sa, io lo faccio partire da Mihajlovic, dallo switch che ha fatto Sinisa Mihajlovic, portando questa squadra a competere mentalmente per altre, ecco, per altre situazioni.
4: Mentalmente da quella stagione lì sono, se non erro, rimasti 3 giocatori, Skorupski, Orsolini,
8: sì,
4: e Lukumi De Silvestri.
8: Ma è proprio l'idea.
4: L'idea, esatto, sicuramente lì qualcosa si è rotto, perché comunque la voglia di lottare tutti non la vedo più come una volta. Mi viene in mente magari l'esempio che tutti i giocatori prima e durante, appunto, la prima della partita con la Cremonese, sì, nel sottopassaggio esultavano tutti. Adesso fanno un pochino più fatica a fare quelle feste che...
8: Ah, l'entrata in campo.
4: Esatto,
8: dici,
4: che ci avevano, okay, abituato, insomma. Lì sicuramente la concentrazione non manca, però qualcos'altro si è rotto, insomma, quello senza dubbio.
8: Sì, sarebbe bello capirlo, poi magari lo capiremo negli anni, però all'interno di uno spogliatoio, si sa, succedono queste cose, ma soprattutto abbiamo chi può darci due testimonianze su quello che succede in uno spogliatoio, che lui ne ha visto più di uno. Pepe Anaclerio, ciao Pepe, ben trovato.
5: Ciao Andy, ciao, grazie.
8: Ciao Pepe.
5: Ciao a tutti.
8: Tu ne hai vissuti di spogliatoi, quindi poi a giusta ragione dalla tua testimonianza che, insomma, qualcosina quando c'è qualche crepa è normale poi che ci siano anche delle flessioni. Io credo che sia fisiologico come in ogni posto di lavoro.
5: Guarda, lo spogliatoio è la cosa che manca di più quando smetti, sono proprio queste. Poi è normale quando le cose vanno bene, ovviamente pochi problemi, tanti sorrisi, poi, ma è anche normale, anzi guai se non ci si arrabbia quando le cose vanno male, sì, si discute, perché altrimenti vuol dire che non frega niente a nessuno. Quindi poi è chiaro che devi trovare ovviamente attraverso anche delle discussioni litigate il motivo per arrivare a un'unica conclusione, cioè un unico obiettivo,
8: ecco, magari cioè, non facendo perché... come quelli del Real, come Tchouaméni e Valverde, perché insomma
5: Ho visto. Sì, no, ma sai, ma quello viene fuori adesso, lo sai, ma succedono, sono successe, potrei star qui, ti annoierei. Che oggi purtroppo viene fuori tutto.
8: Qualche bussata che hai visto dal vivo, veramente importante, ma, senza magari fare i nomi, insomma, così.
5: No, vabbè, ma io senza fare i nomi ne ho fatte tante anch'io, cioè, ma non per vantarmi, è che proprio l'adrenalina, sì, ti porta sia nell'intervallo delle partite, proprio di ufficiali oppure di allenamenti, ma anche solo per una partitella, un'entrata magari che in quel momento,
8: sì,
5: troppo dura. Poi dopo però, questo è proprio una filosofia di vita che mi ha insegnato il calcio, dopo però poi si fa presto anche ad abbracciarsi e un istante dopo e andare avanti, no? Dopo non è che non c'è rancore, insomma, credo il calcio è questa roba qui, ma chi fa sport in generale, quando proprio delle volte ci sono dei diciamo, io delle volte mi guardavo anche in TV quando giocavo, anche in campo, dicevo ma cosa sto facendo, cioè il dopo, magari le reazioni immediate contro uno solo avversario di turno, è tutto nella norma, tutto nella norma.
8: Sì, diciamo che non c'è cambiamento nel caso di qualche anno fa rispetto a quello di oggi. Tu questo Bologna qui nelle ultime 3 partite che mancano, perché hai Napoli, Bergamo e poi la partita in casa con l'Inter che chiude la stagione, tu Pepe che Bologna presenteresti qualche giovane, daresti più spazio a giocatori che possono essere, come li definiva Mirko, che qui con me, futuribili, partendo dai portieri? Prego Pepe.
5: No, dicevo, lasciandomi al discorso di prima, per, sì, me, se trovo, visto la squadra come scarica in campo, no? Parto dal ritorno a Birmingham in poi, ovviamente, o anche in alcune altre circostanze durante il campionato, sempre, perché l'Europa League è stato un cammino, secondo me, fatto bene, a parte la Aston Villa, proprio questa roba qua della rabbia nervosa, no? Anche qualche sana litigata, incazzatura, secondo me, questo è un fattore che forse è mancato in alcune partite. Poi da qui in avanti Ah, sai, adesso è veramente finita, nel senso che non hai obiettivi, quindi se c'è una logica nel calcio, che quando appunto stai finendo non avendo obiettivi, provi a vedere se hai qualche ragazzo da, insomma, da far giocare, oppure ti prepari già all'anno successivo, però poi bisogna vedere se l'allenatore rimane, sai, è molto complicato, insomma si parla molto del mister, però di sicuro se c'è l'allenatore che rimane si pensa più all'anno prossimo che a quest'anno, ovviamente cercando di mettere in campo delle formazioni competitive, perché le partite sono tutte, insomma, belle toste, sì. Poi ci sono giocatori che magari non hanno particolari motivazioni perché sanno già che vanno via, sono in scadenza, cioè sono tante cose dove comunque l'allenatore deve essere bravo in questa direzione a scegliere la formazione.
8: Io ho fatto un po' di conti tra me e me, non so se li hai fatti anche tu, dell'11 che è andato in campo con il Cagliari, dell'11 iniziale sto parlando, degli 11 che hanno iniziato la partita, io 7 l'anno prossimo sono convinto che a Bologna non li veda. Tu, papà, almeno 7.
5: No, stavo cercando di ricordarmi bene. Sì, partiamo da
8: Pessina. Pessina sarebbe giusto che andasse a giocare, a farsi le ossa, in modo da tornare a Bologna come portiere veramente da portare avanti negli anni. Poi adesso sì, avevamo
5: Lucumi, esatto. De Silvestri, che ovviamente non so, io gli auguro di giocare per quello che ti dà comunque a 360 gradi il più a lungo possibile, però probabile che smetta, non lo so. Poi sì, Lucumi molto probabilmente andrà via.
8: Rimane Elland. Io non sono convinto che Miranda rimanga, perché se devi rifondare tu devi farti anche delle plusvalenze, e Miranda è una plusvalenza preso a zero, quindi anche fosse solo 8-9 milioni sarebbe una plusvalenza mica da ridere.
5: No, anche solo per questo, perché l'ultimo Miranda sinceramente, insomma, obiettivamente può fare meglio, sì. Perché è un giocatore che ha è giocatore, piede clamoroso, solo che ha dei cali di concentrazione, fa delle cose che sono inspiegabili, quindi sì, solo perché l'hai pagato poco e giustamente comunque è un giocatore di valore, assolutamente. Però sì, al di là del discorso di quanti poi rimarranno, lì devono essere bravi. Però sai, la cosa, il centro è l'allenatore, perché cambia tutto,
8: sì.
5: Cioè, se l'allenatore
8: infatti era lì che voleva arrivare, bravo.
5: È quello, cioè se l'allenatore rimane tu cominci a programmare già, perché sai benissimo in quota 2 anni, sai cosa vuole, quindi se invece poi devi cambiare allenatore, ovviamente devi andare poi a cercare, sì, giocatori magari diversi, cioè l'allenatore è il fulcro, cambia, sì, molto dal momento in cui l'italiano ci dice cosa vuol fare, visto che ha un contratto con noi, poi la società credo che si muoverà di conseguenza.
8: Ma io credo che sia un po' un cane che si morde la coda, perché credo che l'italiano aspetti segnali dalla società su quello che potrà essere il mercato, gli acquisti che arriveranno. Io credo che sia così la storia.
5: Però secondo me, io sono anche un po' stanco, sono sincero, Andy,
8: ma è la legge dei professionisti.
5: No, ma è un anno di contratto, quando, sì, ti chiedono, poi ne parli con la società, ma te hai un contratto, io sto a Bologna, sto bene, e programmiamo con la società l'anno prossimo, poi te le dici. Cioè Gasperini, che è una persona che non è simpaticissima, però è stato fenomenale in queste discussioni, Ranieri, non Ranieri. Io penso al campo, perché sì, cioè, dal momento in cui, perché il campo è la cosa più importante. Cioè,
8: però c'è un aspetto secondo me non secondario, Pepe, che è il fatto che comunque sì, un altro anno di contratto, e quindi è il Bologna che può poi alla fine, assieme ad Italiano, decidere sull'anno. Ma io Italiano lo terrei per un altro triennio, gli darei altri 2 anni, perché comunque è un allenatore che a Bologna può dare ancora tantissimo, secondo,
5: sì,
8: me.
5: Sì, sono d'accordo con te, però noi abbiamo già pagato il discorso, e vado molto indietro, Donadoni, sì, quando la nazionale sembrava andasse alla nazionale, e gli facciamo altri anni di contratto, cioè saputo li può fare Italiano anche 10 anni di contratto, non li spendo io. Io dico che però non è un problema quello, secondo me è proprio un problema di capire l'allenatore, visto che ancora non hanno di conoscenza, abbastanza come Thiago Motta. Cioè, per me abbiamo cominciato a parlare troppo da Birmingham in poi, sì. Più del futuro che dell'immediato del campo, anche proprio si parla solo di quello ormai, no? E secondo me lì è stato fatto un errore di comunicazione da parte dell'allenatore. Doveva pensare al campo, punto. Anche perché, ripeto, hai un anno di contratto, poi dopo con la società te le dici, vi spiegate, ci mancherebbe. Io non sono di questo avviso, cioè che bisogna fare per forza un allenatore chissà quanti anni di contratto, perché comunque lui ha una grande forza, ha vinto a Bologna, e quest'anno obiettivamente è stato un campionato un po' così altalenante, cioè nel senso è partito a bomba, in Europa League è stato secondo me un bel percorso, poi obiettivamente da dicembre in poi in campionato parlo tantissime ombre, poche luci, quindi sì. anche il mister secondo me deve un attimino farsi, no? L'allenatore è sempre responsabile nel bene e nel male, quindi io se italiano rimane a Bologna sono felicissimo, però deve essere convinto, no? C'è sempre negli ultimi anni che sembra quasi che Bologna poi non ti basti più, comincia ad avere pretese. Bologna è chiaro quello che fa come società, fin dove può arrivare, quindi se ti sta bene bene, se non ti sta bene insomma è pieno di allenatori, di giocatori. Io dico sempre sì. Bologna l'unico che deve rimanere è Saputo, se no, il problema me lo pongo se va via Saputo, poi per il resto insomma sono tutti utili, nessuno è indispensabile.
8: Su quello sono d'accordo. Pepe, io avrei la pubblicità, puoi rimanere con me ancora un po'?
5: Assolutamente, nessun problema.
8: Allora, pubblicità e poi ti richiamo, Pepe, così non ti faccio stare al telefono, ma al bancone. Grazie Pepe. A tra poco, pubblicità, rientriamo ancora con me, con Mirko e di nuovo con Pepe.
7: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
7: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante Pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
27: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
14: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
27: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
14: Registrati su appenninoallavoro.it.
27: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
14: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
28: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
29: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Riprendiamo con questo pomeriggio pomodoro in rosso blu, come volete, lo facciamo sempre con Mirko Paltrinieri qui con noi. Ciao Mirko, ben trovato.
4: Ciao, ciao a tutti, grazie.
8: E con Pepe Anaclerio, bandiera del nostro Bologna, eccolo qua. Ciao Pepe.
19: Ciao Andy.
8: Ciao, ben trovato. Stavamo parlando un po' di Bologna, del Bologna ovviamente, ma arriva anche da casa qualche considerazione dei nostri ascoltatori che dicono: sono d'accordo con Pepe, dice Gabri, Motta ha fatto una grande stagione pur avendo solo un anno di contratto, quindi avanti a sé. Beh, ne ha fatti due Motta, eh. Ne ha fatti due. Pepe.
19: No, ma lui penso intendesse, sì, ha fatto una gran stagione con il contratto in scadenza.
8: Sì, sì.
19: Quindi, no, ma sai, questo è, non c'è una verità assoluta. Io dico solo che, andando oltre italiano, proprio ciclicamente negli ultimi anni abbiamo sempre avuto questo problema dopo il secondo anno, diciamo, c'è la crisi del secondo anno, cioè che l'allenatore di turno, poi non so se è vero o no, ma a quanto pare sì, chieda alla società, diciamo, cose, no? Fare acquisti di un certo tipo,
8: sì, certo.
19: Ma è legittimo, non sto mica dicendo che,
8: ma
19: non,
8: secondo
19: non
8: te
19: non
8: più
19: sia.
8: Acquisti, diciamo, di giocatori importanti o di giocatori adatti al proprio gioco?
19: Ah, ma sai, lì io non penso che Italiano e Sartori, quando Sartori faccia delle scelte, visto che è bravissimo, e non lo diciamo noi adesso, ma lo è sempre stato nella sua carriera, non penso che quando va a prendere dei giocatori non consideri che allenatore ha. Sai, questo giochino qua è anche, cioè, anche questo, no? Quando le cose vanno bene, allora l'allenatore di turno è stato bravo a esaltare o a valorizzare. Quando le cose non vanno bene, non gli hanno preso i giocatori che lui voleva. Cioè, è sempre un po', no? La verità si sta nel mezzo. Cioè, ecco perché non è il momento, secondo me, per il nostro mister, che ripeto ha fatto la storia del nostro Bologna, sì, di avanzare, visto come stiamo finendo e visto anche come lui a livello comunicativo lascia, sì, un po' a desiderare nell'ultimo periodo, di avanzare pretese, perché allora a quel punto lì anche il Bologna, che lo paga benissimo, visto che gli ha fatto un gran bel contratto, giustamente, perché ha fatto, certo, grandissime cose da noi, potrebbe, è per quello che dico, ma la sostanza è che in pubblico, mi stupisce che professionisti di alto livello, questo aspetto delle volte lo dimenticano, cioè, ma è ovvio che vi troverete, vi parlerete, vi direte, ma pubblicamente, e questo non è mai un bene, nell'ultimo periodo si sta parlando più di extracampo che di campo, e poi vediamo il risultato in campo qual è, cioè, capito? E questo è quello che io provo a spiegare.
8: Sì, sì, sì, infatti, vabbè, comunque vedi, la pluralità di questa radio è bellissima, perché comunque ognuno può dire quello che vuole. Arriva un messaggio che dice: sì, ma Motta poteva chiedere. Italiano quest'anno, secondo me, deve fare con quello che gli danno e buona grazia. sì, posso essere d'accordo, però insomma anche il Bologna non è che abbia comunque speso poco, non è che abbia speso pochissimo, un meno 11, meno 12 negli asset che ho visto di spesa. Il Bologna comunque l'ha segnato, Pepe.
19: Non capisco cioè, perché Motta poteva chiedere Italiano, no, cioè, Italiano ha vinto l'anno scorso la Coppa Italia, cioè, dire, dopo 50 anni, cioè, se c'è un allenatore che proprio poteva chiedere e l'hanno accontentato nel suo contratto, giustamente, e immagino anche nelle, cioè, io penso che Bernardeschi e Immobile li abbia voluti anche lui, non penso che la società, cioè, ogni volta si fanno le squadre, sì, sempre nel calcio parlandosi, perché altrimenti
8: forse
19: c'è
8: l'unico,
19: un problema, no?
8: Forse l'unico Pepe che è andato a prendere il Bologna, perché vista l'occasione, vista la tempistica molto stretta, è stato Rowe. Ecco.
19: Ho capito, però
8: era, era l'occasione, capito? Il resto io credo che sia stato tutto concordato con l'allenatore.
19: No, certo, cioè, ovvio, ma è normale, cioè, per quello che dico, che delle volte si tende, in base a come si va, poi è chiaro, ognuno la vede, ci mancherebbe, giusto che sia così, a esaltare, cioè, a Bologna purtroppo, per quanto mi riguarda, negli ultimi anni c'è questa regola, tra virgolette, non scritta, cioè Bologna va bene e quindi merito allenatore bravissimo, giocatori bravissimi. Bologna non è che non va bene, va un po' così così, come stiamo finendo, perché abbiamo vissuto momenti peggiori, ed è colpa della società o del direttore di turno che non prende i giocatori all'altezza. Cioè,
8: però ti faccio notare una cosa, Pepe, e anche al nostro ascoltatore, Motta poteva chiedere, potrei anche essere d'accordo, però io mi ricordo quella conferenza stampa

0: sono dei tempi, perché se un giocatore io lo posso prendere fra 10 giorni a 10 invece che dargli 20, tu aspetti, cioè, capito? Non è che Sartori ha preso i giocatori perché Motta si è incazzato, cioè, no, no, non funziona così, cioè, capito?
1: No,
0: cioè,
1: però questo per dirti, Motta poteva chiedere, ma non era molto, cioè, come per dire, Motta poteva chiedere perché c'erano tanti soldi. Motta ha chiesto, ma non era felicissimo quando ha chiesto,
0: Ma certo, no, ma poi guarda, ripeto, è quello, guarda, noi abbiamo 3 partite e questo secondo me è proprio il problema, volendo stare al campo. Noi abbiamo 3 sì. partite ancora molto importanti, anche con avversari, insomma, belle, certo, anche da giocare.
1: Puoi ancora arrivare ottavo,
0: appunto, che sono, sì, non saranno obiettivi, no, come quelli passati delle ultime 2 stagioni, però, però a quanto pare, vedi, noi parliamo di questo ormai non da oggi, che forse, ma parliamo ormai da 3 partite, cioè dall'eliminazione dall'Europa League si parla solo di queste cose qua. Secondo me, da questo punto di vista, si poteva gestire meglio questo momento, e anche il mister, ripeto, con le sue esternazioni, ma anche con la spiegazione di un cambio a Torino, del far entrare Bernardeschi perché deve prendere gli applausi, cioè, capisci che tutto porta a un qualcosa che sembra già, cioè, non si può far entrare un giocatore, ma tienetelo per te almeno, no? Cioè, lo fai,
1: ma
0: entrare,
1: anche il fatto di dire che la stagione è finita, io lo so che è inserito in un discorso ed è stata decontestualizzata, ma non lo puoi dire neanche per scherzo.
0: Ma e poi però, che queste sono parole, poi però purtroppo per lui il campo ha fatto sì che tutti i nostri pensieri poi sono stati resi validi dalla risposta in campo della squadra, che ovviamente, che per carità avrà tutte le attenuanti, perché è stato un campionato dove Bologna penso sia la squadra che a fine anno avrà giocato più partite, tutto quello che vuoi, a un certo punto non ne hai più, anche se vuoi dare non ne hai più, però non dirlo, cioè, per me l'autogol clamoroso del mister soprattutto è stato proprio dire quelle parole e dopo presentarsi anche in casa con la Roma giocando a 3 dietro, cioè sembra quasi che proprio a Bologna, come si dice in termini proprio calcistici, sì, gliel'è data su, cioè, a un certo punto, e sai il messaggio che arriva è questo, e per me a 6 partite dalla fine credo mancassero 6 quando ha cominciato ad avere quel da Tom Cruise a Birmingham, cioè Missione Impossibile, ma è ovvio, da Tom Cruise, la città mi deve comprare Tom Cruise, cioè proprio sembra quasi che abbiamo preso, mentre italiano di suo è proprio un martello, uno che non molla niente, cioè fino io mi ricordo all'andata con la Sonvilla, sì, che lui parlava di 50% ce la giochiamo, cioè era bello carico. Dalla sconfitta in casa, quindi da Birmingham in poi, da Tom Cruise in poi, a livello proprio di comunicazione e di messaggio che è arrivato sia alla piazza, evidentemente anche ai giocatori, i giocatori in campo poi purtroppo per loro e per noi hanno risposto, insomma, sembra che il campionato sia finito, sono svuotati, sono col Cagliari e sta, cioè, Juve-Roma dice vabbè, sono forti, ma Cagliari obiettivamente è un'altra partita che ti è andata bene, che non hai perso,
1: sì, loro sbagliano 2 gol orribili.
0: Hai capito? Quindi, sai, questo secondo me ci siamo entrati in questo soprattutto perché si è parlato poco di campo, e quando è così, credimi, anche per esperienza, cioè, se tu non sei con la testa sul campo e si comincia a parlare, e soprattutto nei finali di stagione dove ognuno poi ha, diciamo, il suo obiettivo di conferma, insomma, dopo perdi di vista l'attenzione e non te lo puoi permettere a questi livelli.
1: Assolutamente d'accordo con te. Ti voglio sottoporre l'ultimo messaggio, poi ti lascio perché ti sto rubando tempo mentre tu stai lavorando, Pepe, quindi ti ringrazio. No, anche per
0: i miei clienti sono abituati
1: però insomma dai, ti libero perché giustamente non ti posso tenere 2 ore al telefono.
0: No,
1: non...
0: ma allora ascolta, sono gli piace,
1: e allora li salutiamo, visto che sono lì, li salutiamo. Sì, anche sì. Buongiorno ragazzi, sono Simone, dice l'ascoltatore. Secondo me, viste le performance di Italiano, sarebbe la società che dovrebbe decidere se tenerlo o meno. Non mi sembra di aver visto un grande gioco in questi 2 anni, a volte bel gioco ma molto a sprazzi. Oddio, secondo me è un po' ingeneroso come messaggio, Pepe, poi voglio sentire anche mio.
0: No, molto ingeneroso, cioè, sono d'accordo sul fatto che una società, insomma, che ti paga e che tu hai un anno di contratto, ovviamente, quindi si parte dal presupposto che sei a posto, nel senso, può arrabbiarsi se tu cominci a dire pubblicamente che ci dobbiamo vedere, vuoi delle garanzie, ecco lì, e anche magari alcune esternazioni che abbiamo già parlato e riparlato, ecco, questo sì. Io penso che la società non abbia gradito, poi no, assolutamente no, non sono d'accordo sul fatto che abbiamo giocato, abbiamo fatto delle partite strepitose, ma anche rimanendo bene. Questo campionato, ma a Roma, ma a Vigo,

0: cioè, se penso a
1: Udine, Vigo forse è stata la partita più bella in senso assoluto.
0: Ma sì, ma anche Andy, ma anche l'inizio di quest'anno, cioè con Napoli in casa, che dopo da lì in poi purtroppo, ma anche alla Supercoppa che andiamo a rigori con l'Inter, che abbiamo vinto, sì. L'Inter che squadra è, cioè potrei andare avanti, insomma Bologna ci ha regalato l'italiano grandissime soddisfazioni, quindi è molto ingeneroso chi ha mandato il messaggio. E io ripeto, nonostante tutto quello che ho detto, le critiche che ho fatto al mister, io se lui rimane con la volontà di rimanere, non con diciamo va, non, rimango perché non ho trovato altro, ecco, questo non mi piacerebbe di meglio. Se lui rimane convinto sarebbe meglio per noi e per lui, perché comunque sia secondo me la piazza ideale. Abbiamo visto i suoi predecessori dopo, quando poi vanno via, insomma quali sono i risultati. Io fossi lui, Bologna me la terrei stretta.
1: E su queste parole scolpite nella pietra, e su questo sono d'accordo, Pepe, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi.
0: A te, grazie a voi. Ciao,
1: grazie a Pepe Neclerio. Grazie Pepe, un abbraccio grande. Lo lasciamo alle fatiche del suo negozio, che trovate, ricordiamo, in Piazza della Pace, di fronte alla Torre di Maratona. Non potete sbagliare. Mirko, di tutto quello che abbiamo chiacchierato con Pepe, cosa sei d'accordo e cosa non sei d'accordo? Poi andiamo al tuo libro, perché poi io ti ho chiamato qua per un motivo.
2: Grazie. Sono d'accordo sì in parte con Pepe, diciamo che non è stato più affrontato il fatto che molti giocatori del Bologna hanno davanti i mondiali, beati loro, sì. Noi purtroppo staremo fuori e per l'ennesima volta ci toccherà guardarli per TV. Per cui certi titolari, sicuramente le loro nazioni, le ultime tre partite col Bologna, insomma non vedo il motivo per il quale debbano mettere oltre ogni misura, oltre ogni logica la gamba, insomma, cioè basta un pochino fare un po' mente locale, mettersi i loro panni. Un
1: tecnico, però noi ti paghiamo, cioè, hai sì, capito, sì, è quello il fatto.
2: Ti paghiamo, però credo che comunque le motivazioni al momento siano un pochino scemate, ecco, su questo sono d'accordo invece con Pepe. Però insomma bisogna che qualcuno rialzi l'asticella. Diciamo che negli ultimi 5, gli ultimi 4 direttori sportivi abbiamo avuto il meglio, il massimo che ha avuto l'Italia, insomma, come in quel ruolo. E però ci troviamo ancora per l'ennesimo anno a mettere ancora in discussione tutto, e questo da tifoso del Bologna onestamente dispiace, perché tutte le volte c'è sempre l'allenatore che non vuole rimanere, o il giocatore che vuole andare via, o la formazione che in un qualche modo è da rifare. Ecco, con quei 4 direttori sportivi che erano sono sempre stati il top negli ultimi anni, ecco, ora un po' dispiace tutto lì.
1: Dai, il Bologna è un po' come un olio d'oliva, visto che tu hai scritto di questo. Presenterai questo libro, poi lascio a te dire il titolo, dire la casa editrice e tutto quanto, perché comunque è un onore che aspetta tu, che aspetta a te, scusami, che sei stato lo scrittore di questo libro qui. Ricordiamo, venerdì. Mercoledì, scusami,
2: mercoledì 20
1: di maggio,
2: presso il Libreria Nanni in centro Portico del Pavaglione Bologna, alle ore 18. Vi aspetto, chi vuole venire a fare due chiacchiere, un assaggio di oli di qualità. Presenterò il mio ultimo libro, che poi tra l'altro è anche il primo, però insomma è una cosa un po' particolare, scritto poi col cuore negli ultimi 2 anni, una serie di mie esperienze che ho messo in carta, e l'editore Pendragon ha deciso di pubblicarmelo, per cui insomma diciamo che è una doppia soddisfazione per me, e sono molto contento di poterlo presentare appunto in una location che direi che è unica a Bologna, un posto bellissimo, più storico che c'è come libreria, per cui insomma se venite magari anche con la sciarpa del Bologna per farvi riconoscere, sicuramente ci sarà un autografo da parte mia e da parte di Andrea, insomma, nei vostri confronti. Un libro che sicuramente è dedicato sia agli addetti ai lavori, ma soprattutto a chi non conosce l'olio di qualità, perché comunque guida un percorso che parte dalla storia.
1: Sì.
2: Il titolo del libro è Radici Profonde.
1: Esatto.
2: Già Radici Profonde dà appunto l'impressione di quanto può essere radicata la storia dell'olio nella nostra cultura, nella nostra storia. Per cui insomma Radici Profonde vuole appunto fare capire alle persone che si affacciano appunto in questo mondo, o che vanno magari in un centro commerciale ad acquistare un olio di bassa qualità, che insomma sarebbe opportuno dedicarci un attimino più di attenzione, fare delle scelte sicuramente più ponderate.
1: È un po' come scegliere un calciatore al mercato.
2: È uguale assolutamente, ti può fare il gol la prima partita e poi dopo tirare la carriola per
1: noi dopo anni di Sansa siamo passati al top della gamma per due anni. Poi scritto nel momento in cui il Bologna era forse veramente un olio di primissima qualità.
2: Assolutamente sì, per cui insomma diciamo che è un bel argomento, un bel parallelismo, un gran Bologna, ma anche per un gran libro, un gran olio insomma, che spero che tutti noi possiamo degustare sulle nostre tavole.
1: Esatto, e soprattutto magari anche in giro per l'Europa, portandolo col Bologna per far vedere un po' che in Italia ci sono delle eccellenze clamorose.
2: Magari, tant'è che l'ultima partita vista in Coppa con la Stoviglia, ho avuto modo di parlare con un tifoso, parlavamo appunto della cucina, della cultura italiana, e appunto parlando appunto dell'olio, anche del mio libro, li ho visti particolarmente attenti e curiosi appunto su un prodotto che per loro è abbastanza sconosciuto, perché l'olio sappiamo che era conosciuto al di sotto del 46° parallelo, oltre il quale utilizzavano grassi animali, mentre i grassi vegetali, che fanno parte poi della dieta mediterranea, sono sicuramente molto importanti.
1: Esatto, noi adesso abbiamo la pubblicità, continuiamo comunque a parlare di Bologna insieme al rientro, lo facciamo anche con mister Dani Fabbri, andremo anche dentro un po' al discorso tecnico-tattico, ancora con tutti i messaggi dei nostri ascoltatori. Appuntamento con te, ricordiamolo ancora.
2: Mercoledì 20 maggio, alle ore 18, Portico del Pavaglione, Ribrea Nanni. Grazie a tutti.
1: Grazie a te Mirko per l'opportunità che mi hai dato, che mi darai anzi, di potermi moderare questa serata. Grazie davvero.
2: Benissimo, te.
1: Grazie, ringraziamo Mirko Baltrinieri, Dani Fabbri tra poco, pubblicità per noi.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
14: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
13: E cosa fanno? Magie?
14: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
13: Funziona! Incredibile!
14: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
13: Per info, emilianamacchineufficio.com.
15: Per Te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
17: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo, pomeriggio pomodoro, come volete, chiamatelo come volete voi, non c'è la fra, quindi di solito è pomodoro per queste latitudini qui, mentre io sto provando a contattare il buon Dani Fabbri, vediamo se riesco a mettermi in contatto con lui per questo blocco, perché con lui vorrei approfondire un argomento che ho lì in canna tenuto apposta per il nostro mister. Eccolo qui Dani Fabbri, ciao Dani!
19: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, scusa se ti ho rotto le scatole di venerdì, ma intanto è un antipasto di quello che andrà in onda domani fino alla fine Forza Bologna con te. Domani non avremo il bomber, sarà sostituito da Simone,
19: no.
1: Purtroppo, e gli facciamo le condoglianze perché è mancato lo zio del nostro bomber.
19: Allora dopo gli scriverò.
1: Esatto,
19: privato,
1: e domani ci sono le esegue, anzi anticipo già che, visto che non sarà con noi domani, il bomber ce l'avremo dalle 18:20 fino alle 19, in modo da poter recuperare con lui qualche considerazione, farà anche lui la stessa domanda che mi appresto a fare a te. E Dani, ti chiedo subito, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, abbiamo visto il portiere del Paris Saint-Germain con i piedi un po' a cassetta di frutta, cosa che non eravamo abituati a vedere. Poi salta fuori che il diktat dato dall'allenatore era quello di buttare fuori il pallone e alleggerire la pressione del Bayern.
19: Sì.
1: Tuo giudizio da allenatore, Dani, perché è stranissima come scelta.
19: Guarda, è una cosa che ormai nel calcio moderno Luis Enrique ci ha già fatto vedere. L'anno scorso aveva la rimessa sbagliata per andare in pressione alta, quest'anno voleva rimetterla fuori proprio dal punto, dalla zona di Olise, in maniera da fare densità su Olise e non lasciargli gli spazi di manovra. Cosa di dirne? Sono aspetti che veramente ogni tanto Luis Enrique vede, sì, veramente un calcio visionario.
1: Però è una scelta stranissima. Oddio, ci sta, l'abbiamo visto anche altre volte, l'abbiamo visto per alleggerire la pressione degli avversari, magari lanciare il pallone lungo e cercare comunque quantomeno di darlo un po' a prendere. Ma una scelta così estrema di buttare fuori il pallone e ripartire con delle rimesse laterali, soprattutto lato destro dell'attacco, quello di Olise del Bayern Monaco, insomma, sembra abbastanza una scelta radicale, Dani. Però, come dici tu, è un visionario,
19: lui vede cose che onestamente, cioè, fino all'anno scorso probabilmente, che è la prima volta che la fece, nessuno aveva mai pensato a una mossa tattica di questo tipo.
1: Sì, però devi essere anche molto fortunato,
19: Sai, molto fortunato, però dopo che dopo che te la spiegano e la ragioni e ci pensi e dici però è un qualcosa che ad esempio effettivamente gli porta un vantaggio, perché lui mercoledì ha fondamentalmente, a parte mi ricordo un paio di occasioni, non ha dato una transizione a Olise.
1: Sì, ho capito, però se io sono il presidente del Bayern, che è Önes, il presidente del Bayern, non Rummenigge, beh, insomma uno dei due, io prendo Company per un orecchio, per quanto fosse sia possibile prenderlo per un orecchio, però se tu mi prendi un gol del genere dopo tre minuti, se permetti, io un po' di, come posso dire, un po' me ne risentirei, ecco.
19: Ma sta nell'economia di quelle due squadre lì, onestamente.
1: Se tu me lo prendi all'80esimo o anche al 60esimo, ci posso anche stare, provi a pareggiarla, ma al terzo minuto no. Vuol dire che proprio ti rovini completamente la partita.
19: Sì, no, ma cioè io capisco cosa dici, sono anch'io di questa mentalità qui. Infatti, sono uno dei forse tre al mondo a cui il 5-4 dell'andata, sì, bello da vedere, perché vedi tanti gol.
1: Sì, ma senza però, senso.
19: Però se va l'analizzi minuziosamente, difensivamente hanno fatto delle robe da chiodo. Però loro la vedono in quella, cioè il gioco è propenso a quella roba lì, ad attaccare, andare in avanti, uno contro uno, andare. Poi Company, che probabilmente è giovane.
1: Sì.
19: Alla prima esperienza ha continuato quel filo lì. Luis Enrique, che è più scafato, l'ha gestita diversamente, perché ha fatto un Paris Saint-Germain più basso, più accorto sulle loro ripartenze. Poi è vero che va in vantaggio subito, ti faciliti, ma l'impostazione Paris Saint-Germain data dal gol di vantaggio è andato là per dire tanto mi dovete attaccare e io ti vengo io sulla ripartenza. Lì sta anche nel grado, secondo me, di esperienza degli allenatori, ok? La filosofia, poi arrivi in dei punti dove la filosofia la puoi anche leggermente modificare.
1: Su questo sono d'accordo. Voglio sentire anche Mirko, che è qui in studio. Com'è, cosa ne pensa sia sul buttare il pallone fuori, che è una cosa che insomma qualche anno fa difficilmente vedevi.
2: Ma a Bologna qualche volta l'abbiamo visto fare a Skrupski, però sì, grossi vantaggi non ne abbiamo mai avuti, insomma.
1: Sì, ma lì forse non era voluto,
2: non era troppo voluto, no, però forse, insomma, lì forse no, fortunoso non è arrivato, esatto, nessun tipo di vantaggio. Sì, non è quel calcio che piace a me, insomma. So, io magari sono un pochino anziano, non sono, no, però insomma a me piace vedere giocare la palla, insomma, così non mi sembra che sia una gran scelta. Poi alla fine chi vince ha sempre ragione, questo fuori discussione,
1: su quello assolutamente niente da dire. Dani, sul Bologna invece da casa arrivano messaggi. Noi con Pepe abbiamo analizzato un po' la questione delle motivazioni che la squadra può trovare in queste ultime tre giornate. Tu, e anticipiamo già un po' quello che sarà il canovaccio tuo dell'intervento di domani, tu sei per un utilizzo di giocatori che fin qui abbiamo visto poco, magari qualche giovane, o sei più per mantenere l'ossatura di questa squadra per andare avanti e cercare comunque con i giocatori più titolati di arrivare all'ottavo posto, quantomeno di non fare il primo turno di Coppa Italia?
19: Allora, sicuramente il secondo deve essere un obiettivo di tutti.
1: Sì.
19: Poi è vero anche che non è detto che se arrivi ottavo è sufficiente, perché se la Lazio vince la Coppa Italia e ti arriva dietro, lei testa di serie, quindi se arrivi otto è come se fosse arrivato nono.
1: Io dubito che possa tirarla fuori con l'Inter, eh.
19: Anche secondo me, però Sarri è bravo anche a incartarla, quindi sì. Se devo andare sull'esperienza degli allenatori e non sulla qualità delle squadre, fra i due allenatori Sarri è capace di mettersi lì e incartartela. Poi è vero che l'Inter ha dei giocatori che quella partita lì la possono vincere.
1: Parlando di Sarri, Dani, scusami perché mi dai un assist non da poco, io sono stato ospite a Radio CRC ieri, la radio ufficiale del Napoli, e parlavo del Bologna, e anche loro mi hanno un po' proposto il leitmotiv che era italiano a Napoli, eccetera eccetera. Sembra che sia un'ipotesi completamente tramontata, perché se dovesse andare via Conte, il primo nome che è sul taccuino di De Laurentiis dovrebbe essere appunto Sarri. Sarebbe un grande ritorno e comunque un premio a un allenatore che veramente con i fichi secchi sta tirando fuori delle nozze da paura nella Lazio.
19: Allora, l'allenatore è bravo e su questo penso che non ci siano dubbi. Ha avuto la fermella quest'anno, devo dire che al netto delle squadre che ha avuto, perché comunque tolto l'Empoli ha sempre allenato delle ottime squadre, e quest'anno secondo me l'anno dove ha fatto meglio, perché in un tourbillon di tutto, dal mercato che non può farlo, ai tifosi che non vanno allo stadio, lui che parla con la società e vuole una cosa e ne fanno una che è fondamentalmente l'opposto, quasi apposta, sembrava tipo fatta apposta, lui è riuscito a compattare una squadra e a tirar fuori, io credo, il meglio da quella squadra lì, riabilitando dei giocatori, perché a mio avviso nella Lazio, quando stanno tutti bene, cioè, e noi l'abbiamo visto qui a Bologna in Coppa Italia, lui ha dato un ruolo micidiale a Dele Bashiru, che era fondamentalmente, non dico andato nel dimenticatoio, ma era la quinta scelta, sesta scelta. Lui nella difficoltà c'aveva Dele Bashiru, se l'ha inventato in questo ruolo ibrido di mezzala di inserimento, lui è fisicamente a un passo importante e ha trovato delle soluzioni.
1: Chi c'era Isaacsen su quella fascia? Raddoppiava su... cioè
19: allora da quella parte lì c'avevano Dele Bashiru o Cancelliere o Isaacsen.
1: Mi sembra Isaacsen, poi Cancelliere, cioè, nel secondo tempo, esattamente. Quindi sì, andava in sovrapposizione tutte le volte. Infatti il gol loro arriva da una sovrapposizione di Dele Bashiru, che la mette in mezzo, poi segna Cancelliere, mi sembra.
19: Poi se mi chiedi di se segna Noslin.
1: Noslin, sì, che poi ha segnato anche domenica, è vero.
19: E se devo dirti la mia su Sarri, io credo che Sarri ha un grande obiettivo, che è quello di allenare a Firenze.
1: Ah beh, lui è della zona,
19: come quindi, probabilmente per chiudere il cerchio e poi salutare tutti. Poi vediamo se, diciamo, questo volere corrisposto anche dalla nuova dirigenza della Fiorentina, io fossi in loro mi chiederei se poi il DS rimarrà Paratici o meno.
1: Guarda, io credo che già una scelta di Lucca al posto di Ken, perché Ken sicuramente andrà via da Firenze, credo che non sia un segreto. Lucca al posto di Ken, insomma, io su una squadra che ha già delle evidenti difficoltà come la Fiorentina di quest'anno, indebolirla nel punto più importante, che è la punta, scusa il gioco di parole, credo che chiunque andrà al posto di Vanoli qualche problema secondo me ce l'avrà.
19: Se la mossa di mercato è quella lì,
1: quello che esce è questo,
19: ti direi che Sarri la vedo, cioè non vedo Lucca un attaccante idoneo al gioco di Sarri. Poi lui è bravo a fare miracoli, però non lo vedo proprio l'attaccante per Sarri, cioè. Lui lo vuole di movimento, già lo stesso, e parlo di una punta che secondo me è molto più forte di Lucca, che è il Tati Castellanos, non è che proprio amava farlo giocare, cioè lo faceva giocare perché c'era lui,
1: ma c'era solo lui,
19: perché se poteva scegliere avrebbe fatto giocare qualcun altro. Infatti Tati ha salutato la compagnia,
1: è andato a West Ham e sarà un bel finale di Premier, perché se la giocano a un punto di distanza, mancano tre partite se non ricordo male,
19: tre partite, sì. Questo weekend c'è probabilmente una partita che sarà, credo, abbastanza decisiva, perché c'è un derby di Londra che è West Ham e Arsenal,
1: e c'è Tottenham Leeds.
19: Tottenham strutturalmente è una squadra forte, De Zerbi pian pianino sta cercando di mettere le cose a posto, non tanto a stravolgere ma fondamentalmente a mettere un po' le cose a posto. West Ham Arsenal, ovvio che se devi giocare in questo momento la salvezza per tre punti decisivi contro l'Arsenal, l'unica speranza che puoi avere è che dopo la qualificazione in finale di Champions sia andata al pub un paio di sere, perché sì, cioè, altrimenti devo dire la verità che in questo momento mi sembrano molto mentalizzati, hanno un Poi è vero che la palla è rotonda, è sempre un derby e West Ham Arsenal, non è Tottenham Arsenal, ma comunque un derby.
1: Dani, appuntamento con te domani mattina fino alla fine, forza Bologna.
19: Assolutamente, a domani, un saluto a tutti e buona trasmissione.
1: Grazie Dani, un abbraccio, un abbraccione a Dani Fabri, appuntamento con lui a domani. Noi andiamo in pubblicità, rientriamo e ancora noi, perché non c'è Football Drive Time, e quindi andremo avanti noi però con un ospite d'eccezione, perché avremo Dai TV, Sabrina Orlandi. Pubblicità.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
20: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
22: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
21: Fantastico, e adesso?
22: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
21: E loro risolvono?
22: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
21: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
22: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
23: Ehi, non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
23: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
23: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
24: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
25: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
24: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
25: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
24: Sai cosa resta mio? La bolletta.
21: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
26: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
21: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
26: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
21: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
27: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
13: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
28: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
13: E cosa fanno? Magie?
28: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
13: Funziona! Incredibile!
28: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
13: Per info, emilianamacchineufficio.com.
29: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
30: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: continua questo pomeriggio in rosso blu, continua su Nettuno Bologna 1, continua con Andy Persico, ma soprattutto abbiamo The Voice, un'altra The Voice, che è Sabrina Orlandi. Ciao Sabri, ben trovata.
0: Ciao Andy, ben trovato a te. Accidenti, The Voice, no, è troppo,
1: sì,
0: dai,
1: quelli sono altri. La tua voce è inconfondibile ed è un piacere averti ospite, guarda, veramente mi fai
0: grazie.
1: Contento come non mai, veramente, veramente, grazie. Bologna e Bologna e situazione del Bologna è un po' così, c'è chi dice ah siamo tornati ai tempi di Donadoni, c'è chi dice ah il Bologna non ha più, allora premesso,
0: no, dai,
1: per me andare a vedere il Bologna è sempre bello, è sempre bellissimo, poi ci può essere l'anno che va in una maniera, l'anno che va in un'altra, io credo che sia una questione anche fisiologica, Sabri.
0: Sì, no, ma poi è ingeneroso paragonare questa stagione a quella di Donadoni, dai, l'avevo già fatto questo discorso con la Francesca Bolognini, e insomma quelli erano campionati dove tu non davi mai emozioni, ti salvavi a gennaio con le vittorie in casa neanche sempre, spesso sconfitte fuori, cioè quei risultati sempre molto scontati, arrivavi ai 40 punti a febbraio e poi era un supplizio. Quest'anno abbiamo giocato una finale di Supercoppa eliminando l'Inter, abbiamo giocato fino ai quarti di finale, partite spettacolari anche in campionato, diciamo che il finale purtroppo non è all'altezza del resto della stagione, questo sì, sì, cioè ne abbiamo parlato tanto, insomma da Birmingham in poi è un Bologna che ha mollato e questo dispiace perché non era una giornata dalla fine del campionato, ne mancavano sei e questo dispiace perché poi rimarrà negli occhi questo finale, perché comunque chiudere ottavo, settimo, nono o undicesimo, perché c'è anche questo rischio, sì, adesso che se tu continui a non vincere ti sorpassino Sassuolo e Udinese, è chiaro che rimane un'altra impressione, però ricordiamoci il campionato dura da settembre a maggio e cioè non è che c'è solo l'ultimo mese, tutto quello che c'è stato prima non si butta via. Poi ti dico, se ci ripensi oggi ancora parliamo della semifinale di Coppa UEFA di Mazzone, della semifinale di Coppa Italia, ma non ci ricordiamo che quell'anno lì il Bologna prese 5 gol a Piacenza, perché
1: sì,
0: rimane,
1: io me lo ricordo,
0: però non ne parliamo mai, continuiamo a citare quella stagione per, non so, la vittoria a Lione, per le semifinali, quindi c'è una cronaca e una storia, la cronaca sì, oggi ti impone di parlare di questo brutto finale che sicuramente ci riporta coi piedi per terra, non dà entusiasmo, però io sono convinta che tra qualche anno, quando parleremo dell'anno dopo la Coppa Italia, diremo beh però siamo arrivati ai quarti, purtroppo abbiamo incontrato la più forte, hai visto ieri sì, la Aston Villa, insomma se fossimo stati nell'altra parte del tabellone col Friburgo, il Braga, te la giocavi e probabilmente eri l'altra finalista, poi ne prendevi 5 a Istanbul perché questo Aston Villa è veramente forte, però avevi un'altra percezione, quindi bisogna mettere tutto insieme, ma se ci vogliamo concentrare sul finale è vero che è un finale deludente, un finale dove il Bologna non ha più energie, dove alla Conference credevamo molto più noi del Bologna, perché è una parola che io non ho mai sentito pronunciare né dall'allenatore né dai dirigenti dopo Birmingham, no? Dire sì, proviamo sì, ragazzi a correre per arrivare settimi, che valga o non valga poi la Conference, ma avere invece più o meno le dichiarazioni erano tutte facciamo quello che possiamo, più punti possibili, ma non c'erano più obiettivi e quindi di conseguenza si è tutto un po' spento e questo chiaramente dispiace molto perché sono troppe sei partite così, non sono due, sono sei, poi io spero che le prossime tre non siano così, ma purtroppo ad oggi è questa la sensazione, no? Che sia più facile vedere un Bologna simile alle ultime partite che quello precedente.
1: Sì, posso essere d'accordo, anche perché insomma ormai hai preso forse un po' quella via lì e fai fatica forse anche mentalmente a recuperare. Secondo te in campo che tipo di Bologna? Ti faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Pepe prima. Titolari, giovani, gente che non ha avuto magari tantissimo spazio e che può dare al Bologna magari qualcosa in più?
0: Queste sono le scelte che deve fare Italiano con coscienza, cioè lui che è lì tutti i giorni, mandare in campo quelli che vede che ne hanno un po' di più, che sia perché vogliono riscattare la loro stagione o perché hanno avuto meno spazio o per vari motivi, chi ha in questo momento più energia da spendere in campo, cosa che noi vista da fuori non abbiamo questa percezione, perché contro il Cagliari anche Odgaard, Dominguez, che magari rispetto ad altri potevano avere più motivi per essere riposati e magari anche vogliosi di dimostrare di essere stati impiegati meno del dovuto, però anche loro mi sembra che alla fine siano un po' risucchiati in questo tipo di situazione che si è venuta a creare, no? Poi sì, ognuno per motivi diversi, ma in campo credo che nessuno vada per non vincere, o per è che probabilmente sono quelle energie nervose che sono andate un po' scemando nell'ultima fase, ed è chiaro che insomma la scelta ricadrà su quelli che ritiene un pochino più pronti degli altri, perché se no se facesse solo esperimenti per l'anno successivo non farebbe giocare tutte le partite a Lucumi, che sappiamo essere, no, quello, o Freuler, che sono i due indiziati ad andare via, eppure sono i suoi irrinunciabili. Quindi più che esperimenti per il futuro, secondo me sta ancora cercando di mandare in campo quelli che vede più in partita di altri.
1: Sì, su questo posso essere d'accordo con te. Da casa chiedono, puoi chiedere a Sabrina chi va a Napoli, se lei va a Napoli.
0: Io vado a Napoli, noi non molliamo, perché sennò certo, è come aver anche noi chiuso il campionato, continuiamo a fare le stesse cose, quindi io sarò a Napoli, ci sarà anche Massimo Guerrieri e niente, partiamo lunedì, andremo in quello stadio dove oggi ho fatto proprio un pezzo sui ricorsi storici, perché nel 24 era lo stesso giorno, l'11 maggio era di sabato, sì, quando il Bologna di Thiago Motta andò a vincere 2-0, no? Con il gol di Ndoye e di Posch, che tra l'altro era, riguardando adesso perché dovevo fare il pezzo, il primo gol di Ndoye di quella stagione, cioè per dirti come in quell'anno, nonostante fosse stato comunque molto utile perché ha fatto molti assist, segnò il suo primo gol l'11 maggio.
1: Vero.
0: L'anno
1: Verissimo.
0: Dopo con Italiano invece ne ha segnati molti di più, compreso quello della finale di Coppa Italia, quindi insomma era il primo Ndoye.
1: Quel giorno a Napoli fu bellissimo, fu meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: Rigore
0: e poi
1: parato.
0: Il gol di Posch, sì, rigore parato di Ravaglia, sì, il Bologna che vince contro un Napoli non irresistibile, perché va ricordato che era il Napoli che steccò la stagione dopo Spalletti, sì, che cambiò tre allenatori.
1: Noi che eravamo più di 2000 a Napoli.
0: Beh sì, perché per il Bologna valeva la Champions League, il Napoli invece era la stagione di fatto peggiore, quella
1: decimi,
0: dei tre allenatori. E il Bologna fece il suo dovere vincendo, ipotecando la qualificazione, che arrivò matematicamente il giorno dopo, quando Atalanta e Roma pareggiarono, e a quel punto diventò matematica la qualificazione del Bologna, con la festa poi a Bologna spontanea del 12 maggio. Però fa specie che a distanza di 2 anni, stesso giorno, stessa data, stesso stadio, chiaramente ambiente diverso.
1: Beh, diciamo i ruoli un po' ribaltati, ecco, non del tutto, perché anche loro insomma non è che si giochino chissà che, però insomma
0: no, devono blindare il secondo posto, che come dice Conte è il primo dei perdenti, no? Il secondo posto lo definisce,
1: sì,
0: così,
1: esatto.
0: Però è chiaro che credo che arriverà secondo il Napoli tranquillamente, però con questa Roma che sta insidiando la Juve e il Milan, devono un po' più correre anche le altre, quindi anche il Napoli non si può sedere se vuole mantenere il secondo posto. La Champions ce l'ha sicuramente già assicurata, e il Bologna credo che oggi motivazioni specifiche non ne abbia più, perché se non le aveva quando era raggiungibile l'Atalanta, cioè anche oggi lo è matematicamente, sì, no? Ma qualche partita fa addirittura se battevi il Cagliari andavi a meno 4,
1: esatto,
0: con lo scontro diretto, insomma ce n'erano di occasioni, ma non credo che ci pensino adesso se non ci hanno pensato prima. Però è chiaro che vorranno, in uno stadio come quello con tanti tifosi ci sono sempre, no, più partite più, sì, stimolanti, e immagino che ognuno darà quello che ha, poi vedremo quanto è.
1: Sì, vedremo un po', perché poi è un attimo lì che magari sbagli due giocate e ti si rivoltino contro. È già visto in quegli stadi un po', diciamo, importanti. Matte Negri, che tu conosci benissimo, dice: forse l'andata è il miglior Bologna di Italiano, almeno per me, e poi dice anche il mio miglior maglione. Ce l'hai avuto in studio quella partita
0: ce l'ho
1: lì.
0: Avuto in studio, sì, è stata la miglior partita, è vero, in campionato dell'anno, perché secondo me in Europa League ne ha fatte anche delle più belle, ma in campionato fu Vigo, sono d'accordo,
1: sì. Vigo secondo me è stato lo zenith di questa stagione.
0: Di Direi di sì, perché è stata la partita dove hai dominato proprio con quella foga per 90 minuti, poi sei stato paradossalmente in svantaggio, sì. Ma di fatto loro hanno superato la metà campo una volta quando ha fatto gol.
1: E poi su una scivolata di Lykogiannis che giocò centrale e tra parentesi fece anche un'ottima partita, proprio
0: vero,
1: un infortunio.
0: Vero, ma anche il Bologna giocò una partita perfetta, anzi forse ci siamo illusi, quello è stato l'apice secondo me, perché giocò proprio una partita di intensità, di precisione anche nei passaggi, di belle giocate, ma anche ricordo i giornalisti del posto ci fecero sì. Tutti alla fine molti complimenti, non pensavamo che il Bologna fosse così forte, perché è stata una partita con tante defezioni, perché era anche un Bologna che aveva tante assenze, tu ricordi,
1: non aveva centrale.
0: Esatto. Però è stata una partita bellissima e purtroppo da lì in poi invece c'è stato il declino, perché c'era già stata sì la sconfitta con la Cremonese il 1° di dicembre, ma sembrava più un'eccezione, e invece dopo Vigo è iniziato purtroppo quel periodo negativo, al di là della vittoria sull'Inter nella semifinale di Supercoppa, ha avuto molte sconfitte consecutive da metà dicembre in poi.
1: Dicono da casa, ciao Andy, per vedere Miranda che cammina per andare a battere il calcio d'angolo sullo 0-0 rende l'idea degli stimoli che hanno i giocatori invece che mangiarsi il pallone. Poi aggiunge, ed è questa la cosa più importante, sui maglioni di matte negri è meglio stendere un velo pietoso, così dicono da casa.
0: Pensa che invece io lo invitavo per i maglioni perché sapevo che erano un oggetto di culto, ormai sono oggetto di culto i maglioni di matte negri, esatto. Quindi adesso che è caldo vorrei provare a invitarlo e vedere se ha il coraggio di mettersi uno dei suoi maglioni con 23 gradi.
1: Diventa come il cappotto di Olivieri.
0: Esatto, il cappotto di Olivieri a giugno.
1: No,
0: Matte, lo teneva anche a giugno.
1: Matte è un grande, io lo conosco da sempre ormai, perché ormai 15 anni che ci conosciamo. Matte è veramente il numero uno, è veramente un grande. Velo pietoso, che tra l'altro è il materiale usato per i maglioni di Matte, è un altro ascoltatore che dice che dice la stessa cosa, bellissimo.
0: Vabbè, adesso consiglieremo a Matte un armacromista e lucologo, così mettiamo tutti d'accordo.
1: Andy dice: Gabri, la Sabri è la top fra le giornaliste sportive, non capisco perché Dazon Sky non la chiamino per la sua grande competenza, ma molto probabilmente l'hanno fatto, ma la Sabri sta benissimo a Bologna.
0: No, vabbè, grazie. Allora, Dazon non mi ha mai chiamato, Sky sì, ci ho anche lavorato 5
1: sì,
0: anni, però
1: sì, sì.
0: Poi io da qua non me ne vado, quindi sai, quando fai poi la corrispondente da Bologna e non vuoi mai andare a Milano, dopo un po' erano anche gli anni in cui il Bologna non aveva particolare appeal, sì. Erano appunto gli anni di Donadoni, e quindi no, per loro ho lavorato, ma sempre da qua, perché da qua non mi spostavo e non lo faccio di certo adesso.
1: Esatto, no, ma poi cioè, Bologna si sta particolarmente bene, su questo sono d'accordo.
0: Bravo.
1: Non perché sia bolognese, ma insomma perché...
0: Io non sono neanche bolognese, quindi lo posso dire senza...
1: Però posso dire che nella tua città si sta benissimo. Io e mia moglie abbiamo preso anche in considerazione seriamente di trasferirsi.
0: Ma guarda, io a Cesena sono stata 6 anni, perché io sono nata a Torino e stata sì. A Torino fino ai 13, poi dopo sono andata a Cesena perché i miei sono romagnoli, ma sì. Per lavoro erano a Torino da tanto, quindi io sono nata e cresciuta lì, poi loro sono tornati a Cesena per lavoro, io avevo 13 anni, a 19 sono venuta a Bologna, quindi di fatto ho vissuto 6 anni, sì. Però sono romagnola, i miei sono di lì e si sta bene, sono d'accordo, insomma la Romagna è una bellissima terra. Io sono venuta qui a 19, quest'anno ne faccio 54, ormai è questa la mia città e quindi non mi muovo più.
1: Tu sei bolognese ormai per eccellenza, mettiamola così.
0: No, per scelta, esatto. Che vale di più perché, cioè no, di più no, vale perché tu l'hai proprio scelto, non sì. È una questione di mi ci sono trovata, no, ho proprio scelto di rimanere qua perché si sta benissimo, io lo dico sempre, è proprio a me piace Bologna e in generale la nostra terra, perché mette sì. Insieme la capacità di godersi la vita, che è un po' tipica di alcune zone del sud Italia che io amo molto, ma c'è anche quella produttività, quel senso del lavoro che magari è più tipico del nord. Qua secondo me c'è l'equilibrio delle due cose, quindi si riescono a fare entrambe benissimo.
1: E poi l'abbiamo visto anche in trasferta in giro per l'Europa, perché insomma noi alla fine bene o male dei casini in giro non ne abbiamo combinati, anzi no. La gente ci guardava sempre con grande piacere, con grande favore.
0: Ma sono d'accordo, ma poi guarda, basta pensare all'anno scorso a Roma, no? Quando ci sono stati i 30.000, il clima era veramente bello, cioè di gente che viveva una grande emozione, che la voleva condividere tutta insieme. Cioè Bologna, secondo me, anche grazie al calcio negli ultimi anni ha ritrovato anche quell'atmosfera in città di aggregazione che è molto bella.
1: Sì, è vero, su questo sono d'accordo con te. Ti chiudo il collegamento con l'armocromista di Matte Negri, si è dato alle droghe pesanti, dicono da casa. Però guarda, sono contento che venga ospite da te, perché Matte, al di là che sia un grandissimo amico, si è sempre speso e ha sempre dato il massimo per la radio e per portare avanti un suo progetto. Sono contento che si sia riuscito ad arrivare fino ai TV, che per noi bolognese sappiamo essere il top della gamma.
0: Che carino che sei, Andy. Allora il prossimo sei te, tienti pronto. Ma poi occasionalmente noi li facciamo girare lì a Solo Calcio, e che chiaramente per chi va sempre allo stadio come te è un dispetto invitarti,
1: sì,
0: in studio.
1: No, ma io poi sì, alla fine sarebbe anche difficile riuscire ad essere, cioè, a meno che, come lunedì, trasferta vietata, tu vai a Napoli, ma noi purtroppo siamo costretti a rimanere a casa.
0: Capisco, sono molto molto ligi a Napoli, esatto. Ho notato anche, sì, noi per l'accredito hanno voluto esattamente l'elenco di tutte le cose tecniche che ci portiamo dentro, sì. Cioè sono stati molto molto fiscali, e per cui no, immagino ci saranno pochissimi bolognesi, quelli, cioè bolognesi nessuno, ma tifosi no, magari non residenti qua, qualcuno ce ne sarà in giro che seguirà il Bologna. Diciamo che in questa fase con un Bologna così scarico non è che cada...
1: Però noi matti ce l'avamo sempre, comunque saremmo stati comunque,
0: quello, sì.
1: Ci quello saremmo stati uguali,
0: quello è vero,
1: stati uguali.
0: Quello è vero.
1: Grazie, è vero. Sabri, è stato bello averti ospite, grazie davvero.
0: È sempre un piacere, Andy, buon lavoro a te, a prestissimo e un saluto,
1: grazie,
0: a tutti.
1: Grazie, buon lavoro anche a te, grazie Sabrina Orlandi, grazie per essere stata con noi. Noi andiamo in pubblicità, rientriamo con il bomber, perché così lo ospitiamo purtroppo vista l'assenza di Domani, e poi anche con tutti i vostri messaggi che dobbiamo ancora leggere. Pubblicità.
4: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
4: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
7: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
6: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
7: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
8: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
9: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
8: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
9: Chi ha fatto tutto?
8: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
9: Quindi zero pensieri.
8: Zero.
9: E spendi meno di quello che pensi.
10: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
11: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Villa Francia.
30: Casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
3: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo 18 e quasi 24 minuti primi in questo venerdì 6 di maggio, ricordando che domani dalle 9 alle 12 ci sarà fino alla fine Forza Bologna e lunedì il prepartita, non sappiamo ancora da dove, ma ci illuminerà il nostro direttore su emittenza Simone Barbuti. Qui con noi c'è chi dice, saluto Michi Dardi per questo, è la legge della compensazione, dopo Sabrina Orlandi il bomber. Ciao Fabri, ciao bomber, come stai?
16: Non c'è male, dai, non c'è male. Dopo esatto. La Sabri, però, insomma, il confronto è inclemente, come inclemente ottavo era una volta.
1: Bisogna bilanciare, non si può passare da una
16: dopo
1: cosa.
16: Un po' di bellezza ci vuole l'orrido, mi sembra giusto.
1: Bomber, intanto io ti do un abbraccione grande, l'ho ricordato anche prima, ti faccio le mie più sincere condoglianze. Boh, ovvio che ce le siamo già fatte in privato, però insomma, mi sembra giusto, perché comunque è una scomparsa di un familiare, lo in questo caso fa sempre male, quindi ti do un abbraccio grande.
16: Grazie mille, eravamo un po' la storia la conosci, sì, già sì, un sì, po' sì, quindi
1: assolutamente.
16: Eravamo, diciamo che il percorso qualcuno gli ha dato una mano comunque a essere dignitoso, diciamo così, quindi grazie mille, grazie infinite.
1: Da casa Gabri dice: Andy, scusami, dopo non posso più scrivere, puoi mandare al bomber un grande abbraccio da parte mia a queste Gabri, che ti mando un grande abbraccio, e quindi penso che insomma sia poi un po' tutto quello che faranno i nostri ascoltatori. Domani non ci sarai, quindi recuperiamo oggi, lo recuperiamo già bomber, il fatto che ti comunico ufficialmente che questa sera ore 21 in diretta Nettuno Fortitudo Bologna di baseball, che insomma tu qualcosa col baseball hai fatto.
16: Beh, una straordinaria classica del baseball italiano che si ripete ogni anno ed è una cosa fantastica, una di quelle lotte che ricordo sempre volentieri, anche con Landuzzi Caldaie, detto anche Bidi, sì, che salutiamo, e ne abbiamo passate tante di lotte. Molto bene, speriamo in una pronta risollevarsi della Fortitudo dopo diciamo un po' così le scopole con Parma, però ci sta.
1: Ti arriva un abbraccio al coccodrillo da Lillo.
16: Grande Lillo, grande.
1: Un forte abbraccio da Michi Dardi, anche Orfeo Orlando, Tommy. Insomma, quindi direi che.
16: Grazie mille a tutti, vi mando un grandissimo abbraccio a tutti, grazie.
1: Stefano grazie da Imola, ne arrivano, mi fa veramente piacere. E arriva anche il messaggio di Brizio, la mamma di Carson, che dice: ciao Regaz, oggi da Sesto Imolese 4-0 per il Napoli. Ah, ma sei dalle nostre parti, comincio già e chissà se non le vi vinciamo tutte. Magari.
16: No, beh, 4-0. No, ma secondo me il Bologna, spinto da. Secondo me il Bologna fa l'impresa. Spinto dai 3.000 tifosi che lunedì sera affronteranno una trasferta di Napoli.
1: Posso farti una domanda?
16: Dalla partita alle 8:34 che entreranno alle 9:15. Ah, non si può, è vero.
1: Non si può. Posso farti una domanda? Ma perché? Qual
16: non
1: è,
16: lo so.
1: Qual è il l'incipit di questa presa di posizione? Perché?
16: Guarda, io credo che cioè, sarebbe veramente tanto lunga. Molto probabilmente questo non è un prodotto che si vende, arrivati a questo punto qua, perché non puoi fare una cosa del genere ai tifosi italiani e con la stessa storia dove metti il derby alle 12:30 per farlo vedere in Oriente. Bisogna che lo fai vedere prima all'Oriente, bisogna che lo fai vedere prima quelli italiani, altrimenti questo è un prodotto che non si venderà mai. Ma soprattutto dopo che una stagione il Bologna gioca di giovedì,
1: sì,
16: tu mi hai messo le partite alla domenica pomeriggio, alla domenica sera, ma è un turno diciamo a lunedì sera. Il Bologna esce da quella che vincerà la, l'Europa League, non so se l'ho mai detto,
1: a Imola, sì a Imola, scusami, stavo leggendo Stefano da Imola, a Birmingham, scusami, ci so, non ti hanno fatto entrare al, no, no, al pub proprio perché ti hanno riconosciuto. No,
16: sì,
1: perché
16: sì, ha detto, no, no, no backpack e no bomber perché porta sfiga, dicevano. Infatti, non ho assolutamente, no, li sei netti, no, te che porti sfiga, non esatto, ho assolutamente. No, però è una cosa ridicola, via, dai, diciamo la verità, è ridicola questa cosa qua, dopo che tu sistematicamente, storicamente a Napoli fai entrare tifosi ospiti 20 minuti all'inizio della partita.
1: Sì, 20 minuti magari, magari.
16: E queste cose qua, fai questo e in più lo metti a, a lunedì sera e in più cioè a questo punto davvero non lo so, chiudi il settore ospiti di quello stadio lì e poi fate tutti. Io devo dire la verità, mi ha

0: Detto io e te, One, Luca Nigro, Dani, anche lo Scarce, cioè c'è modo e modo di perdere. Puoi perdere tutte, non è quello il problema. Cioè, chi si ricorda come noi le prime 8 partite del Bologna di Mayfredina?
1: Sì, bravissimo.
0: Abbiamo preso delle sberle che non finivano più, ma il
1: Sì.
0: Bologna usciva tra gli applausi.
1: Ma sì, perché lo
0: Perché comunque
1: vedevi.
0: giocava,
1: Sì.
0: giocava e tutto il resto, quindi cioè, c'è modo e modo, c'è poco da fare, poi sinceramente devo dire la verità.
1: Bomber, ma tu te lo ricordi il Bologna di Guidolin?
0: Oh
1: Cioè,
0: sì.
1: vincevi, ma io uscivo con il sacchettino dell'aereo per il vomito.
0: Qui, il problema è che qua adesso non vinci neanche e non fai neanche gioco.
1: Sì,
0: Quello è il grosso del problema.
1: questo è vero, questo è vero.
0: C'è poco da
1: Ma
0: fare.
1: infatti noi durante la puntata, che ricordo sono in onda dalle 16:30, più o meno un paio d'ore, abbiamo solleticato i nostri ascoltatori, tant'è che sono arrivate delle risposte anche abbastanza piccate sul fatto che abbiano staccato la spina. Ad esempio, c'è questa qui di Roberto che dice: visto che hanno staccato la spina, la stacchi anche la società, a cominciare da quella del PC che usano per menare i bonifici degli stipendi. E questo è un tuo cavallo di battaglia, Bomber, io l'ho tenuto apposta.
0: Ma sì, ma cioè, più che altro a parte che secondo me dovreste, ma neanche, guarda, lo prendi lo stipendio bene, lo dai in beneficenza. Lo dai in beneficenza perché tu
1: Ah,
0: questo
1: non la
0: mese
1: legge di
0: qua
1: Svetlana, che detta così potrebbe sembrare anche equivoca,
0: no,
1: però lo
0: io
1: è.
0: però farei un'altra cosa, ma questa invece di non far andare i tifosi in trasferta, che molto probabilmente non credo che sia, cioè che ci sia un avallo della FIGC, questa, correggimi se sbaglio, non c'entrano niente loro, spero.
1: No, no, no, no.
0: No, mi ricordo, è l'osservatorio che decide se la partita
1: No, è il
0: è a
1: CAMS.
0: rischio
1: O
0: o no. È il CAMS che,
1: la
0: vabbè,
1: CAMST in questo caso, non so se
0: lunedì sera
1: c'entrano.
0: ci vogliono 2 giorni per andare giù. Non so chi vi dà il suggerimento, ma siete folli.
1: Io ringrazio perché mi risparmio 2 giorni di ferie a sto
0: No,
1: punto.
0: vabbè, è allucinante. Alla fine sì, bisognerebbe proporre questa cosa, ma non solo per il Bologna, per i campionati professionistici. Bene, allora prendiamone uno a caso, non so, Dominguez, ecco, ne prendiamo uno a caso. Dominguez prende 500.000 euro. Sono numeri a
1: Sì,
0: caso,
1: inventati, dai.
0: inventati, perché così mi viene facile
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: fare il coso. Quindi metà, 250 ce li hai fissi.
1: Sì. Sì,
0: Gli altri appunti. Gli
1: ci può stare.
0: altri appunti. Poi è logico che non è che posso fare il campione italiano, adesso non mi ricordo, vado a memoria, 120, adesso non mi ricordo più, sono quasi 120 punti, facciamo 120. Non è che puoi dividere 250.000 per 120, magari ipotizzi e dici bene, arrivi a 40, ne prendi un
1: Sì,
0: terzo, arrivi a
1: a Renzo,
0: 50,
1: sì.
0: arrivi a premi alla metà, perché signori, cioè così non è un premio, è prendere in giro. Perché c'è chi ha pagato l'abbonamento, c'è chi fa fatica a pagare tanti abbonamenti, c'è chi ne fa più di uno, perché io sono da solo, ma voi in famiglia, quanti abbonamenti hai tu, Andy?
1: Ne ho 3 più 2, 5.
0: Perfetto, e quindi cioè, non è proprio che escano così dei soldi, cioè, come l'acqua della fontana di Trevi. Io credo che vada rispettato quella minima parte che ti dà fiducia a luglio, vada rispettata come quelli che pagano, naturalmente tutti, però c'è chi ti dà la fiducia a luglio e quelli che tu che vogliono o non vogliono andare allo stadio, comunque i soldi te li hanno già dati.
1: Beh, io intanto ringrazio Persico Senior perché comunque arriva lui a saldare, però Bomber rimane una voragine che sono le trasferte.
0: Sì,
1: Perché
0: anche quella
1: facendole
0: poi.
1: tutte quelle che il Signore manda in terra di trasferte e che non ci vietano, insomma, la
0: Sì, perché a
1: spesa è
0: questo
1: notevole.
0: punto diventa un punto interrogativo anche Bergamo.
1: No,
0: Stadio
1: ma è
0: bellissimo, tra l'altro.
1: incredibile. Io non riesco a capire cosa sia sta moda di vietare le trasferte che è uscita da qualche anno a questa parte. Basta, basta, perché intanto è una privazione personale, della libertà personale, perché tu mi vieti di andare in un posto. Perché? perché me lo vieti? Perché qualcuno fa casino? Io non faccio casino.

0: Io vado a vedere la partita, ho tanti amici anche in città dove il Bologna non è amato. Citavo prima Cesena per dirti, ma anche Cagliari, Firenze,
1: vabbè, Cagliari,
0: Napoli, Chievo-Verona, i ragazzi del Chievo.
1: Certo.
0: Io non faccio casino, io ho tanti amici, perché mi devi vietare di andare a vedere la partita?
1: No, no, ma è allucinante, questa cosa qua è veramente allucinante. Fermo restando che poi ultimamente non è che se lo siano meritato, ma il concetto di trasferta di chi come me, te, bravo, come magari Cri che non può adesso, come mi viene in mente Davide o Dani Fabri o comunque chi va in trasferta da tanti anni, è proprio la trasferta a 360 gradi, stare in compagnia, divertirsi, vedere la partita, è quasi un rito oramai.
0: Beh, i nostri 9 posti, ragazzi, con la cucina, con la cucina montata al momento.
1: Ci potevano scortare direttamente a Stoccolma anche alcune volte per prendere i Nobel, perché veramente, però è così. No, fermo restando che comunque è una partita, non dico segnata questa, ma insomma,
0: ma sì, diciamo che è stato fatto di tutto per non per impedirti di vincere, perché non è vero, però insomma tante difficoltà a un Bologna che forse le difficoltà le vive già per conto suo senza bisogno che ne aggiungano delle altre.
1: Ma sì, non è che, cioè, io mi sono buttato nel burrone, invece di mettermi la corda mi stai tirando su dell'olio, cioè, il concetto è questo.
0: Sì, oppure stai tirando lo sciacquone.
1: Sì, oppure le monete roventi del Marchese del Grillo, cioè il concetto è questo qua, non puoi fare una roba del genere, ma è fuori da ogni concetto. Allora tu prendi adesso, perché abbiamo visto quello che è successo, i tifosi di Roma e Fiorentina che hanno fatto una cosa grave in autostrada, e allora dici vabbè, ragazzi, voi però tecnicamente dovresti prendere quelli, sì. Uno di Roma che non c'entra nulla, perché non può andare a vedere la sua partita perché questi hanno fatto questa cosa qua, cioè,
0: sono d'accordo con te. Bomber, ti leggo questo messaggio così do una risposta al volo, poi andiamo in pubblicità. Sì. Ragazzi, ciao, che bello sentirvi, grazie Fede. Domanda scabrosa, ma come mai fino alla fine Forza Bologna non ha mai il podcast caricato? C'è ancora quello dell'anno scorso. Guarda, è molto semplice. Per invitarvi ad ascoltare la domenica mattina sul canale 93, anzi a vedere più che ad ascoltare, la replica della trasmissione, perché c'è la replica la domenica mattina dalle 9 sul canale 93 di Nettuno Bologna 1. Andate a vedere la replica, ma soprattutto, vero Bomber, mandate messaggi, perché ne arrivano una quindicina anche alla replica fissa.
1: Barbuti è contento, se la domenica mandate messaggi naturalmente non firmati poi.
0: Esattamente. Bomber, 2 secondi di pubblicità, poi torniamo ancora insieme.
1: Certo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
6: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
8: Ma dai, è immortale!
7: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
8: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
8: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
12: Quello famoso per gli abiti da sposa.
11: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
13: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
16: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
15: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
16: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
15: Registrati su appenninoallavoro.it.
16: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
15: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
17: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
17: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ultimo blocco di questo pomeriggio in rosso-blu che va ininterrottamente dalle 16.30 arrivare alle 18.43. Io sono Andy Persico, qui con me Fabrizio Bomber Carlotti. Ciao, ciao Bomber, ben trovato.
1: Andy, te non hai fatto pomodoro rosso-blu, hai fatto veramente il soffritto, hai fatto
0: il frigione. Ho fatto
1: sì, perché cioè, l'orario è quello, almeno quelle 4-5 ore da far soffriggere, almeno quello con la salsiccia, diciamo.
0: Bah, che buono, almeno quello lì. Che buono, ragazzi.
1: Almeno quello lì.
0: Ti leggo questo messaggio che arriva da parte di Emanuele, vediamo. Allora, ciao, capisco anche se spesso non approvo le trasferte vietate, ma cosa ne pensate di aver messo 110 euro per un biglietto dei distinti per Bologna-Inter? Non mi sembra che questo sia il modo per fidelizzare e invogliare i tifosi del BFC a venire allo stadio. Anzi, mi sembra che la società voglia solo guadagnare qualcosa in più riempiendo lo stadio di interisti. Secondo me è una cosa senza senso. PS, tifoso abbonato da oltre 10 anni in curva assieme a mio figlio. Bomber, inizi tu.
1: Guarda, io devo dire la verità, potrebbe essere un'esagerazione, perché comunque chi vuole portare un bambino o anche trovarsi con qualcuno, 110 euro sono tanti. C'è da dire una roba, quando mi parlano di fidelizzazione, e poi mi ricordo che la partita, una delle partite più importanti che il Bologna ha fatto quest'anno, che è stato Bologna-Lazio, abbiamo toppato, quindi andare a dire a una società bisogna fidelizzare, i prezzi sono alti, poi quando ti trovi in una partita come Polonia-Lazio, che era importante,
0: i prezzi erano 20 euro la curva, non è che parliamo di chissà cosa per un quarto di Coppa Italia,
1: e non abbiamo risposto presente, o non tutti, c'è chi addirittura non voleva venire, poi si è presentato in curva all'ultimo momento, ci siamo visti arrivare lì, cioè, sì. Non dovevate venire, ma Bologna è finita lì, e quindi c'è poco da fare. Se, capisco che il prezzo è alto, però la fidelizzazione parte non da quella partita lì, parte da altro, cioè ci devi venire solo per Bologna-Inter, è giusto spendere quella cifra, se devi vedere solo quella partita lì durante l'anno, altrimenti c'è l'abbonamento che magari in quel settore è alto. Come sempre ha detto Andy, andrebbe suddiviso in centrale e laterali, quelli più vicini alle curve, perché è un tuo cavallo di battaglia che l'hai portato anche nelle sedi giuste, se non mi ricordo male.
0: No, vero, hai detto bene.
1: Hai detto bene. Però Emanuele, devo dirti la verità, se devi vedere solo quella partita lì, il Bologna fa bene. Poi è logico che c'è una polemica, c'è stata anche una polemica a Milano, che erano 130 oltretutto, ma la fidelizzazione non la fai con Bologna-Inter, è facile, fallo con Bologna-Verona.
0: Ecco, se tu in Bologna-Verona avessi messo la curva San Luca a 5 euro, i distinti a 15 con gli under che magari pagano un euro solo, ecco, quello può essere un buon viatico per la fidelizzazione. Con l'Inter fidelizzi poco, anche perché corri il rischio di vedere l'Inter che viene qua, ti dà 4 beretti e perdi magari 2 tifosi perché poi si innamorano dell'Inter, ecco, per dirti, perché poi andare nella testa dei bambini fai fatica, i bambini vivono una loro non sanno l'esperienza, ecco, non sono integralisti come noi.
1: Poi il bambino, tu mi insegni, gioca per vincere e per divertirsi, si vede una squadra che vince, si diverte, ci si affeziona più facilmente, come è successo con una stuola di bambini con il Bologna degli ultimi 3-4 anni.
0: Però noi siamo semi, quindi anche se avevamo dei Bologna orrendi,
1: è un altro paio di maniche, infatti c'è poco da fare, non, questi siamo e quelli siamo così.
0: Cioè, tu parli con uno che si emozionava nel vedere Sauro Frutti che attraversava la strada prima di Bologna a fanfulla, ecco. È reale questo, Questo è reale, perché davanti stadio attraversavi per andare allo stadio e i giocatori parcheggiavano lì. Incredibile. Storie incredibili.
1: Direi che i momenti anche di grande calcio li abbiamo vissuti fuori con le chiacchierate con Beppe Signori e con Enzo Pascutti. Quella con Enzo Pascutti io credo che sia stata una cosa fuori di
0: surreale, testa, surreale sta, e l'ho scritto anche su Facebook, come surreale è stata quella mangiata incredibile con Evaristo Beccalossi, il tender, il presidente del Lecco, cioè incredibile, a Roma.
1: Sì, il calcio ogni tanto anche fuori ti dà emozione, ti dà anche la possibilità di conoscerli sotto un altro aspetto, un aspetto più umano, diciamo così, non vederli da idoli, ed è quello che mi dispiace, perché fondamentalmente è quello che ne trapela quando ne parli in privata sede con alcuni, perché con alcuni hai la possibilità di parlare in privata sede, non quando ci sono 40-50 persone che ascoltano, che magari hai comunque, devi stare attento a quello che dici.
0: Hai il freno a mano tirato, sì.
1: Sì, è un po' il freno a mano tirato. Quando sei in intimità, diciamo così, è tutta gente che ha sempre voluto vincere, e questa cosa qua dello staccare la spina, io adesso faccio fatica davvero sentendo questa gente, che questi ragazzi che hanno, li abbiamo visti sui campi da calcio, che hanno fatto alzare in piedi tanta gente a Bologna, dire che comunque loro volevano sempre vincere, sentire adesso staccare la spina, non è facile riattaccarla. Mi dispiace davvero, perché come ho già detto, anche le parole, non mi aspettavo da Lollo De Silvestri questa cosa. Mi dispiace perché il famoso discorso di Sinisa Mihajlovic, che dice è difficile andare alle 5 del mattino, andare a lavorare, non portare una fascia dal capitano oppure giocare a calcio, ne devi essere orgoglioso di quelle cose lì e ti devi impegnare. Mi dispiace perché non bisogna perdere queste cose qui, a parte il personaggio Mihajlovic, ma anche impreziosito, diciamo, purtroppo da quello che gli è successo, che insomma conosciuto come uomo, ma non solo per la malattia, ma anche per queste frasi che non sono mai banali.
0: Ti fermo, ti leggo un messaggio e tu mi indovini chi lo manda. Complimenti per la trasmissione.
1: Oh, è Carletto d'Arezzo, questo, esatto. Fumagalli.
0: Carlo d'Arezzo, il Fumagalli, le lui, grande.
1: Grande Fumagalli.
0: Grande Carletto, un abbraccione. Poi, anche questo, vediamo se poi ti darò un indizio. Adesso che lo so, vi manderò anch'io un messaggio domenica mattina. E questo è il conduttore dell'angolo del desueto.
1: Oh, il professor Sassaroli, detto anche
0: il guizzo, è lui.
1: Il guizzo,
0: l'altra sera sono andato fuori con lui, poi si è raggiunto anche Davide il critico. Ti posso assicurare un simposio di premi Nobel.
1: Mi dispiace ragazzi, ma non è una situazione un po' particolare, sì, questo sì, mese sì, qua sì, poi... sì.
0: Però è stato un simposio di premio Nobel. Da tangenziale, Manuel dice: ma dove vanno alle 19 in tangenziale verso San Lazzaro? Tutto bloccato, sempre Forza Bologna. Manuel, grazie, perché così cerco di evitare. Anzi, se mi dici se l'autostrada è libera o è bloccata, mi fai una cortesia, visto che anch'io tra un po' mi dovrò
1: verso San
0: avventurare.
1: Lazzaro non puoi... calcolando, ma staranno andando tutti a Napoli per lunedì sera in anticipo.
0: Sì, ma fanno l'Adriatica, hai capito? La prendono un po' larga.
1: Sì, per evitare i controlli.
0: Esatto, se Manuel sì, mi dice sì, come è messa l'autostrada, mi fa una cortesia. Anzi, vedo che sta scrivendo, tra un po' dovrebbe arrivare. Intanto, Bomber, ti faccio sentire il vocale di Michele. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, vi faccio una domanda sul tema stipendi. Facciamo un esempio: guadagnate 2000 euro al mese, vi arriva un'azienda e vi dice venite a lavorare da noi e ti danno 2,5, però 1,5 fisso e 1000 se l'azienda fattura. Voi cosa rispondete? Ci andate o non ci andate?
0: Bomber.
1: Ah, io ti fermo subito però, perché quando tu prendi quei 2000 tu li prendi, ma l'azienda non è... Vai, allora tu prendi 2000, Michele, tu vai dall'azienda e dici beh, per questo mese sono già arrivata pari per i 2000, mi fermo. L'azienda cosa ti risponde?
0: Secondo me ti scorreggi in faccia.
1: Non è quello, cioè, aspetta un attimino, perché qui stiamo parlando di professionisti che dicono che hanno staccato la spina mentre lavorano. È diverso. E poi nel calcio guadagnare a bonus è un altro paio di maniche. Cioè, e ti garantisco che ci sono tanti manager e ci sono anche tanti dipendenti che hanno il fisso e poi se raggiungono dei benefici dei hanno il loro fisso. Poi c'è anche la possibilità di arrivare attraverso a prendere altri soldini o il famoso welfare, come lo chiamano in tanti, che sono dei benefit.
0: Bomber, ti fermo perché voglio leggere questo messaggio, perché è giusto che ci siano le idee di tutti, riportate le idee di tutti. Questo mi era sfuggito, certo. Se non lo leggevo prima. Le colpe del cambio ogni anno, ogni anno no, perché Motta non è rimasto un anno, Italiano non è rimasto un anno, però insomma va bene. So che fa male dirlo, ma è di saputo. Bomber?
1: Ma io credo che no, perché allora ci ha messo, dobbiamo dire la verità, trovare la chimica qualche anno, forse un po' troppo di quelli che speravamo, sì. però ho trovato la chimica con Sartori e con tutto lo staff tecnico attuale, insomma, partendo sempre da quel discorso di Mihajlovic in poi, gli ultimi 4-5 anni sono stati un crescendo anche a livello societario e anche del presidente. Prima ha dovuto imparare anche lui, ha dovuto imparare di chi fidarsi, di direttori sportivi, tecnici, giardinieri, non lo so, mettete quello che volete voi, comunque cercare di capire la mentalità italiana e del, anche del, del lavoro in Italia. Poi io credo che negli ultimi tempi, ragazzi, abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo usciti ai quarti contro quelli che dicevano tutti, ah, avete visto contro il Nottingham, hanno accelerato, gli hanno fatti 4, cioè insomma non è andata malissimo.
0: Lillo, il tuo amico che ti ha mandato un abbraccio prima, tra parentesi anche, anche Paolo, il nostro, nostro compagno di tante trasferte allo stadio, ti, ti mando un abbraccio per la tua perdita, e non è d'accordissimo con il messaggio di Michele sul, sul fatto di anche gli operai e chi prende poco, lo, lo gestisco così perché leggerlo insomma è
1: sì, cioè,
0: un,
1: perché cioè, ragazzi, poi sono due mondi differenti, cioè, hai, hai un dono, hai la possibilità di fare uno dei, delle, dei mestieri più belli del mondo, non lo farei per sempre, però bisogna che ti riguadagni quei soldi lì, non sì, ti sì, è tutto sì, dovuto sì.
0: Sono d'accordo con Lillo anch'io sul, sul messaggio.
1: Sì, ma immagino, lo conosco un po', immagino. Esatto. Lo conosco un po'.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi non è.
0: Dicono che la fila in giù è Manuel che dice vanno a vedere il Cesena, autostrada lenta, ma si va, oppure corregge, vanno tutti a casa da Adriano. Domani è sabato mattina e c'è il messaggio di Adriano da ascoltare, ricordiamo.
1: Ah, sì, mentre sramiola delle piedine.
0: Esattamente, ricordiamo a aspetta, a classe, c'ha lui la, la piedina.
1: Che, perché Adriano ha classe.
0: Esatto, considerando che lavora al BFC, il bomber sa, lo sa che è nervoso. Lillo, sì, condivido il tuo. Condivido il tuo pensiero, condivido anch'io. Bomber, ormai siamo arrivati alla fine. Domani c'è fino alla fine Forza Bologna. Tu non, non sarai presente, ma comunque il canovaccio sarà sempre quello. Sarai sostituito da, da Simone Onestini, preso in prestito da, da Paolo Di McKinley. C'è One. Però lunedì c'è il prepartite, lunedì Bologna-Napoli. Se vuoi dire due parole, due sulla, sulla partita, soprattutto su come sarà il. La tattica di questo Bologna per andare a giocare a Napoli. Vai.
1: Intanto ti ringrazio per questa chiacchierata che abbiamo fatto oggi, perché comunque tornare alla normalità in una cosa che comunque piaceva anche a mio zio e non solo mio padre, che mi dà tuttora del cretino tutte le volte che dice beh oggi avete fatto i cartini veramente tanto,
0: beh,
1: che per me è un complimento.
0: Prova a dirgli che
1: è un complimento. E allora tornare alla mentalità, magari da, da qualche parte la che dice vedi quello è mio nipote che sta facendo il cartino come al solito. Però la partita di Napoli è una partita difficile, difficile di una lettura strana, anche perché loro non si possono permettere fondamentalmente di perdere una partita contro il Bologna in casa, soprattutto messo così. Noi veniamo in una, da una situazione di una lettura strana, perché comunque ultimamente nei primi sei minuti prendi sempre gol. Esatto. Quindi
0: hai 5 secondi.
1: E quindi vedremo un po', quindi complimenti al Napoli per questo 4-0.
0: Lo sapevo che arrivavi lì. Bomber, ti do un abbraccio, a domani se vorrai
1: ciao,
0: intervenire.
1: Grazie a tutti quanti.
0: Sai cosa devi fare, un abbraccione, ciao Bomber. Io ragazzi lascio la linea ai ragazzi di Buzzer Beater per parlare un po' di basket e noi ci sentiamo domani mattina dalle 9 con Fino alla Fine. Forza Bologna.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Bentrovati i dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto quelli sul mercato del lavoro. Ad aprile creati 115.000 posti di lavoro a fronte dei 65.000 attesi, stabile la disoccupazione al 4,3%. Le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale e Milano, migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali e quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, citato dal 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. È tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
26: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
27: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
26: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
27: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
26: Registrati su appenninoallavoro.it.
27: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
26: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
28: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
29: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
30: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
6: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione del venerdì sera che vi porta tutto il meglio e anche un po' del peggio della pallacanestro bolognese, nonostante in questo momento siamo poi circondati da sport internazionali, perché nello schermo di servizio abbiamo la semifinale, il quarto di finale di Eurolega tra Žalgiris e Fenerbahce, poi c'è la Tyra Grant dell'internazionale di tennis che è un po' legata a Bologna, Ale?
9: Un po', però...
6: Perché il padre giocava in Virtus tanti anni fa, però insomma noi parliamo qua di basket e di basket bolognese.
9: Ci proviamo. Intanto buonasera Eugi, buonasera a tutti. Io oggi Eugi partirei un po' dalla Fortitudo, che è quella che ha più partite ravvicinate, ha giocato ieri, giocherà domani, sì. La Virtus invece giocherà domenica, l'ultima di regular season, invece la F.
6: La Virtus sembra che non giochi mai adesso con questo calendario normale, cioè da squadra di LBA.
9: Esatto, noi siamo abituati ai ritmi forsennati di Eurolega, in realtà in questo momento è molto più tranquilla la cosa, ma inizieranno i playoff a breve, esatto. Con tutte e due le squadre da seguire sarà un discreto delirio per noi altri, però
6: ci auguriamo
9: bene.
6: Che entrambe possano arrivare più lontano possibile e se non addirittura trionfare.
9: Esattamente, se no andremo in vacanza un pochino prima e vabbè, non sarà comunque un male. E partiamo però dalla partita di ieri, che secondo me ha dato tanti spunti. Dicevo, la F si è tuffata nei playoff dopo affrontando una delle squadre uscita dai play-in, ovvero Avellino, in una gara che oggi è stata abbastanza a senso unico, perché i campani hanno resistito per qualche minuto nei primi frangenti della gara, poi in realtà la F ha messo la freccia e ha preso le redini del match senza troppe difficoltà. Diciamo che dall'altra parte c'era una squadra con diversi infortuni, perché poi l'assenza di due giocatori come Mussini e Dell'Agnello, che sono stati due dei pilastri, se non i pilastri della squadra allenata da coach Di Carlo, due assenze importanti. Certo, Avellino nel frattempo ha inserito Francis, che anche ieri si è fatto notare, però
6: non è Steve.
9: No,
6: si è ritirato tanti anni fa anche.
9: Sì. Però ecco, comunque sono due assenze importanti. La F sappiamo quelle che sono le assenze, ma sono state tutte ben sostituite, tutti i giocatori. Diciamo che è stata una partita in cui si è vista una discreta distribuzione dei punti, delle responsabilità, come spesso accade per quanto riguarda la Fortitudo, e diciamo che questo è sicuramente un punto a favore della squadra allenata coach Kaya, che ha trovato tanti protagonisti in momenti differenti, un ottimo Simon Anumba, ma ormai ci ha abituato discretamente l'ex Rimini. Sorokas,
6: sul carro ci eravamo sempre stati.
9: Sul carro ci siamo sempre, sì, ci siamo da un po' di tempo, da un po' di anni.
6: Di anni.
9: E Sorokas, devo dire, allora, arrivava da un periodo, l'abbiamo detto più volte, un po' in calo dopo una regular season spaziale. Tra l'altro, oggi è stato annunciato il miglior straniero di LNP della Serie 2. È stato dato il premio a Taibi di Livorno. Che,
6: solo straniero?
9: Solo straniero. Okay, per il momento, adesso non ho guardato i social di LNP negli ultimi 20 minuti, però magari nel frattempo è stato annunciato qualcos'altro, se ci vuoi dare un occhio. Mm-hmm. Però quello che premeva era chiaramente lo straniero, perché Sorokas era in lizza assieme a Miniotas, insieme a Dallen di Torino, e diciamo che Taibi personalmente non l'avrei messo nei primi due, ecco. Per me Miniotas e Sorokas hanno fatto una stagione a parte, e poi sotto ci avrei messo...
6: Ti confermo, solo MVP straniero.
9: Ok, e di conseguenza, cioè, io l'avrei messo un gradino sotto sia Allen sia Taibi. Entrambi hanno giocato un'ottima stagione, però l'hanno fatto anche in squadre comunque da media classifica, da zona play-in, poi sono entrambe uscite subito, mentre sia Miniota sia Soroka sono stati protagonisti, assoluti protagonisti, in due squadre di vertice, perché poi Pesaro e la Fortitudo hanno chiuso la regular season come prima e seconda della griglia playoff, seconda e terza se guardiamo la classifica generale, considerando anche Scafati, quindi anche quella valutazione secondo me andava fatta, però insomma, chiaro votato, ha scelto Taibi, e quindi alziamo le mani, ne prendiamo atto. Torno un attimo sulla partita, perché dicevo, Sorokas è andato un po' dopo un po' di difficoltà nel finale di regular season, difficoltà sempre relative, però un po' sottotono rispetto al suo solito. Anche ieri all'inizio sembrava che non fosse la partita migliore, tanto che in avvio addirittura Cicchetti, che ora non me ne voglia, però rispetto a Sorokas è un lungo con altre caratteristiche, con altre qualità, e lo stava mettendo un po' a difficoltà anche a rimbalzo. Fortunatamente poi la partita è girata a favore della F, e anche il lituano pian piano ha trovato ritmo, tanto che nel secondo tempo poi ha dato sfogo alle sue abilità balistiche, chiudendo la partita con 17 punti e insomma confermandosi un ottimo giocatore, se ce ne fosse mai stato, ecco, il dubbio. Uniche note negative, forse, anzi, unica nota negativa direi, è la prestazione di Gianluca Della Rosa, che ieri non ha performato come al suo solito, l'ha sottolineato anche Coach Kai in conferenza stampa. L'ex Pistoia ha avuto problemi di falli in generale, chiaramente con un Fantinelli un po' acciaccato ci si aspettava un apporto differente, ha in questo momento responsabilità differenti rispetto alla stagione regolare, perché chiaramente ha più minuti e anche di conseguenza più responsabilità, e diciamo che ieri ha un po' deluso, ma mi aspetto già da domani che riprenda le sue normali, insomma il normale corso di quella che è stata comunque una stagione buona, non delle sue migliori ma buona, e quindi con la speranza che poi anche Fantinelli pian piano riprenda ad essere nelle migliori condizioni e che il fisico gli permetta di performare al massimo. Però in questo momento, ecco, con un playmaker acciaccato e l'altro che non è in piena forma, ecco, potrebbe risultare un problema. Secondo me non tanto con Avellino, che è una squadra che la F può battere a mio avviso tranquillamente. Poi chiaro che i playoff sono sempre complicati e bisogna sempre vincere le partite, però sulla carta, e anche la partita di ieri ha dimostrato che le squadre sono di livello differente, su due piani differenti, ecco. Quindi più avanti, se continuasse a essere così la cabina di regia, potrebbe sorgere qualche problema, ma ripeto,
6: comunque c'è da dire che nei playoff, per chi gioca male è un bene, chiaramente, che ogni partita che è ogni 48 ore o 72 si parte da 0-0, e quindi di fatto quello che è successo nella gara precedente viene più o meno resettato. Viceversa può essere un male per chi gioca bene, perché deve cercare di confermarsi su quel livello.
9: Esatto, cioè il resettare velocemente è abbastanza fondamentale in questo momento, e Della Rosa su tutti deve provare a farlo. Il resto della squadra direi positivo. Ho visto un ottimo, mi preme sottolinearlo, Niccolò De Vico, che non ha avuto tanto spazio oggi, cioè è stato panchinato in alcuni momenti anche che non mi aspettavo. Nel terzo quarto ha segnato 4 punti consecutivi, ma Kaia l'ha punito per una lettura sbagliata in attacco, cosa che gli vediamo fare molto spesso a Kaia. Però ecco, era in un momento di fiducia De Vico, e comunque è stato rimandato in panchina. Ha chiuso con, in 11 minuti e 50 ho il tabellino sotto, ha chiuso con 10 punti e 6 rimbalzi, che devo dire non è affatto male, con 14 valutazioni in così poco tempo. Diciamo che se trovi dei giocatori che così poco tempo ti riescono a fornire...
6: Ma ha avuto problemi di falli?
9: No.
6: Oppure
9: scelta tecnica, non... Diciamo che, ripeto, è stato punito per quegli errori, quelle piccole letture. Poi ha fatto comunque 3 falli in così poco tempo, però diciamo che un giocatore del genere in tutta la stagione è sempre stato buttato in campo per mettere intensità. Di conseguenza, in poco tempo, mettendo tanta intensità e soprattutto a freddo, è più probabile poi commettere dei falli, alcune volte anche un po' più ingenui. Però diciamo che la prestazione di De Vico, nonostante il minutaggio risicato, è stata ottima, quindi devo dire che si è calato nel miglior modo nella parte, e andando avanti chiaramente avere lo stesso apporto in così pochi minuti sarà fondamentale per quelle che saranno poi le eventualmente le future avversarie da Fortitudo se dovesse passare il quarto di finale, che nel frattempo ieri sera hanno giocato anche Brindisi e Verona. Verona ha portato a casa gara 1 con una tripla di McGee quasi allo scadere che ha deciso la partita, quindi anche chiaramente la F tiene sott'occhio, immagino, anche quella serie, perché sarebbe eventualmente la diretta avversaria, la vincente di quello scontro lì, e vedremo, staremo un po' a vedere. E invece dalla parte di Avellino, diciamo che quando parliamo di squadre a forte trazione americana, sicuramente Avellino è la rappresentazione, perlomeno nella partita di ieri è una forte rappresentazione. A un certo punto, te lo dicevo anche a microfoni spenti, oggi Avellino era tipo a 34 punti e 27 dei quali li avevano segnati gli americani, cioè anche in totale parliamo di 37 punti dei 58 a fine partita, ma più che altro,
6: quindi più del doppio,
9: esatto, ma i punti degli italiani, guardo Pullazzi che ne ha segnati 9, sono arrivati molti dei quali sono arrivati nell'ultimo quarto, in cui gli italiani hanno provato, tra Pullazzi e Grande hanno provato un attimo a diminuire lo scarto, perché poi più di tanto non si poteva fare, la F era più 20, la partita era ampiamente indirizzata e non c'era proprio possibilità che l'inerzia cambiasse. E in quel momento però gli italiani hanno preso un attimo vita dopo una partita di fatto nulla da parte un po' di tutti, veramente nessuno è riuscito a incidere, nessuno si è riuscito a prendere responsabilità. Ripeto, mancavano due italiani di spessore come Mussini e Dell'Agnello, che chiaramente portano punti, portano esperienza e anche leadership in campo, perché sono due giocatori che si fanno sentire e hanno anche una presenza. Per il resto, insomma, guardando Zerini che chiude a 3 punti, appunto Grande chiude solo a 1, Pini a 0, Cicchetti appena 2 e Fresno pure 2, oltre ai 9 di Pullazzi, insomma, è il sintomo di una squadra che, al contrario della F che ha giocato una gara corale, si è dovuta affidare solamente a due giocatori che chiaramente non possono risolvere da soli la gara. Poi in realtà Lewis ne ha segnati 13, non sono neanche un'infinità, Francis 24, e chiaramente le chiavi della squadra in questo momento sono nelle sue mani, e qui in questo momento si sta notando anche quello che era poi la problematica a Brindisi, cioè il fatto di avere un playmaker di fianco come Cinciarini gli toglieva tanti possessi dalle mani, tante possibilità di giocare, di creare per se stesso, e di conseguenza poi a Brindisi ha fatto quello che ha fatto, cioè una stagione ben sotto le aspettative, al contrario di quello che sta facendo ad Avellino, perché le ultime tre gare, se vado a memoria, 26, 33 o 34,
6: 36, adesso vado a controllare, però
9: e 24,
6: numeri importanti,
9: sempre sopra i 23, 20 di media, sì. Cioè, quindi, cioè 20 di media, molto più di 20 di media in realtà, e insomma
6: 24,
9: sono...
6: 33, 26,
9: ecco,
6: c'era un 6 da qualche parte,
9: e
6: 24 ieri.
9: Sì. E quindi, insomma, in questo momento ha proprio le chiavi della squadra in mano. Credo che la F, anche da questo punto di vista, si sia concentrata nel arginare gli unici attacchi, gli unici problematiche difensive esclusivamente sui due stranieri, sui due americani, appunto limitando poi il parco italiani che, come dicevo prima, non è riuscito a fare niente. Poi il grosso problema chiaramente è stato anche la percentuale da fuori, bassissima, 24%, 7 su 29 in generale al tiro. Avellino ha tirato molto male, 31%, 18 su 58, diciamo che è stato un po' chiaramente anche la costruzione dei tiri è un po' la conseguenza, cioè delle basse percentuali. La F in questo sicuramente ha dato una grossa spinta, e in più anche il fatto di non farli più avvicinare vicino a canestro, sotto canestro, cosa che all'inizio in realtà Avellino era riuscito a fare proprio con Cicchetti, proprio con diversi giocatori, e quando la F è riuscita a limitare appunto gli avvicinamenti a canestro, nastro, la partita si è indirizzata verso appunto la sponda bianco-blu, quindi questo è sicuramente stato un fattore, e in questo credo che anche la zona schierata in alcuni momenti, una 2-3, sia stata un po' una chiave in quel momento, e insomma non c'è neanche bisogno di sottolinearlo che Kaya abbia letto la partita nel miglior modo, come spesso gli capita di fare. Eugenio, noi dobbiamo andare un attimo in pausa, poi
6: esatto,
9: torniamo
6: per
9: parlare sempre di Fortitudo e poi anche un po' di Virtus, perché ripeto, giocherà domenica l'ultima di regular season contro Varese.
33: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
33: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
11: Wow, è proprio quello che mi serve!
10: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Ararino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: So!
13: Ah, così non ci riuscirai mai.
12: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
13: Con un po' di sale sulla coda?
12: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
33: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna, l'usato van e truck che cercavi. Ora è qui.
15: Il biliardo è la tua passione?
0: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Buzzer Beater.
6: Ben ritrovati amiche e amici di Nettuno Bologna 1, sempre Buzzer Beater con Eugenio Petrillo e Alessandro Di Bari. Ale, continuiamo il discorso sulla Fortitudo prima di entrare in tematiche virtussine, che domenica scorsa anche si è appropriata del primo posto matematico della classifica di LBA. E niente, Ale, ti chiedo un po' come hai visto le rotazioni di Attilio Caio. Sappiamo che la gestione delle energie nei playoff è fondamentale. Intanto Silva del Fenerbahce, cioè, ha distrutto il canestro della Zalgiri Arena, gran schiacciatona.
9: Decisamente.
6: E, la gestione delle energie, soprattutto per una squadra come la Fortitudo, è importante. Magari qualche energia extra la troverà anche dal fattore campo, di cui ti chiedo anche un po' conto, visto che ne abbiamo parlato fuori onda. E, come hai visto le rotazioni, cosa ti aspetti da queste anche in ottica di gara 2 e poi le successive serie?
9: Parto dall'ultima cosa che mi hai chiesto, ovvero il fattore campo. Il Paladozza, lo sappiamo, è stato per tutta la stagione, visto che la F ha chiuso la regular season con 17, a questo punto 18 per tutta la stagione, comprendendo anche i playoff, 18-1, una sola sconfitta, quindi è un fattore, rimane un fattore. Però ieri l'ho visto un po' non spento, perché comunque chi c'era tifava e cantava, però c'erano tanti posti vuoti. Poi comprensibile, perché era comunque infrasettimanale, era giovedì, direi.
6: Però
9: che...
6: di solito sto discorso col pubblico Fortitudo.
9: Esatto, sì, mi ha un po' sorpreso vedere così tanti buchi, devo dire la verità. Vedremo domani, che sarà sabato, e non sarà, appunto, non ci sarà la scusa dell'infrasettimanale.
6: Da Avellino c'era qualcuno.
9: Da Avellino hanno fatto dei pull, un pullman credo,
6: c'era. Ne arriveranno altri per sabato, chiaramente, perché
9: sì, nel weekend credo che sia un po' più comodo, però sì, ce n'erano pochi, si sentivano relativamente, il Paladozzo si sentiva, non è che non c'è mai stato questo tipo di problema, però sì, devo dire che mi hanno un po' stupito. È stato un colpo d'occhio vedere diversi buchi in giro per tutto il palazzo. Per quanto riguarda le rotazioni, devo dire,
6: e poi rispondiamo anche al messaggio che ci è arrivato.
9: Sì, se vuoi rispondiamo subito prima delle rotazioni. Ma Avellino Calcio, che è gemellata con il BFC, Avellino Basket è gemellata con FUV Nera. No, non che io sappia, almeno non mi risulta, non sapevo assolutamente dell'Avellino Calcio, ma sul calcio non sono proprio ferrato, mettiamola così, per usare un eufemismo, no, non sono gemellate. E sulle rotazioni oggi, allora, devo dire che mi ha relativamente stupito, perché Kaya ha ruotato a 10 uomini, insomma, è entrato anche Braccio in realtà nel finale, quindi insomma, anche l'undicesimo, ma 10 uomini, vuoi per appunto Della Rosa che ha avuto problemi falli, vuoi per Fantinelli che non era al 100%, vuoi per Moore che ha avuto anche un problemino fisico all'inizio, di natura muscolare. Però comunque Attilio Caio ha ruotato con tutti i 10, appunto, dicevo, la cosa positiva è che poi chi è entrato alla panchina ha risposto presente. L'unico che è stato un po', è passato un po' senza incidere più di tanto, è stato Moretti, che comunque col fisico, con delle piccole cose, ha dato una mano, ha segnato 2 punti dai liberi. Però ecco, non è stato così incisivo, mentre come dicevo in apertura prima, De Vico ha giocato molto bene, Guaiana si è preso i suoi tiri, chiaramente sappiamo che la fiducia e il fatto che di avere un po' più di ritmo può aiutarlo, chiaramente per lui che comunque da 3 può essere un fattore, ne ha segnata comunque una, e quindi no, devo dire bene, e credo che di solito si tendono un po' ad asciugare le rotazioni quando si arriva ai playoff. playoff, però la F è già una squadra che, essendo in Serie 2, può contare solo su 10 uomini, non ha un roster a 12 come vediamo magari in Serie A, e di conseguenza magari per questo momento, visto che, ripeto, Avellino non è la squadra più difficile da affrontare, allungarle un po', dare fiducia anche a chi ha un po' meno spazio solitamente può essere una chiave. Poi c'è sempre un vantaggio in più, che è quello di avere Perkovic disponibile fuori, e quindi può alternarsi con Moore, o eventualmente in strani casi anche con Sorokas. Comunque con due stranieri la F può andare, e quindi, diciamo, avere lo straniero di backup, che in realtà vediamo ormai in tante squadre, anche durante la regular season, è un vantaggio in più. Però in generale le rotazioni a 10 mi sono piaciute.
6: Quindi minutaggio tra il più utilizzato e il meno utilizzato c'è una sostanziale differenza, oppure?
9: Beh, i soliti, diciamo che nessuno è andato sopra i 30 minuti, ce l'ho sotto. Il massimo è stato Sorokas con 28 minuti e 13 secondi, Sarto dietro con 28 minuti e 10 e Anumba con 26 e 34. Però chi ha giocato meno, appunto, a parte Braccio, è stato De Vico con 11 minuti e 50, quindi tutti in doppia cifra, appunto. A parte Braccio 1 minuto e 10, gli altri tutti in doppia cifra di minuti, che è qualcosa che, così a memoria, in regular season è capitato poche volte, quindi anche
6: magari Braccio potrà dare una mano.
9: Vabbè, su questa battuta tristissima farò finta di non averla sentita. No, devo dire bene, mi è piaciuta ieri la Fortitudo, devo dire mi è piaciuta parecchio. E infatti sono curioso poi di vedere cosa Avellino vorrà fare.
6: In ottica gara 2 cosa può cambiare?

0: quindi era veramente un'aridità offensiva abbastanza importante. E insomma, ripeto, per la legge dei grandi numeri capiterà anche un quarto in cui magari farà 25 punti, perché il pallone entrerà sempre dal canestro. E però ecco, la F sicuramente può stringere le maglie in difesa come ha fatto ieri e cercare di evitarlo il più possibile. Avellino poi chiaro che dovrà trovare molte più responsabilità e canestri dai suoi italiani, questo mi sembra abbastanza palese, perché comunque gli stranieri hanno fatto il loro, invece gli italiani sono stati totalmente nulli, e da questo punto di vista credo che Di Carlo chiederà a determinati giocatori, grande mi viene in mente che ha determinate responsabilità all'interno del roster e anche un'esperienza tale per prendersi responsabilità appunto, ma lo stesso Pullazzi, che è reduce anche da una promozione, anzi quella con Trapani, e anche no, anche Udine.
1: Anche Udine
0: l'anno scorso.
1: Una delle aggiunte probabilmente vincenti della APU.
0: Sì, esatto, due promozioni, infatti no, me ne ricordavo un'altra, e due promozioni, quindi è un giocatore che sa come stare in campo, sa cosa deve fare per vincere, e serve decisamente di più dal pacchetto italiani. Ripeto, farlo al Paladozza non è facile, e infatti poi bisognerà capire anche perché poi sul 2-0 andare ad Avellino, la pressione aumenterebbe non poco per l'Unicusano, quindi sarà importante per la F indirizzare per bene la serie e poi provare a chiuderla nel minor tempo possibile, perché anche lì poi il discorso delle rotazioni collegate al riposo, all'impiego, avere più tempo per riposarsi rispetto alle altre squadre può essere un fattore, perché immagino, poi magari non sarà così, Verona-Brindisi, visto che ieri è stata una gara combattuta, ma in generale mi aspetto una serie molto combattuta. Poi andando più avanti, Pesaro-Rimini inizia un po' più tardi rispetto alle altre.
1: Domani c'è gara 1 quando, ecco, tutte le altre giocheranno gara, cioè tutte le, quando la Fortitudo e Comune Avellino e Brindisi e Verona giocheranno gara 2.
0: Esatto, quindi anche più avanti, guardando un po' più in là, potrebbe esserci, ecco, un discreto vantaggio nel chiudere velocemente questa serie. Però ecco, non è chiaramente semplice. Immagino che i ragazzi di Coach Gaia pensino a una partita alla volta, però ecco, noi che invece possiamo pensare un po' più con una visione un po' più ampia, credo che sia importante provare a chiudere nel minor tempo possibile, più velocemente possibile, la serie.
1: Ale, l'hai citato brevemente, ti chiedo conto di Moore, che hai detto che ha avuto anche un piccolo problema fisico. Intanto ti chiedo se è una cosa risolvibile già da partire da sabato, o secondo te Kaya, visto che ha la possibilità di schierare un giocatore affidabile come Perkovic, non lo vorrà rischiare, e poi soprattutto come ha giocato ieri.
0: Allora, diciamo che Moore non è stato quello che abbiamo visto a Brindisi in una fiammata direi clamorosa, è stato più il collante, il facilitatore che abbiamo visto al rientro dall'infortunio, quindi comunque è una buona prova, più che sufficiente la sua direi, non da straniero, non ce n'era per l'ennesima volta, non ce n'era assolutamente bisogno, e quindi direi che ha fatto il suo. Il problemino fisico è stato circa inizio partita, dopo, nel primo quarto, però è rientrato dopo poco, quindi Kaya ieri ha detto che avrebbero valutato a freddo quest'oggi, non sono arrivate comunicazioni ufficiali, e staremo a vedere. È chiaro che se dovesse esserci anche un acciacco, hai sempre, come dicevo prima, la sicurezza potrebbe essere arrivata adesso, eccola qui, proprio in diretta, in questo, bellissimo, questa cosa è clamorosa, è arrivata proprio in questo esatto secondo la comunicazione da parte di Fortitudo Pallacanestro, che comunica che il giocatore Limura, a seguito di gara 1, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al vasto mediale della gamba sinistra. Il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni per definire i tempi.
1: Quindi Ale, ora mi cambi la risposta.
0: Direi che gioca Perkovic.
1: Direi
0: proprio che gioca Perkovic. Ma tiriamo i comunicati stampa comunque noi quando andiamo in diretta.
1: È la terza volta. Un mesetto e poco più.
0: Però questa è veramente, questa è l'apice. Cioè mentre ne parlavo non è arrivata ancora la comunicazione ufficiale, in questo esatto momento
1: sulla domanda è arrivato il comunicato.

0: Bellissimo. E quindi giocherà Perkovic, lo possiamo dire ufficialmente, il croato tornerà a calcare il campo, vedremo come si adatterà a questa situazione. Niente, non ho tante altre valutazioni da fare perché Perkovic giocherà.
1: Quindi. Come si accoppia Perkovic con Avellino?
0: Ma allora, diciamo che Moore tornava più utile secondo me rispetto a Perkovic in questa serie, in questo momento perlomeno, perché appunto Della Rosa ieri non era al meglio e Fantinelli ha i suoi soliti problemi fisici, quindi si è preso anche qualche gestione dei possessi, soprattutto nel finale di partita, con la palla in mano, e Perkovic fa un po' più fatica, è più una guardia pura, però o lui o Mastellari dovranno, nel caso, poi speriamo che Della Rosa riesca a ritrovare la condizione più che altro mentale secondo me per tenere e evitare quei falli che ha commesso ieri. E riesca a gestire meglio la squadra e quindi non ci sia la necessità che qualcuno giochi fuori ruolo anche per alcuni minuti e che poi Fantinelli anche pian piano recuperi dal problema alla schiena. Chiaro che giocare così tante partite ravvicinate da questo punto di vista non aiuta, però ecco, magari ci saranno dei miglioramenti in corso d'opera, quindi Perkovic forse si accoppia un pelino peggio, ma più per necessità della Fortitudo che effettivamente per reali accoppiamenti dall'altra parte con Avellino. Abbiamo visto che il croato può essere un buon difensore e quindi andrà a prendere magari non proprio Francis, che è la punta di diamante di Avellino, però può essere comunque anche lui un'arma tattica anche nella metà campo difensiva. E poi chiaramente in attacco sappiamo benissimo che sa dare parecchio fastidio, così come Moore. Perkovic l'abbiamo visto un po' meno facilitatore, ma proprio perché come caratteristiche è più una guardia e quindi tende più a creare per se stesso che per gli altri, ma credo che all'evenienza anche lui possa farlo, quindi in questo momento servirebbe più Moore, ma evidentemente dovrà metterci una pezza il croato.
1: Chiaramente nella difficoltà, nella sfortuna e quant'altro, è una bella fortuna avere uno straniero di riserva affidabile, poi, perché di fatto l'anno scorso Perkovic fino alle semifinali playoff con Forlì aveva giocato.
0: Esatto, sì, è il discorso
1: non
0: un po'...
1: è un novellino, ecco.
0: Esatto, cioè sai, avere un giocatore d'esperienza e in generale un backup che ti possa entrare quando succedono cose come queste è molto utile, quindi diciamo che la scelta di qualche mese fa di rinnovarlo fino a fine stagione è stata abbastanza lungimirante. Poi non ci voleva uno scienziato, no? Perché con tutti gli infortuni che ci sono stati nel corso della stagione poteva essere prevedibile, però ecco, poi dal pensarlo a riuscire a farlo anche a livello economico non è affatto semplice, non è affatto scontato, quindi ecco, sicuramente è stata una scelta azzeccata, anche perché adesso serve più che mai. Eugi, noi dedicheremo l'ultimo blocco un po' più breve alla Virtus, però insomma, essendoci due gare ravvicinate della F, era necessario lasciare tutto questo spazio alla Flat Service. Noi andiamo un attimo in pausa e poi torniamo qui sempre su Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
5: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
4: Wow, sanno anche volare.
5: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: A Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
8: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
3: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
9: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.com.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Buzzer Beater.
1: Ben ritrovati con l'ultima tranche di Buzzer Beater. Prima, poi dopo daremo la linea al baseball per il racconto della diretta della partita Nettuno 1945 contro Unipol Fortitudo Bologna. Però l'ultima, visto che la Fortitudo Basket invece l'abbiamo ampiamente sviscerata e oltretutto ci è arrivato anche in diretta il comunicato, e tra l'altro ringraziamo Andrea per i complimenti che ci fa per la trasmissione, ci fa piacere.
0: Grazie
1: Andrea. E parliamo un po' di Virtus, Ale.
0: Eh sì, tocca parlare perché la Virtus appunto giocherà domenica, ma
1: domenica con Varese, una partita che non conta molto, cioè per la Virtus conta molto di più per Varese, perché la Virtus, vincendo a Sassari con l'80-73, si è assicurata il primato in classifica al termine della regular season
0: per il terzo anno consecutivo.
1: Partita quella del Parasera di Migni, che poi ha condannato allo stesso tempo Sassari alla retrocessione, di cui poi si parlerà e sarà tema caldo delle prossime settimane sicuramente, perché
0: appena avremo un po' di tempo bisognerà parlare di un paio di cose che riguardano sia l'LBA sia l'NCAA, visto che poi anche riguardo alla Virtus ci saranno alcune questioni.
1: Certo.
0: Bisogna avere un po' di tempo per parlarne, però adesso ci sarà tanto campo giocato.
1: Adesso sì,
0: tanto
1: poi
0: basket giocato, campo giocato, che cos'è? Tanto campo e tanto basket giocato.
1: E domenica si giocherà appunto l'ultima di regular season e poi sotto con i playoff. Ricordiamoci, e penso che nessuno se lo sia dimenticato, la Virtus sul la maglia, la canotta, ha cucito il tricolore dello scudetto, che farà in modo e maniera di proteggere il più possibile, evitare di farselo strappare via. Detto questo, si deve partire dall'ultima giornata di campionato contro Varese. Perché dico questo? Perché quasi sicuramente, perché c'è qualche possibilità che non sia così, la Virtus al primo round di playoff, ai quarti di finale, troverà proprio Varese. Quindi c'è il, tra virgolette, rischio di vedere un Virtus Varese almeno quattro volte consecutivamente. Ci auguriamo, cioè solamente quattro, ecco.
0: Speriamo di far veloce,
1: di fare via il dente e via il dolore.
0: Esatto.
1: Però quest'ultima giornata alla Virtus servirà per rodare, per mettere minuti nelle gambe a chi non ne ha avuto, e a fare anche rifiatare chi magari ha giocato un po' di più. Perché dico rifiatare? Perché gli ultime notizie dicono che potremmo rivedere l'argentino Luca Vildoza, e quindi questo comporterà delle scelte. Nenad Jakovlevic, uno straniero, dovrà riposare, quindi
0: finalmente potrà scegliere tra i suoi stranieri.
1: Vediamo se non utilizzerà proprio Luca Vildoza, perché magari dice la partita conta il giusto,
0: perché
1: rischiarlo, tutto al più perché un Iago Dos Santos che sta sempre più entrando nelle rotazioni.
0: E si è fatto biondo
1: e non era intelligenza artificiale, come ci ha comunicato oggi la Virtus. Gran
0: bulbo, come si dice a Bologna.
1: Sì. E anche a Sassari, Iago, secondo me, ha fatto una buona partita: 11 punti, 2 rimbalzi, 2 assist, buona gestione del ritmo. Però devo dire chiaramente, il rientro di Alessandro Paiola è stato importantissimo anche per la gestione del ritmo offensivo e soprattutto quello difensivo.
0: Sì.
1: Ai box molto probabilmente ci resterà Matt Morgan, che tra parentesi possiamo dare questa nota di un paio di note di colore riguardante il numero 30 della Virtus. L'altro giorno è stato protagonista di un gesto che è diventato virale, è diventato su tutti i quotidiani, e ha fatto una proposta di matrimonio alla compagna
0: a San Luca,
1: con tanto di foto e video che potete vedere sui profili social del giocatore, e tra l'altro ha anche ringraziato, sia lui che la compagna, ha ringraziato per l'affetto tutti i bolognesi, e non si aspettavano una ondata d'amore così importante. E subito dopo ha messo una storia con la sua caricatura, non so se l'hai vista.
0: Sì, l'ho vista.
1: Sarebbe Vegeta di Dragon Ball.
0: Sì, è Vegeta, esatto.
1: Con le tubature del rehab, come si dice?
0: Le tubature, bello.
1: E insomma, sembra carico e sta aspettando proprio il momento del rientro in campo. Chiaramente Matt Morgan è stato un giocatore imprescindibile per la Virtus quest'anno. All'inizio della stagione, con quel ruolo di sesto uomo di lusso, e poi in certi frangenti è stato proprio il leader offensivo della squadra. Averlo al meglio per i playoff sarà fondamentale. Manca da quella partita con Cantù in casa, quindi vedremo se la Virtus riuscirà a averlo sin dal prima gara di playoff, altrimenti più avanti. Comunque per la Virtus, ecco, a proposito di scelte di rotazioni, Matt Morgan mi sembra uno di quelli che, se in salute, il posto ce l'ha.
0: Sì, direi di sì. Cioè, se ne dovessi scegliere uno io, per fortuna non decido io, Morgan sarebbe quasi sempre nei 12. Sarà poi curioso quando appunto la Virtus tornerà a regime con tutti.
1: Quindi due dopo quel punto.
0: A quel punto due giocatori da tenere fuori. E, insomma, sarà una scelta complicata da fare, però è meglio poter scegliere che dover invece accontentarsi tra molte virgolette tra quelli che sono presenti, che ci sono, quindi diciamo che può essere sicuramente un vantaggio. E un po' lo stesso discorso che facevamo prima per la F, avere delle sicurezze anche non in caso di per forza di infortuni, ma anche banalmente scelte tecniche, tattiche per migliori accoppiamenti, esatto, per quello che saranno poi le avversarie, perché anche quello, e anche la condizione, il momento dei giocatori, perché un calo anche durante i playoff può avvenire, può succedere, quindi avere un'alternativa può essere molto utile, ecco.
1: Sì, negli ultimi due minuti di buzzer beater andiamo un po' a riepilogare le ultime

0: più calde del mondo Virtus. Si è parlato in questi giorni, nonostante la stagione sia entrata nel vivo, di mercato, perché comunque il mercato si inizia a fare già da queste settimane qua. Prima Ale citava Salyun Yang e il mondo NCAA. Probabilmente l'ex Trento approderà al mondo collegiale la prossima stagione. Chiaramente la Virtus ne guadagnerà di una buona uscita, non è proprio un buyout, e si parla anche del mercato in entrata. I nomi più caldi sono quelli di Davide Casarin, Tommaso Baldasso, e gli ultimi usciti quelli di Jason Barnell e Gedi Note, che è sempre rimasto nei radar bianconeri. E si parla anche di rinnovi, perché Daniel Hackett e Momo Diouf sembrano veramente prossimi alla firma del rinnovo di contratto. Poi, tra l'altro, con questa diaspora verso il mondo collegiale, assicurarsi due italiani di questo calibro, oltre a Francesco Ferrari, che è sotto contratto, chiaramente, e può essere già un buon punto di partenza.
1: Decisamente. Capire quello che poi succederà. Chiaramente ora, ripeto, dedicheremo anche le prossime puntate,
0: sì, certo,
1: più al campo, più quello che succede, perché ci sono tante partite di cui parlare. Però a un certo punto, quando chiuderemo insomma la stagione giocata, bisognerà parlare un po', perché ripeto, anche l'LBA, la Serie A, bisogna capire che cosa succede, vari movimenti, spostamenti di titoli, visto che Cremona questo weekend probabilmente giocherà l'ultima, la Vanoli Cremona giocherà l'ultima partita della sua storia, ha giocato lo scorso weekend l'ultima in casa, abbiamo visto tanti i saluti, insomma è stato un momento abbastanza toccante per quella piazza, e bisogna capire che cosa succederà adesso alla Serie A, quindi bisogna un po' capire tutte queste cose.
0: A proposito di saluti, noi siamo ai saluti, ricordiamo domenica su queste frequenze la diretta di Virtus Olidatta Bologna Open Job Metis Varese. Salutiamo
1: noi,
0: tutti.
1: Esatto, ci vediamo venerdì prossimo, direi.
0: Esatto.
1: Un saluto a tutti e buon weekend, buon ascolto anzi della partita di baseball che partirà tra pochissimo. Ciao a tutti.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Buzzer beater.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Buzzer beater.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Buzzer beater.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Buzzer beater.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Buzzer beater.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 19:54 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza in Vaticano dal Papa, oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Sentiamo Alessio Galea.
11: Il colloquio a Palazzo Chigi con la premier Meloni ha concluso la missione romana di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro, in un punto stampa, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Ha poi chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni affida ai social il suo pensiero, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Poi nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di conferenza

0: Agricoltura. La Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato con Rubio anche di Ucraina, di Cina e della prossima visita del Presidente americano Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche si levano invece dalle opposizioni e per il leader di AWS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
1: E questo pomeriggio il Papa è a Napoli, ha da poco parlato in piazza del Plebiscito davanti a migliaia di persone. Da Leone XIV elogi per la bellezza e la storia millenaria di Napoli, ma anche la denuncia di problemi irrisolti da tempo.
2: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unica, Alberetta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball. Diretta baseball.
5: Puntuali come una multa per eccesso di velocità, si parte Bologna-Nettuno, stadio Gianni Falchi, gara 1 di questo weekend che di fatto deciderà chi sarà la vera contender per la prima posizione, che attualmente occupata dal Parma Clima, soprattutto dopo le due vittorie rifilate proprio alla nostra Fortitudo la scorsa settimana, in quel di Parma venerdì e in quel di Bologna il sabato. Bologna e Nettuno che, come detto, si giocano questo secondo posto in classifica. Nettuno che di fatto ha due vittorie in più di Bologna, ma anche frutto di un weekend in più giocato, quindi di fatto un'eventuale doppietta di Bologna potrebbe ricucire lo strappo. Bologna che, come detto, ha subito le prime due vittorie e le prime due sconfitte la scorsa settimana contro la formazione allenata da Marcello Saccardi. Per contro, il Nettuno ha due sconfitte, una rimediata la settimana prima sempre contro Parma nel di fatto pareggio casalingo contro i vice campioni d'Italia, e un'altra sconfitta abbastanza impronosticabile la scorsa settimana contro, sempre in casa, contro il Farma Crocetta, che ha rischiato di vincere anche gara 2 sopra di 5 punti all'ultima ripresa. Poi dopo non avevano più lanciatori, Nettuno ha fatto il bello e il cattivo tempo in quella ripresa, tanto da riuscire a fare i 6 punti che gli ha permesso di vincere con un rocambolesco 11-10. Partita che sta per iniziare, ci sono già De Franceschi e Fabio Betto sul cuscino di Casabase, insieme ai tre arbitri che questa sera sono il signor Machiavelli a Casabase, coadiuvato dagli arbitri Braga e Costantini sul sacchetto di prima e di terza, pronti per iniziare questa contesa che vedrà ovviamente il primo attacco della formazione ospite. Andiamo, mentre si schiererà in campo la formazione appunto bolognese, andiamo a vedere come si schiera in campo Bologna dal punto di vista difensivo, che vede Celli a destra, Doboletta al centro e Agretti a sinistra, interbase Newton, in terza Martina, in seconda Vaglio, in prima Gamberini, la batteria formata da José Ignacio Bermudez a lanciare al nostro Ernesto Liberatore. Schieramento che adesso sentirete anche dal buon Federico Frassinella allo speaker. Io intanto vi do brevemente anche quello che è il lineup offensivo della formazione ospite, che vede il lead off, il DH Lorenzo Barbona, batte secondo Manuel Zazza, terzo spot per Nathaniel Battista, ex San Marino, ricorderete, non rinnovato San Marino, si è accasato a Nettuno, quarto spot per Javier Lopez, batte quinto Andres Annunziata, sesto José Aloma, settimo José Paula, chiudono il line up Giovanni Di Turi e Riccardo Mazzanti. Il buon Bermudez è già sul monte di lancio per i lanci di riscaldamento, c'è già ovviamente sia Barbona che Zazza nel deck a scaldarsi, due secondi giusto per dire che in teoria da quello che ci era stato comunicato De Franceschi non doveva trovarsi in dugout perché squalificato dopo essere stato espulso nel doppio confronto della scorsa settimana con Crocetta, anzi addirittura inibizione di 15 giorni da quello che ci hanno detto. De Franceschi e con lui anche Dauria e Mandolini, quindi tant'è che in dugout dovrebbero esserci i soli Claudio Scerrato e Omar Valdés Sosa, quindi c'era un po' qualche dubbio su chi sarebbe andato a suggerire in prima e terza, però le formazioni hanno presentato anche il buon De Franceschi e i buoni Mandolini e Dauria, quindi si suppone che insomma sia finito tutto in una bolla di sapone. Partita che sta per iniziare, Barbona entra nel box di battuta in questo momento per il suo primo turno. C'è già Bermudez sul monte, pronto per il primo lancio a Ernesto Liberatore, e c'è anche il play ball da parte dell'arbitro capo Machiavelli, play ball che arriva in questo momento. A casa Bermudez con il primo lancio su Barbona, c'è lo strike, bravo Zé. Cos'è che la scorsa settimana insomma ha tentennato un po' tanto con il Parma, dire, sceso dopo appena 4 riprese, non ne poteva più, avendo concesso tra le altre cose anche un fuoricampo da 3 punti a Flisi, che con tutto il rispetto, considerando i bombardieri di Parma, era l'ultimo da cui ti aspettavi di prendere fuoricampo. Adesso sventola vuoto Barbona per il secondo strike, quindi massimo vantaggio per Bermudez, 0-2 il conto, segnali da parte di Liberatore allo stesso Bermudez che va a casa con il terzo lancio, tocca Barbona ma in foul. Quindi conto che rimane invariato, sempre 0-2. Confermato anche dall'arbitro capo. E partita che riprende in questo momento con il quarto lancio di Bermudez, che va a casa e infine lo strike. Non ci ha capito niente Barbona, K1 guardato. E Bermudez parte subito con un successo personale, primo eliminato di questa parte alta, prima ripresa tra il Nettuno Baseball e la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Come detto, weekend fondamentale per restare in scia al Parma Clima, che questo weekend è impegnato contro Lotstand Macerata, che sarebbe una partita in teoria dell'Intergirone che dovrebbe giocare tra qualche settimana, però visto probabilmente l'impegno europeo della formazione di Saccardi, le due squadre hanno deciso di anticipare la partita di comune accordo, sicuramente successo anche tra Collecchio e Crocetta qualche settimana fa, il weekend in cui la Fortitudo era impegnata a Grosseto, ricorderete. Tanto c'è già nel box Manuel Zazza con il conto di un ball e uno strike. Segnali adesso di Liberatore a Bermudez che va a casa, tocca Zazza in foul sopra la rete di protezione delle tribune, sostanzialmente sopra il dugout di Bologna, quindi solo strike a tabellone, 1-2, buon vantaggio per Bermudez. Fissa Bermudez, va forse a casa, sì ci va, pensato tanto e ha preso la prima valida, valida di Zazza, singolo al centro, ci ha pensato un po' tanto bisogna dire, Bermudez non sembrava convinto del lancio comunicatogli da Liberatore, ne è conseguito un caricamento che si è bloccato a metà e il lancio ne è uscito insomma una debole dritta ben incocciata da Zazza, palla ingiocabile sia per gli interni che per Lorenzo Doboletta al centro. Quindi uomo in prima e un eliminato, Zazza tenta subito il furto in secondo, quantomeno prende quei 3-4 metri di vantaggio, ma la finta di pitch out da parte di Liberatore a Gamberini lo fa subito desistere, Zazza comunque non molla, riprende i suoi soliti 2-3 metri, tanto va a casa Bermudez, sprizza in foul Nathaniel Batista per lo strike numero 1. un ball e uno strike su di lui. Zaza era partito per la seconda, ma deve rientrare. Sul momento pensava fosse una palla mancata da liberatore, ma insomma lo stack nel bastone si era sentito abbastanza chiaro. A casa Bermudez, interno, ball numero 2, 2-1 il conto su Nathanael Batista, numero 4 di casacca. Stasera Nettuno in completo da trasferta, casacca verde acqua con innesti blu e pantaloni bianchi. Adesso arriva lo strike sullo swing a vuoto di Batista, e quindi 2-2 il conto, si pareggia. Forza José. Dicevamo Bermudez non benissimo nel corso del weekend precedente. Adesso infila il secondo K di serata, K numero 2, questa volta è sventolato da Nathanael Batista, e quindi due fuori, due K per José Bermudez, intervallati dal singolo di Manuel Zaza. E adesso nel box il clean up Javier Lopez. Situazione di due fuori e uomo in prima a casa Bermudez. C'è lo strike, qui Lopez lascia passare una pallina che era molto invitante. Questo giochino del lasciar passare la prima, sempre un giochino che alla lunga non è sempre che dà dei frutti. Altra bella palla di Bermudez, questa volta cerca il filo interno, non lo trova di poco, quindi solo ball 1-1. Un ball, uno strike. Zaza intanto continua il suo ande rivieni dal sacchetto di prima, anche a sto giro aveva preso 3-4 metri di vantaggio, ma deve rientrare sulla battuta in foul da parte di Javier Lopez. Che decreta di fatto il secondo strike sul tabellone, 1-2. Forza José contro tenere i lanci bassi, adesso addirittura va con un pick off in prima, rientra in tuffo Zaza, gli fa capire che da lì non si deve muovere, pick off anche abbastanza convinto. Tanto è appena arrivato uno sugli spalti che da lontano mi sembrava Lorenzo De Silvestri, ma ovviamente non è lui. Intanto swing da parte di Lopez che tenta di fermare lo stesso swing, ma di fermare il bastone, ma ovviamente non ce la fa, spezza i polsi quel tanto che basta per la chiamata strike dell'arbitro Machiavelli, che chiude di fatto la parte alta del primo inning. Nettuno che lascia un uomo in base con una valida, e Bologna che di fatto fa tre eliminati al piatto con una buona partenza, bisogna dirlo, da parte di José Bermudez. Adesso c'è già sul monte di lancio Porfirio Lopez, ricorderete ex Fortitudo, 2023, ha lasciato un bel ricordo Porfirio. Questa sera sarà molto importante smontarlo, così come è riuscito a smontarlo Crocetta la scorsa settimana. Ma andiamo rapidamente anche a vedere qual è la formazione difensiva degli ospiti, che schierano a destra Paula, al centro Batista, a sinistra Mazzanti, l'interbase è Javier Lopez, in terza c'è Manuel Zaza, in seconda José Aloma, in prima Annunziata, Andres Annunziata, e la batteria formata appunto da Porfirio Lopez sul monte e a ricevere Giovanni Di Turi. Il line-up invece offensivo da parte della Unipol Fortitudo vede Lidoff Federico Celli, sbatte seconda Sherwin Newton, terzo Junior Martina, quarto Samuele Gamberini, quinto Xian Vega, sesto Filippo Agretti, settimo Alessandro Vaglio. Chiudono il line up Ernesto Liberatore e Lorenzo Doboletta. Riscaldamento di Porfirio Lopez terminato in questo momento e si parte con, come detto, Federico Celli che arriva nel box di battuta per il suo primo turno di serata. Celli entra nel box, vediamo il lanciatore Mancino di Nettuno come lo accoglierà. Lo accoglie con uno strike, strike numero uno sul filo alto del piatto. Un'occhiata Porfirio, poi va a casa, palla alta, secondo e primo ball, 1-1. Il conto su Federico Celli, a casa Lopez, e c'è lo strike numero 2 sullo swing a vuoto da parte del nostro esterno destro questa sera. Un ball e due strike di Porfirio Lopez su Federico Celli, che adesso batte una rimbalzante ma in zona di foul. L'aveva assorbita molto bene Zazda, ma la palla è rimbalzata molto prima del sacchetto di terza, quindi è solo foul ball. Quindi conto che rimane invariato. Adesso Porfirio chiede il cambio della pallina, glielo concedono. Sarebbe più comodo chiamarlo Lopez, Gianlu, però Porfirio suona così bene. Poi ce ne tanti di Lopez che giocano. Altra palla bassa questa volta da parte di Porfirio. E secondo ball, 2-2. Il conto su Federico Celli. Ancora un minimo vantaggio per Lopez che va a casa. Tocca Celli ancora in foul. Stavolta secco, sempre sulla terza, ma sempre abbondantemente foul. La palla che passa sostanzialmente sotto le gambe di Juan Carlos Infante, oggi come sempre suggeritore di terza base. Casa Lopez, palla alta, 3-2, conto pieno su Celli che recupera totalmente il conto. Adesso deve aspettare il lancio definitivo da parte di Porfirio Lopez, a meno di battute in foul ovviamente. Infatti altra battuta in foul da parte di Celli, che difende comunque il piatto. Tre ball, due strike, si gioca la parte bassa della prima ripresa. Gianni Falchi è sempre 0-0. Adesso chiede tempo Federico Celli, pare anche infastidito forse da qualche moschino nella faccia, si toglie qualcosa davanti agli occhi. A casa Lopez, tocca Celli, alza un poppone in zona di foul, si fa sotto Annunziata, ma la palla fortunatamente per noi rimbalza direttamente sulle tribune, è ingiocabile dal prima base nettunese, quindi conto che rimane sempre invariato e sempre pieno. Quindi un'altra possibilità per il buon Federico Celli. Fissa Lopez, proverò a chiamarlo Lopez. A casa, tocca Celli, profondo al centro, la palla viene tirata giù da Battista contro le recinzioni. Questa è una gran giocata da parte di Nathaniel Battista, direttamente nel warming track, a schiantarsi contro i materassini di supporto al fuoricampo. Questa è una pallina che a sinistra e a destra probabilmente Gianlu sarebbe andata fuori, ha picchiato proprio dritto al centro ai 122 metri, si è fermato un paio di metri troppo presto la pallina.
6: Sì, gran giocata, buonasera ovviamente innanzitutto a tutti gli ascoltatori, gran giocata difensiva di Battista, insomma giocatore che sicuramente eccelle in questo ruolo difensivo, ma veramente bravo Celli, molto molto profondo, direi che in molti stadi questa pallina comunque sarebbe uscita anche al centro, insomma non ha Gianni Falchi, noto per essere un campo particolarmente profondo.
5: È proprio così, intanto è già iniziato il turno di Shelby Newton che ha appena sventolato a vuoto il primo lancio di Lopez, Lopez che adesso trova il filo esterno per il massimo vantaggio sul nostro Inter base, quindi 0-2 il conto. Segnali da parte di Giovanni Di Turi a casa Porfirio Lopez. Ce la faccio? Io Porfirio, troppo forte. Più forte di me. Palla troppo interna però da parte di Lopez, e quindi solo ball su Newton, 1-2, conserva comunque un buon vantaggio il partente nettunese. A casa Lopez e la palla passa, tocca secco Newton, la palla passa sotto la gamba di Lopez, è ingiocabile sia per Aloma che per lo stesso Lopez, giocatore di Interbase della formazione nettunese, per questo che giocare con tanti Lopez è difficile. In ogni modo quello che conta è che ne è uscita una valida al centro molto importante per Shelby Newton che raggiunge il sacchetto di prima. E con situazione di un eliminato entra nel box di battuta Junior Martina per il suo primo turno di serata. Situazione analoga a quella precedente di Nettuno con il primo out a casa e poi la valida. Sono poi scaturiti altri due out successivamente, speriamo che non sia così per noi, tanto Lopez chiede lo swing da parte di Martina sul primo lancio, ma anche l'arbitro di prima, signor Braga, conferma. Attenzione, intanto mazza rotta per Martina, quindi ce n'è per il doppio gioco che mi sembra che qui Braga l'abbia chiamato per pietà. Ce n'era per il doppio gioco di Nettuno, è stato chiamato doppio gioco, ma Martina mi sembrava partito e arrivato più salvo della pallina. Adesso Braga nel dubbio si è allontanato. Martina viene catechizzato da Francesco Cischi Fusti prima, a me sembrava salvo, è stato chiamato out, quindi doppio gioco di fatto con mazza rotta, quindi anche sfortunata la fortitudo in questo caso. 6-4 di Newton in seconda, 4-3 Martina in prima, che chiude la prima ripresa completa di gioco. Sarei da rivedere questa chiamata, anche se di fatto sarebbero stato due out e quindi situazione più favorevole nel turno, però insomma l'inning sarebbe andato avanti. Non sono convinto di questo doppio gioco, ma tant'è. Prima ripresa completa, 0-0 Gianni Falchi, adesso un po' di pubblicità e poi dopo seconda ripresa con Gianluca Rambaldi che inizia già ad avere un po' di freschetto, si mette la giacca.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
8: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
7: Ristorante Pizzeria Caruso.
8: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
7: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Di nuovo in diretta dal Gianni Falchi, è appena iniziato il secondo attacco di Nettuno con Andres annunziata nel box, due ball, uno strike, il conto su di lui, annunziata il prima base di Nettuno, miglior battitore di Nettuno fino a questo momento in campionato con 419, quindi il giocatore da attenzionare per il nostro Bermudez, adesso infila il secondo strike, quindi due ball, due strike, sempre 0-0 il punteggio con questo doppio gioco contestato dal pubblico e dal nostro dugout, commentato precedentemente da Jonas. Adesso 2-2 punto il conto su Annunziata, va a casa Bermudez, alza un popone Annunziata, vediamo se è giocabile dalla difesa, si fa sotto Gamberini, fa un bel out in zona di foul, out FF3, bravo Gamberini, una pallina che è uscita in zona di foul di 6-7 metri, bravo Gamberini, corsa alla propria sinistra, leggermente all'indietro verso la zona dell'esterno destro, e trova un bel out, quindi primo eliminato, importante aver messo out Annunziata, dicevamo miglior battitore di Nettuno in questo inizio di campionato. Si prosegue con Aloma, insomma Nettuno che presenta un line up di buon livello quest'anno, primo strike intanto di Bermudez su Aloma, insomma Nettuno dopo qualche anno di crisi tornato ad avere ambizioni discrete questa sera e quest'anno, mentre Jonas mi mostra la sconfitta di Djokovic a Roma, insomma sai che Djokovic non era in perfette condizioni, comunque credo che con la testa sia già a Parigi, un ball, uno strike, il conto Soloma che batte in foul per il secondo strike. C'è un Nettuno tornato quest'anno ad avere buone ambizioni, insomma puntano dichiaratamente alla semifinale scudetto e insomma hanno trovato discrete risorse finanziarie rispetto agli altri anni. Un ball, due strike, il conto su Aloma, va a casa Bermudez, basso esterno, secondo ball, insomma, lo dimostra anche il fatto che insieme a Parma quest'anno rappresenterà l'Italia in Coppa dei Campioni, saranno appunto Parma e Nettuno a giocarsi la massima competizione europea. Due ball, due strike, il conto su Aloma per il nostro Bermudez. Va a casa esterno, conto pieno. Conto pieno quindi su Aloma, che poi sarà seguito da Paola, Dituri e Mazzanti. Questa è la parte finale, line-up di manager De Francesco. Adesso chiede qualche secondo. Esce dal box Aloma. Rientra in questo momento ad affrontare il nostro Bermudez. Come diceva Jonas, ha avuto una settimana un po' difficoltosa con Parma, ma ovviamente con il line-up dei Ducali ci sta. A casa ancora Bermudez. Basso, è la prima base ball. Prima base ball della serata concessa da Bermudez, quindi Nettuno mette l'uomo in base con un out, con Paola nel box. Con José Paulo nel box, 314 per lui di media battuta fino a questo momento in campionato, insomma anche la parte bassa di Nettuno va giocata con attenzione, insomma dicevamo nel line-up abbastanza omogeneo, un po' come quello della nostra Unipol Fortitudo, magari non grandissimi fuoriclasse in termini assoluti, ma tutti ottimi giocatori, line-up molto solidi, sia quello di Bologna che quello di Nettuno. Primo ball intanto su Paola, non hanno magari le grandi punti di diamante che possono avere Parma o San Marino, ma sono due ottimi line-up, come commentavamo anche prima della partita con Jonas. Intanto il liberatore sale a dire due parole al proprio lanciatore. Intanto salutiamo anche chi ci sta seguendo sul canale 93, Nettuno Bologna 1, ben collegati anche a voi. Siamo in diretta dal Gianni Falchi, big match di questa settimana, la grande classica del baseball italiano, Bologna-Nettuno. 31 scudetti in campo, 14 per noi, 17 per Nettuno, la squadra più scudettata d'Italia, quindi la grande classica del nostro baseball. Un ball, zero strike, il conto su Paola, va a casa Bermudez. Primo strike, oh, bene così, dopo la chiacchierata con Liberatore. Scudetto che la Nettuno manca da ben 25 anni, sto andando a memoria, ma l'ultimo scudetto dovrebbe essere datato 2001. A Nettuno, insomma, è passato veramente una vita. A casa ancora Bermudez, c'è la battuta in diamante proprio su Bermudez, ce n'è per l'out in prima, non ce n'era per fare l'out in seconda. Bravo Bermudez, perché una smanicata di Paula sulla destra, il nostro lanciatore che scende dal monte, riesce a raccogliere la pallina, dà un'occhiata in seconda ma non ce n'era per l'out, quindi va per eliminazione sicura in prima. Ovviamente nell'azione Aloma raggiunge il cuscino di seconda, quindi corridore in posizione punto, con Dituri nel box, ex Macerata, altro giocatore da tenere assolutamente sotto controllo, perché buon contattista Dituri, un giocatore non dal fisico possente ma appunto dal buon contatto con la mazza in mano. Uomo in seconda, due out, a casa Bermudez. Strike sul filo esterno, primo strike per Bermudez. Importante, primo strike. Adesso il liberatore prende qualche segnale, in qualche secondo in più con i segnali per il nostro partente, che dice di sì e va a casa. A vuoto Dituri, secondo strike, massimo vantaggio, bene così. Zero ball, due strike, il conto. Bene così, zero ball, due strike. Due out, uomo in seconda, prima parte del secondo inning, 0-0 il punteggio parziale. Questa gara riservata ai lanciatori stranieri. A casa Bermudez, strike sul filo esterno, Dituri cappa in tre lanci, bravo Bermudez che con il massimo vantaggio trova questa bella palla sul filo esterno e quindi cappa numero 4 per il nostro partente. Chiudiamo senza danni il secondo attacco di Nettuno, quindi sempre 0-0 il punteggio. Bene così, dicevamo, big match di questo weekend, ricordo che si replica domani sera, ovviamente sempre qui al Gianni Falchi alle ore 20, gara 2 riservata ai lanciatori italiani. Insomma, Bologna e Nettuno inseguono Parma, come diceva Younes in precedenza, sarebbe importante riuscire ad ottenere un risultato positivo in questo weekend. Insomma, chiaramente ottenere due vittorie sarebbe il massimo, sarebbe veramente una bella prospettiva anche in vista del prossimo weekend, dove c'è un altro big match. Insomma, tre settimane impegnative per la nostra Unipol Sai, per la nostra Unipol Fortitudo. Settimana scorsa contro Parma, questa settimana con Nettuno e poi la settimana prossima contro San Marino. Ricordo già gli appuntamenti: venerdì al Falchi alle 20 e poi sabato si replica a San Marino. Quindi questi tre weekend diranno comunque tanto sulle ambizioni della nostra Unipol Fortitudo, che insomma si è rinforzata la settimana scorsa con l'arrivo di Martina, un po' inaspettato. Qualche problema per Martina con la sua squadra olandese, si è liberato. Insomma, la Fortitudo non ha perso l'occasione per ingaggiare il forte terza base, già protagonista lo scorso anno, quindi un innesto importante a rinforzare il line-up e la difesa di manager Betto. San Marino che intanto ha perso Elder per un infortunio che sembra anche abbastanza importante, non si sa ancora per quante settimane rimarrà fuori Elder, ma un infortunio abbastanza importante. Infatti è tornato sul mercato San Marino per appunto mettere una pezza a questa assenza. Inizia intanto il nostro secondo attacco con Samuele Gamberini, autore di un bel out in precedenza in zona di foul. Anche questa sera Gamberini confermato al quarto spot del nostro line-up, quindi nella posizione principe appunto di un line-up. Primo strike di Lopez su di lui, Mancino Lopez, insomma, un giocatore dalle buone qualità, assolutamente, un lanciatore importante. A casa ancora Lopez, batte Gamberini, trova la valida nel buco tra seconda e interbase, singolo per Gamberini, secondo singolo della serata per noi, un bel contatto, nel buco tra seconda e interbase, ingiocabile per Zazza e l'altro Lopez, e quindi mettiamoli in off, lead-off in base con Vega nel box, con Gamberini in prima, quindi subito un'occasione per la nostra Unipol per provare a sbloccare il risultato. Primo strike in mezzo al piatto di Lopez, che parte quasi sempre con questo lancio strike in mezzo al piatto, sfruttando un po' il fatto che spesso i lanciatori preferiscano osservare il primo lancio, quindi spesso i lanciatori approfittano di questa situazione per portarsi in vantaggio nel conto. Uno strike per lui, a casa ancora, e c'è la valida!

0: po' nell'ordine del nostro line up. Intanto c'è un conciliabolo sul monte, sale il catcher di Turi a parlare un po' con Lopez, che si è trovato con questi due singoli consecutivi che mettono corridori in prima e seconda con zero out. E ovviamente Yuna Squad di fianco già reclama a gran voce, anzi a gesti, il bunt. Insomma, con Agretti un po' in difficoltà in attacco ci potrebbe anche stare, vediamo.
1: Insomma, molto stretta.
0: Giocano molto, molto chiusa la difesa.
1: Prima
0: base e terza base giocano molto, molto dentro. Difesa del bunt, che insomma sembra abbastanza probabile in questa situazione. Con prima e seconda occupate, appunto con Agretti un po' in difficoltà in attacco, causa, dicevamo, qualche problema fisico. Agretti che poi sarà seguito da Vaglio, Liberatore e Doboletta, che chiudono la nostra line-up. Annunziata dalla prima, gioca veramente molto molto dentro, 3 o 4 metri dentro l'erba. In terza un po' più dietro Zazza invece. Adesso si perde qualche secondo, torna nel box Pippo Agretti. Vediamo, va a casa, invece gira vuoto Agretti, finta di bunt, poi va per girare, gira vuoto, si carica del primo strike. Insomma, classica finta che spesso mette in difficoltà le difese avversarie, perché con una difesa così chiusa, se Agretti avesse trovato qua il contatto con la pallina, avrebbe messo veramente molto in difficoltà la difesa di Nettuno. Schierata molto dentro l'erba, appunto, a difesa dell'eventuale bunt. 0 ball, 1 strike, il conto su Agretti. Ancora molto dentro la difesa, vediamo. Sorprende qualche secondo Lopez, va a casa, stavolta sì che c'è il bunt. Molto molto male in zona di foul, quindi secondo strike. Non trova il bunt Agretti, quindi 0 ball, 2 strike. Quindi ovviamente difficilmente riproverà la giocata di bunt. Ricordiamo, per i meno esperti, che con due strike, un eventuale bunt in foul, non sarebbe appunto foul, ma varrebbe il terzo strike che darebbe l'eliminazione. Quindi è una giocata che praticamente non si vede mai o quasi. 0 ball, 2 strike, il conto su Agretti. Infatti, insomma, adesso la difesa torna a giocare un po' più chiusa. A casa Lopez, c'è uno strikeout guardato, palla in mezzo al piatto, questo è un strike netto, K numero 1 per Lopez. Peccato, insomma, Agretti ha avuto l'occasione del giocata del bat, non è riuscita, dopo sotto 0 ball 2 strike, va K guardato su questo bel lancio di Lopez, e quindi primo out per il nostro secondo attacco. Ovviamente corridori inchiodati in prima e seconda, Alessandro Vaglio nel box. Chiaramente con un out cambiano tutte le strategie, anche per il nostro staff tecnico. Ci sarà un semaforo verde per Vaglio, che trova la valida sinistra. Vaglio, entra il punto dell'1-0 per la nostra Unipol. È un doppio in piedi per Alessandro Vaglio, è un doppio in piedi a sinistra sul primo lancio. Una battuta a sinistra a scavalcare Zazza, battuta che finisce all'esterno sinistro, raccolto da Mazzanti, è un doppio in piedi per Alessandro Vaglio, 1-0 Unipol. Insomma, avevamo già visto un po' Lopez in difficoltà, molto bravo qua il nostro seconda base sul primo lancio in mezzo al piatto, come spesso accade sul primo lancio di Lopez. Stavolta va molto aggressivo Vaglio e trova la valida sinistra, valida l'1-0, e abbiamo ovviamente corridori in seconda e terza con Liberatore nel box. Insomma, sblocchiamo la partita, molto molto importante, molto molto importante. Chiaramente abbiamo ancora due corridori in posizione punto con un out, abbiamo bisogno di trovare almeno un'altra segnatura, chiediamo qualcosa di importante al Liberatore. Insomma, in questa situazione anche una volata di sacrificio sarebbe ben gradita, però c'è un Lopez in difficoltà, quindi crediamo che andrà molto aggressivo anche il Liberatore. È vero che c'è la prima libera, quindi Lopez potrebbe anche giocarlo un po' più sporco. Intanto batte subito in foul la destra Liberatore, scarica il primo strike con la prima libera, poi ci sarebbe Doboletta. Insomma, vediamo se Lopez andrà un po' più cauto sul nostro Ernesto Liberatore. Insomma, ammazza sempre importante

0: Onesto. Insomma, 364 liberatore, miglior battitore della nostra squadra, ci ha dato il ball basso interno e quindi primo ball, un ball, uno strike. Dicevo, con 364 liberatore, miglior battitore dell'Unipol in questo inizio campionato. Insomma, il nostro miglior battitore, ottavo nel line-up, fa capire quanto gli arrivi di Vega e di Martina abbiano dato consistenza al nostro attacco. Una line-up assolutamente di tutto rispetto a quello della nostra Unipol Fortitudo. A casa Lopez in foul liberatore, si carica il secondo strike, è andato molto aggressivo qua Ernesto. È andato veramente per provare a cacciarla lunga. Sprizza solo in foul, quindi un ball, due strike. Conto sul nostro catcher. Un ball, due strike, un out. 1-0 Unipol, corridori in seconda e terza. Si gioca la seconda parte del secondo inning. Va a casa Lopez, basso interno, secondo ball, 2-2. 2-2 sul conto di un ball, due strike. Qui Lopez ha girato molto molto interno e intorno alla zona di strike. Insomma, questo era un ball che difficilmente poteva indurre in tentazione il nostro Ernesto. Due ball, due strike. Ancora quindi vantaggio per il partente di Nettuno. Va a casa Lopez, batte il liberatore, purtroppo un fly in direzione della prima base, quindi ce n'è per un out al volo, F3, peccato sul conto di due ball, due strike. Un campanile, un fly interno di liberatore, insomma, comodamente preso al volo da Annunziate, quindi secondo out per il nostro attacco. Il capitano Lorenzo Doboletta a chiudere il primo giro del nostro lineup. Insomma, quindi chiediamo qualcosa di importante al capitano. Insomma, qua una valida farebbe entrare altri due punti, uno sicuro, quasi sicuramente due, quindi darebbe una svolta importante alla partita. Primo ball molto esterno di Lopez, quindi primo ball su Doboletta, tornato questa sera titolare nel ruolo di esterno centro. Un ball, zero strike il conto su Doboletta. Insomma, mai un nostro veterano, nonostante ancora una relativa giovane età per lui, classe 94 se non sbaglio Doboletta. Un ball, uno strike, quindi 32 anni, ormai già un veterano nella nostra formazione. Un ball, uno strike il conto su di lui. Questo swing a vuoto, insomma, sarebbe molto molto importante. A casa Lopez, a vuoto Doboletta, secondo strike. Questo lancio leggermente sul filo esterno, ha provato Dobbo, swing anche di potenza, ai noi non trova il contatto con la pallina. Un ball, due strike, quindi adesso buon vantaggio per Lopez. Dovrà essere bravo Doboletta, insomma, a selezionare al meglio prossimi lanci di Lopez. 1-2 il conto. Va a casa e c'è lo strikeout di Doboletta. Qui Lopez l'ha sfidato sul conto di un ball, due strike, dato con una bella dritta e girato a vuoto da Doboletta. Un punto segnato, rimane ovviamente un po' di rimpianto perché corridori secondo e terzo, un out. Un po' di rimpianto soprattutto per l'out di liberatore, perché veramente sarebbe bastata una volata per trovare il punto del 2-0. Ma insomma, amici all'ascolto, quel che più conta, abbiamo sbloccato il risultato, 1-0 Bologna, linea alla regia, prima del terzo inning con Jonas Casoni.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli. 051 40 11 57. 051 40 11 57. Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: Di nuovo in diretta, parte alta, terza ripresa che sta per cominciare con Riccardo Mazzanti nel box, non spot del lineup di Nettuno, e poi si riprenderà ovviamente da Lorenzo Barbona, quindi col secondo giro di lineup. Adesso va subito a vuoto Mazzanti sul primo lancio di José Bermúdez, quindi strike numero 1 tabellone, casa Bermúdez. Alto, ball numero 1. 1-1 il conto su Riccardo Mazzanti. Bermúdez in posizione fissa, va a casa, c'è lo strike. 1-2, buon vantaggio per il partente di Fabio Betto, che adesso ha tre palline per provare a chiudere la prima eliminazione di questa terza ripresa. Casa, vuoto Mazzanti, K numero 5 per il buon José Bermúdez. Tanto bravo Cesena, che era andato sotto, vince già 2-1, bravissimo, così si fa. Uno fuori, basi scariche, nel box Lorenzo Barbona. K nel corso della prima ripresa, Bermúdez va a casa con il primo lancio su di lui, la palla è alta esterna, c'è cioè il ball numero 1. Un ball, 0 strike su Lorenzo Barbona, a casa Bermúdez. Qua c'è lo swing da parte di Barbona, sì, lo chiama l'arbitro Machiavelli. E 1-1 il conto, anche se non, ecco, si è acceso adesso lo strike sul tabellone del Gianni Falchi. Ancora Bermúdez, tocca questa volta Barbona, ma in zona di foul lungo il sacchetto di prima. La pallina esce 4-5 metri prima del cuscino, quindi chiaramente foul. 1-2, conto recuperato da parte di Bermúdez, che adesso va con il quarto lancio a casa e va a vuoto Barbona, e si incassa il suo secondo K di serata. K numero 6 invece per il nostro José Bermúdez, che fin qui ha concesso una valida e una base. Arriva nel box Manuel Zaza, unico fin qui a battere valido al nostro José. Tanto arriva anche il gol del Pescara. Abbiamo anche qualche aggiornazione di B, Gianlu, perché non ci sono partite questa sera, a parte Bologna-Nettuno, e quindi qualche aggiornazione di B, una tantum, si può dare. Zaza va subito aggressivo, ma in foul sul primo lancio di José Bermúdez, quindi strike numero 1 su di lui. Situazione di basi scariche, due fuori. Bermúdez va, adesso Zaza alza una volata in zona di foul, si fa sotto Gambero che fa l'out. Grande, grande Samuele Gamberini. FF3 è il secondo FF3 di serata. Gambero, senso della posizione invidiabile, niente da dire. 3 su 3 giù rapidi per José Bermúdez e parte alta del terzo che va in archivio, e quindi terzo attacco Fortitudo che arriverà a breve con la parte alta del lineup, ossia Celli, Newton, Martina. Fortitudo che, ricordiamolo, è avanti 1-0 frutto del punto segnato da Samuele Gamberini sul doppio in piedi di Alessandro Vaglio, che lo abbiamo detto, lo ripetiamo, anche molto, molto contenti. Bisogna dire che ha fatto un lavoro su se stesso in questa, nella, durante la off season, in quei sei mesi, di sei anche otto ormai mesi di stanca tra la fine dello scorso campionato e l'inizio di questo, ha perso qualche chilo e ha lavorato anche sui turni di battuta. Ale, uno dei più in palla nel box Fortitudo dopo lo stesso Samuele Gamberini, che fin qui sta facendo un campionato a dir poco straordinario. Riscaldamento ancora a parte di Porfirio Lopez sul monte, che riscaldamento che termina in questo momento. Si posizionano Cischi Fusti sul sacchetto di prima e Juan Carlos Infante su quello di terza. E partita che è pronta a ripartire. Raddoppio del Frosinone, gol del Catanzaro a Bari, Bari molto molto vicino ad andar giù, e il rischio c'è, come diceva il buon Giuseppe Conte, ve lo devo dire, il rischio c'è quando ci teneva in casa nel 2020. A casa Lopez su Celli, che va subito alto e profondo, ma non così profondo, si fa sotto a destra Paola e fa l'out sul primo lancio di Porfirio Lopez, F9, non un gran turno da parte di Celli, va quasi croccato la base nel corso della prima, portando lungo il conto di Porfirio e poi spedendo profondo quasi a ridosso del fuoricampo nella prima ripresa, per un out F8 molto importante da parte di Nathaniel Battista. Qui molto meno bravo Celli, c'è da dire, sul primo lancio subito aggressivo su Lopez, ne esce un innocuo pop nel box. Intanto arriva Sherwin Newton, singolo al centro per lui, quindi uno su uno per lui fino a questo momento. Newton incassa due boli in stecca da parte di Lopez, ci prova Di Turi dietro il piatto, tanto ha pareggiato il Padova a Cesena, è incredibile questa cosa. Due bolle, zero strike su Sherwin Newton. Casa, palla strike questa volta, sembrava leggermente bassa, non è d'accordo Newton e non è d'accordo neanche il pubblico del Gianni Falchi. Posti in piedi in paradiso questa sera Gianni Falchi, insomma, non è la stessa cornice che si è vista la settimana scorsa, ma tant'è. Tanto terzo ball di Lopez e 3-1 il conto, quindi su Sherwin Newton. Buon vantaggio sul nostro interbase, intanto passato il principe sotto da noi con qualcosa da bere in mano, direi che è abbastanza regolare. Lopez a casa, volta strike che entra sul filo alto, protesta Christian Gudis nell'ogione, ma direi che questa, insomma, è una chiamata che con tutte quelle che ha fatto Machiavelli stasera ci può ampiamente stare. A casa Lopez, palla esterna e quarto ball, si incavola Lopez da solo, butta il guantone Lopez, arriva dal dugout di Nettuno Di Franceschi a calmare l'assalto dell'arbitro Machiavelli, che sembrava quasi intenzionato ad andare da Lopez a dire te ne puoi andare, ma forse Lopez la sfanga, tant'è che andiamo ad aggiornare lo score, arriva la base ball numero 1 concessa da Lopez, che mette nuovamente in base Sherwin Newton dopo, come detto, il singolo della prima ripresa. Uomo in prima, uno eliminato nel box Junior Martina per il suo secondo turno, out in prima in doppio gioco nella prima ripresa, doppio gioco molto stretto e anche abbastanza opinabile, almeno dal mio punto di vista. L'ha vista Braga che era lì a due passi, mi fido, a me sembrava salvo di una casa, però prometto tant'è. Tanto parte subito per la seconda Newton, non ci prova neanche De Turi, gran jump e gran stacco anche dalla prima da parte di Sherwin Newton, che ruba la seconda, SB per lui. Uomo in seconda, un out, adesso una valida porterebbe dentro il punto del 2-0, è quello che ovviamente ci auguriamo, cioè uno strike tabellone su Junior Martina, che adesso incassa anche il secondo, quindi massimo vantaggio per Lopez. Padova torna in vantaggio Cesena, cioè io sono allibito. Ci sta giocando 5 gol in 20 minuti sostanzialmente. Strike, zero ball su Junior Martina, che adesso va K. Questa è una grandissima curva a tagliare il piatto da parte di Porfirio Lopez, K ineccepibile, K numero 3 per Lopez, questa volta è il looking di Junior Martina. Arriva quindi la seconda eliminazione di questa parte bassa terza ripresa, e adesso ci vuole il singolo di Gamberini per portare dentro Newton, altrimenti se ne riparlerà eventualmente alla prossima ripresa. Lopez intanto infila lo strike su Gamberini. Uno strike, zero ball su Gamberini da parte di Porfirio Lopez, che adesso dà un'occhiata in seconda e poi va a casa. Spritz in foul Gambero, secondo strike, massimo vantaggio per il partente nettunese, ex Fortitudo ricordiamolo. Casa, basso questa volta Lopez, c'è il ball numero uno su Samu Gamberini, sempre Newton in seconda e due out, Fortudo che conduce 1-0. A casa Lopez, tocca Gamberini, profondo a destra, profondo, si fa sotto Paola, ma la palla cade, doppio a destra di Gambero, doppio a destra di Gambero e punto del 2-0. Ho detto che Gamberini è veramente in una forma strepitosa nel box. C'è andato Paola, la palla è rimbalzata sostanzialmente contro le recinzioni, si vedeva che la palla doveva cadere perché Paola correva schiena a casa base, io non so come potesse vedere la pallina, ma era assolutamente ingiocabile. Doppio a destra quindi per Samuele Gamberini, che porta dentro il punto di Sherwin Newton, punto del 2-0. Bologna che raddoppia e situazione di fatto che rimane invariata, sempre uomo in seconda e sempre due out nel box. Xian Vega, DH questa sera della formazione di Fabio Betto. Valido al 7 per lui nella seconda ripresa. Vega adesso incassa il primo strike di Lopez. Primo strike di Porfirio Lopez su Xiam Vega. A casa Lopez, spritz in foul Vega, massimo vantaggio per Lopez. Gianlu, speriamo che quel calabrone che ho visto schiantarsi contro il vetro qua della tribuna stampa rimanga fuori, perché se viene dentro io scappo, neanche fosse un attentato, te lo dico. Due strike, zero ball su Vega. Va a casa, tocca Vega adesso in foul, peccato, palla che rimbalza un metro e mezzo prima del cuscino di terza. Peccato, il contatto era buono, anche se bisogna dire che Zazza in terza c'era su quella pallina lì, poi che riuscisse a fare l'out da dietro il sacchetto di terza in prima non lo so, però di certo dubito che Gamberini avrebbe corso per la terza, questo è certo. Conto quindi sempre invariato, 0 ball 2 strike su Vega, 2 eliminati uomo in seconda, Porfirio in fissa, segnali da parte di Turi. Adesso chiede tempo Vega perché Porfirio ci pensa un po' tanto. Tanto ovviamente come abbiamo salutato chi ci segue sul canale TV 93 di Nettuno Bologna 1, salutiamo anche il buon Simone Barbuti che anche stasera è in regia con noi e con voi, per voi. Tanto ball sul conto di Vega, quindi 1-2, ancora buon vantaggio per Lopez. Adesso dà un'occhiata ancora in seconda Gamberini, poi va a casa, tocca Vega ancora in foul, quindi conto che rimane invariato. Adesso sta venendo anche freschetto il cambio di campo, mi metto il giacchettino anch'io, sei chiaro, si scherza mica. 2-0 Bologna, uomo in seconda e due eliminati, parte bassa della terza ripresa al Gianni Falchi, questa nona giornata, gara 1 del weekend tra Unipol Fortitudo e Nettuno Baseball. A vuoto Vega, arriva il K numero 4 di Porfirio Lopez che chiude questa terza ripresa senza ulteriori danni, ripresa in cui Bologna comunque segna un punto frutto di una battuta valida, una base ball e un uomo rimasto in base. 2-0 dopo tre riprese complete di gioco. Adesso due consigli pubblicitari.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante e pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Noi in diretta dal Gianni Falchi, inizia in questo istante il quarto attacco di Nettuno con Nathanael Battista nel box battuto, ovviamente sempre José Bermúdez sul nostro monte, va a casa Bermúdez, primo strike sul filo esterno, quindi si porta in vantaggio su Battista, 2-0 il nuovo parziale, quindi qui al Gianni Falchi per l'Unipol Bologna dopo tre inning completi. A casa ancora Bermúdez, in foul Battista, secondo strike, massimo vantaggio quindi per Bermúdez. Diciamo 2-0 Bologna, 5 valide 1 per noi, questo a sottolineare il vantaggio più che meritato fino a questo momento per la nostra formazione. Adesso va a casa Bermúdez su Battista, viene chiesto all'arbitro di prima, non dà la girata, quindi primo ball, un ball due strike, conto su Battista, dicevamo uno dei colpi di mercato di questo inverno per Nettuno, dopo alcune stagioni per lui importanti in quel di San Marino, un ball due strike sulla casacca numero 4 che gira vuoto, c'è il K numero 7 per Bermúdez, 7 strikeout in 3 inning punto 1, insomma dato che si commenta da solo, e quindi primo out per il quarto attacco di Nettuno. Entra nel box Lopez, insomma Nettuno che fino a questo momento sta facendo veramente tanta fatica con un Bermúdez questa sera tirato a lucido, va a casa col primo lancio, battuta in foul a destra, in foul di un 7-8 metri, quindi primo strike anche su Lopez, l'interbase della formazione di manager De Franceschi. diciamo, José Bermúdez fino a questo momento 7 strikeout, una base ball e un singolo concesso. Prestazione fino a questo momento veramente importante per il nostro partente, che va ancora a casa in foul. E quindi secondo strike, massimo vantaggio quindi anche su Lopez. 0 ball, 2 strike il conto sul Javier Lopez, per base appunto della formazione tirrenica. Diciamo, Bermúdez veramente dominante fino a questo momento. Terzo lancio va a casa, battuta in direzione di Martina, ce n'è per un out, 5-3. Molto bravo Martina, molto bravo Gamberini in prima. Out 5-3 Lopez. Insomma, anche la nostra difesa fino a questo momento veramente perfetta. E quindi due rapidi out per il quarto attacco di Nettuno, con Andrea Annunziata nel box. Out FF3 nel corso del suo primo turno in battuta. Insomma, dicevamo, finora miglior battitore di Nettuno, quindi anche con due out maggior ragione va giocato con molta cautela. Iniziata che poi sarà seguito eventualmente da José Aloma. E quindi primo lancio di Bermúdez su Annunziata, basso, primo ball, pallina che sfugge anche al liberatore. Insomma, ovviamente con le basi vuote la cosa non crea danni e problemi, quindi un ball soltanto in tabellone su Annunziata. Quindi un ball, zero strike, due out, basi vuote a casa Bermúdez, ball interno, secondo ball. Questa prima parte, quarto inning, 2-0 Unipol Bologna sul Nettuno. Questo scontro tra le seconde in classifica, in pratica dietro il Parma, capolista del girone A. Strike intanto su Annunziata, mentre nel girone B fino a questo momento sta dominando il San Marino con 7 vinte e 1 perse. Seguono poi Collecchio, 3 vinte e 3 perse, e Macerata 4-4. Chiudono poi BSC Grosseto con una vinta e 3 perse, e Reggio Emilia con 2 vinte e 6 perse. Questa è la situazione nel girone B. 2 ball, 1 strike il conto su Annunziata. Adesso qualche secondo in più, va a casa, ancora in foul Annunziata in direzione di Gamberini. Quindi secondo strike, 2 ball, 2 strike il conto in direzione del nostro Gamberini, veramente caldissimo come sottolineato da Jonas in precedenza, ottimo anche a livello difensivo. Insomma, Gamberini sta diventando veramente uno degli italiani più importanti del nostro campionato, c'è poco da dire. 2 ball, 2 strike il conto su Annunziata, che adesso esce dal box di battuta. Insomma, torna adesso nel box. Qualche secondo in più, va a casa Bermúdez, ball sul filo interno. Insomma, protesta un po' il pubblico, ma insomma ci può stare. Insomma, Samuele Gamberini, ricordiamolo sempre, classe 2003, 23 anni, ma sembra veramente un veterano, grande anche leadership in campo. Insomma, chiaro che se la sua carriera continuerà in Fortitudo, insomma, sarà il futuro capitano. Una volta, speriamo tra tanti anni ovviamente, finita l'avventura di Doboletta, in foul ancora Annunziata, e quindi conto rimane invariato, conto pieno su Annunziata. Insomma, fa bene comunque Bermúdez, insomma, giocarselo con un po' di cautela. Siamo avanti 2-0, non dobbiamo regalare nulla. Partita che comunque è ancora molto molto lunga. Va a casa Bermúdez e c'è la valida di Annunziata a destra. Insomma, abbiamo detto, giocatore importante Annunziata, quindi singolo buon per noi a basi vuote con due out, quindi secondo singolo di serata per Nettuno, che quindi prolunga questo proprio quarto attacco con José Aloma nel box. Il seconda base, José Aloma, un altro giocatore importante, finora 261 di media battuta per lui, insomma, media non altissima, però sempre giocatore che può creare problemi. Infatti comunque schierato sesto posto del line-up a casa Bermudez. Primo strike sul filo esterno, bravo, bravo Zé, si porta in vantaggio anche su Aloma. Con il corridore in prima annunziata, discreto corridore, però giocatore del fisico imponente. Vediamo se Nettuno proverà a forzare, a sfidare il braccio di Liberatore. Intanto secondo strike guardato da Aloma, bravo Bermudez. Aloma si lamenta con se stesso probabilmente per non aver provato a girare questo lancio di Bermudez. 0 ball 2 strike, massimo vantaggio quindi per il nostro partente anche su Aloma. Casa Bermudez, stavolta bassa, bravo Liberatore, che la pallina rimbalza davanti al nostro catcher, bravo, bravo a fare questa mezza parata, quindi a impedire, a proposito di avanzata sulle basi di annunziata, quindi un ball due strike, un nuovo conto su José Aloma, casacca numero 19, per il giocatore tirrenico, un ball due strike. Forza José, va a casa col quarto lancio, c'è lo strike su questo filo alto sul piatto, qui Aloma non è molto convinto, strikeout numero 8 per José Bermudez, una prestazione fino a questo momento veramente monumentale, 8 strikeout in 4 inning completi di gioco, insomma una media di 2 K a inning, veramente prestazione di altissimo livello, macchiata veramente solo da due singoli totalmente innocui fino a questo momento, che dà una base ball, ma insomma la prestazione di Bermudez, caro Jonas, direi che questa sera insomma ci dà la conferma che Bermudez, nonostante lo scorso weekend insomma qualche passo un po' falso contro una signora formazione come Parma, insomma Bermudez credo che si possa dire tranquillamente essere uno dei 2, 3, 4 migliori pitcher di questo campionato.
9: Sì, assolutamente, stasera tra le altre cose proprio veramente con la paglia in bocca, una prestazione fin qui sublime, 4 riprese dove ha concesso veramente niente, possiamo dire che insomma con Parma è stata una serata no, ma insomma alla fine aveva davanti i vice campioni d'Italia, quindi insomma ci può stare. Bermudez è assolutamente uno dei migliori pitcher che girano nel panorama italiano al momento.
0: Insomma, non diciamo un segreto se in una cena questo inverno con Fabio Betta, insomma, e anche Lele Frignani, insomma, si auguravano di poter confermare Bermudez, non erano ancora sicuri e se lo auguravano, insomma, per fortuna è arrivata la conferma di José, giocatore tra l'altro molto molto giovane, quindi futuribile anche da questo punto di vista, quindi siamo ben contenti di poterlo rivedere anche quest'anno sulla collinetta del Falchi. Tutto è pronto per il nostro quarto attacco a Gretti, Vaglio e Liberatore, saranno i primi tre ad affrontare il confermato Porfirio Lopez, primo lancio su Gretti, strike sul filo esterno, quindi primo strike per Lopez, 4K anche per Lopez, però 5 varie subite per lui, tra cui due doppi che stanno un po' segnando la partita. C'è intanto ball basso su Agretti, un ball, uno strike sul nostro Pippo Agretti. Sarebbe importante per Agretti riuscire anche a sbloccarsi un po' a livello offensivo, come già sottolineato prima, sta tenendo duro, qualche problema fisico importante per lui, sta tenendo duro, secondo strike intanto sul filo esterno, non è convinto Agretti, un ball, due strike il conto, insomma grande cuore per Agretti, un altro giocatore insomma veramente che in questi anni sta dando tanto alla nostra Fortitudo, 1-2 il conto, un po' il nucleo storico dei giocatori italiani su cui si fonda la Fortitudo, ball alto esterno, due ball, due strike, insomma chiaro che il segreto è avere un zoccolo importante di giocatori italiani e poi riuscire a pescare ovviamente qualche straniero, qualche comunitario azzeccato, altro ball interno, conto quindi si riempie su Agretti, bravo Pippo comunque a portare lungo sul conto Lopez. è un po' la strategia che sta attuando da qualche anno anche Parma, insomma, tanti giocatori italiani, poi stranieri importanti. C'è, cioè, intanto lo strikeout, Agretti stava già andando verso la prima, ma l'arbitro Machiavelli chiama lo strikeout, strikeout numero 5 anche per Lopez. Insomma, comunque tra Lopez e Bermudez abbiamo già visto 13 strikeout, da questo punto di vista prestazione importante da parte di entrambi i pitcher, però come dicevamo i due doppi e i tre singoli subiti da Lopez stanno facendo un po' la differenza rispetto all'ottima prestazione invece di un Bermudez che ha subito solo due singoli. Primo lancio intanto su Vaglio, insomma, ha sbloccato il risultato con il doppio in precedenza che ha portato a casa Gamberini. Un Vaglio veramente tirato a lucido, come sottolineato da Yunas. A casa ancora Lopez, a vuoto Vaglio, secondo strike, massimo vantaggio quindi anche su Vaglio da parte di Lopez. Insomma, Alessandro Vaglio che, ricordiamoci, insomma, prima della nota squalifica, insomma, era tranquillamente uno dei migliori tre giocatori italiani del campionato, quindi comunque la classe non si dimentica, questo è poco ma sicuro. Battezzato in foul a sinistra Vaglio, il conto che rimane invariato, chiaro che gli anni passano per tutti, insomma Vaglio è classe 89, 37 anni per lui, però giocatore ancora molto importante. In difesa lo è sempre stato, sta ritrovando anche confidenza in attacco, la cosa ci fa assolutamente piacere. 0 ball, 2 strike, il conto su di lui. Basi vuote, un out a casa, esterno Lopez. Dicevo, basi vuote, un out, seconda parte, quarto inning. 2-0 Unipol, Fortitudo Bologna sul Nettuno. Questa gara 1 di questo weekend si replica domani sera, sempre alle 20, a casa. Lopez in foul, ancora Vaglio, bravo, fende ancora il conto. Foul proprio sopra il nostro dugout a destra, quindi un ball, due strike. Tanto il buon Yunas sta soffrendo con la sua Serie B, si sono fermati a Cesena 3-2 dopo 5 gol in 20 minuti. Ancora in foul Vaglio, si sono leggermente fermati, insomma, del resto
9: voluto essere con i pacchetti.
0: Del resto non poteva finire 13-12, insomma. Conto ancora invariato, un ball, due strike su Alessandro Vaglio. Insomma, piano piano inizia ovviamente a scendere un po' la temperatura qui al Falk, insomma, però un'altra bella giornata, bella serata per il baseball, previsioni sono buone anche per domani, insomma. Chi può ovviamente venga al Falk, altrimenti sempre in diretta su Nettuno Bologna 1 domani sera con Matteo Balduzzi e il buon Yunas Casoni. A casa ball interno, 2-2 il conto, quindi su Vaglio sta costringendo comunque a parecchi lanci Lopez, anche questo è un dato importante. 2-2 il conto sul nostro seconda base. Casa, conto pieno. Salutiamo anche il buon Fabio Straziari, che non ho capito, Yunas, se si sta ascoltando dalle Mauritius o dalla gelateria Mauritius, non ho capito.
9: No, guarda, quel che abbiamo visto dalla foto sul gruppo WhatsApp che abbiamo, io credo che lui sia proprio coi piedi sulla sabbia. Punto. Base Bolavaglio, torniamo in diretta, che meglio.
0: Sì, base Bolavaglio, quindi salutiamo anche Fabio Straziari, insomma. Quando si è detto sono alle Mauritius, io non capivo se era la gelateria famosa di Bologna o se era veramente alle Mauritius. Bene, buon per lui, base ball a Vaglio, base numero 2 concessa da Lopez, e quindi mettiamo l'uomo in prima con Ernesto Liberatore nel box, e quindi bene così, un gran bel turno quello sto di Vaglio, ha costretto ben 9 lanci Lopez prima di conquistare la base ball, e quindi mettiamo il corridore in prima con Liberatore doboletta, insomma Liberatore ha da farsi perdonare un primo turno d'attacco precedente non ottimale, quando con uomini seconda e terza e un out trovato un Brutout F3, quindi insomma qualcosa da farsi perdonare da questo punto di vista. Adesso Lopez ovviamente con gli uomini in base prende qualche secondo in più, va a casa in foul liberatore, invece no, base non era foul, Younes, no, base rubata. Ce l'ha rubata Di Vaglio, buon per noi. Su questo lancio pazzo non era foul, sembrava fosse foul, invece lancio pazzo, meglio così. Quindi Vaglio ruba la seconda, uomo in seconda, quindi con un out mettiamo il corridore in posizione punto. Altra quindi occasione per provare a trovare, perché no, questa terza segnatura con il liberatore nel box e Vaglio in seconda. Insomma Vaglio ancora gambe importanti, quindi ball interno, primo ball, 1-1 il conto. Insomma Vaglio ancora un ottimo corridore sulle basi, quindi insomma altra occasione per Ernesto Liberatore provare a battere a casa il punto del 3-0. E poi avremo sicuramente in battuta anche di nuovo Capitan Doboletta a chiudere per la seconda volta al giro della nostra line up. 1-1 Lopez, va a casa su Liberatore, strike guardato, secondo strike, 1-2 il conto, secondo strike su Ernesto. Adesso ascolta i suggerimenti di Carlos Infante dalla terza, i suggerimenti e gli incitamenti di Infante dalla terza. Ernesto Liberatore, un ball, due strike, un out, un uomo in seconda. A casa Lopez, molto interno, secondo ball, due ball, due strike. Due ball, due strike, ball, questo parecchio netto di Lopez su Liberatore. Ovviamente c'è la prima libera, quindi Lopez gioca un po' anche su questo fatto. Una base ball in questo momento non sarebbe tragica per lui, va a casa in foul Liberatore. Conto quindi che rimane invariato.
4: Macchina di Ferrini.
0: Foul che può aver causato qualche danno, il parcheggio qui laterale del Falchi, insomma come sottolineato dall'effetto acustico qua del Falchi. 2-2 strike il conto su Ernesto Liberatore. Ovviamente sempre Vaglio in seconda, prende un discreto vantaggio a casa, c'è lo strikeout girato dal Liberatore, altro turno insomma rivedibile per il buon Ernesto, K numero 6 per Lopez, quindi secondo out per il nostro attacco. Quindi ci affidiamo di nuovo come in precedenza capitano Doboletta, anche lui strikeout il suo primo turno in attacco, quindi anche il capitano alla ricerca di un pronto riscatto. Due auto in tabellone, uomo in seconda, insomma trovare un terzo punticino sarebbe veramente molto molto importante. Partita ancora relativamente giovane, c'è intanto la battuta di Doboletta che alza un innocuo fly sulla terza. Attenzione perché c'è un attimo di brivido, Zazza fa l'out al volo con un po' di brividi, con un po' di brividi, ma out sul primo lancio di Lopez su Doboletta, out F5, quindi non riusciamo con Liberatore Doboletta a trovare il punto del 3-0, il risultato quindi che rimane Bologna 2, Nettuno 0 dopo 4 inning completi di gioco. Linea alla regia.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
12: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross, cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda Space Sport c'è.
13: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: Torniamo in diretta, parte alta, quinta ripresa, Gianni Falchi, Bologna conduce 2-0, c'è ancora José Ignacio Bermudez sul Monte di Lancio, partita che sta per riprendere, Bermudez che andrà ad affrontare Paola Di Turi e Mazzanti, quindi settimo, ottavo e nono spot del line-up di Franceschi. Franceschi, che ancora non siamo riusciti a capire se sia o meno in dugout, dovrebbe essere squalificato, però lo abbiamo visto nello schieramento iniziale. Adesso legno da parte di Paola, ma è un birillo su Doboletta che fa tre passi indietro e fa l'out, bene così. F8 sul primo lancio di Bermudez, buon contatto a parte di Paolo, ma la palla è più alta che lunga. Doboletta deve fare veramente giusto due o tre passi all'indietro, poi aspettare che la pallina gli cada nel guanto. Rapido out numero uno di questa parte alta, quinto, al Gianni Falchi, e nel box arriva Di Turi, mentre a Cesena arriva il pareggio del Cesena, giustamente, mi sembrava anche il caso. Proprio al termine del primo tempo, primo ball su Giovanni Di Turi da parte di José Bermudez, che adesso lancia ancora ball interno, e quindi buon vantaggio per il battitore nettunese. Ball, zero strike su Di Turi, in fissa Bermudez, che adesso va a casa con il terzo lancio. Questa volta la palla è alta, tre ball, prima volta che Bermudez si trova in situazione di tre ball e zero strike in questa partita. Adesso deve assolutamente recuperare il conto, sul conto di 3-0 in teoria dovrebbe entrare lo strike di Prammatica, ed è così. Pallina che taglia letteralmente il piatto di Casabase, va a fermarsi nel guantone di Liberatore, 3-1 il conto, quindi recupera parzialmente, ma adesso la deve mettere ancora dentro, e lo fa Bermudez, conto pieno. Di Turi lascia passare due palline veramente invitanti, sulla prima c'era poco da dire, solitamente sul 3-0 non si gira mai, ma questa era assolutamente una palla da battere. Bene per noi, conto pieno su Di Turi, a casa Bermudez. Di Turi adesso alza un popone su cui si fa sottovaglio e fa l'out, bene così. F4, seconda eliminazione, recupera il conto Bermudez e poi elimina in diamante facile facile Di Turi, e adesso con basi scariche e due eliminati arriva l'esterno sinistro Riccardo Mazzanti sul secondo turno, K sventolato in quattro lanci nella terza ripresa. Adesso incassa subito il primo strike da parte di Bermudez. Uno strike, zero ball su Riccardo Mazzanti, segnale adesso da parte di Liberatore che si sposta leggermente alla sua sinistra, va a vuoto Riccardo Mazzanti, la pallina che entra proprio sul filo interno, si fa ingolosire Mazzanti, ma non prende la pallina, non di poco, c'è da dire. Quindi secondo strike per Bermudez e massimo vantaggio 0-2, adesso Bermudez va a casa con un lancio esterno ed entra quindi il primo ball. E intanto direttamente da via Lame, via Marconi, arriva Claudio Azzaroni. Un applauso. Un ball, due strike su Mazzanti, che adesso tocca in foul, difende il piatto. Difende il piatto Riccardo Mazzanti, ma il conto che rimane invariato con due strike e un ball, quindi ancora un notevole vantaggio per José Bermudez in situazione di due out e basi scariche. A casa Bermudez, ancora in foul Mazzanti, che comunque insomma il suo turno se lo sta giocando dignitosamente. Ancora Bermudez, altro lancio su Mazzanti, lancio che arriva in questo momento, stavolta Mazzanti va a vuoto e arriva il K numero 9 per Bermudez e secondo K subito da Riccardo Mazzanti in questa serata. 4 riprese e mezzo di gioco. Salutiamo ancora il buon Claudio Azzaroni, venuto a tenerci compagnia qui in tribuna stampa per il restante, per la restante partita che resta da qui alla fine. Siamo sostanzialmente a metà partita, la Fortuna conduce 2-0. Sul monte per Nettuno c'è ancora Porfirio Lopez, direi, sì, è proprio lui, e andiamo a vedere chi dovrà affrontare nella parte bassa del quinto, direttamente la parte alta del lineup, partendo proprio da Federico Celli, da seguire Sherwin Newton e Junior Martina. Poi a seguire eventualmente anche Samuele Gamberini, il riscaldamento di Porfirio che prosegue, ancora qualche lancio concesso dall'arbitro Machiavelli e poi si potrà riprendere. Si sistemano intanto sia Juan Carlos Infante che a breve anche Francesco Fusti. E direi che ci siamo, ultimo lancio di Lopez che arriva in questo momento. E si può riprendere, arriva Federico Celli nel box di battuta per il suo terzo turno, due out agli esterni completamente diversi tra loro, il primo F8 nel warming track tirato giù ottimamente da Batista nel corso della prima ripresa, l'F9 della terza invece abbastanza rivedibile sul primo lancio. Si è fatto ingolosire, non un gran turno in quel caso, a parte di Federico, al quale adesso ovviamente chiediamo di raggiungere la prima base da lead off di questa quinta ripresa. Strike di Porfirio Lopez su Federico Celli, prima lampadina rossa sul tabellone del Falchi. Casa palla bassa adesso da parte di Lopez, viene chiamato il check swing da parte di Dituri, ma insomma Celli mi sembrava che avesse ampiamente fermato lo swing, quindi direi chiamata onesta e corretta da parte dell'arbitro di prima base Braga. Casa Lopez, tocca Celli in foul e secondo strike. Secondo strike sul tabellone per Federico Celli a fronte di un ball. Adesso Celli chiede tempo, esce dal box di battuta, rientra in questo momento, ripartono i secondi per Lopez a casa, stavolta c'è lo strike out, K numero 7 anche per Porfirio, looking in questo caso. Celli torna mestamente in dugout e nel box arriva Sherwin Newton, 1-1 con una base per lui questa sera e un punto segnato, quindi insomma il suo lo ha fatto. Lopez a casa con il primo lancio su Newton, è basso quindi ball. Un ball, 0 strike su Newton, Lopez in posizione fissa, caricamento a casa, c'è la palla alta questa volta, insomma, per come ha chiamato fino adesso questa, se fosse stata chiamata strike da parte di Machiavelli non ci sarebbe stato niente da dire, Machiavelli fin qui è un'area di strike abbastanza ampia, c'è da dire in questo caso, insomma, ha chiamato ball, bene per noi, però insomma, poteva starci anche lo strike a casa, questa volta assolutamente esterno a parte di Porfirio, quindi 3-0
9: il conto su Sherwin Newton, massimo vantaggio per il nostro interbase, che adesso aspetterà lo strike di Pramatica da parte di Lopez, strike che arriva sul filo interno, 3-1, 3 ball, 1 strike su Newton, in fissa Lopez, aspetta adesso i segnali da parte di Giovanni Di Turi, segnale che arriva a casa Lopez, tocca in foul Newton e conto che diventa pieno, conto che diventa pieno. Tre ball, due strike su Sherwin Newton. Quando arriva adesso il quarto ball, quindi base ball, quando dicevamo Lopez è già arrivato al lancio numero 84 della sua partita, base ball numero 2 concessa da Porfirio, tutte e due al nostro Sherwin Newton, quindi situazione di un eliminato.

0: senza nessun tipo di problema il rientro di Sherwin Newton, che adesso riceve anche i segnali da parte di Juan Carlos Infante, quindi vediamo cosa verrà chiesto al nostro interbase. Tanto Porfirio va finalmente a casa, infila lo strike sulla sventolata a vuoto da parte di Junior Martina. Uno strike, zero ball sul terza base di Fabio Betto, che adesso verifica i segnali da parte di Juan Carlos Infante. Segnali che erano per Newton, ma erano ovviamente anche per lui. A casa, vuoto Martina, secondo strike. Fin qui non dei gran turni da parte di Junior, che deve ancora prendere il ritmo. Ricordiamolo che è atterrato a Bologna giovedì, è stato ufficializzato giovedì scorso, la sera prima del weekend contro Parma. A casa Lopez, interno questa volta, ball numero uno. Tanto siamo arrivati a scavallare l'ora e mezzo di gioco qui al Gianni Falchi, sono le 21:33. Bologna conduce sempre 2-0 questa parte bassa della quinta ripresa, dove si gioca a un eliminato e uomo in prima. Adesso si batte su un piede Martina, speriamo non sia niente di grave. Si avvicina Infante, si avvicina anche Gilberto Borghi dal dugout, ma solo per recuperare la pallina che era di fatto rimbalzata sulla polvere, quindi della quale Lopez aveva chiesto il cambio. Sembra essere tutto a posto per Martina, che di fatto si è battuta addosso, quindi battuta in foul ball. Va a sincerarsi delle sue condizioni, come detto anche Juan Carlos Infante. Recupero di palline, pusher di palline per l'arbitro capo Machiavelli, e partita che riprende con lo stesso Martina che rientra nel box. Un ball e due strike, il conto su di lui invariato. Infissa Lopez, a casa, tocca Martina su Zazza che assorbe, assiste in prima e fa una bella cosa anche annunziata in prima. La pallina non era una pallina perfetta, un po' bassa, ma annunziata assorbe e fa l'out, quindi 5-3 di Martina, che di fatto sposta in seconda il buon Sherwin Newton, quindi Newton in posizione punto. E nel box Samuele Gamberini, 2 su 2 con un punto per Samu. Vediamo cosa viene chiesto. Adesso per il momento solo il cambio della pallina da parte di Lopez. Partita stretta, è vero che ci sono due out, però insomma a un legnatore del genere sicuramente non credo che Lopez metterà la pallina in mezzo al piatto, ecco, proprio se posso esagerare un pronostico. Infatti palla interna da parte di Lopez e primo ball. Un ball e zero strike su Samu Gamberini. Un'occhiata in seconda da parte di Lopez, a casa, tocca Samu che alza una volata al centro, peccato, anzi si fa sotto a destra Paola e fa l'out. C'era anche Battista in copertura, ma l'out è a destra, è F9, che chiude la quinta ripresa completa. La Fortuna non segna punti, è sempre avanti 2-0, a breve la sesta ripresa con Gianluca Rambaldi, ma prima un po' di spot pubblicitari.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
2: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
1: Ristorante e pizzeria Caruso.
2: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
1: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero.

0: via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson Eduval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
3: Andiamo in diretta dal Gianni Falchi, tutto è pronto per il sesto attacco di Nettuno, che inizierà con Lorenzo Barbona, quindi ricomincia per la terza volta il lineup di Nettuno, con Barbona, 0 su 2 con due strikeout, sempre ovviamente José Bermúdez sul nostro monte di lancio. Fino a questo momento 2-0 quindi il parziale, 5 vari da 2 sempre per noi. C'è intanto il primo ball di Bermúdez su Barbona, casacca numero 6 per il DH di Nettuno. A casa ancora Bermúdez, alza un poppone Barbona in direzione di Newton interbase, out quindi F6. E quindi primo out rapida per la nostra difesa, con Zazza nel box. Insomma, Bermúdez è arrivato già a 9 strikeout, una base ball concessa e due singoli fino a questo momento. Una partita importante, come dicevamo, per il nostro partente. Un out, basi vuote, a casa Bermúdez, primo strike, mezzo al piatto su Zazza, 1 su 2, Zazza è uno degli unici due che ha trovato un singolo, lui è annunziata, a casa Bermúdez, e c'è il secondo strike, viene data la girata a Zazza, massimo vantaggio per Bermúdez, 0 ball, 2 strike, massimo vantaggio. Quindi per José Bermúdez 78 lanci per Bermúdez, insomma. E c'è lo strikeout numero 10 per Bermúdez, strikeout in 3 lanci Zazza, insomma, decimo successo personale per José Bermúdez, e quindi secondo out e Battista nel box, quindi doppia cifra per Bermúdez, 10 strikeout per José. Primo lancio su Battista, cioè, primo strike, scorta in vantaggio anche su Battista. Battista gira 0 su 2 con 2 strikeout. Insomma, quindi per l'ex San Marino, fino a questo momento una serata difficile col bastone in mano, 0 ball, 1 strike il conto su di lui. Gioca con 2 out e basi vuote a casa. E c'è il secondo strike, viene data la girata a Battista. Massimo vantaggio anche su Nathaniel Battista, 0 ball, 2 strike. Per un Bermúdez che quindi ha appena toccato gli 80 lanci. A casa Bermúdez col terzo lancio, questa volta è basso ball, primo ball, 1-2. Su Battista, terzo uomo del lineup tirrenico. Casacca numero 4, un ball, 2 strike. A casa Bermúdez in foul, vediamo se è giocabile per la difesa, ci prova liberatore, ma la pallina si spegne in mezzo al pubblico, raccolta da un tifoso, ci ha provato liberatore, ma insomma la pallina era nettamente sulle tribune, quindi conto che rimane invariato, un ball, 2 strike. Insomma, per un Bermúdez che sembra totalmente in controllo della partita, insomma, sembra e lo è effettivamente. Chiaro che adesso iniziano ad aumentare i lanci anche per lui, ma ci sarà il movimento ovviamente al nostro bullpen. Un ball, 2 strike, conto su Battista, va a casa Bermúdez, basso d'esterno, secondo ball, 2-2, 2 ball, 2 strike. Una chiaro che col massimo vantaggio, insomma, Bermudez sta un po' girando intorno. Battista è un giocatore capace anche di numeri importanti in attacco, quindi non bisogna mai sottovalutarlo. E se intanto lo vediamo, si viene dato lo strikeout numero 11, voleva il foul ball Battista, e invece lo strikeout numero 11 per Bermudez. Gli applausi per lui del Falchi, 11 strikeout per Bermudez, prestazione veramente monumentale, 3 su 3 giù per il sesto attacco di Nettuno, 2-0 rimane il punteggio per la nostra Fortitudo Bologna. Insomma, fino a questo momento veramente prestazione da voto 9 in pagella per il nostro José Bermudez, quindi manteniamo questi due punti importanti di vantaggio. Proveremo ovviamente a, perché no, provare ad aumentare questo vantaggio mentre c'è un cambio sul Monte di Nettuno, quindi aspettiamo l'annuncio ufficiale. Lanciatore dovrebbe essere D'Amico, se ho capito bene.
4: Scott Prince.
3: C'è un po' una incongruenza tra il numero di maglia e l'annuncio dello speaker. Adesso attendiamo un attimo.
5: 18
3: e quindi è.
5: Metti in fila, no?
3: È Scott Prince, non D'Amico come erroneamente annunciato, quindi Scott Prince, nuovo lanciatore per Nettuno, pitcher destro Scott Prince. Insomma, fino a questo momento per lui una vinta, 0 perse in 9 inning, punto 2 lanciati, insomma 2,79 di media PGL, questi numeri di Scott Prince. Insomma, è entrato a sostituire quindi un Porfirio Lopez, che insomma prestazione alti e bassi per Lopez, quindi in questa partita 7 strikeout sì, ma 5 valide concesse, tra cui 2 doppie, 3 basi ball, insomma prestazione discreta, ma insomma non ovviamente eccelsa come per il nostro Bermudez. Primo lancio di Prince, intanto c'è il primo strike guardato da parte di Vega, che è il primo uomo ad affrontare Prince. 0 ball 1 strike quindi per Vega. Siam Vega, secondo strike per Prince, quindi massimo vantaggio per il rilievo nettunese sul nostro Siam Vega. 0 ball 2 strike a casa Prince, c'è la battuta in foul di Vega sul conto di 0-2. Vega che poi sarà seguito ovviamente da Gretti e Vaglio, partitore 5-6-7 del nostro line-up. A casa ancora Prince, basso ed esterno, primo ball, un ball, due strike. Insomma, questa partita dal punteggio abbastanza stretto, insomma, classico punteggio da partita dei lanciatori stranieri. A casa ancora Prince e c'è lo strikeout di Vega. Strikeout Vega, primo successo personale per Vega, primo successo personale per Prince sul nostro Vega, e quindi ovviamente con un out continuiamo a giocare a basi vuote con Filippo Agretti nel box. Filippo Agretti nel box, 0 su 2 per lui con 2 strikeout. Casa Prince in foul, Agretti si carica del primo strike. 0 ball, 1 strike, un out, basi vuote, si gioca la seconda parte del sesto inning, 2-0 Unipol Fortitudo sul Nettuno. Questa gara 1. Questo weekend. E c'è intanto il colpito Agretti. Colpito Agretti e quindi uomo in prima, nessuna conseguenza per fortuna dal punto di vista fisico per Agretti, solo ovviamente un po' di dolore. Uomo in prima, quindi uomo in prima per l'Unipol con Vaglio nel box, uno su uno con un doppio più una base ball per lui. Quindi uomo in prima, altra occasione per noi. Altra occasione per noi. Con uomo in prima e un out e un vaglio che insomma sta dimostrando questa sera di essere in palla nel box di battuta. Primo lancio di Prince, alto, primo ball, un ball, zero strike. Un ball, zero strike su vaglio. Agretti in prima colpito, Agretti giocatore insomma, la corsa è importante, quindi ci potrebbe stare anche qualche giocata sulle basi. Secondo ball, su vaglio, insomma Prince che dopo il colpito insomma si è leggermente disunito, due ball in sequenza su Ale Vaglio, due ball, zero strike per il rilievo destro di Nettuno che va a casa, insomma, batte in foul Vaglio, si carica del primo strike, due ball, uno strike, quindi su Vaglio che poi sarà seguito da eventualmente Ernesto Liberatore. Insomma Agretti buone gambe il primo, quindi vediamo se proviamo a sfidare il braccio di Dituri, perché no, potrebbe anche starci una rubata con un out, parte bassa del line up, ci potrebbe anche stare, infatti parte Agretti e però è comodamente out, insomma partito Agretti come avevamo immaginato, ma insomma nettamente out, buon braccio di Dituri, insomma corsa di Agretti rivedibile. Probabilmente complice anche un po' i problemi fisici che ha, si capisce che non è a posto fisicamente Agretti da questa corsa, l'abbiamo capito, secondo out, mentre ci abbandona Jonas Casoni, dovrebbe tornare, almeno così ci ha fatto segno. Due out quindi per l'attacco di Bologna, questo colto rubante di Agretti, intanto la battuta di Vaglio, batte Vaglio verso esterni, c'è un singolo per Vaglio a destra, Vaglio veramente caldo, singolo per Vaglio a destra e quindi peccato, peccato, perché insomma, se la rubata di Agretti fosse nata in porto qui avremmo segnato il punto del 3-0, veramente molto caldo anche Alessandro Vaglio, questo Vaglio da destra, 2 su 2 per lui più una base ball e quindi uomo in prima per la nostra fortitudo, insomma rimaniamo vivi. Questa seconda parte, sesto inning, uomo in prima con due out, Liberatore, insomma 0 su 2 con uno strikeout, diciamo Ernesto un po' sottotono questa sera in attacco, altra occasione per lui per provare a trovare la prima vaglia di serata. Stasera 0 su 2 per lui con uomini in posizione punto, insomma ovviamente non è che ne stiamo facendo una colpa, però insomma Liberatore è sempre stato un giocatore, ha sempre battuto nei momenti importanti, intanto primo strike, questa girata a vuoto di Liberatore, quindi 0 ball, 1 strike, il conto su di lui, adesso prende i segnali dalla terza di Carlos Infante, uno dei nostri due suggeritori, insomma Francesco Fuzzi, due suggeritori sicuramente, di grande livello, due grandi ex giocatori, insomma Infante soprattutto, ovviamente si è dato la rubata anche di Vaglio che è salvo in seconda, questa volta riesce la rubata alla Unipol e quindi mettiamo il corridore in posizione punto sul conto di un buon uno strike a casa sul Liberatore, insomma aggressivo anche Vaglio a sfidare di nuovo il braccio di Dituri, questa volta la rubata netta di Vaglio, quindi corridore in seconda, sì sempre due out, però abbiamo appunto il corridore in posizione punto, 1-1 il conto, forza Ernesto, altra occasione a due terzi di partita, insomma segnare il terzo punto sarebbe veramente molto importante, anche perché chiaramente non sappiamo quanti lanci avrà ancora nel braccio Bermudez, se sarà già un cambio, quindi chiaramente quando si va a pescare dal bullpen tutto può succedere, batte Liberatore, purtroppo una linea proprio in bocca a Lopez, buon contatto di Liberatore ma una linea sull'interbase di Nettuno e quindi purtroppo perdiamo l'occasione anche con Vaglio in posizione punto di trovare la terza segnatura. Il punteggio rimane quindi Unipol Bologna 2 Nettuno 0 quando siamo a due terzi di partita, quindi ovviamente lì nella regia e poi settimo attacco per Nettuno.
4: Nettuno Bologna 1 sportivamente classica.
6: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
3: Andiamo in diretta dal Gianni Falchi quando sta per iniziare il settimo attacco di Nettuno. Il cuore del lineup tirrenico, Lopez Annunziata e Paloma. Insomma, è chiaro che Nettuno si gioca tanto in questo settimo attacco con il parte forte del proprio lineup. E quindi Lopez nel box, sempre il nostro José Bermúdez sul monte di lancio. Intanto qualche secondo prima che ricominci il gioco, c'è qualche un conciliabolo il nostro dugout tra Betto e il proprio staff, con l'arbitro che sta osservando. Insomma, vediamo cosa succederà. Adesso qualche secondo per riprendere il match, tutto è pronto, torna liberatore dietro cuscino di casa base, pronto a ricominciare quindi la partita. Dicevamo, settimo attacco per Nettuno, Lopez Annunziata e Aloma saranno i primi tre ad affrontare un confermato Bermúdez alla sua settima difesa, settimo inning per lui sul monte di lanci. Insomma, siamo ancora abbondantemente sotto i 100 lanci, quindi Betto gli affida la pallina anche almeno all'inizio di questo settimo inning. Primo lancio su Lopez, che gira vuoto, swing di potenza di Lopez, non trova, buon per noi, il contatto con la pallina, quindi primo strike per Bermúdez, primo strike per Bermúdez su Lopez, a casa ancora Bermúdez, ball esterno, un ball, uno strike, quindi il conto su Lopez, un ball, uno strike. Casa ancora Bermúdez, alto, secondo ball, due ball, uno strike. Insomma, andiamo un po' a concludere quest'uomo, poi ripasseremo la linea Yunas per il settimo inning di Nettuno. A casa Bermúdez, in foul Lopez, scarica il secondo strike. Insomma, diciamo Bermúdez che veleggia mai verso i 90 lanci, insomma pallina viaggia ancora parecchio questa sera per José. Due ball, due strike il conto sul quarto uomo del lineup di Nettuno, Lopez. A casa Bermúdez, batte Lopez a destra e ce n'è per un grande out. Federico Celli, grande out a destra, abbiamo un attimo trattenuto il fiato perché è veramente un gran bel out questo di Celli, una bella corsa in avanti, una bella corsa in avanti in semituffo. Celli trova il primo out per la nostra difesa e quindi primo out, insomma, caro Yunas, quando hai Agretti, Dobolette e Celli, insomma, a livello difensivo agli esterni sei messo più che bene.
8: Sì, sì, assolutamente, torno in diretta io, anzi ringrazio Gianlu che mi ha coperto questi 5 minuti di pausa. Adesso alza una volata sul primo lancio annunziata, volata tirata giù da Alessandro Vaglio, F4, quindi due rapidi out per il nostro José Bermudez, che non si accenna a fermarsi, è già intorno ai 90 lanci. Io credo che al termine di questa ripresa si prenderà il suo meritato riposo e sarà il turno di Laurenzio salire sul monte. Ad ogni modo, 6 riprese punto 2 fin qui lanciate da José Bermudez con 11K. Adesso va ad affrontare José Aloma e gli infila il primo ball, un ball zero strike di Bermudez su Aloma, che adesso tocca, infila la valida, valida di Aloma, singolo a sinistra di Aloma, che questa sera viaggia così a 1 su 2 con una base. E terza battuta valida di Nettuno, terza dopo una vita, perché insomma era arrivato il singolo a destra di Annunziata nella quarta ripresa e poi dopo da lì non avevano più visto la prima, anzi non avevano, tanto ci comunicano 93 lanci e sì, più o meno il conto era quello lì che avevo fatto anche io, di cui 65 strike. Quindi situazione di uomo in prima con due eliminati, nel box arriva José Paula che incassa il primo strike da parte di Bermudez. Come detto, con questo sono 94, io credo che al termine della ripresa, se riuscirà a chiudere questa ripresa Bermudez, Beto sarà ben contento di far sì che si accompagni a casi in dugout. Ma adesso arriva la seconda valida, una in stecca l'altra, altra valida a sinistra, segnale che iniziano a vederlo abbastanza agevolmente. Valida a sinistra di Paola nel buco, prova Martina in tuffo ma non ci arriva, la palla scorre direttamente ad Agretti. Adesso si alza Ernesto Liberatore da dietro il piatto, si alza anche il buon Fabio Betto dal dugout ed è finita qui la partita di Bermudez, credo. Prima vera situazione di pericolo per la Fortitudo, che comunque sia, ricordiamolo, in questa settima ripresa già due out. Adesso andrà su, credo, Laurenzio, Marcial Laurenzio, per fare questo terzo out e chiudere questa settima ripresa difensiva. Dovrà andare ad affrontare Giovanni Di Turi, infatti è proprio lui. Arriva Laurenzio direttamente al bullpen, c'è un a breve il passaggio di consegne di pallina dal pitcher partente al rilievo e poi la standing ovation per Bermudez, meritatissima, che arriva in questo momento. Peccato le ultime due valide, ringrazia anche Bermudez, sperava di finire il settimo ma ha visto che aveva dato veramente tutto e le due valide in stecca hanno fatto sì di mettere Fabio Betto in allarme. Adesso ovviamente Laurenzio si scalda sul monte di lancio, riscaldamento di ancora un minutino circa più o meno, vediamo quanti lanci gli concederà l'arbitro Machiavelli. C'è già, come detto, Giovanni Di Turi nel deck a scaldarsi, terzo turno di battuta per lui, 0 su 2 fin qui. Adesso ha una grande opportunità di riaprire la partita perché una battuta valida porterebbe dentro il punto di José Aloma. Paradossalmente nel bastone di Di Turi ci sarebbe anche il punto del vantaggio, perché Bologna, nonostante tutto quello che ha creato nel corso di 6 riprese, avanti solo 2-0, lasciato anche questa sera diversi uomini sui sacchetti, meno rispetto al weekend con Parma, però insomma ne ha lasciati diversi anche questa sera e sarebbe il caso di evitare sofferenze inutili e anche sgradite. Laurenzio parte subito con uno strike sul Dituri. 0-1 il conto sul ricevitore nettunese. Si gioca sempre con Aloma in seconda e Paola in prima. Uno chiata in seconda, poi Laurenzio va a casa, ancora vuoto di Turi, bene così, massimo vantaggio per Laurenzio. Ovviamente al cambio di campo andrò anche ad aggiornare il mio score. Due strike, zero ball su di Turi, a casa Laurenzio, alto ball numero uno. Un ball due strike sul numero 8 di casacca nettunese. E ancora posizione fissa per Marcel Laurenzio. A casa tocca di Turi su Newton che assorbe, assiste in prima e fa l'out. 6-3, bene così, che 6-3 che chiude la settima ripresa offensiva di Nettuno, fortunatamente senza danni nonostante le due valide in stecca subite da Bermudez. Bermudez che comunque che di conseguenza termina così la sua partita senza punti subiti con 6.2 riprese lanciate, 11K e 4 valide a fronte di una sola base ball. Grandissima partita per José Bermudez che chiaramente dovesse terminare così la partita dovrebbe risultare lanciatore vincente. Staremo a vedere. Intanto Prince raggiunge il monte di lancio per i lanci di riscaldamento mentre parte il 17 inning stretch qui al Gianni Falchi, come insomma di consueto a metà della settima ripresa. Prince continua il suo riscaldamento, andiamo a vedere chi dovrà affrontare il rilievo della formazione di De Franceschi. Partirà da Lorenzo Doboletta e a seguire ovviamente tutto il line-up, partendo da Celli e a seguire Sherwin Newton, eventualmente anche Junior Martina, quindi parte alta del line-up oltre a Lorenzo Doboletta che partirà lead-off, al quale chiaramente chiediamo di raggiungere la prima base in qualche modo. Per lui 0 su 2 stasera. Tanto l'arbitro Machiavelli fa ampi gesti alla tribuna per segnalare deve essere cambiato qualcosa, mi sono perso qualcosa, qualche cambio. Prince mi sembra sempre lui, deve essere forse qualche sostituzione, andiamo a vedere nel... ecco, è entrato Federico Giordani a sinistra al posto di Mazzanti. È entrato Giordani a sinistra al posto di Mazzanti, quindi Giordani presumibilmente sarà il prossimo a andare a battere nell'ottava ripresa da lead off, perché prenderà il posto di Mazzanti. Dopo aggiorneremo come detto anche lo score da quel punto di vista al cambio di campo. Primo lancio intanto di Prince su Doboletta, è uno strike, quindi 0-1 il conto. A casa Prince, altro strike, massimo vantaggio per lui. ...0-2 il conto su Lorenzo Doboletta. E Prince in posizione fissa si sposta leggermente sulla destra De Turi, va a casa e c'è lo strike non chiamato da Machiavelli, quindi solo ball. Questo mi sembrava strike sul filo esterno tutta la vita, almeno per quello che è la dimensione dell'area di strike questa sera del signor Machiavelli. Bene così, un'opportunità in più per Dobbo, vediamo se riuscirà a sfruttarla. A casa tocca Doboletta, ma è una debole rimbalzante su Lopez che assorbe, assiste in prima per l'out 6-3, primo eliminato di questa settima ripresa. Nel box arriva Federico Celli per il suo quarto turno. 0 su 3 con un K per Federico. abbiamo Bologna avanti 2-0 sulla formazione nettunese, partita strettissima questa sera al Gianni Falchi, ma anche veramente molto molto bella. A casa subito aggressivo in zona di foul, Celli non giocabile da Annunziata, bene così per noi, solo strike sul tabellone del Falchi, uno strike, zero ball su Celli che adesso chiede tempo, esce dal box di battuta, chiede tempo anche Prince che sembra essere in difficoltà per qualcosa che gli dà fastidio, adesso si rimette il cappellino, ma quasi che iniziano i primi mosquitos nonostante la temperatura non sia ancora quella estiva. Prince a casa col secondo lancio, adesso su Celli, palla bassa ed esterna e quindi primo ball 1-1. Prince col terzo lancio, tocca Celli ma è un'altra rimbalzante su Lopez che assorbe assist in prima, c'è l'out 6-3, due rapidi 6-3 per Prince e due rapidi eliminati nell'attacco della Unipol Fortitudo Bologna, e adesso con basi scariche e due out nel box Servi Newton che stasera viaggia 1-1 con due basi e un punto. Sarebbe al momento, insieme a Gamberini, uno dei migliori della Fortitudo, se non fosse per le 11K di Bermudez che fin qui me lo danno come MVP di giornata. Adesso va a vuoto Newton sul primo lancio di Prince, quindi strike. Segnali di Dituri e Prince che adesso si sposta. Casa Prince, tocca Newton, alza una volata ma in foul direttamente sopra le tribune, eccole qua, se avete sentito il botto, direttamente sulla cappotta del Gianni Falchi. Tanto vedo un Christian Gudis particolarmente benzinato, sono contento per lui. Due strike, zero ball su Newton, a casa Prince, terzo lancio esterno questa volta, ball. Uno, due. Prince aspetta i segnali di Turi e poi va finalmente a casa, intanto si è perso colui che dovrebbe stare dietro al cronometro. Fermo, cronometro a zero. Ecco, forse è ripartito, si è svegliato adesso. Due ball, due strike, due eliminati, il conto a tabellone nel box Sherwin Newton che riceve adesso l'ennesimo lancio di Prince, basso ed esterno, tre ball, due strike, due eliminati, tutto acceso sul tabellone del Falchi, a meno di battute in foul, lancio decisivo da parte di Prince a casa e va a vuoto Newton, peccato, è il K, primo K subito da Newton questa sera, il K invece numero 2 di Prince dopo i 7 di Porfirio Lopez, K sventolato che chiude la settima ripresa offensiva anche di Bologna, 7 riprese complete di gioco se ne sono andate al Falchi, Bologna è sempre avanti 2-0, ci sono ancora 6 eliminati da fare, a breve l'ottava ripresa con Gianluca Rambaldi, ma prima un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
10: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
9: Ristorante Pizzeria Caruso.
10: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
9: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
3: Siamo in diretta dal Gianni Falchi, che sta iniziando l'ottavo attacco per Nettuno con Giordani nel box, Giordani che è subentrato proprio nella difesa precedente a sostituire a sinistra Mazzante, quindi primo turno offensivo per lui, 2-0 Unipol Bologna, quindi ultimi 6 out da provare a fare dal nostro buon Laurenzio, primo ball su Giordani. Giordani poi ricomincerà ovviamente con Barbone e Zazza il line-up di Nettuno. Un ball zero strike a casa Laurenzio, secondo ball su Giordani, due ball zero strike. Giordani quindi lead-off, questo ottavo attacco per Nettuno. 6 vari da 4, un nuovo parziale, sempre ovviamente la nostra Fortitudo Bologna, ma insomma 2-0 il risultato, quello che conta. A casa Laurenzio, batte Giordani a sinistra, la palla in campo, Giordani gira per la seconda, è un doppio in piedi per Giordani, che insomma obiettivamente ci eravamo un po' meravigliati di non vederlo nel starting nine offensivo di Nettuno. Insomma, Giordani è un giocatore importante, lo ha dimostrato, doppio in piedi a sinistra, quindi attenzione perché Nettuno mette il lead off in seconda in questo inizio ottavo attacco. Barbona 0 su 3 con due strikeout per lui, insomma partita che è ancora viva, ancora aperta. Insomma, non siamo riusciti a dare il colpo del KO nelle due o tre occasioni che abbiamo avuto. Chiaro, attenzione, intanto foul, il bunt di Barbona che sotto 2-0 prova a spingere in terza con un bunt Giordani. Palla però nettamente in foul, quindi solo uno strike in tabellone. A casa non c'è il bunt questa volta, batte in foul. Barbona si carica del secondo strike, massimo vantaggio per Laurenzio. Deve stare assolutamente tranquillo, due punti di vantaggio. Insomma, è vero che è stato toccato abbastanza duro da Giordani, ma sono tutte le possibilità per arginare i danni in questo ottavo inning offensivo di Nettuno. 0 ball, 2 strike sul DH Barbona, Lorenzo Barbona, casacca numero 6. Va a casa Laurenzio, bel ball interno, bel ball non chiamato da Machiavelli, un bel lancio sul conto di 0 ball 2 strike. Buon occhio per Barbona in questa occasione. Barbona che poi sarà seguito da Manuel Zazza. A casa Laurenzio, questa volta alto ed esterno, 2-2 il conto, questa volta netto il ball, 2-2, 2-2, insomma partita che ha visto uscire i partenti Bermudez e Lopez ed entrare i rilievi Laurenzio e Prince, 2 ball, 2 strike a casa. Laurenzio ancora ball, giusto il ball, conto che si riempie, conto pieno, entrambi identici gli ultimi due ball, un po' alti, un po' sul filo esterno, conto pieno, attenzione, conto pieno su Barbona, da conto di 0 ball 2 strike, il conto si riempie, insomma le proteste del pubblico, però obiettivamente qualche dubbio sul primo ball, mentre gli ultimi due mi sembrano abbastanza netti. Conto pieno, insomma il pubblico fa il proprio gioco. Ovviamente in foul, Barbona difende il conto, forse Laurenzio, fondamentale mettere a sedere Barbona, perché poi arrivano i pezzi da 90, almeno sulla carta, Zazza, Battista, Lopez. Intanto sale, liberatore, a dire qualcosa a Laurenzio. L'arbitro Machiavelli lo concede. Adesso torna piano piano verso il cuscino, liberatore. Sul piatto di casa base, quindi conto pieno, tutto è pronto per un nuovo lancio di Laurenzio su Lorenzo Barbona. A casa Laurenzio, ball netto anche questo, base ball per Barbona, male, perché dal conto di 0 ball 2 strike mettiamo Barbona in prima. Dicevo, adesso arrivano i pezzi da 90 di Nettuno, questa base ball non ci voleva, prima e seconda occupata, 0 out, c'è una visita di Gianluca Polli, il nostro pitching coach, c'è una visita perché insomma Laurenzio si è un po' disunito, il doppio di Giordani, poi questa base ball. Una base ball partendo dal conto di 0 ball 2 strike, insomma, non ci voleva. Adesso ci sarà qualche indicazione a lui, ovviamente, su come affrontare Zazze e Battista. Sarà molto interessante vedere anche la scelta adesso di Nettuno, con prima e seconda occupate, 0 out, e Zazza che gira a 1 su 3. Buon Jonas Casoni qua di fianco a me sponsorizza,
11: scritto nella roccia, cioè
3: sponsorizza il
11: banco. Se non lo chiama è un folle.
3: Insomma,
11: stava ripreso 2-0, primo e secondo occupato, se non chiami banco sei un matto.
3: E insomma, Jonas, da grande sostenitore del Bant. Il resto un Bant è per sempre, no?
11: Bante per sempre, ma soprattutto in occasioni come questa. Adesso è un casino per noi. Adesso l'infield, tra l'altro, mi sembra che giochi molto stretto, quindi credo che il buon Zazza mostrerà il Bante. Bologna lo sa.
3: Questi sulla carta, la giocata è semi obbligata per Nettuno, infatti si posiziona. C'è il primo strike, ritrae la mazza Zazza, ritrae la mazza, c'è il primo strike, bravo Laurenzio qua a entrare dritto nel piatto, non deve aver paura del tentativo di bunt di Zazza. Insomma, tu mettilo in mezzo tranquillo, poi deve essere bravo lui a fare questo bunt. 0 ball 1 strike il conto su Manuel Zazza. Sì, è chiaro che primo e secondo occupata, 0 out, poi eventualmente Battista e Javier Lopez, ci sta la giocata, è chiaro. A casa, ball esterno, 1-1 il conto. È chiaro che la base ball data a Barbona ci ha complicato un po' la nostra strategia difensiva, era una base ball quella che non ci voleva. È paradossalmente peggio quasi questa base ball che il doppio di Giordani, che si può anche prendere. Intanto bunt in direzione della prima, in foul, e quindi un ball due strike il conto, un ball due strike. Adesso ovviamente decade, a meno di scelte abbastanza folli, decade l'opzione del bunt sul conto di un ball due strike, quindi ovviamente la difesa adesso torna a giocare un po' più aperta. Forza Laurenzio, a casa col quarto lancio, strikeout Zazza, primo successo personale per Laurenzio. E insomma, il bunt, c'è stata l'occasione per Zazza, e poi sul conto di un ball due strike, bravo Laurenzio qua con questa dritta in mezzo al piatto, trovare il primo out per Nettuno. Ovviamente sempre prima e seconda occupata, Battista nel box, la nostra situazione migliora trovando questo out in tabellone. A casa Laurenzio, basso, primo ball su Battista. Amici di Nettuno Bologna 1, insomma qua probabilmente si decide la partita, perché siamo nella parte forte del line up di Nettuno, e quindi qua si decide tanto di questo match. Un ball, zero strike, un out. Adesso ovviamente con i corridori in base, qualche secondo in più preso da Laurenzio, insomma complice il fatto che ovviamente con i corridori in base non c'è il cronometro dei 20 secondi. Strike in mezzo al piatto, un ball uno strike, su Battista io vorrei evitare che possa tornare alla battuta annunziata, che personalmente è quello che mi fa più paura. Numeri alla mano, a casa ancora Laurenzio, strike, un ball, due strike, buon vantaggio adesso su Nathanael Battista. Adesso con calma, con pazienza, Laurenzio, con calma e con pazienza, sul conto di un ball, due strike, a casa col quarto lancio, batte, trova la valida nel buco tra prima e seconda, una debole rimbalzante, e segna il punto del 1-2 Nettuno, sul conto di un ball, due strike, è andato in questo lancio mezzo al piatto Laurenzio. Io obiettivamente avrei girato un po' più largo, almeno su questo lancio. Poi bravo Battista, trova una debolissima rimbalzante tra Vaglio e Gamberini, valida, ingiocabile la nostra difesa, entra al punto dell'1-2 per Nettuno, e soprattutto abbiamo ancora prima e seconda occupata con un out con Lopez nel box, e quindi adesso situazione ovviamente che si complica per noi, perché dobbiamo affrontare Lopez e forse annunziata, e qua come dicevo si decide buona parte del match contro il cuore della lineup di Nettuno. Primo strike, mezzo piatto su Lopez, prima con un ball, veramente un ball, uno strike e due strike su Battista. Bisognava girare un po' più a largo su quel lancio, poi ripeto, bravo Battista a trovare questo singolino che più ino non si può, proprio una debolissima rimbalzante tra prima e seconda base, ma ingiocabile, leggermente più spostata su Gamberini, ingiocabile per la nostra difesa. 0-1 il conto adesso su Lopez, a casa Laurenzio in faula, ancora massimo vantaggio, 0 ball 2 strike, cerchiamo di non commettere l'errore precedente, con calma e con grande cautela giriamo un po' intorno. Adesso sicuramente liberatore chiamerà qualche lancio un po' fuori dalla zona, sperando, perché no, che magari Lopez vada a pescare un K su un lancio ball, 0 ball 2 strike, massimo vantaggio per Laurenzio su Javier Lopez, casacca 22, a casa alto, ha sprizzato e quindi attenzione, c'è lo strike out perché l'arbitro Machiavelli chiama la girata, quindi ha toccata della pallina su questo swing di Lopez, e quindi lo strike out fondamentale, Lopez protesta neanche tanto, e quindi troviamo il secondo out K fondamentale di Laurenzio su Lopez, e quindi prima e seconda occupata, due out annunziato nel box, il primo lancio strike fondamentale, questo K su Lopez fondamentale, quindi ci portiamo in vantaggio anche su annunziata, 0 ball 1 strike, sempre ovviamente prima e seconda occupata, Nettuno ha accorciato, ma abbiamo sempre un punto di vantaggio da difendere, ovviamente con un attacco in più da dover disputare. Basso ball 1-1, dicevo, attenzione, dicevo, ad annunziata, insomma miglior battitore di Nettuno questo inizio di campionato, 1-1 il conto, 1-1 il conto, con prima e seconda occupata. Vediamo che tipo di lancio chiamerà il liberatore. Va a casa Laurenzio, batte in direzione di Newton, annunziata, ce n'è per l'out in seconda, out! C'è il terzo out in combinazione Newton-Vaglio, buon per noi, questa battuta in diamante di annunziata, e quindi limitiamo i danni, avremmo messo la firma nella situazione di prima e seconda occupata, 0 out, avremmo messo la firma a subire solo un punto, 2-1 quindi per l'Unipol Bologna su Nettuno, manteniamo un punto di vantaggio fondamentale, considerato che poi nell'ultimo attacco di Nettuno andremo ad affrontare sesto, settimo e ottavo uomo del line up, quindi mettiamo un mattoncino su questa possibile vittoria in gara 1. Ricordo ancora gara 2 domani alle 20, sempre ovviamente in diretta su Nettuno Bologna 1. E poi ricordo anche gli appuntamenti della settimana prossima, già che ci siamo, venerdì prossimo alle 20, qui al Falchi, gara 1 contro San Marino, big match contro i campioni d'Italia, e poi si replica il sabato sera, sempre alle 20, ovviamente, questa volta invece in casa di San Marino. Questo trittico importante della Unipol, settimana scorsa a Parma, questa settimana Nettuno e la prossima San Marino, insomma, sei big match.
11: Permettimi un off topic, un bentornato in Serie A al Frosinone, che sarà anche la prima retrocessa del campionato 2026-2027 in Serie A. Ringraziamo, salutiamo tutti a Frosinone. Bentornati al Frosinone in Serie A.
3: Sei riuscito in 10 secondi a farti tanti amici a Frosinone che si sono trasformati subito in nemici, perché l'hai già annunciato anche la futura retrocessione, quindi segnatevi da casa questa previsione. Addirittura tu dici già a Natale, o quasi tu dici.
11: No, a Natale no, perché insomma spero che Albini faccia il suo, ecco, però insomma credo che il Frosinone avrà da lavorare quest'estate.
3: Insomma, comunque, dai, soddisfazione per gli amici di Frosinone per questa promozione in Serie A. Inizia intanto il nostro ottavo attacco con Giulia Martina nel box, 2-1. Cerchiamo di trovare un altro punticino per rimettere la giusta distanza. 0 ball, 2 strike per Prince su Martina. Comunque, bella partita questa sera al Falchi, il pubblico si sta divertendo. Sono le partite
12: di questo
3: che piacciono ovviamente la maggioranza dei tifosi, sono queste partite di lanciatori stranieri dove si vedono ottimi pitcher e lampi importanti degli attacchi. Primo ball, un ball, 2 strike su Martina. Junior gira a 0 su 3 questa sera con un K e una battuta in doppio gioco, quindi alla caccia della prima valida. Sarebbe importante riuscire a mettere il lead-off in base. Un ball, 2 strike, il conto su Junior. Va a casa, batte Martina, una palla profonda tra gli esterni, la palla che viene giocata molto bene dall'esterno destro Paola, molto bravo, bel contatto questo di Martina, rimane troppo alta però la volata, però una bella corsa a destra, pallina nel buco tra esterno centro e esterno destro, bravo però José Paola a tirarla giù, quindi primo out per il nostro ottavo attacco. Out F9, Samuele Gamberini nel box. 2 su 3 con un singolo e un doppio per Gamberini. Grande protagonista questa sera, prima battuta in foul in direzione della terza base. Samuele Gamberini, autore anche di 2 o 3 belle giocate difensive. Bella out in foul. Una bella copertura sul cuscino di prima, su un'assistenza. 5-3 per Samu Gamberini. A casa, molto interno, a rischio quasi colpito, un ball, uno strike. Non fa una piega Gamberini, torna nel box. 1-1 il conto su Samuele Gamberini. A casa Prince, basso, secondo ball, 2 ball, 1 strike. Due ball, uno strike su Samu. Gioca con un out, basi vuote, seconda parte, ottavo inning, 2-1 Bologna. Il parziale su Nettuno, a casa ancora Prince, basso, terzo ball, 3 ball, 1 strike, bravo Samu. A guardare 3 ball dopo il primo strike girato in foul, quindi 3 ball in striscia per Prince, che va a casa. Svolta strike sul filo esterno, conto che si riempie. Non è molto d'accordo Gamberini, conto che si riempie. Conto pieno su Gamberini. Poi sarà seguito da Vega ed eventualmente da Pippo Agretti. A casa Prince, c'è lo strikeout di Gamberini. Strikeout Gamberini. E quindi secondo rapido out per il nostro ottavo attacco, Vega nel box. Troviamo 2 rapidi out con l'F9 di Martina, questo strikeout subito da Gamberini. Vega nel box, 1 su 3, un singolo e 2 K per lui. Quindi comunque ha toccato valido questa sera Xian Vega, l'ultimo, il penultimo acquisto, l'ultimo è stato Martina, insomma il penultimo acquisto della nostra dirigenza, arrivato a rinforzare il nostro line-up. schierato come battitore designato a casa Prince, secondo ball, molto interno, 2 balls, 0 strikes su Venega, colpito addirittura, viene dato il colpito, bene così, leggermente colpito. Infatti nessun danno fisico per Vega, ma mettiamo l'uomo in base, colpito Vega su questo lancio interno, non fa una piega, il buon Siam che raggiunge il cuscino di prima, quindi riusciamo a mettere l'uomo in base e avere una chance con Agretti. 0 su 2 con un colpito, 0 su 2 più un colpito per Agretti, Vega in prima, due out, ma abbiamo ancora in vita il nostro ottavo attacco, vediamo

0: nono attacco vibrante di Nettuno, dove speriamo ovviamente di chiudere la partita. Lì nella regia.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Aloma Paola e Di Turi per Marcel Laurenzio in questa parte alta della nona ripresa, dove la Fortitudo ha un punto da difendere e tre eliminati da fare per portare a casa questa partita. Aloma entra nel box di battuta in questo momento, il numero 19 di casacca gira quest'oggi a 1 su 2 con una base ball. Battitore importante, il lead off di questa ripresa. Vediamo come se lo gioca Marcel Laurenzio. A casa c'è il ball interno. Queste sono tutte palline che però prima Machiavelli ha chiamato strike, cioè, vabbè. Un ball, zero strike su Aloma e strike adesso, conto che si pareggia. Bravo Laurenzio, 1-1. Qua c'è. Adesso c'è un problema per Ernesto Liberatore. Cambio del guanto. Deve essere rotto il guanto di Ernesto. Cambio del guanto rapido per il nostro ricevitore. Tanti anni ho visto tante mazze rotte, ma guanti rotti o non performanti non mi era mai capitato. Un ball, uno strike che diventano due in questo momento. Bene così Laurenzio, 1-2. Il conto su Aloma. Parte alta, non ha ripresa, Fortitudo avanti 2-1. A casa Laurenzio, ball basso. Chiama il check swing Liberatore, ma è assolutamente ball. Non si è praticamente mosso Aloma. Due ball, due strike su Aloma. Infissa Laurenzio i segnali di Liberatore. A casa il pitcher, tocca Aloma, in fila valida. Singolo a destra di Aloma. Singolo a destra di Aloma e adesso... E adesso c'è da badare lì. Nel box arriva Paola. 1-3 per lui. 1-3 per lui. Segnali sia per lui che per lo stesso Aloma in prima. Vediamo cosa verrà, cosa avranno chiamato al l'esterno destro nettunese. Va per lo swing di potenza qui Gianluca, io lo sai come la penso, cioè, 1-2, lead off in prima. Primo strike su Paola, a casa Laurenzio. Secondo strike, si lamenta Paola, non è d'accordo della chiamata, con la chiamata di Machiavelli. Adesso chiede tempo. Chiede tempo Paola. Massimo vantaggio per Laurenzio, che adesso lo deve giostrare bene. Con della calma, non andare subito in mezzo, che non ce n'è bisogno. Un'occhiata in prima. Laurenzio ha già accettato i segnali di Liberatore, va a casa, tocca Paola in foul. Bene così. Il conto rimane invariato,

0: Due strike e zero ball. Una Loma in prima e zero eliminati. A casa Laurenzio. Esterno questa palla di Laurenzio. Si lamenta il pubblico, ma insomma la chiamata mi sembra corretta da parte di Machiavelli in questo caso. 1-2. Adesso chiede ancora tempo Paola e questa è tutta strategia. Marcial Laurenzio va a casa, ancora in foul Paola, bene così. Conto che rimane invariato. Due strike su Paola che adesso rientra nuovamente nel box di battuta dopo l'ennesima richiesta di tempo. Un'occhiata in prima da parte di Laurenzio. Parte per la seconda Aloma e ce l'ha di seconda di Aloma. Non si ruba la seconda liberatore, non esiste. Nonostante il lancio esterno a parte di Laurenzio, liberatore si alza e tira una fucilata nel guantone di Vaglio e c'è l'out 2-4 in seconda che toglie qualche pesca a Laurenzio. Due ball, due strike su Paola, ma adesso può giocare leggermente più sereno. Paola va a cercare un'altra pallina esterna e la sprizza in foul. Conto ancora invariato, 2-2, uno fuori. Eccessiva la partenza di Aloma, ma bene, bene così per noi. Casa Laurenzio, alto ball numero 3, conto pieno, 3 ball, 2 strike, 1 eliminato. Laurenzio in posizione fissa, va a casa, tocca Paola ancora in foul. Esterno destro della formazione nettunese difende il piatto ancora una volta e quindi altro lancio per Laurenzio che è già andato sopra 40, ricordiamolo, è andato su alla fine della settima ripresa. A casa Laurenzio, olio K! K di Laurenzio guardato da Paola, K numero 2. K looking, questo è pesante. E adesso Dituri, anzi non è Dituri. Chi sei? C'è un pinch hitter, il numero 33 di casacca, che è Alvarez D'Amico. Alvarez D'Amico nel box, pinch hitter al posto di Dituri. Incassa il primo strike. A casa Laurenzio, altro strike, massimo vantaggio per lui. Adesso con calma Marcel. Due out, due strike, zero ball. Parte alta nono, la Fortitudo avanti 2-1, a casa Laurenzio, tocca in zona di foul Alvarez. Due strike, zero ball su Alvarez D'Amico. Altro lancio per Laurenzio. A casa ball esterno numero 1. Va bene, girarci intorno, inutile mettergliela in mezzo sul conto di 0-2. Un lancio, due in più, non è niente. Basta chiuderla qui. Un ball, due strike, due eliminati. A casa Laurenzio, Ball basso numero 2. Adesso bisogna avvicinarsi piano piano all'area di strike per non incocciare eventualmente nuovamente nel bastone di Giordani, che appena è andato su ha stampato un doppio che è stato poi fondamentale per Nettuno e il suo accorciare le distanze. A casa e arriva terzo ball. Alvarez ha buttato via la mazza, che non ho capito che cosa cavolo abbia, non aveva perso i lanci, secondo me tre ball, due strike. A casa Laurenzio, tocca Alvarez su Newton che assorbe, assiste in primo per l'outside 3 che chiude la contesa. La Fortitudo porta a casa una partita strettissima contro Nettuno, 2-1. Adesso con Nettuno succede sempre, noci in campo, che cosa è successo? Tra Laurenzio e Aloma è successo qualcosa. Deve essere successo qualcosa. Adesso Happy porta via Laurenzio che corre in dugout, addirittura a prendere la mazza. Scene da Far West al Falchi. Laurenzio è corso in dugout a prendere la mazza, adesso lo tengo fermi in due. Cioè non veramente senza senso questa scena da parte di Laurenzio. Non so cosa possa avergli detto Aloma, ma da qui arrivare a correre in dugout a prendere una mazza mi sembra veramente il minimo. Adesso c'è uno di Nettuno che ha qualcosa da dire in dugout a Bologna, cioè voglio dire, vatti a sedere e siamo già a posto così. Non si è ancora raffreddato il clima in campo, è stato fortunatamente portato via Laurenzio, portato direttamente nello spogliatoio, ma in campo c'è ancora una discreta ruggine, questo credo che andrà a inficiare la partita di domani. Tanto chi è questo che si leva, uno di Nettuno si è levato la casacca, forse per non essere riconosciuto, non lo so. Scene incredibili, la Fortitudo vince comunque con merito una partita strettissima, una bellissima partita. Adesso al di là di quello che sta succedendo adesso, che è qualcosa di a mio avviso inaudito, ma insomma rientra piano piano anche Paola in dugout. Ancora un po' di chiacchiere a cercare di sedare gli animi, qualcosa non torna, soprattutto a Giordani che ha qualcosa da dire, se la sta prendendo. Adesso prova a calmarlo Pippo Crepaldi, parrebbe esserci riuscito, però Giordani imbufalito. Ma io credo che la scena di Laurenzio avrà delle ripercussioni, intanto ci sono anche i tre arbitri a colloquio tra di loro per capire che cosa, insomma, anche cosa verrà scritto sul referto. Nettuno, che l'abbiamo detto a inizio partita, arrivava già da una doppia sfida contro il Crocetta, nella quale erano stati cacciati il manager e due coach dei cinque a disposizione della formazione nettunese. Adesso forse si è tornati alla calma, va anche, mi pare, Lorenzo Doboletta a salutare i ragazzi di Nettuno che rientrano mestamente in dugout. Adesso ecco, io eviterei queste chiamate un po' così anche dalla tribuna, la partita sembra essere tornata alla calma, quindi direi che noi possiamo salutarci qui e ribadiamo il punteggio: Fortitudo che vince gara 1 di questo weekend contro il Nettuno Baseball con il punteggio di 2-1. Domani sera si replica sempre qui al Falchi. Adesso addirittura è arrivato su qualcuno di Nettuno nell'ozone a dire qualcosa. Tifosi di Nettuno che hanno qualcosa da dire? Credo che bisogna calmarsi. Bisogna assolutamente calmarsi, perché non sono assolutamente spettacoli, soprattutto per i bambini che sono qua, ma insomma, vabbè. C'è ancora da ridire, addirittura stanno arrivando sui giocatori di Nettuno, c'è qualcosa di incredibile, incredibile, quello che sta succedendo è qualcosa di incredibile.
1: C'è un gruppo di tifosi al seguito di Nettuno che è salito in una tribuna, diciamo, dove ci sono i supporters più calorosi, più caldi della Fortitudo, veramente con aria minacciosa, adesso anche un po' di mani addosso, e veramente scene che non vedevamo da tanto al Falchi. Un gruppetto di una decina
0: viene a portar via il suo tifoso,
1: una decina di tifosi di Nettuno sono saliti sulla tribuna dei tifosi Unipol con aria minacciosa, ma proprio con la voglia di mettere le mani addosso. Jonas,
0: sì sì, assolutamente, sì, con col buon Goodis che ogni tanto ne dice una di troppo. Adesso viene portato via questo tifoso addirittura da Paola, mi sembra, e sicuramente da Lopez. Porfirio porta via questo tifoso dalle tribune, sembrava essere tornata la calma. Adesso diversi sostenitori del Nettuno un po' faccia a faccia con, come ha detto Gianluca, il tifo un po' più carico della Fortitudo. Forse si è tornati alla calma, speriamo, meglio così. Torniamo, insomma, ribadiamo per l'ennesima volta il punteggio: Fortitudo che vince 2-1 questa gara 1. Lanciatore vincente, direi, José Bermúdez, salvezza di Laurenzio, lo sconfitto è Porfirio Lopez. Adesso come detto si è tornati fortunatamente la calma, è arrivato anche Bidi Landuzzi direttamente dal bar a sedare gli animi. Si è tornati alla calma, la gente inizia anche, diciamo così, a sfollare, per fortuna.
1: Tutto Jonas è iniziato tra Laurenzio e qualche giocatore del Nettuno dal dugout a fine partita. Sono qualche parola di troppo, ovviamente non possiamo sapere da qua cosa si sono detti, e poi da lì è stato uno scatenarsi tra Laurenzio, veramente questa corsa a prendere la mazza nel dugout veramente incredibile, poi i tifosi di Nettuno a invadere la tribuna dei tifosi Fortitudo, veramente con il rischio di una rissa sugli spalti che non si vedeva qui al Falchi veramente da tanto tanto tempo. Adesso in campo la situazione è tranquilla, più che altro sugli spalti veramente questo gruppo di 7-8 tifosi di Nettuno saliti con aria veramente minacciosa, è un eufemismo.
0: Sì, è arrivato questo ragazzo che avrà avuto neanche 25 anni, secondo me, portato via veramente di peso da Porfirio Lopez e da José Paula. Insomma, si è tornati alla calma, probabilmente qualche gesto, qualche parola di troppo da parte dell'ozone, di qualcuno dall'ozone, che insomma ha scatenato la furia di questi tifosi, che insomma credo che si fermeranno qui stanotte e che saranno qui anche domani sera. Quindi domani sera si preannuncia un clima bello caldino, non dal punto di vista meteorologico, però sicuramente non un buon viatico per la gara 2 di domani sera, che ribadiamo si rigiocherà nuovamente qui al Gianni Falchi, partita riservata ai lanciatori di scuola italiana. Dal Gianni Falchi finalmente direi è veramente tutto, l'appuntamento è sempre qui sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 e in streaming sul canale 93 del Digitale Terrestre per qualche minuto prima delle ore 20 domani sera per la diretta diretta integrale di Gara 2. Per il momento grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a Gianluca che ci ha fatto compagnia, grazie anche al buon Azzaroni, grazie anche al buon Simone Barbuti in regia per l'ottima regia anche di questa sera. La linea alla pubblicità e poi dopo insomma musica tutta notte.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
2: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
1: Ristorante Pizzeria Caruso.
2: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
1: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: discoteca. Nettuno Bologna 1, Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Bologna 1. È mezzanotte e due minuti.
7: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
7: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
7: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
7: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
9: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
9: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al Vicolo.
11: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
5: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
9: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
9: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
9: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
0: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
2: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
0: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
2: Registrati su appenninoallavoro.it.
0: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
2: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: È l'una.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

waving your banner all over the place.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
5: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
9: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
9: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
9: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il